0: Anche se te lo dice il prete, non è vero. L'ascolto di Radio Onda d'Urto non rende sordo.
1: Mi senti? Ma quanto mi senti? Da dove? Dove mi senti?
0: Puoi ascoltarci come vuoi, quando e quanto vuoi, senza moderazione. Mono blu è rossa ed è per questo che Radio Onda d'Urto esalta il senso, i sensi, in tutti i sensi.

0: Ti prenderò, sporco bastardo. Ti prenderò, anche se fosse l'ultima cosa che farò.
1: Hai ragione, sbirro. Hai ragione, io sono uno sporco bastardo, lo ammetto. Ma ti dirò una cosa. Anche se io ho un sacco di odio dentro, ho tanti amici che non portano odio a nessuno. Sono pieni di solo amore. Il loro solo crimine è di farsi crescere i capelli, fumare un po' d'erba, diventare un po' alticci guardando le stelle la notte, scrivere poesie sulla sabbia. E voi cosa fate? Voi buttate giù le loro porte, non è così, sbirro? Voi buttate giù le loro porte e buttate giù le loro teste, li mettete dietro le sbarre e sai una cosa ridicola? Mi perdonano. Io no.

0: club. State ascoltando le frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Qualcosa in più è informazione popolare.
0: Radio Onda d'Urto, a capire il mondo per trasformarlo.
1: Ti siedi.

Sì, siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Dal 1985 una radio libera e senza pubblicità. Supportaci e ascoltaci.

0: A, qui vent, per Radio Onda d'Urt, MIB, mi rimbrescia nel post, pronti a deneuralizzarvi. Bike check, prova, non riesce a sentire mai roba nuova, non riesce a capire c'è Radio Onda d'Urto che ti farà da nuova scuola. Perdi tempo, poi per rispondere prendi tempo, confondi il MIB e perdi la memoria, poi perdi il senno, te lo consento.
1: Ciao, sono Alessandro Ciacci e questa è Radio Onda d'Urto.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto. Seguila sul suo sito web www.radioondadurto.org. Chiamaci in diretta allo 030 45 670 o scrivici un WhatsApp al 335 122 0759. Radio Onda d'Urto la trovi anche su Facebook, Instagram e Twitter, e ci trovi anche su Telegram, basta cercare Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto, mille modi, la stessa informazione, libera, indipendente, antagonista dal 1985.
1: 4.
2: Ah, quasi.

0: a public service announcement with guitar.
1: Siete sintonizzati sulla frequenza antagonista di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto. Number one.

0: Music Days by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita.
1: And run.

Sì, va bene. L'ultimo pezzo che non so come si intitola perché l'abbiamo provato l'ultima volta ieri sera. Proviamo, eh. Cioè, ce lo suoniamo qua adesso così ci divertiamo insieme.

Gli Agorà, grande gruppo marchigiano, tra il 75 e il 76 riuscirà addirittura a farsi produrre ben due lavori dall'Atlantic. Non avranno naturalmente successo commerciale, troppo sofisticata la loro proposta, naturalmente molto alla Weather Report, alla Perigeo, alla Napoli Centrale. Era un clima musicale estremamente creativo che poi arriverà al culmine naturalmente con gli Area. Ma proprio perché ospiti di Parco Lambro 1975 sono stati grandissimi Perigeo, andiamo ad ascoltarci quello che insieme alla Valle dei Templi è forse il loro brano più famoso. Altra indirizzo stradale, via Beato Angelico.

0: Il furto dei polli surgelati resterà per sempre il simbolo del fallimento di Parco, della festa di Parco Lambro 1976, ma non riuscirà a fermarla. Così come non ce la farà la pioggia, che pure flagellò più volte quel raduno. Lunedì 28, quindi dopo le prime due giornate già molto tese di sabato 26 e domenica 27, con il numero dei presenti che soprattutto la sera raggiunge dalle 70 alle 120.000 unità, niente male appunto per l'epoca, in modo particolare tenendo conto delle difficoltà di trasporto e di movimento del tempo. La giornata, lunedì 28, riporta la cronaca di Ciao 2001, inizia molto male. Le discussioni e gli scontri all'interno del festival si fanno più accesi fin dalla mattina. Alcune decine di incoscienti tentano di assaltare un supermercato presso il Parco Lambro. La polizia spara dei candelotti lacrimogeni e il gas arriva fino alla tendopoli all'interno del parco, suscitando un panico comprensibile. Si diffondono nel frattempo voci allarmistiche secondo cui le forze dell'ordine vorrebbero sgombrare l'intera area della festa. E nel pomeriggio comincia un'assemblea generale dei partecipanti alla manifestazione. La riunione assume dimensioni letteralmente enormi, migliaia, forse decine di migliaia di persone. Il dibattito verte sulla gestione della manifestazione. Per ore si alternano al microfono del palco oratori, spesso in contrasto tra loro, pesanti critiche agli organizzatori, ma anche ai gruppi spontaneisti, il cui comportamento violento accresce la tensione, secondo alcuni. Si propone la sospensione immediata del festival, ma alla fine, e già sera, viene approvata la mozione dell'organizzazione per la ripresa del programma normale, come previsto.
1: Un attimo. Voglio soltanto dire che andare a fare un esproprio, secondo me, oggi, quando viene coinvolto tutto il Parco Lambro, senza che non se ne sia mai discusso di questo, per me è un suicidio, perché non è un lavoro politico, perché le cose dobbiamo discuterle assieme e non fare un esproprio quando qui nessuno sapeva un cazzo. Questo qui non è gestire le cose, va bene? Se vogliamo essere comunisti, se vogliamo stare assieme, le cose le discutiamo e se decidiamo poi fare un esproprio lo deve decidere tutti, non lo devono decidere in 40 e farlo in 40, perché qui la polizia se entrava distruggeva la festa a tutti. Questo qua mi sembra che deve essere la prima cosa per cui partire da questa assemblea.
0: Le tensioni sono fortissime e sarà solo la musica di Don Cherry che è quella non meno efficace e accattivante di Napoli Centrale a placare la platea. Parlavamo di Napoli Centrale, del grande gruppo di James Senese che da Napoli spicca il volo proprio tra il 75 e il 1976. Il primo album per la Ricordi, mi pare di ricordare sia del 1976, si intitolava semplicemente Napoli Centrale, come il nome del gruppo, e ci regalava questa apertura sensazionale con questa travolgente campagna.

Spettacolare, adesso i giovani napoletani hanno l'hip hop e il rap, e all'epoca invece i giovani napoletani si esprimevano. Anche Tony Esposito, se ce la facciamo a sentirlo, ci regala una splendida interpretazione proprio qui a Parco Lambro 1976. Ma Tony Esposito è anche ospite della grande star internazionale del festival, la prima in tutti i festival di Renudo e del proletariato giovanile di quegli anni, Don Cherry. È su di lui e sul suo gruppo che vengono riposte le speranze per una svolta che possa aggiustare naturalmente la situazione di grande tensione che si è venuta a creare dopo l'assalto al camion dei polli e i tentativi di esproprio nella mattina con le cariche della polizia all'esterno del palco. All'inizio gli ipnotici ritmi africani, i canti tribali, gli occasionali assoli di tromba del grande jazzman faticano a riscuotere l'attenzione del pubblico, ma dopo due o tre pezzi i mantra affascinanti e circolari del grande Don, accompagnato alla batteria per l'appunto dal nostro Tony Esposito in questa formazione multietnica ante litteram, ci regalano un piccolo grande miracolo. Decine di migliaia di persone finalmente coinvolte, pacificate, dimenticano i contrasti della giornata e si mettono a battere le mani a tempo e a cantare in coro. Si accendono innumerevoli fiammelle e si ascolta finalmente partecipi uniti una musica che è semplice, serena e affascinante. Dopo tante discussioni, dopo tanto livore, si placa per un momento l'animosità e subentra il rilassamento. Grazie a Don Cherry e ai suoi musicisti, grazie al fascino di una musica antica e allo stesso tempo nuova, calda e suggestiva, ecco il momento più bello di tutta la manifestazione.

0: E purtroppo l'esibizione di Don Cherry esiste soltanto in bootleg, purtroppo con un'incisione pessima. Ne abbiamo lasciato qualche minuto giusto per darvi l'idea di come il free e questa cavalcata circolare e travolgente dal punto di vista percussivo abbia travolto praticamente tutti. Tony Esposito è uno dei protagonisti del festival. Nel 1976 collabora con Perigeo per la Valle dei Templi e collabora con Edoardo Bennato, collaborerà con Pino Daniele, collabora con Napoli Centrale. È un personaggio dal talento esplosivo e con le sue percussioni poi arriverà a colorare anche molte trasmissioni televisive non adeguate probabilmente al suo talento e alla sua classe. Ma sempre tra il 74 e il 75 uno dei personaggi di maggior fascino che affronta i festival del proletariato giovanile di Parco Lambro si chiama Franco Battiato. Franco Battiato, che è ancora nel suo periodo sperimentale, molto trasgressivo, ipnotizzerà per un'intera notte suonando fino al mattino, dall'una fino alle 5 all'albeggiare, con un mini sintetizzatore, impedendo a tutti di dormire, completamente coinvolti in quelle spirali sonore che avvolgono la platea. Volevo proprio farvi sentire una sua versione dell'epoca, sono quegli anni tra il 73 e il 74, di Pollution, uno dei suoi album elettronici sperimentali, che comincia con queste voci di bambini.
1: Rideva quella che facevamo in casa, quella che rideva che facevamo in casa.

Ed era Franco Battiato, Pollution, con questo geniale finale strumentale, chitarra acustica, organo, tastiere, imprevedibili rispetto allo sviluppo quasi pop e più vicino naturalmente alle sue cose, composizioni future. Uno dei primi approcci dopo i primi album sperimentali completamente elettronici del nostro. Ma grande musica, diceva Parker Lamboro 1976, quindi al di là delle tensioni e della frattura interna ai movimenti da cui poi esploderà il 77 da un lato e la lotta armata e i mille altri rivoli poi destinati, ahimè, a finire miseramente nel corso degli anni 80, salvo naturalmente alcune esperienze ancora valide che continuano naturalmente anche al giorno d'oggi. Uno dei gruppi più interessanti comparsi sul palco di Parco Lambro 76 sono i Sensations Fix. Normalmente li conoscono gli appassionati di rock progressivo italiano o di kraut rock. Tra i pochissimi gruppi a suonare, di fatto lo sentirete, un suono molto moderno, sicuramente influenzato dai Can, dai Noi, dai Cluster, dai Cluster, anzi pronuncia alla teutonica, e ascoltate questo Just a Little Bit on the dei Sensations Fix, tratto dal loro secondo lavoro Fragments of Lights. Nel 1974 per la Polydor pubblicano addirittura 3 album consecutivamente. Le vendite non sono neanche malaccio e riescono a conservare il contratto con la Polydor fino al 1977. Pensate, incredibile, con una major come si direbbe oggi. Davvero interessante questo trio toscano, e ascoltate queste sonorità post rock che sembrano direttamente arrivare dalla Chicago dei Tortoise piuttosto naturalmente che dalla Germania di Cannes e dei Noi e Cluster. Parco Lambro 1976.

0: Sensations Fix, dalla Toscana, un trio eccitante di post rock, kraut rock, chiamatelo come volete, ma sicuramente era rock d'avanguardia, suona modernissimo anche 40 anni dopo e per nulla invecchiato dal tempo. Quello che naturalmente è invecchiato nel tempo è la memoria e il ricordo dei protagonisti di Parco Lambro. Andrea Valcarenghi oggi, dopo anni di crisi, ne parla con un distacco maggiore rispetto all'epoca. Il risultato finale, dice, fu il prodotto di una serie di cause. La prima, sicuramente, che era finita un'epoca e che nessuno di noi se n'era accorto. La seconda è che il nostro festival era diventato ormai un appuntamento allargato all'intera città. A Parco Lambro, insieme ai tanti che venivano per la musica o per condividere lo spirito originario di questo raduno, confluiva ormai tutta Milano. Anche quella delle grandi periferie, con tutto il suo disagio, le problematiche sociali che si erano venute a creare nei grandi quartieri dormitorio della periferia. Poi c'era l'eroina, una realtà drammatica che non ci apparteneva ma che concorse a creare un clima davvero pesante, come abbiamo sentito dagli interventi e dagli spezzoni di interventi in assemblea. Infine gli scontri, causati ovviamente da alcune frange di manifestanti che non avevano a cuore o che non erano vicini comunque alle tematiche e alla filosofia del gruppo di Renudo. Dal punto di vista finanziario poi e culturale tutto questo si tradusse inizialmente in un disastro. Ci servì però da lezione per riprendere successivamente in cornici e misure più vicine le nostre potenzialità e il raduno di Guello. Nel giugno del 77 non stampammo neppure i manifesti, arrivarono 4.000 persone e probabilmente fu giusto così. Secondo altri, Parco Lambro non era un momento utopico né un luogo di evasione, era piuttosto un insieme di vite che si incrociavano e confluivano in uno stesso luogo. Dentro e fuori dal palco la vita era la stessa, così come identiche erano le contraddizioni. Anche le contestazioni facevano parte di un vissuto comune che lì si esprimeva in modo autentico e radicale. Certo, non tutto poteva dirsi tale, la danza tutti nudi inscenata dopo la pioggia fu più un episodio forse di esibizionismo che non di liberazione, ma è diventata un'immagine simbolo di quegli anni. Rispecchiava in effetti tutti i limiti e le contraddizioni di quell'esperienza collettiva. Patrizio Fariselli, Area, dice che la vita finisce, è fisiologico, e con la vita finiscono anche le epoche, e con Parco Lambro se ne chiudeva definitivamente una, e quel tipo di esperienza si concludeva di conseguenza, magari per diventare qualcosa d'altro. Il terzo Parco Lambro segna una frattura profonda a più livelli. Nei comportamenti collettivi, le persone pare non abbiano più voglia di delegare a un palco i propri progetti e i modi di essere. Riprendiamoci davvero la vita, riprendiamoci davvero il futuro è lo slogan di quei giorni ed è lo stesso slogan che animava Demetrio Stratos e i suoi Area dal vivo sul palco di Parco Lambro 1976, fine giugno 1976. Buonanotte a tutti e arrivederci alla prossima settimana, forse con nuove avventure musicali di Rusty Cage.
1: Via! Maestro, via!

0: grazie. Questo prossimo pezzo trae spunto da un fatto successo nel 1920, cioè quando un artista, un dadaista di nome Apple, dirottò una nave tedesca regalandola ai russi che avevano appena fatto la rivoluzione.
1: Questo festival è stato una merda, parliamoci chiaro, merda di quattro parole, e andava a finire in una merda. Ora, il momento qualificante di questo festival è questa assemblea, e dimostra che qui c'è della gente che è venuta e ha fatto dei casini di chilometri, e che magari viene qui e sta quattro giorni e non ha tanti soldi, e viene qui per parlare, non viene per sentire della musica, né tantomeno viene qui a sentire della musica organizzata, preorganizzata e messa dall'alto, no? Ma viene qui per discutere, per parlare e per gestire in prima persona questo momento importantissimo. Ecco, davanti ai fatti che sono successi oggi, uno che dice vogliamo la musica dimostra una totale incoscienza politica, scusa compagno, anzi...

insieme attraversarono il mare e impararono a nuotare. Arrivati in cima al mare,

La foglia invece salutò. Salutò, salutò. Rientrò nel mare e nessuno la vide più. Forse per lei, ma

coffee.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Io sono il Viaggio, Caparezza, in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le prevendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il Viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su Festa Radio.

Io sono il viaggio Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le vendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, io sono il viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

Parlami per sempre, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Parlami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: FM.
1: Ehi, noi siamo i Gemini Blu e state ascoltando Radio Onda d'Urto.
2: Ultime notizie. Il mondo come noi lo conosciamo sta per spegnersi.
3: Non disperatevi.
2: Vivete come forse non avete mai fatto.
4: Il mondo nuovo.
5: Almanacco del cambiamento.
6: Mal di lavoro.

0: Cuando voy al trabajo.
1: Il codice di condotta aziendale riguarda il comportamento da tenere sul luogo di lavoro, dal rispetto reciproco all'inclusione. È redatto in genere dai dirigenti.
2: Parole chiave: apertura, comunicazione, onestà e impegno. Indicazioni per l'attuazione della gentilezza. Rispettare l'essere umano, riconoscere il valore e la dignità di ogni persona indipendentemente dalle differenze, senza giudicarla. Ascoltare attivamente, focalizza l'attenzione sull'altro e non su di te. Essere cortesi, utilizzare parole e gesti di cortesia come per favore, grazie, prego e salutare le persone. Usare parole gentili, essere pazienti e premurosi, concedere agli altri il tempo necessario a accettare le loro imperfezioni, condividere, donare il proprio tempo, le proprie risorse e le proprie conoscenze per aiutare gli altri, essere empatici, mettersi nei panni degli altri per comprendere i loro sentimenti e le loro esperienze, praticare la gratitudine, ringraziare per i gesti gentili ricevuti e apprezzare le piccole cose della vita, sorridere, un sorriso può illuminare la giornata di chi lo riceve e migliorare il proprio umore. Conclusioni: essere gentili verso se stessi, uscire dalla solitudine, fare pratica quotidiana di atteggiamenti gentili.
3: Di notte, arrivo al lavoro, la macchinetta mi ruba 60 centesimi, striscio il beige. Ci sono stati momenti in cui si aspettava insieme l'orario di entrata, ci sono stati momenti in cui andavamo alla scrivania degli straordinari a parlottare, aspettando che scattasse il minuto per arrivare ai mitici 15 minuti di straordinario. C'è stato un momento in cui incontrarsi significava parlare male dei capi, fare battute sul lavoro, prenderci in giro, prendere in giro l'organizzazione del lavoro, porsi domande: perché dobbiamo fare così se ci fa solo perdere tempo? Perché li mettono me che sarebbe meglio che ci stessi tu? Poi ci hanno tolto gli straordinari, qualcuno di quelli a tempo indeterminato ha fatto la spia, ci davano troppi straordinari e quindi a loro arrivava troppo lavoro, quelli a tempo indeterminato contro quelli a tempo determinato. Facile parlare se tu c'hai il posto a tempo indeterminato, e dicono pure che l'hanno fatto per noi. Risultato: gli straordinari bisognava farli gratis. Ci siamo divisi, quelli che li facevano gratis, quelli che timbravano e andavamo via. Adesso eravamo in due gruppi. Non si stava più alla scrivania. Chi timbrava in orario andava a parlare fuori. Gli altri uscivano più tardi insieme. Non ci si guardava male tra i due gruppi, ma era naturale che chi passava più tempo assieme si ritrovasse sempre con le stesse persone e si aiutasse anche nel lavoro. Alcuni che facevano gli straordinari gratis, ad un certo punto si sono rifiutati di farli e sono andati dai capi chiedendo di essere esonerati. A questo punto c'erano tre gruppi: quelli che avevano rifiutato gli straordinari non pagati, quelli che avevano smesso di farli e quelli che continuavano a farli ed eravamo tutti a tempo determinato. I pentiti degli straordinari non pagati avevano fatto amicizia con quelli a tempo indeterminato. I lavoratori a tempo indeterminato si dividevano tra quelli che dicevano che non facevamo niente e quelli che dicevano che facevamo troppo. I pentiti degli straordinari erano una buona via di mezzo. Il gruppo di quelli che si erano rifiutati di fare gli straordinari non pagati a questo punto non poteva che avercela con i pentiti che si erano alleati con il nemico più grande, quelli a tempo indeterminato. Quelli che ancora facevano gli straordinari non pagati li consideravano dei traditori. Nel frattempo il clima era sempre più teso. I ritmi di lavoro crescevano, tutti avevano paura di essere mandati via, anche quelli che facevano gli straordinari non pagati, perché era arrivato l'ispettorato del lavoro. Quel giorno dietro di me ho sentito arrivare Ginevra, che chiedeva a Eleonora se poteva prendere un carrello. Le due colleghe erano sempre state affezionate e avevano iniziato a lavorare nello stesso periodo. Si erano difese più volte a vicenda davanti ai capi. Eleonora non le aveva risposto. Ginevra aveva cominciato a inveire contro Leonora. Bambolina di merda, mi rispondi o no? Ma che cazzo vuoi? Se io sono una bambolina di merda, tu sei una fallita di merda. Oh, non ti permettere di parlarmi così. Ho cercato cercato di calmare le acque. Mi sono messa in mezzo. Ho fermato un braccio proprio mentre un pugno stava per arrivare sulla faccia dell'altra. Dove erano le cape turno? Troppo lontane. Gli uomini, che sono una minoranza, dicevano calma, ma stavano lontani. Io in mezzo ho preso due manate. Queste due colleghe sono giovani, intelligenti. Entrambe devono ancora laurearsi. Entrambe hanno bisogno di lavorare per un motivo o per l'altro. C'è stato un tempo in cui si raccontavano qualche problema reciprocamente, in cui si raccontavano delle storie e come gli altri li vedevano, in cui bambolina e fallita non erano insulti, ma come si viene classificati dagli altri, da quegli altri, generico, che non è particolarmente nessuno. C'è stato un tempo in cui, a differenza di quelli a tempo indeterminato, che erano già avanti in questo processo, non si parlava male del collega a gruppi di uno o due, per poi cambiare bersaglio, in cui non si credeva alle voci che venivano dall'alto su quello o l'altro collega, perché noi eravamo quelli a tempo determinato, quelli più ricattabili di tutti, con contratti trimestrali, quelli che fanno il triplo della fatica e che non sopravvivono se non hanno umorismo. E lo sapevamo, ne parlavamo, siamo i nuovi schiavi. Nel giro di un anno è tutto cambiato. E se dovessi parlare con la mia ombra, non gli direi niente di male sul lavoro o sui capi, perché potrebbe andare a riferirglielo.

0: piatto di pasta. Mette di buon umore tutti.
1: I dati dell'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro descrivono uno scenario facilmente immaginabile. Dai risultati dell'indagine pubblicata nell'ottobre 2025 condotta su un campione selezionato in vari paesi europei, il 44% del campione sostiene di subire pressione eccessiva e sovraccarico di lavoro, il 16% violenza o abusi verbali dai clienti, l'8% forme di aggressione o bullismo sul luogo di lavoro. Nel caso italiano, il 40% ha dichiarato di subire forti pressioni o sovraccarichi di lavoro. Il 30% sostiene che ci sia scarsa cooperazione tra chi lavora. Il 30% percepisce una ridotta considerazione del proprio lavoro. Il 18% ritiene che ci sia poca comunicazione sul luogo di lavoro e il 16% ritiene di non poter esercitare alcuna autonomia decisionale. Anche in Italia il dato sulle violenze verbali e le aggressioni da parte dei clienti è alto, l'11%, mentre il dato sulle molestie e le aggressioni sul luogo di lavoro è più alto della media europea, 11%. Dai dati dell'osservatorio statistico dell'INAIL emerge che molestie e violenze sul posto di lavoro sono in crescita in Italia. Nel 2023 i casi di aggressioni e minacce trattati dall'istituto sono stati 6.813, con un incremento dell'8,6% rispetto al 2022, che diventa del 14,6% per le donne. Lo stress, l'ansia e la depressione sono i problemi di salute e lavoro correlati più comuni in Europa. I 2.000 casi trattati dall'INAIL sono solo una piccola parte. Ovviamente il 48% del campione ritiene che parlare di problematiche legate al proprio stress possa compromettere la carriera o il mantenimento del lavoro. Nel caso italiano il 63%. C'è poi l'esposizione a rischio psicosociale legato al lavoro, difficile da quantificare, anche perché varia molto secondo l'attività. Il rapporto dell'Agenzia Europea conclude che tutti questi elementi possono aumentare la pressione psicologica e il rischio di isolamento sui luoghi di lavoro. Quasi la metà del campione dichiara infatti di svolgere la propria mansione in modo solitario, quindi isolandosi, o in luoghi separati, quindi in isolamento.
2: Perché sappiamo che le persone migliori fanno le organizzazioni migliori. E il benessere sul posto di lavoro non è solo una questione di felicità, è anche un fattore determinante per la produttività. Insomma, avrai la sicurezza di ottenere il massimo dal tuo ambiente di lavoro senza compromessi sulla qualità e sulla sicurezza. Perché per noi la tua soddisfazione è la nostra priorità.
3: Nelle linee guida per la salute mentale al lavoro, redatte dall'Organizzazione Mondiale della Salute, si sostiene che il 15% della popolazione mondiale in età da lavoro, a un certo punto del proprio percorso, affronta problemi di disordine mentale. Il lavoro è definito dalle linee guida come una determinante sociale della salute mentale. Il rapporto World Mental Health Today sostiene che oltre 1 miliardo di persone convive con un problema relativo alla propria salute mentale. I disturbi d'ansia e quelli depressivi sono tra i più diffusi, un pianeta che soffre di attacchi di panico. Il rapporto spiega che i disturbi mentali comportano un costo economico enorme, con depressione e ansia che da sole costano all'economia globale circa 1.000 miliardi di dollari all'anno. Più difficile trovare dati che si pongano la domanda opposta: quanto incide l'attività produttiva sulla salute mentale di chi lavora? C'è poi un problema legato alle differenze generazionali. L'American Psychological Association sottolinea come da un'inchiesta risulti che solo il 45% di chi lavora e ha meno di 30 anni dichiara che la propria salute mentale è molto buona o eccellente. Da un'indagine condotta dalla Society for Human Resource Management si rileva che il 27% di chi è under 30 ha dichiarato di sentirsi depresso a causa del lavoro almeno una volta alla settimana.

0: gentilezza. Mettiamola in pratica. Rispettare l'essere umano. Riconoscere il valore e la dignità di ogni persona, indipendentemente dalle differenze, senza giudicarla. Ogni lavoratore deve lavorare quante più ore possibile, a prescindere da gender, razza o religione. Ascoltare attivamente. Focalizza l'attenzione sull'altro e non su di te. Controllare ogni operazione dei lavoratori con tutti i mezzi possibili. Essere cortesi. Utilizzare parole e gesti di cortesia come per favore, grazie, prego e salutare le persone. Buongiorno, per favore, potreste lavorare per le prossime 16 ore con lo stesso ritmo, ricoprendo più mansioni? Grazie. Usare parole gentili. Il fatto che siate svenuti solo a fine turno è stato molto apprezzato, perché ci ha dato il senso della vostra operatività. Essere pazienti e premurosi. Concedere agli altri il tempo necessario e accettare le loro imperfezioni. Non preoccuparti per il dolore che hai alla gamba. Noi accettiamo le tue imperfezioni. Prenditi cura di te stesso, altrimenti sarà difficile tenerti a lavoro. Condividere. Donare il proprio tempo, le proprie risorse o le proprie conoscenze per aiutare gli altri. Aiutare, partecipare, donare quanto più possibile alla produzione è il tuo superpotere. Essere empatici, mettersi nei panni degli altri per comprendere i loro sentimenti e le loro esperienze. Scusa, stavi dicendo? Praticare la gratitudine. Ringraziare per i gesti gentili ricevuti e apprezzare le piccole cose della vita. Grazie per il caffè. Come ti dicevo, domani potresti coprire anche il turno di gentilissimo. Sorridere. Il sorriso può illuminare la giornata di chi lo riceve e migliorare il proprio umore. Oh, che bel sorriso che ho oggi. Lo hai notato? Apertura, comunicazione, onestà e impegno. Anche oggi il vostro capo ha fatto tutto.
1: Al lavoro le colleghe si raccontano appena c'è un attimo di tempo. Le donne in particolar modo mi raccontano le loro storie, dalle capiturno alle colleghe a tempo determinato. Sono tutte donne che lottano ogni giorno, che hanno storie difficili alle spalle, di abusi, lotta per la sopravvivenza o altro. Semplicemente fatica a trovare lavoro. A gruppi si sono aiutate, sostenute, sono state solidali, anche quando non si erano simpatiche. Ma anche gli altri, tutte le colleghe, prese singolarmente, hanno qualcosa di bello, sensibili e o coraggiose, a volte infaticabili, ironiche, divertenti, affettuosi, generose, alcuni con interessi. Di contro, ognuno mi parla male di qualcun altro ed insieme si parla male di quello con cui poco prima si parlava male di un altro. Mi giro e sento sussurrare la mia ombra alle mie spalle.
2: I giovani escono dalla scuola e devono trovare un'occupazione. Devono anche non essere troppo choosy, come dicono gli inglesi, cioè io dicevo sempre ai miei studenti: prenda la prima, poi da dentro lei si guarda intorno e lo fa, però bisogna entrare nel mercato del lavoro subito, non pensare che c'è sempre un'offerta migliore che ti arriva dopo. Adesso non è più così, con un mercato tanto difficile e tanto debole come quello che abbiamo in questo momento, però abbiamo visto tutti i laureati che stavano lì in attesa del posto ideale.
3: Chissà perché.
4: Secondo i dati forniti dall'Agenzia Italiana del Farmaco, nel 2023 la spesa per antidepressivi del Servizio Sanitario Nazionale è stata di 729,1 milioni di euro, il 2,8% di tutta la spesa per farmaci. Quella privata di 533,5 milioni di euro. Insieme fanno quasi 1 miliardo e 300 milioni di euro per il consumo di antidepressivi. Il Sistema Informativo per la Salute Mentale del Ministero della Salute italiano ci informa invece che nel 2023, per quanto riguarda gli antipsicotici, la spesa è stata di circa 84 milioni di euro, circa 6 milioni di confezioni. La spesa lorda per il litio è stata solo di 3,8 milioni di euro. Il giro di affari della pasta in Italia è di 5,6 miliardi di euro. Spendiamo in psicofarmaci un quarto di quanto spendiamo annualmente per la pasta. Il mercato globale degli antidepressivi si aggira, secondo un rapporto di Fortune Business Insights, intorno ai 28,6 milioni miliardi di dollari. Quello degli antipsicotici in forte crescita dovrebbe raggiungere la stessa cifra tra un paio di anni, 50 miliardi di dollari complessivi. Pare che negli Stati Uniti una persona su 5 assuma farmaci psicotropi.
3: Non ha voglia di lavorare, questo è il problema vero. I ragazzi adesso non hanno voglia di lavorare, è cambiata la mentalità, vogliono più tempo libero, non ti chiedono neanche quanto è il salario, vogliono sabato libero, la domenica libera.
5: E so perché.
6: Quando Christian Colucci ed io arriviamo a D, un villaggio dell'Alta Saona a circa 50 km da Sochaux, verso le 3 di un pomeriggio di luglio del 1990, Gérard, che fa il turno mattutino in fabbrica, ci aspetta nel giardino accanto alla sua casetta, in pantaloncini e senza maglietta. Sta zappando. Gérard lavora alla catena di montaggio dello stabilimento di Sochaux dal 1965. Quando si raddrizza per darci il benvenuto, rimango colpito dalla sua altezza, dalla sua vitalità e da una sorta di calma energia. Molto spesso i lavoratori degli stabilimenti mi sembrano vecchi, logori, con 5 o 10 anni in più rispetto alla loro età. Gérard mi sembra aver resistito meglio di molti altri all'usura dello stabilimento. Eppure, la descrizione che egli fa pochi minuti dopo dell'atteggiamento dei lavoratori temporanei sul posto di lavoro, la sua azienda ne ha parecchi, rende chiaro che non nutre più alcuna illusione sul fatto che un giorno essi si uniranno alle forze dei vecchi lavoratori. Egli percepisce che i lavoratori temporanei adesso sono troppo lontano da lui e sono assorbiti da preoccupazioni troppo diverse da quelle dei lavoratori regolari dello stabilimento. I giovani lavoratori temporanei hanno avuto difficoltà a trovare lavoro dopo aver lasciato la scuola, hanno attraversato periodi di formazione, contratti brevi, intervallati da brevi periodi di disoccupazione. Sono sempre alla ricerca di un lavoro stabile e di un posto tutto loro. Poiché il loro ingresso nella vita lavorativa e nella vita adulta è stato costantemente rimandato, vedono la grande fabbrica di Sochaux come un'opportunità praticamente unica per ottenere un posto sicuro. Nei lavoratori accanto a loro sulla catena di montaggio vedono non un gruppo solido, unito e forte, ma un gruppo diviso, persone stanche, esauste, demoralizzate e prematuramente invecchiate, brontoloni che si comportano male al lavoro, arrivando persino al sabotaggio. Loro, d'altra parte, sono desiderosi di mostrare il loro valore, lavorano per accumulare punti positivi al fine di essere assunti a tempo indeterminato una volta scaduto il loro contratto. Ciò che rimane quando Gerard parla e che viene alla ribalta quasi naturalmente è l'espressione di un odio violento verso lo stabilimento, i suoi uomini, i suoi dirigenti. È una solità che si nutre di tutte le umiliazioni a cui è sottoposto oggi, del senso generale di fallimento, della paura di un impoverimento che minaccia lui e la sua famiglia. Ma nasce anche da qualcosa di molto diverso, da una delusione più profonda e più antica, dalla possibilità di perdere un altro tipo di speranza, una speranza collettiva a cui non ha mai rinunciato completamente e che non smette mai di rincorrere. Pierre Bourdieu, La misère du monde.
7: I casi di mobbing in Italia sono stati 1,5 milioni finora. Quando le inchieste si occupano di porre domande dirette sulla questione, i dati però cambiano. Il 60% di chi lavora sostiene di essere a conoscenza diretta di casi di mobbing sul lavoro. Il 22% sostiene di aver subito forme di violenza. La percentuale sale al 28% per le lavoratrici. Nella maggior parte dei casi si tratta di mobbing, 53%, e di violenze verbali. Luoghi di lavoro sicuri, sani e inclusivi non solo migliorano la salute fisica e mentale, ma possono anche ridurre l'assenteismo, migliorare le prestazioni lavorative e la produttività, aumentare il morale e la motivazione del personale e ridurre al minimo i conflitti tra colleghi. Sumia Swaminathan, scienziato capo dell'OMS. Il problema non è che i luoghi di lavoro sono poco curati, il problema è che i luoghi di lavoro sono i luoghi dello sfruttamento.
1: A volte durante il lavoro mi prendo il tempo di immaginare, proprio io che vivo in una casa popolare, che sono sola con due figli, proprio io che lavoro con donne sopravvissute a mariti violenti, stalker, famiglie disfunzionali, maltrattamenti, nella maggioranza donne sole che hanno cresciuto o crescono i propri figli, che al lavoro hanno dirigenti uomini, che lavorano a casa tanto quanto fuori. Senza di noi entrambi i lavori non esistono e loro loro lo sanno. Siamo state educate al lavoro fin da piccole, a spaccarci la schiena per arrivare allo stesso risultato degli altri. Proprio io mi do il diritto di immaginare senza pormi limiti. Immaginiamo il turno di notte. Arrivo al lavoro. La macchinetta mi ruba 60 centesimi e facciamo una protesta. Quelli a tempo di lavoro determinato e quelli a tempo indeterminato. Sul fatto di avere libero accesso a una macchina del caffè, a un bollitore, a frutta fresca e secca fornita direttamente dall'azienda. Una semplice rivendicazione, ma fatta insieme, non di grande impatto politico-sociale, giusto il vecchio modello scandinavo. Immaginiamo di andare alla scrivania degli straordinari per parlare del fatto che anche se facciamo un cosiddetto part-time, abbiamo turni di notte e rischiamo tutto e dopo tanti mesi la lucidità viene a mancare e di richiedere il diritto a una pausa o che venga rispettato il diritto alla pausa. Immaginiamo di chiedere spazi per intervenire sull'organizzazione del lavoro. Immaginiamo di chiedere di essere pagati il doppio per il lavoro che facciamo, in accordo con quelli a tempo indeterminato, comprendendo che situazioni diverse nello stesso luogo di lavoro prevedono richieste differenti. Fino a qui si tratta di richieste sindacali sui ritmi, tempi, organizzazione del lavoro e retribuzione. Si tratta dei diritti sul lavoro. Immaginiamo di accorgerci che i codici di condotta sul lavoro sono orientati al mantenimento e alla riproduzione del sistema. Mantenetevi divisi, ma non create problemi al lavoro. Il problema non è l'ambiente di lavoro o la condotta individuale. Il problema è il lavoro nel sistema capitalista. Il problema è il lavoro che ci colpisce tutto, indiscriminatamente, facendoci ammalare di frustrazione, di solitudine, di emarginazione, di paura, di paranoia, di rabbia repressa, di relazioni malate. Le relazioni nei posti di lavoro devono essere spietate perché sono funzionali al sistema, non sono un problema da correggere, un codice comportamentale, ma uno standard da mantenere per garantire il sistema. Siamo tutti malati di lavoro, malati di disoccupazione cronica, malati di occupazione precaria. Ora immaginiamo di innescare solidarietà e socializzazione, di incanalare la rabbia e la stanchezza nella giusta direzione. Immaginiamo di considerare il nostro modo di stare al lavoro non come una conseguenza di tipo comportamentale all'interno di un ambiente semplicemente ostile, ma il modo di organizzarsi del capitalismo. Immaginiamo di aggiungere alle nostre rivendicazioni iniziali il diritto al divertimento nel lavoro, ma proprio mentre si svolge, il diritto a sentirsi gratificati, il diritto a fare qualcosa che sentiamo veramente utile o bello, il diritto a sentirsi collettività, il diritto alla decisione, il diritto a stare bene insieme, il diritto alla felicità collettiva durante lo svolgimento del lavoro, il diritto alla stanchezza, il diritto alla creatività, il diritto all'ozio e così via, per poter avere fiducia anche delle nostre ombre. Immaginiamo il diritto di chi vuole cambiare il mondo a essere radicale.

0: sono Awa e siete su Radio Onda d'Urto.
1: Le 8 in punto, questa è Radio Onda d'Urto, ben ritrovati anche in questo giovedì 25 di giugno con i quotidiani di carattere nazionale e locale. Prima però un aggiornamento: nella notte tra mezzanotte e le 2 di notte ora italiana, due violente scosse di terremoto hanno colpito il Venezuela. La prima di magnitudo 7.1, la seconda 7.5, ci sono edifici crollati, l'epicentro è circa 300 km ad ovest di Caracas, nella zona di Yumari. Per ora 32 morti e 700 feriti, ma il bilancio delle persone disperse in Venezuela non è ancora stato reso noto, ci sono infatti decine di edifici caduti anche nella capitale Caracas. Avremo modo di parlarne all'interno del giornale Radio Flash. Ora però andiamo alle prime pagine dei quotidiani, lo facciamo aprendo con il Manifesto. Saluti e basi, questo è il titolo. Dall'Italia decollati 500 aerei statunitensi per supportare la guerra all'Iran. Il segretario generale della NATO Rutte racconta una storia diversa da quella del governo italiano, che ci tiene all'immagine di chi sa dire no al presidente statunitense, giura era solo logistica. Sovranisti senza sovranità è il titolo del commento del condirettore Andrea Fabozzi. Taglio basso invece, tornati in Italia gli attivisti della flottiglia che erano stati bloccati in Libia. Per un mese non abbiamo visto la luce, queste le prime parole di Leonarda, Dina, Alberizia e Domenico Centrone. Andiamo poi in taglio basso, invece sovranismo in cella, Alemanno paladino dei detenuti, ma solo quelli bianchi. Esce dalla carcere l'ex sindaco di Roma e ad accoglierlo c'era Vannacci, con cui si candiderà. Da ultimo andiamo negli Stati Uniti, New York, ma non solo, la sorpresa Mamdani, che è il sindaco di New York, diventa un'onda socialista. 3 vittorie su 3 per i candidati appoggiati da Mamdani alle prossime primarie. Sempre dagli States, ma con Luca Celada, parola d'ordine, negli Stati Uniti Antifa nemico interno, così le ultime uscite dell'FBI su mandato diretto di Trump. Andiamo ora a dare un'occhiata al Fatto Quotidiano. Guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice, le parole di Rutte, il Fatto Quotidiano lo aveva scritto, ma il governo negava tutto, aggiurando il Parlamento. Taglio alto invece, mafia al nord, canta Amico, pentito del clan dei Senesi, riscontri al pentito e i politici iniziano a tremare. Nell'ambito del processo lombardo Idra, il pentito Amico ha fatto i nomi di esponenti della Lega e di Fratelli d'Italia. Nel frattempo Marina Berlusconi fa direttamente lei le liste di Forza Italia con giovani e volti Mediaset e spunta pure Doris Junior, che è il figlio del fondatore di Mediobanca, storico, come dire, sodale di Berlusconi. Andiamo poi a dare un'occhiata invece a quello che succede nel mondo del calcio, ma sempre con un occhio anche alla politica e all'economia. La storia dell'Unione Sportiva Albenga, siamo in Liguria, fallita e rilevata da un ignoto agricoltore. Squadra indebitata e strapagata, indaga la procura. Nel frattempo Malagò è il nuovo numero uno del calcio italiano, arbitri, paga segreta e giornale. La figura di Viglione, definito uomo ombra della FIGC, che transita da Gravina, l'ex presidente, al nuovo presidente Malagò. Così il Fatto Quotidiano. Andiamo invece all'Unità. Rutte sbugiarda Meloni, 500 aerei americani dalle basi italiane verso l'Iran. Le opposizioni chiedono alla Premier di chiarire. Di spalla invece l'uscita di Alemanno dalla carcere, l'incontro subito con Vannacci. Caro Gianni, spiega Vannacci cos'è davvero il carcere, articolo di Sergio Delia, che è uno degli storici esponenti dell'associazione Nessuno Tocchi Caino. Andiamo al Domani invece, in questo caso con l'Iran e Rutte che svela il bluff della Meloni. Dall'Italia 500 voli statunitensi verso l'Iran. Taglio basso invece, ex galeotti e fascisti, ecco la feccia nera di Vannacci. Non solo Alemanno, tanti altri neofascisti nelle schiere del generale. Di spalla invece Giuseppe Pisauro, una talpa marxiana, l'autonomia è viva e vegeta. Una lunga riflessione in merito agli scontri interni alla Lega, con il tema dell'autonomia che viene contrapposto, diciamo, al nazionalismo di destra di Salvini, per farlo un po' breve. Interessante poi l'articolo di Federica Pennelli: operai detenuti e senza tetto, il caldo colpisce i più fragili. Andiamo ora a dare un'occhiata all'Avvenire, quotidiano cattolico, patto tra le religioni insieme per l'Italia. Oggi i responsabili di varie fedi fermano in Vaticano un impegno al dialogo e al lavoro comune, la prima iniziativa di questo genere in Europa. Taglio basso invece, il caldo non molla, 5 le vittime in Italia, oggi vertice al governo, allo studio misure per i più fragili, in diverse città blackout a raffica. Allarme poi sul tema delle dipendenze, non solo sostanze ed alcol, ma anche web e ludopatia, è una nuova pandemia. Andiamo ora a dare un'occhiata alla Stampa. Aerei statunitensi bufera fra Italia e NATO, la vicenda l'abbiamo già ampiamente vista. Taglio basso invece, noi a Gaza oltre le macerie, un articolo di Majad Al-Assar, giornalista Gazawi che sta dentro la striscia. Teheran vorrebbe la striscia nel patto con gli Stati Uniti, in salita intanto i negoziati sul Libano. Poi in taglio basso continuano le epurazioni dentro la RAI, nuova era su Chi l'ha visto, lo storico programma di Rai 3, rebus dopo che la Sciarelli ha annunciato la volontà di lasciare per dissapori nello specifico con i vertici della RAI. La Repubblica è scontro sulle basi statunitensi, quei mezzi spia partiti da qui, l'articolo di Gianluca Di Feo. Poi in taglio basso invece, meglio morto che gay, uccide a fucilate il figlio e la moglie, è accaduto a Camaiore vicino a Lucca, vittime Chieti Andreoni e il figlio Mirko, l'assassino, il femminicida e uxoricida è il marito. Fine in taglio basso, da Berlusconi allo sceicco Altani, che è il premier del Qatar, Villa Certosa in Sardegna cambia di proprietà, un affare da 350 milioni di euro. Corriere della Sera, tensione sulle basi della NATO, l'abbiamo già visto. In Spagna invece Sanchez show in aula dopo una serie di indagini che riguardano nello specifico più la moglie che lui, gli alleati però lo attaccano faccia come Starmer. Poi in taglio basso invece AFA, 5 vittime, lavoro, arrivano i divieti nelle ore più calde, misure però affidate solo alle regioni perché non esiste in Italia una normativa nazionale, come denunciato ieri ancora dai sindacati. Da ultimo una grande fotografia con Mirko Morricone e la madre Chieti Andreoni, entrambi vittime del duplice omicidio del padre Piero a Camaiore. Andreoni che non accettava il fatto che il figlio fosse gay e che la madre sostenesse il figlio, insomma, come dovrebbe essere la normalità. Sole 24 ore invece, conti correnti, controlli fiscali triplicati, le indagini finanziarie a quota 6.500, crescono anche le verifiche ordinarie, quelle sulle partite IVA. Poi in taglio basso invece l'oro in retromarcia, il prezzo scende sotto la soglia dei $4.000, è la prima volta dall'inizio della guerra contro l'Iran. E poi allarme caldo, da luglio accesso alla cassa integrazione più facile per edilizia ed agricoltura. Saranno felici ovviamente nei campi e nei capannoni, visto che a luglio mancano ancora 6 giorni, compreso quest'oggi, quindi come si prega di non sentirsi male per i prossimi 6 giorni. E poi elettricità, blackout e picco dei consumi, siamo già al top nel 2026, l'impatto ovviamente della ondata di calore. Questo era il Sole 24 Ore, 8:08, questa è Radio Onda d'Urto. Andiamo ora ai quotidiani locali con un altro grande risultato degli imprenditori di casa nostra, parlando ovviamente di sport. Dopo aver fatto scomparire il Brescia Calcio con Cellino, oggi invece è il basket che se ne va verso Roma. Grande basket a Brescia, speranze al Lumicino. Verrà infatti trasferita la squadra con ogni probabilità a Roma, cosa che è consentita in una serie di sport, cioè portare via la squadra e spostare il marchio sostanzialmente sul modello americano. Taglio basso invece Laghi, maxi piano per la sicurezza dopo le diverse emergenze, soccorritori in campo con una regia dei vigili del fuoco. Si parla dei vari malori, anche delle vittime in alcuni casi che si sono registrati fra Sebino e Lago, soprattutto Didro. Taglio basso invece suicida in cella in poche ore, nessun errore ma alla fine c'è un morto. Parla il legale del 23enne accusato di aver palpeggiato 4 ragazzini in piscina a Concesio, finito dentro Canton Mombello e lì morto nell'arco di pochissime ore. Da ultimo i questionari dell'Università di Brescia, segnalati 13 episodi di violenza sessuale, quanto emerge dalle risposte anonime fornite da studenti, da docenti e dal personale. Questo era il giornale di Brescia. Andiamo a Brescia Oggi. Caldo estremo, si fermano i lavoratori all'aperto, tutta la settimana sarà da bollino rosso. Taglio basso invece molesta l'università, tra le denunce anche, aperte le virgolette, voci di stupri. Ovviamente queste virgolette poi andranno capite all'interno dell'articolo, ne parleremo allora 9:15 minuti. Poi suicida dopo l'arresto per i fatti della piscina Tebidabo di Concesio, aperta un'inchiesta dalla procura. Infine Germani Basket, il giorno dell'addio, da oggi la città è senza basket, primi passi per il trasloco a Roma. Corriere della Sera di Brescia, qui c'è una duplice apertura alla statale 806, molestie, male medicine ed ingegneria, sono i dati forniti dal rapporto dell'Università di Brescia. Poi invece in taglio basso, si uccide in cella un 23enne preso per violenza sessuale, era stato arrestato domenica a Concesio, aperta una inchiesta. Ci spostiamo poi sui rifiuti tessili illeciti, 20 indagati e i sigilli ad un'azienda di Desenzano, la Riteca, che di fatto prelevava rifiuti tessili dalle industrie del Pratese, fingeva di fare i trattamenti previsti per legge e dopo un po' parcheggiati in qualche capannone anche del Bresciano li rimetteva sul mercato, in particolare in Turchia. Andiamo poi alla Repubblica di Milano, che è l'ultimo quotidiano che andiamo a segnalare. Casting per il sindaco, politici, civici, indipendenti. Sulla giostra delle candidature per il doposala sono già saliti in 21, sia nel centro-destra che nel centro-sinistra. Poi taglio basso invece, l'auto nel canale, i fatti del canale Villoresi nelle fine settimana, va ai domiciliari il ragazzo che guidava. Poi caldo senza tregua verso un weekend a 38 gradi anche in Lombardia. Infine biglietti ed investimenti, la cultura a Milano vale 73 milioni di euro, i conti sono stati presentati nella giornata di ieri. Sono le 8:12 minuti, non abbiamo il timore nemmeno sulla notizia che vi abbiamo segnalato in apertura, quella del duplice violento terremoto in Venezuela, prima scossa verso mezzanotte in Italia 7.1, la seconda ancora più devastante alle 2 di notte 7.5, per ora 32 morti, 700 i feriti, ma il bilancio è ancora ampiamente parziale, come ha fatto sapere poco fa la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Paio di spot, poi arriva Storia di classe, noi ci risentiamo alle 8:20 minuti con il giornale radio del mattino, qui da Radio Onda d'Urto.
2: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 Barrabia Brescia.

anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

25 giugno del 1975 il Mozambico dichiarò l'indipendenza dal Portogallo. Protagonista della lotta anticoloniale fu il Frelimo, il Fronte di Liberazione del Mozambico, gruppo guerrigliero di matrice socialista fondato nel 1962. Il Frelimo portò avanti un importante percorso di lotta armata con il compito di indebolire l'apparato repressivo. La dominazione del Portogallo non godeva di alcun sostegno popolare. I portoghesi non diedero infatti alcun sviluppo al paese, che rimase privo di adeguate infrastrutture e distretti industriali. Oltre a questo vi era un vero e proprio regime di apartheid tra cittadini di origine europea e la popolazione autoctona, che era ridotta in una vera e propria condizione schiavistica. Il momento di svolta per la lotta anticoloniale fu la rivoluzione dei garofani del 25 aprile 1974, quando l'ala progressista dell'esercito riuscì a mettere in campo un colpo di stato morbido, mettendo fine al regime parafascista portoghese. Con il nuovo governo, intenzionato a concludere il dominio sul territorio africano, le truppe d'occupazione Mozambico si trovarono abbandonate a loro stesse. Il Frelimo, guidato da Samora Machel e sostenuto dal blocco comunista, riuscì in brevissimo tempo a prendere Maputo, la capitale, mentre i portoghesi erano ancora presenti nel paese e si trovarono così costretti a fuggire con mezzi propri. Si arrivò al cessate il fuoco dell'8 settembre 1974 e nel 25 giugno del 75 il Mozambico si proclamò indipendente, costituendo una repubblica presidenziale con la guida del Frelimo e il suo rappresentante Samora Machel. Moçambique, o teu nome é liberdade. Fin da subito il nuovo governo avviò importanti politiche a favore della popolazione. Le piantagioni furono nazionalizzate e vennero costruite scuole e ospedali per i contadini. Oltre a questo, l'esecutivo sostenne le forze rivoluzionarie che operavano in Rhodesia, odierno Zimbabwe, e in Sudafrica. Proprio questa attività di supporto agli altri percorsi di lotta armata suscitò la reazione e si formò il gruppo paramilitare fascista RENAMO, ovvero la Resistenza Nazionale Mozambicana. La RENAMO venne finanziata e sostenuta principalmente dagli Stati Uniti e dal regime segregazionista del Sudafrica. Grazie al forte sostegno economico, l'organizzazione di estrema destra riuscì ad avviare un'intensa attività terroristica nei confronti del governo socialista del Mozambico. Lo scontro sfociò in una lunga guerra civile che terminò nel 1992 con gli accordi di Roma e l'affermazione al potere politico del Frelimo.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM ad DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Radio Fango FM, programma che va in onda ogni giovedì sera dalle 22 alle 23 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: 8 e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo giovedì 25 di giugno. Apriamo con il Venezuela, due violente scosse di terremoto, la prima 7.1, la seconda magnitudo 7.5 nel cuore della notte, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Il bilancio per ora ufficiale è di 32 morti e 700 feriti, ma i numeri sono destinati a salire. Si è trattato del sisma in Venezuela più potente dell'ultimo secolo e mezzo, l'epicentro a Yumaré, 300 km ad ovest di Caracas. E sisma nella notte anche in Giappone, 4 qui i feriti per il terremoto magnitudo 6.9 che ha colpito il nord del paese. L'epicentro però è stato in mare al largo dell'isola di Honshu. Chiudiamo questa pagina con la terra che trema anche in Italia. Siamo in Campania, i campi Flegrei, questa notte alle 4 del mattino, un terremoto di magnitudo 3.6 a poca distanza da Pozzuoli. Un sisma nitidamente avvertito anche a Napoli, con decine di persone per le strade. Non si segnalano però danni a cose o a persone. Parliamo della guerra infinita con Mark Rutte, segretario della NATO, che indica a sua insaputa come il re sia nudo. Il segretario della NATO ammette che almeno 500 aerei statunitensi siano decollati dalle basi in Italia durante l'operazione Epic Fury, vale a dire l'aggressione all'Iran. L'intenzione del segretario della NATO era quella di sottolineare il sostegno europeo alle azioni di Trump, visto che domani va in visita alla Casa Bianca. Le sue dichiarazioni però hanno scatenato l'effetto opposto, vista la ipocrisia atavica dei governi europei quando si parla di Washington. In Italia dice di cadere dal pero il Ministero della Difesa. Il messaggio di Rutte è fallace, abbiamo autorizzato solo voli tecnici e logistici, dicono dal Ministero di Crosetto. Le opposizioni però non ci stanno e chiedono direttamente alla Meloni di riferire quanto prima in Parlamento. Crisi climatica, si alza ancora il numero delle vittime di questo caldo totalmente fuori scala causato dal riscaldamento globale, ancora più insopportabile in città come quelle del nord Italia, soffocate dal cemento e senza verde. In Francia è morta un'altra persona, un bambino di 6 anni annegato. Dal 18 di giugno le vittime salgono così a 42. 5 invece per ora i morti accertati in Italia, senza considerare tutte quelle persone che per pregresse patologie vivono un peggioramento delle proprie condizioni di vita. Oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso, con i dati che dovrebbero peggiorare da qui a tutto il weekend, mentre i sindacati tornano a chiedere ancora una volta una legge nazionale organica e non ordinanze territoriali spot per chi è costretto a lavorare all'aperto in condizioni ormai oltre il vivibile. Ci spostiamo in Medio Oriente. Hezbollah accusa Israele della seconda violazione in 48 ore del cessate il fuoco. Ieri un drone israeliano ha ucciso due persone nel sud del Libano, nella zona di Kafar Kumara, il tutto a poche ore dal nuovo inutile incontro a Washington fra i governi di Tel Aviv e di Beirut. Vittime anche a Gaza e in Palestina, almeno 3 nelle ultime 24 ore. Morto in circostanze non chiarite da Tel Aviv anche un contractor israeliano impegnato nella demolizione sistematica degli immobili palestinesi nella striscia di Gaza. La questione palestinese deve rientrare all'interno dell'accordo con gli Stati Uniti, fanno sapere da Teheran, in merito ai colloqui sullo stretto di Hormuz, ma non solo con Washington. Di tutto questo se ne dovrebbe riparlare la prossima settimana con la mediazione di Pakistan e di Qatar. Torniamo in Italia, un meccanico di 45 anni è deceduto ieri in tarda serata a Baisio, siamo in provincia di Reggio Emilia, schiacciato dall'auto su cui stava lavorando. Un altro operaio di 35 anni nella raffineria Sarpom di Tracate nel Novarese è stato invece investito da un mezzo pesante sempre ieri pomeriggio. L'uomo attualmente è ancora ricoverato in prognosi riservate in ospedale. Andiamo in Versilia, mi sono liberato di loro, le prime parole di Pietro Morriconi, che ha ammazzato a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52. I fatti a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo, ancora armato, poi è salito sul tetto e è stato bloccato dai carabinieri dopo alcune ore. Il giovane 24enne figlio di questo femminicida e violento aveva scritto pochi giorni fa sui social: È brutto pensare ad un padre che ti preferisca morto che gay. Da ultimo c'è l'Ucraina, Crimea ancora sotto attacco, numerosi droni di Kiev provenienti da diverse direzioni stanno cadendo sulla penisola occupata, si registrano esplosioni e numerose interruzioni di corrente. Da ieri notte la cittadina di Yalta è completamente al buio ormai da ore proprio per gli attacchi condotti da Kiev. Sono le 8 e 26 minuti in questo istante, tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione in questo giovedì 25 di giugno torna alle ore 11 e poi alle ore 13. Linea ora l'agenda degli comunicati e degli appuntamenti, a seguire invece c'è la rassegna stampa di carattere nazionale.
2: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 25 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Per farlo basta inserire il codice 0208462017 nel 730 o nella tua dichiarazione dei redditi. In questo modo potrai aiutarci a continuare a fornire una informazione libera e indipendente e a conoscere il mondo per trasformarlo. Maggiori informazioni sono ovviamente sul nostro sito www.radioondadurto.org. E passiamo agli appuntamenti di oggi, partendo da quello lanciato dall'associazione SOS Diritti, ovvero lo sportello Salute, che nella giornata di oggi sarà aperto dalle 8.30 alle 10.30 presso il centro diurno Le Rose in via Pressolana 38 a Brescia. E sempre a Brescia, questa sera alle ore 20.30 nella sala comunale di via Martino Frati 8B si terrà la prossima seduta del consiglio di quartiere Porta Milano. Andiamo al cinema. Per questa sera il cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 19 la versione originale sottotitolata di Hen, storia di una gallina, un film di Giorgi Palfi. In sala 2 invece alle ore 19.30 sarà proiettato il film Tullio Kezic, a proposito di me, di Gioia Magrini. Queste proiezioni avranno luogo presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Nel quadro invece della programmazione dell'Eden d'estate, il cinema al museo, questa sera verrà proiettata la versione originale sottotitolata del film pluripremiato La voce di Hind Rajad, un film di Benania. L'appuntamento è alle ore 21.30 presso il parco del Museo di Santa Giulia in via dei Musei 81B a Brescia. Prenderà il via questa sera anche in festa l'iniziativa promossa da FIOM CGL Brescia e Ampi Brescia, che si svolgerà fino al 28 giugno a Gussago presso l'area festa del centro sportivo in via Gramsci 60. Ad aprire la 3 giorni di iniziative in cui sono previsti dibattiti, musica, cibo, libri, parole e incontri, il concerto del coro clandestino a partire dalle ore 19, seguito alle ore 20.30 dal dibattito Diritti in dialogo, donne protagoniste del cambiamento. E sempre questa sera, a partire dalle 18.30, prenderà il via anche il festival Paratodes. L'iniziativa si svolgerà a Verona in via Villa 25 e si aprirà alle 18.30 appunto con una serie di writers in live painting, seguiti alle ore 21 dalla musica di Mario Rossi, Farap, SDNA e Illusion Records. Determinazione e perseveranza, la resistenza non si arrende, questo il slogan scelto per il presidio chiamato giovedì 25 giugno alle ore 18.30 in Piazza della Libertà a Bassano del Grappa, da Bassano per la Palestina. E chiudiamo l'agenda di oggi con alcune anticipazioni per il weekend. Venerdì 26 e sabato 27 giugno si svolgerà infatti la festa di chiusura estiva di Matrici Aperte. Si tratta di una 2 giorni che prevederà banchetti di autoproduzioni, distro, stampa di fanzine, maglie serigrafiche, pesca fortunata, torneo di pincanello, musica e cena vegan, seguita il venerdì dal karaoke, mentre il sabato sera dal live dei Gamar a partire dalle ore 21. Matrici Aperte si trova in via Capriolo 41C a Brescia. E infine, sempre venerdì 26 giugno, ci sarà anche la serata di chiusura stagionale del magazzino 47. Prevista una serata di festa, socialità, buon cibo, musica, oltre ai consueti appuntamenti con il Mercato 47 e l'aperitivo presso l'Enoteca Libreria. Tra le molte iniziative previste per questa serata, a partire dalle 17.30 Swap Party, seguito dallo Svuota Tutto alla Libreria 47, in cui sarà possibile trovare tantissimi titoli di casa editrice indipendente a soli 5 euro, e poi torneo di pincanello, cena sociale, a chiudere a partire dalle 21.30 la Roda de Samba. L'appuntamento è in questo caso al magazzino 47 in via Industriale 10, sempre a Brescia. E con questo si chiude l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che se volete segnalarci le vostre iniziative basta mandare una mail a redazione@radioondadurto.org oppure chiamarci al numero 030 45670.
3: È di nuovo tempo di 5 per 1000 ed è sempre tempo di sostenere Radio Onda d'Urto. Sostieni l'informazione libera sul modulo del 730 o altra dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV. Scrivi il codice 0208 462017 4. Sostieni Radio Onda d'Urto.

Radio Nadurto, un saluto e un giorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici da SIEM della redazione. Sono le 8:34 minuti. Diamo quindi il via alla rassegna stampa di carattere nazionale di questo giovedì 25 giugno. Iniziamo andando a vedere le prime pagine dei vari quotidiani nazionali. Come vedremo in apertura, sulla maggior parte dei giornali in edicola questa mattina c'è lo scontro tra Italia e NATO sulle basi USA. Ruth parla di 500 jet decollati dal nostro paese in direzione dell'Iran durante l'aggressione israelo-statunitense. Il governo però smentisce per Crosetto. Come vedremo, si tratta soltanto di voli logistici. Iran, Ruth svela il bluff di Meloni, dall'Italia 500 voli USA, questo è il titolo di apertura del Domani. Come abbiamo visto, c'è proprio questo il tema delle armi, delle basi statunitensi in Italia che sarebbero state utilizzate per gli attacchi verso l'Iran. Scontro sulle basi USA, apre così invece la Repubblica. Il segretario NATO Ruth, dall'Italia decollati 500 aerei per l'Iran, il governo nega, solo voli logistici. In questo caso la Repubblica dedica la fotonotizia all'omicidio di Katie Andreoni e del figlio Mirko, 24 anni, meglio morto che gay, è la citazione. Il virgolettato che viene riportato nella prima pagina ed è quanto scriveva sui social: uccide a fucilate appunto il figlio e la moglie. La stessa fotonotizia la troviamo anche su il Corriere della Sera nella prima pagina: uccide la moglie e il figlio, papà non mi accetta gay. Mentre l'apertura, torniamo sul caso delle basi USA, tensioni sulle basi NATO, per appunto il governo italiano sono solo voli logistici e rispetterebbero i trattati, mentre Ruth parla appunto di 500 jet USA partiti dall'Italia. Ed è anche questa l'apertura del Fatto Quotidiano: guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice. Andando velocemente su Il Manifesto, saluti e basi è il titolo dell'apertura del quotidiano Il Manifesto di questo giovedì 25 giugno. Dall'Italia sono decollati 500 aerei statunitensi per supportare la guerra all'Iran. Il segretario generale della NATO racconta una storia diversa da quella del governo italiano, che ci tiene all'immagine di chi sa dire no al presidente USA e giura era solo logistica. Rimanendo sulla prima pagina del Manifesto, troviamo anche il ritorno in Italia degli attivisti della flottiglia arrestati, o meglio sequestrati, in Libia, lo scambio con i calciatori. Per un mese non abbiamo visto la luce, il titolo, ed è anche l'affermazione di Domenico Centrone. Questo tema poi andremo a segnalarlo a pagina 5 del Manifesto. In conclusione, Il Sole 24 ore, conti corrente, controlli fiscali triplicati. Le indagini della finanza, guidate dall'analisi del rischio, a quota 6.556, crescono i controlli fiscali nel 2025, lo certifica appunto Corte Conti con la relazione sul rendiconto generale e il giudizio di parificazione del bilancio dello Stato. Le indagini finanziarie sono triplicate lo scorso anno, salendo a quota 6.566. Crescono anche i controlli ordinari, cioè le verifiche puntuali sui redditi non dichiarati, omissioni, irregolarità e comportamenti elusivi. Nel 2025 sono state 223.647, oltre alle verifiche sulle partite IVA. Questo è il tema
di apertura del Sole 24 Ore. In taglio alto troviamo anche in questo caso i 500 aerei per l'Iran decollati da basi statunitensi in Italia, ma troviamo un focus e un approfondimento sulla situazione in Palestina per quanto riguarda anche l'istruzione. Studiare a Gaza è un atto di resistenza, in 37.000 registrati per gli esami, allestite tende per l'ingresso all'università. E noi apriamo la rassegna stampa di carattere nazionale di oggi, giovedì 25 giugno, con il tema che domina le aperture dei quotidiani di oggi, ovvero l'utilizzo delle basi statunitense in Italia. Lo facciamo dalle pagine del Corriere della Sera, andando così in apertura a evidenziare le tappe per ricontestualizzare bene il tema, poi vedremo qualche analisi segnalando alcuni passaggi dei vari articoli. A pagina 2, in primo piano, troviamo proprio del Corriere della Sera, troviamo proprio il tema appena citato. E nella sezione tappe si riporta come le basi militari NATO sono sotto la sovranità italiana. L'uso operativo delle basi richiede perciò il consenso italiano. L'articolo 11 della Carta stabilisce che l'Italia ripudia la guerra. L'uso della forza è legato solo a contesti difensivi o autorizzati. Con lo scoppio della guerra tra USA e Iran, la polemica sull'utilizzo delle basi NATO è tornata al centro della ribalta politica. Le opposizioni hanno chiesto spesso conto al governo di quanto accaduto nelle basi. Anche con gli alleati non sono mancate tensioni. A marzo gli USA hanno chiesto l'uso delle basi di Sigonella per aerei coinvolti nel conflitto. L'Italia avrebbe negato l'autorizzazione, non c'era l'ok parlamentare e non era prevista per quelle operazioni. E arriviamo a ieri, quando il segretario generale della NATO Mark Rutte ha detto che 500 aerei USA sono decollati dalle basi statunitensi in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, ovvero l'operazione di aggressione israelo-statunitense all'Iran iniziata lo scorso 28 febbraio. Le dichiarazioni hanno scatenato una bagarre politica. E queste le tappe che abbiamo ripercorso sulle pagine del Corriere della Sera. Ci spostiamo su Il Manifesto, andando a pagina 2 e a pagina 3. Vediamo qualche passaggio dell'articolo a firma Sabato Angeri e Michele Gambirasi. In Italia 500 scali verso l'Iran. Angeri e Gambirasi scrivono: il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha scatenato una tempesta mediatica dichiarando che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury contro l'Iran. Il discorso, che partiva dalla delusione di Donald Trump per il mancato appoggio dei paesi europei alla guerra in Medio Oriente, ha chiamato in causa direttamente il governo di Roma, sottolineando anche che si tratta di un numero enorme di voli, dato che se consideriamo l'intera Europa si parla di una cifra compresa tra i 4.000 e i 5.000. Immediata la risposta piccata a dir poco del ministro della difesa Guido Crosetto: abbiamo operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari e degli accordi che regolano la presenza e l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, senza autorizzare né consentire attività al di fuori delle previsioni vigenti. Queste le parole del ministro della difesa Guido Crosetto. Le opposizioni sono subito esplose, si scrive nell'articolo, in un coro di condanna e richiesta di spiegazioni sull'operato del governo.
Nel pomeriggio la portavoce della NATO, Alison Hart, ha dichiarato che Rutte ha sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di stanzionamento delle forze e sorvoli. Il tipo di sostegno cui ha fatto riferimento riguarda il supporto logistico o tecnico, parole che sembrano suggerite da Roma per placare le polemiche, ma che al momento non sono bastate. Continuando nell'articolo di Angeria Gambirasi a pagina 2 del manifesto, leggiamo: del resto la questione è molto più spinosa di come il nostro governo vuole farla apparire. Il trattato bilaterale USA-Italia risale al 1954 e da allora è sempre rimasto segreto. Nessun governo si è azzardato a spiegare cosa prevede questo accordo e dunque il biasimo non può ricadere solo su Guido Crosetto. Ma la giustificazione, gli aerei partiti dalla base italiana non vanno a bombardare, è quanto mai equivoca, se non apertamente fuorviante. L'articolo continua riportando le parole di Antonio Mazzeo, corrispondente di Pagine Esteri ed esperto di difesa, che afferma: abbiamo innumerevoli documenti che provano che la base di Aviano e Sigonella sono transitati aerei cisterna per il rifornimento dei bombardamenti partiti, ad esempio, dalla Gran Bretagna per bombardare l'Iran. Abbiamo il tracciato di grandi velivoli dell'USA Air Force che hanno fatto scalo nelle stesse basi italiane per poi portare rifornimento alle truppe del Golfo. Queste le parole di Antonio Mazzeo. Inoltre a Sigonella sono di stanza i droni Triton, velivoli ultra tecnologici usati per lo spionaggio e il monitoraggio al suolo. Sono presenti anche i pattugliatori P8 della Marina, specializzati nell'individuazione dei sottomarini e probabilmente usati sullo stretto di Hormuz. Di nuovo le parole di Mazzeo: dopo che con la rete italiana Pace Disarmo abbiamo denunciato questi movimenti, abbiamo notato che a metà marzo due droni Triton sono stati trasferiti nelle basi USA in Arabia Saudita e in Giordania, e uno di questi è anche stato abbattuto dagli iraniani, mentre l'altro alla fine è rientrato in Sicilia, dove è tuttora attivo. Questo a spiegarlo è ancora Mazzeo. Il fatto che la guerra voluta da Trump stesse già diventando molto impopolare rende plausibile l'ipotesi che il governo Meloni volesse sganciarsi in qualche modo. E andando verso la conclusione dell'articolo, Angeri e Gambirasi pongono una domanda: se gli aerei cisterna vanno a rifornire i bombardamenti su Teheran o i droni sorvolano le basi dei Pasdaran per individuare le coordinate da trasmettere all'aviazione per i raid, o ancora si spiano i movimenti delle alte cariche dello Stato nemico, tra virgolette, in questi casi possiamo considerare che gli aerei che decollano dall'Italia stanno partecipando attivamente alla guerra? La risposta a questa domanda, scrivono, è il punto militare, strategico, politico. Inoltre il modo di fare la guerra è cambiato irrimediabilmente dagli anni 50 ad oggi. Se gli aerei USA che sono decollati dalle basi italiane hanno partecipato attivamente a quel complesso sistema di operazioni di intelligence che alla fine porta al lancio di un missile, si può ancora affermare che noi non abbiamo partecipato al conflitto scatenato dal Tycoon e da Israele? Questa è un po' la domanda che si pone in conclusione dell'articolo, e si conclude l'articolo con di nuovo le parole di Mazzeo, che afferma: forse è vero, anche se resta da indagare, che gli aerei decollati dalle nostre basi non hanno mai bombardato direttamente, ma senza supporto, rifornimenti il volo, rifornimenti di armi e riparazioni, questa guerra non sarebbe stata possibile. E questi alcuni passaggi che abbiamo evidenziato dell'articolo di Angeri e Gambirasi a pagina 2
de Il Manifesto. Accanto troviamo l'articolo di Andrea Colombo. Il nuovo fuoco amico che imbarazza il governo è il titolo, che un po' anticipa i due passaggi che andremo a riportare. E Colombo scrive: di dire furiosi è poco, al Ministero della Difesa sono letteralmente imbestialiti. Le parole del segretario generale della NATO Rutte sui 500 voli americani partiti dalle basi italiane rischiano di provocare una tempesta politica in Italia. Comunque danneggiano seriamente l'immagine di una Giorgia Meloni craxiana decisa a difendere la sovranità dell'Italia. L'incidente impatta in un momento particolarmente delicato. Ieri a Berlino i leader del cosiddetto formato E5, cioè Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito, si sono riuniti per un vertice in cui all'ODG c'era un solo punto, per quanto non dichiarato e non ammissibile apertamente: prepararsi a un vertice NATO, quello del 7 luglio ad Ankara, che tutti sperano sia l'insegna della pace all'interno del fronte occidentale, ma tutti temono che possa invece trasformarsi in uno scontro aperto con Trump. L'articolo poi continua, ma noi non andremo ad approfondire, segnaliamo gli altri articoli presenti sui quotidiani di oggi rispetto a questo tema, ai 500 voli dalle basi statunitense italiane. Segnaliamo l'articolo a pagina, gli articoli a pagina 2 e a pagina 3 del Fatto Quotidiano. Pagina 2 si ripercorre un po', si riportano un po' i dati che abbiamo evidenziato con gli articoli su Il Manifesto. A pagina 3 si fa un approfondimento sulla reazione delle opposizioni. In realtà un trafiletto dedicato a ciò e un articolo, l'articolo di Luca De Carolis, invece concentra su Giuseppe Conte, che non manifesta dubbi e afferma: non esistono trattati o protocolli con paesi alleati che consentano al governo di violare i principi costituzionali, a cominciare dall'articolo 11 della Carta, secondo cui l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. E poi il trafiletto, appunto, si parla delle opposizioni, delle due l'una: o Rutte è un bugiardo, Giorgia Meloni ha mentito al Parlamento e al Paese. A questo punto serve con urgenza che la Presidente del Consiglio faccia chiarezza, dicono i capogruppi del PD di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia. Appunto, anche qui di nuovo per Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che afferma: crollano le favolette di Meloni, mentre per Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra le parole di Ruth sono gravissime e sbugiardano Giorgia Meloni, che ha ingannato gli italiani e il Parlamento. Insomma, si scrive sulle pagine del Fatto Quotidiano, le opposizioni chiedono al governo di riferire, ma Meloni non intende farlo. Il governo ha smentito Ruth e ritiene che abbia detto falsità sul numero di autorizzazioni. Questo per quanto riguarda il Fatto Quotidiano. Ritornando sulle pagine del Corriere della Sera, segnalo velocemente a pagina 2 l'intervista a Leonardo Tricarico, già capo di Stato maggiore dell'aeronautica dal 2004 al 2006, alla fine degli anni 90 vicecomandante della forza multinazionale impiegata nei Balcani. Vediamo giusto due domande di questa intervista realizzata da Rinaldo Frignani.
In apertura si riportano alcune parole di Leonardo Tricarico e afferma il principio fondamentale che regola l'utilizzo statunitense delle basi in Italia è che tutto ciò che ha una copertura NATO non ha bisogno di autorizzazioni particolari, ma quello che sta fuori da questo perimetro invece sì. E così non si sbaglia mai perché è scritto negli accordi che vengono aggiornati ormai da quasi 80 anni. E Frignani chiede, ci sono stati casi in cui gli USA non hanno rispettato questi accordi? E Tricarico risponde che mi ricordi e per mia conoscenza c'è stato il caso dell'incidente della funivia del Kermis nel 1998 con 20 morti quando 4 Marines decollati dalla base di Aviano dichiararono un piano di volo della NATO che non era quello che invece hanno poi seguito. L'altra situazione clamorosa è stata quella di Sigonella con l'arrivo totalmente inaspettato dell'oscurità delle Delta Force americane atterrate per prelevare i terroristi dell'Achille Lauro. E infine ricordo il caso di Abu Omar con l'autorizzazione estorta degli statunitensi al governo dell'epoca, forse con elementi dei servizi segreti italiani oltre che di quelli USA per deportare, come si dice oggi, si scrive nell'articolo, un cittadino egiziano dall'Italia in Egitto passando sempre per Aviano. E qui Frignani chiede, secondo lei ce ne sono altri? E Tricarico risponde, non lo so, è possibile, ma non posso dirlo con certezza. Del resto, però, per la mia esperienza, posso affermare che in questo campo gli USA sono abituati ad agire con una sorta di spregiudicatezza, di disinvoltura che richiede proprio per questo motivo un'indagine precisa e puntuale ogni volta che si verifica qualcosa di strano. L'articolo poi continua, noi non andremo ad approfondirlo ulteriormente. E segnalo due articoli su La Repubblica prima di passare al prossimo tema. Sulla Repubblica, pagina 2, pagina 3, in primo piano si parla proprio dei 500 aerei USA decollati dall'Italia per gli attacchi all'Iran. Anche in questo caso si ripercorrono un po' le tappe, si fa riferimento alle reazioni dell'opposizione. Segnalo a pagina 4 invece l'articolo di Gianluca Di Feo, il dossier su Sigonella, che cos'è? Si ripercorre un po' la sua storia dal 1999 e si approfondisce un po' quello che viene definito nell'articolo lab strategico. Sono le 9:56 minuti, facciamo un brevissimo stacco musicale e poi torniamo in studio continuando con la rassegna stampa di carattere nazionale. Ci colleghiamo ai 500 aerei che sono partiti dalle basi statunitense dall'Italia per attaccare l'Iran, per andare in Medio Oriente e fare un aggiornamento sulla situazione sia per quanto riguarda la Palestina, dove il genocidio continua, che la situazione in Libano, dove gli attacchi israeli sembra non finire

Radio Onda d'Urto, sono le 9, continuiamo con la rassegna stampa di carattere nazionale di questo giovedì 25 giugno, come anticipato. Andiamo in Medio Oriente, segnaliamo qualche articolo partendo da la Repubblica a pagina 9. Andiamo in Iran con l'articolo di Gabriella Colarusso. Nucleare scontro Teheran e Aya. Se di Trump non si fidano gli iraniani, amano ancora meno Rafael Grossi, il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che accusano di aver offerto una copertura politica alla prima guerra americana nel 2025 con la mozione di censura che poneva l'accento sulle incongruenze del programma atomico di Teheran. E si arriva ieri, quando Grossi ha detto che non bisogna dare troppo peso alle dichiarazioni politiche e che le ispezioni nei siti nucleari iraniani ci saranno e come, la reazione di Teheran è stata repentina e piccata. Non c'è nessun programma per l'accesso agli impianti colpiti. Queste questioni verranno esaminate e risolte nell'ambito dell'accordo finale e in seguito a un'azione concreta per porre fine a tutte le sanzioni. Il tira e molla sulle ispezioni va avanti da giorni. Trump ha interesse a vendere almeno un risultato del primo round negoziale. Gli iraniani hanno acconsentito alle ispezioni, stanno facendo grandi concessioni, stiamo vincendo alla grande. Ha ripetuto ancora ieri Trump, mentre Teheran frena su tutto quel che riguarda il programma nucleare, di cui non vuole nemmeno parlare prima di aver ottenuto soldi, cash e garanzie che le sanzioni verranno rimosse. I team tecnici dei due paesi si incontreranno di nuovo in Svizzera tra il 29 e il 30 giugno per il secondo round, ma Lucerna non è l'unico binario su cui si muove un negoziato che è regionale e multinazionale. E questo per quanto riguarda l'Iran e il programma nucleare. E l'articolo continua, noi non andremo ad approfondirlo ulteriormente, ma segnaliamo un altro fronte sul Corriere della Sera a pagina 9, anche in questo caso. Anche qui si fa nell'articolo del corrispondente da Gerusalemme del Corriere della Sera, Davide Frattini, si parla di Israele che di nuovo sostiene e rivendica l'aggressione in Libano e afferma che non lasceranno il Libano. Nell'articolo si fa riferimento anche a quanto abbiamo riportato dalle pagine della Repubblica, ovvero le ispezioni sui siti nucleari iraniani da parte dell'agenzia. Noi ci spostiamo su Il Manifesto, andando a pagina 4, l'articolo di Michele Giorgio: i religiosi haredi in strada contro la leva paralizzano Israele. Migliaia di haredi ebrei religiosi ultra-ortodossi si sono diretti ieri al carcere numero 10 vicino a Kfar Yona per protestare contro il servizio militare obbligatorio e l'arresto di alcuni renitenti alla leva. In quel carcere finiscono buona parte dei giovani che rifiutano la coscrizione, che invece quasi tutto il mondo politico e ampie fasce della popolazione israeliana vorrebbero estendere anche ai giovani religiosi. È stata una delle più grandi mobilitazioni organizzate dagli ultra ortodossi e una prova di forza nei confronti dell'establishment politico. Si sono registrati tafferugli, incidenti, blocchi stradali e caos sulle strade. Andando avanti nell'articolo di Michele Giorgio, riporta come il resto del paese appunto vuole i giovani haredi in uniforme da combattimento per soddisfare la richiesta dei nuovi soldati avanzata
dal generale Zamir. Israele non ha alcuna intenzione di ritirare il suo esercito, almeno in tempi brevi, dal Libano meridionale. Lo ha promesso anche il premier Netanyahu, affermando: finché sarò primo ministro manterremo la zona di sicurezza nel Libano meridionale. Questo appunto lo ricordiamo a dichiararlo Netanyahu, e prima di lui il ministro della difesa Israel Katz aveva ugualmente escluso che Israele arretrerà fino al confine anche se ci fosse una richiesta da parte statunitense. Il memorandum d'intesa che ha posto fine almeno per ora alla guerra tra Stati Uniti e Iran prevede anche un cessate il fuoco in Libano. Israele però ribadisce che le sue truppe rimarranno sul posto finché il movimento sciita Hezbollah non sarà disarmato. Ieri, nonostante la tregua, Israele ha ucciso altri due libanesi, presumibilmente di Hezbollah, a Kfar Rumaneh, mentre negli ospedali sono morti 19 persone ferite. Si spara anche in Cisgiordania, dove forze speciali israeliane, Mistaravim, ovvero sotto copertura, hanno ucciso un palestinese, Mohammed Zayen, 29 anni, nel villaggio di Tamun a ovest di Jenin, e ne hanno sequestrato il corpo. Secondo alcuni testimoni, i soldati hanno impedito ai soccorritori di raggiungerlo e lo avrebbero lasciato dissanguarsi sul posto. Per i media israeliani, Zayen era un trafficante di armi. I palestinesi smentiscono e affermano che l'uomo da tempo, tuttavia, lottava contro il cancro. A Gaza due palestinesi sono stati uccisi e altri quattro feriti da un raid aereo. Prima di tornare sulle pagine del manifesto, volevo segnalarvi un altro articolo, rimanendo in Palestina, a pagina 11 del Fatto Quotidiano. Silvia Truzzi parla di Gaza e del report ONU che documenta la strage deliberata dei bambini palestinesi, e scrive la parte più agghiacciante del rapporto della Commissione indipendente dell'ONU che indaga sui territori palestinesi occupati, presentata martedì scorso, è quella in cui si spiega che i bambini sono bersagli deliberati delle forze israeliane. Ci sono centinaia di episodi nel rapporto in cui si citano le prove che supportano le argomentazioni e la verifica dei fatti in base ai quali la Commissione documenta l'internazionalità degli attacchi mirati a distruggere i futuri terroristi, tra virgolette, e dunque un intero popolo. Ne prendiamo uno, scrive Truzzi, come esempio: il 12 aprile 2024 un neonato di 10 giorni è stato colpito mentre veniva allattato dalla madre in una tenda nel campo di Nuseirat. Un singolo proiettile ha colpito il neonato alla testa, attraversandogli il cranio, per poi conficcarsi in un cuscino. Il bambino è sopravvissuto, ma ha riportato lesioni cerebrali e soffre di crisi epilettiche. La commissione ha analizzato le immagini del proiettile, concludendo che il colpo è stato esploso da un fucile montato su un quadrielicottero. Considerato che lo sparo è avvenuto in pieno giorno, la commissione conclude che l'operazione che l'operatore del quadricottero, che è una sorta di drone, era in grado di vedere l'interno della tenda e valutare che il bersaglio fosse una madre con il suo bambino. Che l'intento sia radere al suolo il futuro lo spiegano le cifre che prendono in considerazione episodi tra il 7 ottobre 2023 e il 31 marzo 2026. 20.176 bambini uccisi e 44.143 quelli feriti.
Save the Children ne stima altri 5.000 circa sepolti sotto le macerie, non quindi contate le dichiarazioni di diversi parlamentari israeliani come quelle di Nissim Vaturi, deputato del Likud e vicepresidente della Knesset, che afferma Gaza è piena di terroristi e ogni bambino che nasce è già un terrorista dal momento della nascita. Oppure anche Isaac Kreuzer, deputato del partito di Ben Gvir, a Jenin non esistono bambini innocenti, questa è la sua affermazione. In queste quasi 100 pagine che documentano la volontà genocida di Israele ci sono episodi di violenza sessuale, detenzione, tortura, ci sono gli aborti spontanei aumentati fino al 300%, neonati sottopeso e prematuri diventati la norma. Difetti congeniti legati alla denutrizione materna, c'è la sistemica distruzione delle strutture di assistenza. Bisogna leggerlo, scrive Truzzi, e mandarlo a memoria per ricordarsi di non girarsi dall'altra parte. Questi giusto due passaggi dell'articolo a pagina 12 de Il Fatto Quotidiano. Tornando su Il Manifesto, rimanendo sul tema Palestina, in particolare alla solidarietà internazionale, l'articolo di Enrica Muraglie da Fiumicino, perché Fiumicino? Perché ieri Leonarda Dina Alberizia e Domenico Centrone, insieme a Mattias Alvarez Rodriguez, tre dei 10 attivisti della Global Sumud Convoy detenuti a Bengasi in Libia per un mese, sono stati rimessi in libertà martedì e sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino. Gli altri 7 alla stessa ora sono atterrati invece a Istanbul. L'articolo non andremo ad approfondirlo se non in questo passaggio con le parole, le prime parole di Centrone, che afferma fisicamente: siamo un po' acciaccati, soprattutto mentalmente stanchi, quello che abbiamo subito in questi giorni è inaccettabile. Un trattamento riservato, ha sottolineato, a chi viaggia con passaporti privilegiati. Per Alberizia l'attenzione deve restare sulle ragioni della missione e della detenzione. Siamo persone comuni che non riescono a tollerare di non fare qualcosa per modificare la situazione a Gaza. E subito la richiesta al governo di adottare tutte le misure possibili per far rispettare il diritto internazionale e per far applicare sanzioni verso chi ha portato avanti un genocidio. L'articolo poi continua ripercorrendo tutti gli episodi, gli eventi dal 24 maggio. Noi ci spostiamo ora sulle pagine del Corriere della Sera, poi concluderemo con Il Domani. Andiamo a pagina 10, 11 e 13, parlando di un tema che abbiamo approfondito anche sulle frequenze di Radio Nadurto nella giornata di ieri: l'emergenza, l'ondata di caldo, si parla anche di 5 morti e blackout con disagio nelle scuole per la maturità. Nell'articolo a firma Filippo Di Biasi, Alessandro Frulloni e Paolo Virtuani. L'emergenza caldo sta presentando un conto pesantissimo in tutta l'Europa occidentale, scrivono. Le temperature record in Gran Bretagna, Francia e Belgio hanno provocato in Spagna da sabato 108 vittime. Dal 18 giugno in Francia sono morte 42 persone, tutte per annegamento, gente che cercava di raffreddarsi in fiume, canali e laghi e che a un certo momento si sono trovate in difficoltà annaspando in acqua. Un numero che comprende il bimbo di 6 anni affogato in mare a Begles nella Gironda. In Italia i decessi sono almeno 5, quello di martedì di un bracciante 57enne trovato senza vita in campagna nel Lodigiano. Vengono aggiunti quello di un 61enne che lavorava in vigna nel Piacentino, di un operaio 58enne in un impianto idrico nel Padovano, di un clochard
di un clochard 57 anni che si è accasciato su un muretto in centro a Napoli, e infine di un 56enne che ha avuto un malore davanti alla tomba dei genitori al cimitero di Garlasco. Ma forse il caldo record c'entra anche con le morti di un turista 87enne che ha avuto un malore sulla battigia di Giulianova, e di un giovane nordafricano annegato nel Mincio a Peschiera. L'articolo

a climatizzatori, secondo Raimo, vanno completamente ripensati alla luce del cambiamento climatico, un tema che stiamo affrontando con investimenti enormi anche grazie al PNRR. Puntualizza il ministro dell'istruzione Valditara. Non è certo finita, il caldo con il corollario della siccità sta danneggiando pesantemente l'agricoltura. CIA Agricoltori parla di 1,5 miliardi di euro di danni. Le coltivazioni più a rischio sono riso, ortaggi, pomodoro e mais. Questi giusto qualche passaggio dell'articolo, a pagina 11 c'è anche quello di Gianni Santucci che passa un pomeriggio al Policlinico di Milano, dove anche qui si presentano molti casi al pronto soccorso tra malori e anziani soli. A pagina 13 invece si continua a parlare dell'emergenza caldo, AFA dalle regioni lo stop al lavoro. Tra le 12.30 e le 16 il summit al Ministero, l'Italia è in stato di allerta per l'ondata di calore con 16 città con bollino rosso e 2 con bollino arancio. Il allarme rosso per Ancona, Bologna, Brescia, Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo e arancio sono invece Genova e Bari. Quasi tutte le regioni hanno approvato di recente le ordinanze per vietare i lavori faticosi all'aperto durante le ore di picco. La fascia oraria di stop è 12.30-16, laddove la piattaforma WorkClimate segnala livelli di rischio alto. Su questo tema segnalo velocemente, perché non potremo andare ad approfondirlo, a pagina 9 de Il Domani. Si parla sempre dell'ondata di calore, operai, detenuti e persone senza dimora, il caldo colpisce soprattutto i più fragili, si parla anche in questo caso dei lavoratori, legato alle il rischio quindi legato alle ondate di calore che è alto per i lavoratori e le lavoratrici. Tra le categorie più esposte ci sono gli operai stradali ed edili, i cantieristi, i lavoratori agricoli, i driver, i magazzinieri e i rider. Nell'articolo poi si parla anche delle carceri, delle persone recluse. Secondo i dati di Antigone aggiornati al 15 giugno, il tasso di affollamento è del 139,95%, e quindi si parla del bisogno di aprire le sezioni e far trascorrere tante ore all'aria aperta le persone, anche di garantire telefonate quotidiane, ventilatori e frigoriferi nelle celle. E un altro aspetto di cui non si parla spesso o quasi mai in realtà sono i centri di permanenza per il rimpatrio, dove sono rinchiuse le persone migranti e dove la situazione è al limite. Qui le parole di Nicola Cocco, medico membro della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni e della rete No CPR, che afferma camerate, moduli e sedicenti spazi aperti sono gabbie di cemento e ferro strutturalmente privi di alberi o zona d'ombra. In questi luoghi si consuma una profonda ingiustizia termica, mentre i locali della polizia e del personale medico sono perfettamente refrigerati. Le aree destinate ai trattamenti diventano forni. E con questo sono le 9:20 minuti, abbiamo già sforato di 5 minuti il tempo che avevamo a disposizione per la rassegna stampa di carattere nazionale. Facciamo un breve stacco. Questi sono gli Zen Circus sul palco principale della festa di Radio Nadurto il 21 agosto e poi la linea alla rassegna stampa di carattere locale.

Le 9:25 minuti in questo istante su Radio Onda d'Urto, giovedì 25 di giugno, inizia ora la rassegna stampa di carattere locale. Corriere della Sera, Dorso Bresciano, Brescia Oggi, Giornale di Brescia, La Repubblica Milano, sulla nostra scrivania come di consueto. Principali argomenti che andremo a trattare nei 45 minuti circa a nostra disposizione saranno quello che a partire dalla prima pagina del Corriere della Sera Dorso Bresciano di questa mattina ci parla di molestie alla statale di Brescia, prevenzione e sanzioni. Secondo un'indagine su molestie e violenze di genere all'Università Statale del 2023, basata su 2.400 questionari e 804 studenti e studentesse che hanno risposto, risulta che hanno subito almeno una molestia e una persona su tre, tra le segnalazioni anche 13 stupri. L'indagine conoscitiva sulla violenza di genere e le molestie è stata presentata ieri in rettorato, depurata dai virgolettati degli studenti per evitare, è stato spiegato durante la presentazione, la possibile identificazione del denunciante. Ora Unibs avvia corsi di formazioni obbligatori sul tema, ma punta anche a perseguire e sanzionare. A fronte di un terzo delle studentesse e di un quarto del personale femminile che dichiara di aver subito molestie in Ateneo, solo lo 0,3% lo ha formalmente segnalato agli organi competenti. E questa la sollecitazione, a partire da questo dato parte la sollecitazione della Commissione Genere e del Rettore, che naturalmente invitano a denunciare chi vede, chi è testimone. Andremo poi a parlare del caso del suicida 23enne in carcere. Era stato arrestato domenica all'acquapark di Concesio. Si uccide in cella il 23enne preso per violenza sessuale, così in prima pagina, sempre sul Corriere della Sera Dorso Bresciano. Da una parte le accuse pesanti, dall'altra lo sgomento, il dolore per una giovane vita spezzata. Sarà l'inchiesta aperta dalla procura a ricostruire le ultime ore del 23enne di origine indiana che martedì sera si è tolto la vita nel carcere di Canton Mombello, a poco più di 24 ore dal suo ingresso in cella con l'accusa di violenza sessuale su minori. Il 23enne era stato arrestato domenica dai carabinieri all'acquapark di Concesio. Aveva palpeggiato quattro ragazzine di 13 anni. Noi su queste frequenze ne abbiamo parlato anche ieri, ne abbiamo parlato con Carlo Alberto Romano, professore di criminologia dell'Università di Brescia, nonché presidente dell'Associazione Carcere e Territorio. Lui diceva nell'intervista di Radio Onda d'Urto che il rischio maggiore di suicidio per detenuti e detenute è proprio nel momento di ingresso nel carcere, oltre che anche spesso succedono i suicidi alla fine della pena, negli ultimi mesi della pena, anche magari dopo anni e anni di reclusione. Potete quindi riascoltare l'intervista a Carlo Alberto Romano sul sito di Radio Onda d'Urto, radioondadurto.org. Ancora altri temi, parleremo di ambiente con una notizia che appare su tutti i quotidiani questa mattina: 20 indagati e sigilli a un'azienda di Desenzano, rifiuti tessili illeciti. I carabinieri forestali hanno eseguito il sequestro preventivo della Riteca di Desenzano. Hanno sequestrato anche auto, articolati e beni per circa 12 milioni di euro. Andremo a vedere anche questa notizia. E poi naturalmente parleremo ancora di caldo con un taglio sul mondo del lavoro. Settimana da bollino rosso, caldo estremo, si fermano i lavoratori all'aperto. Così in prima pagina, in taglio alto, il Brescia Oggi questa mattina. Lo stop dei cantieri tocca punte anche del 70-80%. I lavoratori bresciani si stanno fermando durante le ore più calde della giornata. In agricoltura e nelle cave scattano nuovi orari, mentre i sindacati firmano nuovi accordi per tutelare nel contempo la salute e le attività produttive. E intanto l'ondata di calore non si ferma. A Brescia è una settimana da bollino rosso, periodo destinato a proseguire.

Al via la rassegna stampa di carattere locale di Radio Onda d'Urto, iniziando parlando di violenze di genere all'interno dell'Università di Brescia. 806 casi di molestie e segnalati anche 13 stupri. Ora prevenzione e sanzioni. Così il titolo dell'articolo di Siam Usif con il quale apriamo la rassegna stampa questa mattina, parlando appunto di violenze di genere. A 3 anni dalla raccolta dei questionari, l'Ateneo ha presentato ieri nel Salone Apollo del Rettorato il report Indagine conoscitiva sulla violenza di genere e le molestie presso l'Università degli Studi di Brescia. I numeri attesi da anni e finora circolanti solo per indiscrezioni raccontano una realtà difficile da ignorare tra il corpo studentesco con il questionario somministrato nel 2023 su un campione di 2.456 risposte. Una persona su 3 dichiara di aver subito almeno un episodio di molestia di genere in ambito universitario. Sono 806 in totale. La quota sale al 43% tra le studentesse e al 50% tra le persone non binarie, contro il 16% degli studenti maschi. Le facoltà più critiche sono medicina e ingegneria, ha riferito il rettore Castelli. Tra personale docente tecnico amministrativo nel questionario raccolto soltanto nell'autunno 2025 su 556 risposte, la quota si ferma al 20,5% complessivo, ma sale al 27,4% tra le donne e crolla al 5,9% tra gli uomini. Un dato ancora più grave riguarda la violenza sessuale. Tra la componente studentesca, 13 persone hanno dichiarato di esserne state vittime. 6 ragazze, una di queste fuori dall'università ma nel percorso per raggiungerla, e 5 ragazzi e 2 persone non binarie. Quote che il report spesso definisce una piccola minoranza, ma comunque preoccupante. Tra il personale docente tecnico amministrativo, invece, la voce violenza sessuale si ferma allo 0%. L'indagine restituisce anche un'identità chiara degli autori. Inoltre l'80% dei casi si tratta di uomini. Per il personale accademico il 79% delle molestie arriva da colleghi, spesso più anziani e di in posizione superiore. Vezzoli, che è la presidente della commissione genere dell'università, ha parlato esplicitamente di un fenomeno che si muove lungo l'asse della verticalità del potere. Chi subisce teme che denunciare comporti ritorsione, per esempio un esame bloccato, una carriera interrotta, e tende a interiorizzare l'abuso piuttosto che segnalarlo. Lo stesso rettore Castelli ha riconosciuto che le azioni messe in campo finora hanno agito soprattutto alla base della piramide e che probabilmente è mancato l'intervento più verticale sui vertici. Durante la conferenza è stato ricordato come l'Ateneo Bresciano sia l'unico in Italia a dotarsi di una commissione genere permanente. Dal 2022 sono stati investiti circa 450.000 euro attraverso il Gender Equality Plan. Sono state organizzate attività di sensibilizzazione, eventi pubblici, campagne informative, è stata istituita la figura della consigliera di fiducia ed è stata rafforzata la collaborazione con la rete territoriale dei centri antiviolenza. Restano però alcune domande difficili da ignorare. La prima riguarda la tempistica. Il questionario agli studenti è stato chiuso nel giugno del 2023, ma il report, secondo l'Ateneo completato solo per dare un quadro più solido insieme ai dati sul personale, è arrivato in Senato e alla stampa solo ora, dopo che i casi di cronaca ne avevano accelerato la pubblicazione. Per 2 anni i risultati sono così rimasti sostanzialmente sconosciuti alla comunità universitaria. La seconda domanda difficile da ignorare è che a fronte di un fenomeno che coinvolge un terzo degli studenti che hanno risposto, 15% del totale, e oltre un quarto delle donne che lavorano nell'Ateneo, soltanto lo 0,3% delle vittime dichiara di essersi rivolto agli organi competenti. La consigliera di fiducia riceve mediamente 5-6 segnalazioni all'anno, un dato che racconta bene la distanza tra l'esistenza degli strumenti e la fiducia che le persone ripongono in essi. Così l'articolo di Siam Usif alla pagina 3 del Corriere della Sera, nel quale c'è anche un altro articolo che noi saltiamo ma che naturalmente riporta le parole del rettore che invita a segnalare e sollecitando quindi studenti, docenti, personale tecnico, chi subisce o vede segnali, così il rettore. Continuiamo sulla notizia degli abusi in Ateneo con il Giornale di Brescia che naturalmente dedica
anch'esso largo spazio al tema. Noi in questo caso riprendiamo anche qui le posizioni difensive piuttosto naturalmente dell'Ateneo contro abusi e ogni discriminazione. L'Università degli Studi di Brescia prova a alzare un vero e proprio muro contro discriminazioni e molestie attraverso gli strumenti a disposizione. In linea con gli obiettivi del piano strategico di Ateneo di Gender Equality Plan, l'Ateneo bresciano fa sapere di aver già attivato da tempo figure come la consigliera di fiducia e sportelli di ascolti in rete con i centri antiviolenza, ma anche codici di condotta, campagne di sensibilizzazione e attività formative, eccetera eccetera eccetera, insomma poi anche tutti gli altri strumenti che effettivamente dice l'università sono a disposizione, ma è necessario procedere con le denunce, rivolgersi alle persone e agli uffici adatti per appunto denunciare le molestie e le violenze di genere. Poi ancora il Brescia Oggi pure riprende la notizia, lo fa alla pagina 17, alla pagina 17, eccola qua, nell'articolo di Giada Ferrari. Noi però vi leggiamo l'altro articolo, quello di taglio basso, sempre che riporta la parte della commissione interna alla Università di Brescia. L'indagine indica anche dove intervenire. Questa è la lettura proposta da Maria Sole Bannò, componente della commissione genere UniBS e curatrice dell'indagine. Bannò ha spiegato che molte delle iniziative promosse negli ultimi anni erano state pensate in modo trasversale, rivolgendosi all'intera comunità universitaria. Oggi però i dati suggeriscono la necessità di un cambio di passo. Tutte le azioni che avevamo pensato nel 2022 erano a pioggia. L'indagine ci dice che è mancato un intervento diretto ai vertici, una riflessione che nasce soprattutto dalle dinamiche di potere emerse nelle testimonianze raccolte. Emergono segnalazioni quali: se anche denuncio questa persona è talmente potente che subirei ritorsioni, non passo agli esami o non faccio carriera. Un elemento che secondo la docente aiuta a comprendere perché il ricorso ai canali formali di segnalazione resti così limitato rispetto alla diffusione del fenomeno. L'analisi delle risposte aperte ha inoltre permesso di individuare le situazioni più ricorrenti. La grande maggioranza sono di natura sessuale, di tipo verbale e non. Tra gli esempi citati figurano frasi, contatti fisici indesiderati, richieste di appuntamenti fuori dall'ambito universitario, esposizione a contenuti sessuali e, nei casi più gravi, richieste di prestazioni sessuali in cambio di vantaggi accademici. L'auspicio ora è che altri colleghi in posizioni di potere si rendano conto e diano un nome a quelle che chiamano battute, ossia violenza e molestia. Da qui l'appello finale rivolto all'intera comunità universitaria: denunciate non solo se subite, ma anche se siete spettatori. Ecco, con questo articolo chiudiamo il tema delle violenze di genere, delle molestie all'interno del rapporto reso noto dalla stessa Università di Brescia e che parlano delle violenze al proprio interno e nonché, come abbiamo detto, le diverse iniziative passate, presenti e future per farne fronte. Noi ritorniamo però sul giornale di Brescia per andare a parlare del caso del suicida in celle, 23 anni. Era accusato di aver palpeggiato quattro ragazzine in piscina. Andiamo a vedere cosa ci racconta Pierpaolo Prati alla pagina 11 del giornale di Brescia. Suicida in cella in poche ore dopo la convalida dell'arresto. Era in città da qualche settimana senza parenti né documenti. Era arrivato dall'India. Viveva in città in una traversa di via Milano. Si manteneva con gli euro raccolti volantinando pubblicità cassetta nelle lettere per cassetta delle lettere. Vabbè, c'è un refuso. Condivideva un appartamento con alcuni connazionali. Di lui, della sua fine, nessuno di loro per ora si è interessato. Risalire alle sue origini, consentire alla sua famiglia di conoscere il suo destino, non sarà per nulla semplice. Forse non sarà proprio possibile. Il giovane, che si è tolto la vita a Canton Mombello, dove è entrato domenica con l'accusa di aver allungato le mani su
quattro ragazzine al parco acquatico a Brescia si trovava senza parenti, senza amici, senza documenti in grado non solo di identificarlo, ma anche di collocarlo nel mondo. Incapace di mettere in fila due parole in inglese, nemmeno lui era riuscito a dare coordinate e spiegazioni. Artefice dell'odiosa vicenda esplosa in tutta la sua gravità nel pomeriggio di domenica al TB Dabo di Concesio, il 23enne era stato solo in grado, attraverso un interprete, di indicare il suo indirizzo bresciano e di spiegare la sua sorpresa per essere finito nell'inferno di Canton Mombello. Nel primo pomeriggio di martedì, attraverso lo stesso interprete, aveva scoperto che il giudice davanti al quale si era trovato di fronte poche ore prima riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti. Contro di lui, secondo gli inquirenti, prove schiaccianti a partire dalle denunce che le quattro ragazzine avevano sporto già nel pomeriggio di domenica e illustrato in audizione protetta nella stessa giornata. A fronte dell'accusa di violenza sessuale aggravata, ipotesi accreditata anche dagli assistenti ai bagnanti del parco acquatico, che lo avevano visto aggirarsi con fare quantomeno sospetto, il giovane aveva abbozzato una difesa. "Ho toccato una ragazzina che era davanti a me sullo scivolo, ma non l'ho fatto apposta", aveva detto nel tentativo fallito di allontanare da sé la contestazione che, come prevede la legge, dalla piscina lo aveva portato dritto in carcere. Un peso sul suo destino, oltre alle sue azioni, potrebbe aver avuto anche la sua solitudine. L'assenza di una rete stabile di relazioni, di un lavoro e di una dimora credibile hanno sbarrato la strada ad una soluzione alternativa a Canton Mombello. Anche quando lo avesse ritenuto possibile, stante queste condizioni, il giudice non avrebbe mai potuto concedergli i domiciliari. Pur sapendola destinata al fallimento, il suo avvocato aveva chiesto comunque una misura meno afflittiva, ma è stato facile profeta, non gli è stata concessa. Quello che il legale non poteva immaginare è che il suo giovane assistito, il tempo di mettere a fuoco il verdetto, avrebbe annodato un lenzuolo e se lo sarebbe stretto al collo fino all'ultimo respiro. Così Pierpaolo Prati. E poi, ancora sulla stessa notizia, in un articolo di Spalla firmato Moreno Facchini, cioè l'avvocato del giovane, l'avvocato difensore del giovane, si intitola "Ognuno ha fatto il suo dovere, ma un ragazzo è morto". Ve la leggiamo questa lettera dell'avvocato Moreno Facchini. "Sono il difensore del ragazzo indiano che si è tolto la vita in carcere. Dovrei sottolineare d'ufficio, ma la sostanza non cambia, come non cambia l'esito finale della vicenda. Martedì mattina ho incontrato in carcere questo ragazzo che non parlava la nostra lingua e nemmeno siamo riusciti a comunicare con il mio elementare inglese. Ero scosso, cosa abbastanza normale per una persona che si trova sbattuta in carcere, con l'accusa grave e pesante sotto ogni punto di vista, forse troppo pesante per la reale dinamica dei fatti. La convalida è scivolata via sui soliti binari, senza potere, sotto il mio punto di vista, fare alcunché di concreto per poter far uscire il ragazzo dal giro infernale in cui era stato condotto. Anche di ritorno in studio avevo cercato una via percorribile, ma le condizioni del giovane, mancanza del domicilio, del lavoro, di assistenza di terze persone disponibili ad accudirlo, mi avevano fatto desistere, almeno al momento. Poi verso sera mi è arrivata la telefonata, un cazzotto, forse più che un calcio nel sedere se intende la sensazione e gli effetti. E allora ho pensato al meccanismo messo in moto in una fosa domenica dove tutti, me compreso, hanno fatto diligentemente la loro parte e che come risultato ha prodotto l'ennesima tragedia. Tutti abbiamo svolto, come detto, il nostro compito, la nostra funzione. Chi doveva denunciare ha denunciato, chi doveva arrestare ha arrestato, chi doveva difendere ha difeso, chi doveva giudicare ha giudicato. Come si dice in altri ambiti, l'operazione, mi permetta la macabra ironia, è perfettamente riuscita, ma il paziente è morto. Non intendo accusare nessuno, non è il mio ruolo, ma riflettere sul modello di accoglienza e integrazione che offriamo, ovvero non siamo in grado di offrire oggi e in futuro, sulle effettive possibilità date a queste persone, sulla capacità del nostro sistema di aiutare tutte le persone che realmente, venendo in Italia, vogliono migliorare la loro esistenza. Da ultimo, come padre di famiglia, mi scuote nel profondo la circostanza, che mi auguro davvero di sbagliare, del giovane indiano morto a 23 anni nel carcere di Brescia. Nessuno nella sua famiglia saprà mai questo". L'avvocato Moreno Facchini sul caso del ragazzo suicida in carcere dopo poche ore che era stato arrestato. A questo proposito, oltre all'avvocato, c'è anche
sul Brescia oggi, però una visita in carcere della garante dei detenuti, Arianna Carminati, ospite anche lei martedì su queste frequenze. Sono stata nella mattinata al Nerio Fischione. Arianna Carminati, garante dei detenuti del comune di Brescia, racconta le ore trascorse nella casa circondariale ore dopo la diffusione della notizia del gesto estremo con cui si era tolta la vita il giovane indiano. La cella, prosegue, era sigillata e questo è inevitabile quando c'è un'inchiesta aperta. Sono stata nella sezione in cui c'è la cella dove la persona era da sola, una cella per persone in isolamento, legata al tipo di reato che normalmente è un tipo di reato stigmatizzato anche all'interno della popolazione carceraria, quindi la ricostruzione. È stato trovato dai detenuti che distribuiscono il vitto e questo coincide con le ore 18. È intervenuto anche il personale sanitario ed è stato dato l'allarme, ma tutto è stato inutile. Sono preoccupata per i detenuti, ma in particolare per quanti hanno visto ciò che è accaduto. Il tema dei gesti estremi negli istituti di pena rimane sempre di grande attualità e non è dato sapere quanto possa aver inciso l'aver appreso della diffusione mediatica, ma certamente il mondo deve essere crollato addosso a chi non ha trovato altra soluzione se non quella di togliersi la vita per un gesto penalmente rilevante, ma che di fatto aveva posto fine ai suoi sogni italiani. Così Arianna Carminati, che si dice appunto preoccupata anche più in generale per la situazione del carcere, per i rischi anche legati alle possibilità di suicidio. Ancora andiamo a vedere, sempre parlando di carcere, sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano, una lunga intervista che non parla solo in realtà di carcere, ma noi ci focalizzeremo solo sulle tre domande con cui inizia appunto questa intervista al senatore del Partito Democratico Alfredo Bazzoli. Il voto del no al referendum costituzionale contro la riforma della giustizia, inizia così l'articolo di Luca Goffi. Il volto del no al referendum costituzionale contro la riforma della giustizia è il senatore del PD Alfredo Bazzoli, tra i protagonisti nel Bresciano, con 54 iniziative in meno di due mesi e molto alto su tutto il territorio nazionale, appunto del no al referendum. Ora sprona i riformisti a restare nel PD, il segretario provinciale Michele Zanardi, a riattivare i circoli e a dettagliare l'agenda del Broletto. Questo è l'incipit dell'articolo, ma poi iniziano le domande che appunto partono sul tema del carcere. Chiede così Luca Goffi al senatore. Bazzoli, il tema della detenzione è di grande rilevanza nel nostro territorio, che da decenni chiede l'ampliamento del carcere di Verziano. Rispetto agli annunci, il governo è un po' in ritardo sulla tabella di marcia. A che punto siamo? Bisogna affrontare il tema senza pregiudizi. Rilevo un aspetto positivo: lo stanziamento delle risorse governative. Ciò consente di avviare i cantieri nel giro di pochi mesi e a Verziano sono già iniziati i carotaggi. Però il governo intende ristrutturare anche Nerio Fischione, che vige in una condizione disastrosa. Ma su questo la nostra visione è completamente diversa. Ancora il giornalista Luca Goffi domanda: avete detto a più riprese di voler ampliare Verziano per chiudere Canton Mombello, quale destinazione immaginate? Il governo deve concertare con il piano l'acquisizione delle aree. A Verziano è fondamentale che l'ampliamento non pregiudichi gli spazi destinati all'attività lavorativa e sportiva dei detenuti. Questo passaggio deve essere una priorità per il Ministero. Per Nerio Fischione siamo chiari, si deve chiudere. Per la rifunzionalizzazione dobbiamo considerare che si tratti di una struttura in un'area di pregio della città, ma è sottoposta ai vincoli della sovrintendenza. Servirà un tavolo di confronto con i portatori di interesse. Ahimè, a causa della ristrutturazione voluta dal Ministero, temo l'orizzonte sia a medio-lungo termine. Ultima domanda che andiamo a leggervi: non sfugge che la condizione dei detenuti e dei lavoratori del carcere a Brescia sia disumana, il sovraffollamento è oltre il 200%, risponde
quindi Alfredo Bazzoli, senatore del PD. Bisogna attuare delle misure che deflazionino la popolazione carceraria. Invece il governo Meloni va nella direzione opposta, inasprisce le pene, introduce nuovi reati su base dei fatti di cronaca. Questo porta a un significativo aumento della popolazione carceraria. Non si possono creare nuovi padiglioni per saturarli velocemente. Abbiamo toccato il record di suicidi e morti in carcere, ciò segnala un disagio intollerabile. Ecco, questa era una parte, ve l'abbiamo letta, dell'intervista al senatore del PD Alfredo Bazzoli. Poi l'intervista continua su altri temi che per ora andiamo a sorvolare. E per cambiare argomento, ma rimanendo sempre nella pagina giudiziaria, andiamo a leggervi dal Brescia Oggi, e ne abbiamo anche qui già parlato in settimana su queste frequenze, della Cascina Spiotta, la morte di Mara Kagol e la ricerca della verità. Vi leggiamo. Così si intitola, la morte di Mara Kagol e la ricerca della verità, un intervento firmato Pino Casamassima a proposito appunto della Cascina Spiotta nell'Alessandrino, dove il 5 giugno del 1975 ci fu un conflitto a fuoco tra brigatisti e carabinieri che causò la morte di Mara Kagol e dell'appuntato Giovanni D'Alfonso. Nel dicembre del 2021 Bruno D'Alfonso presentò un esposto in relazione alla morte di suo padre e la procura di Torino riaprì l'inchiesta, all'epoca archiviata. Nel 2023 furono quindi iscritti nel registro degli indagati Renato Curcio, Mario Moretti e Lauro Azzolini, e nel 2025 si è aperto il relativo processo davanti alla Corte d'Assise di Alessandria per competenza territoriale. Dibattimento che tramite IPM Emilio Gatti, Cirio Santoriello ha visto la procura chiedere l'ergastolo per i capi Curcio e Moretti. 21 invece gli anni chiesti per Azzolini, l'unico brigatista presente a Cascina con la Kagol. Dopo la requisitoria dell'accusa del 19 e l'arringa della difesa del 23 giugno scorso, la sentenza è calendarizzata per il 7 di luglio. Sentenza certamente appellata con rimando alla Cassazione. Tempi lunghi, quindi, come suol dirsi, una giustizia che farà il suo corso. Un corso tuttavia monco. Manca infatti la strada che porta a Margherita Kagol, la cui uccisione si tinge di esecuzione. Questo il referto autopico del legale Atos La Cavera. Ferita da arma da fuoco con caratteri di entrata alla regione mediale del cavo ascellare sinistro con alone ecchimotico circostante e ferita da arma da fuoco con i caratteri di uscita sulla linea ascellare posteriore destra pressoché orizzontale rispetto al foro di entrata. Per entrare nel cavo ascellare la Kagol doveva avere necessariamente le braccia alzate. Il verdetto, qualsiasi esso sia, contro Curcio, Moretti, Azzolini, avrà un rimbalzo storico oltre che mediatico, e la speculazione politica di questo processo è peraltro facilmente prevedibile in un tempo in cui a primeggiare nel dibattito pubblico è la rozzezza, vedi l'autoproclamata feccia vannacciana. E se siamo qui a parlare di Cascina Spiotta non è per ragioni storiche ma giudiziarie, e significa che è mancato un processo non giudiziario ma storico su un tempo in cui le effervescenze di una società in profonda trasformazione declinavano anche la lotta armata, un'area assai vasta. Ricorderò che ad anticipare le BR sul piano dell'omicidio programmato, escludendo perché appunto non programmato il cosiddetto incidente di Padova delle BR in cui nel 74 morirono i missini Giralucci e Mazzola, furono lotta continua, potere operaio e avanguardia operaia, rispettivamente con Luigi Calabresi nel 72, i fratelli Mattei nel 73, Sergio Ramelli nel 75. Il primo agguato mortale programmato dalle BR è del 76, il procuratore Francesco Cocco. In assenza di un processo politico degno di questo nome, ne avanzò la proposta Cossiga prima di essere subito taciuto dal PCI, storici, giornalisti e giudici sono così stati chiamati a ricostruire quanto avvenuto in questo paese in quella strategy of tension che aveva debuttato a Piazza Fontana. L'Italia ha avuto un'estensione temporale della lotta armata come nessun altro paese europeo. Un attacco allo Stato il cui consenso era insospettabile
inaspettabilmente coerente con la terribile bellezza di quel 12 marzo del 77 per le strade di Roma, corteo di massa armato e con la geometrica potenza dispiegativa in via Fani, per dirla con le parole di Franco Piperno. Nel 2007, al tempo cioè della lavorazione del nostro libro sul 68, il professore di fisica, nonché figura apicale delle due stagioni della contestazione, il 68 e il 77, mi disse quanto fosse necessario un processo politico su quanto accaduto per evitare che la storia sia scritta dalle carte dei tribunali, come si è puntualmente verificato. Lo scorso 23 giugno ho presentato a mia volta un esposto per l'uccisione di Mara Kagol. La pallottola che penetrò la sua ascella era di calibro 9, fabbricazione 70, e fu esplosa appunto da Pietro Berberis, che faceva parte della pattuglia di carabinieri della stazione di Acqui Terme, presenti sulla scena. Una pallottola verosimilmente esplosa non mentre la Kagol correva, ma mentre era inginocchiata a terra a braccia levate in segno di resa. Questo è l'intervento, ve l'abbiamo letto, di Pino Casamassima, partendo appunto dai fatti di Cascina Spiotta e dei conseguenti processi. Noi però lasciamo la giudiziaria, andiamo a parlare di ambiente. Lo facciamo con una notizia che appare su tutti i quotidiani questa mattina e che ci porta a un maxi sequestro che è avvenuto a Desenzano. Recuperiamo la notizia dal Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Si parla di traffico illecito di rifiuti tessili, sigilli a un'azienda, 20 indagati. I carabinieri forestali scoprono gestione abusiva di oltre 26.000 tonnellate di scarti. Nicola Orlando ce lo racconta alla pagina 9 del Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Una montagna di rifiuti tessili abbandonati in 15 capannoni del nord Italia. A scoprirla i carabinieri forestali nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Brescia, che ha portato al sequestro preventivo della Riteca di Desenzano di autoarticolati e beni per circa 12 milioni di euro. Traffico illecito di rifiuti e discarica abusiva, i reati ipotizzati, 20 le persone indagate. L'operazione End of Waste ha portato alla luce la gestione abusiva di oltre 26.000 tonnellate di scarti tessili provenienti soprattutto dalla Toscana. Al centro dell'indagine la società bresciana autorizzata al recupero di rifiuti speciali non pericolosi. L'attività, regolare sulla carta, nascondeva però, secondo l'accusa, diversi profili illeciti. Parte del materiale infatti non sarebbe stata sottoposta a cernita selezione e igienizzazione. Gli scarti, pur rimanendo rifiuti a tutti gli effetti, sarebbero stati classificati come materia recuperata, end of waste. Il profitto illecito sarebbe derivato sia dai corrispettivi incassati per il ritiro dei rifiuti, circa 5,6 milioni di euro, sia dal risparmio ottenuto evitando i costi di trattamento e smaltimento per altri 6,3 milioni. Il materiale sarebbe stato poi trasferito in capannoni affittati tramite società intestate a prestanome. Una volta esaurito lo spazio, il gruppo avrebbe interrotto il pagamento dei canoni di affitto, trasformando gli stabili in discariche abusive. Tra i siti individuati ci sono anche 4 capannoni bresciani, a Chiari, Orzivecchi, Castegnato e Cellatica, dove sarebbero state accumulate 8.000 tonnellate di rifiuti. Ricostruito anche un canale estero, quasi 1.800 tonnellate di rifiuti falsamente indicati come end of waste sarebbero state spedite in Turchia. Questa è la notizia sul traffico illecito di rifiuti. Ce l'ho raccontato Nicole Orlando. Noi andiamo a parlare invece di lavoro e di caldo in particolare. Lo facciamo leggendovi parte dei lunghi articoli a cui dedica sul tema questa mattina il Brescia Oggi. Caldo estremo, si fermano i lavoratori bresciani all'aperto. Magda Biglia
Il caldo è pesantissimo e di lunga durata. Dopo l'ordinanza regionale del 9 giugno sullo stop ai lavori all'aperto in edilizia e cave, agricoltura e florovivaismo negli orari torridi dalle 12.30 alle 16, le parti datoriali e dei lavoratori si sono incontrate, hanno stretto e avviato accordi per tutelare innanzitutto la salute di chi opera, ma anche per salvaguardare da una parte il salario mensile, dall'altra il legittimo guadagno delle imprese. Accordi che sono stati già studiati nel 2025, anche se uno dei problemi aperti resta quello dell'applicabilità sia ai tempi indeterminati che a quelli determinati. In campo agricolo l'accordo è già pronto, valido già dal 17 di giugno, redatto sulla falsariga di quello dell'anno scorso. Una modifica riguarda i mesi entro in cui è possibile il recupero delle ore perse, che passano da 3 a 4. Per le produzioni non rimandabili si concorda la rimodulazione oraria. È vero che oggi i macchinari sono condizionati, però non dappertutto. Si dovrà pensare anche al parco veicoli. Ma soprattutto la nostra battaglia ora è per un ammortizzatore, il CISOA, che finora nel settore non c'è, spiega Rossella Gazzaretti, presidente dell'ente bilaterale agricolo territoriale e segretaria generale di FAI CISL. Come fai? Stiamo distribuendo appositi copricapo antisole. Il disagio è davvero grosso e perdura da troppo tempo senza che si veda la fine. Un'altra intesa già siglata è quella per le cave, dove l'orario di lavoro viene stabilito dalle 5.30 alle 13. Ci risulta che i cantieri al 70-80% rispettino le ordinanze del presidente Fontana. O lavorano presto al mattino oppure svolgono operazioni all'interno. Certo, non accade dappertutto. Noi cerchiamo di controllare ed eventualmente segnalare ai vigili o l'ispettorato i trasgressori. Magari dicono che stanno finendo, che sono dentro, ma almeno sono avvisati, riferisce Fabio Mascia, segretario generale Fillea CGL. Di controlli accaduti parla anche Laura Facchetti, presidente provinciale di Coldiretti. Noi siamo convinti della necessità dell'ordinanza regionale e spingiamo perché venga applicata dai nostri associati, facendo riferimento al sistema World Climate. Il rischio in agricoltura può essere grosso pur con tutte le protezioni ad hoc. In caso di stagionalità si possono cambiare gli orari oppure è di aiuto il recupero entro 4 mesi. Certo che un prolungarsi così del periodo torrido è inusuale e forse bisognerà tenerne conto, anche perché poi quando il meteo muta succedono disastri. Non è semplice nemmeno per gli allevatori. Anche le bestie soffrono la calura e ci sono cali di produzione dai bovini, da latte. Ci saranno conseguenze nel tempo. Poi ancora dialogo tra le parti, anche altri settori vengono considerati nell'articolo di Magda Biglia, come quello edile. Insomma, la notizia è che il caldo prosegue e proseguono anche gli interventi per tutelare lavoratori e lavoratrici, che però non sempre e non dappertutto vengono rispettati. Comunque l'attenzione è, almeno da parte dei quotidiani, è alta. In questi giorni c'è poi un piano regionale per l'assistenza e domicilio per anziani e fragili. Regione Lombardia ha attivato un piano straordinario coordinato dal direttore generale welfare, che coinvolge ATS, ASST, medici di medicina generale e servizi territoriali, con l'obiettivo di intercettare in anticipo le situazioni di maggiori fragilità. L'attenzione è rivolta soprattutto agli anziani, alle persone sole, ai pazienti con patologie croniche e chi vive in condizioni di particolare vulnerabilità. Per ciascuno di loro il sistema sanitario regionale ha elaborato una classificazione basata su 4 livelli di rischi, costruita tenendo conto dell'età, delle condizioni di salute e della presenza o meno di una rete familiare di supporto. L'obiettivo è semplice: non aspettare che si verifichi l'emergenza, ma intervenire prima. Nei mesi di luglio e agosto una parte significativa dell'assistenza sanitaria si sposterà infatti nelle case dei pazienti. I medici di famiglia avranno la possibilità di programmare visite domiciliari per i fragili senza passaggi burocratici aggiuntivi. Parallelamente verranno intensificati i monitoraggi telefonici e gli accessi a domicilio da parte di infermieri e operatori sanitari già impegnati nella presa in carico dei pazienti cronici. Un ruolo centrale sarà svolto anche dalle case di comunità,
chiamate a rafforzare la loro funzione di presidio sanitario di prossimità. Questo, ecco le mosse del Pirellone per assistere a domicilio fragili e anziani. Poi ancora una settimana da paura, altro titolo dell'articolo di Spalla, pagina 13, Brescia Oggi, firmato da Mario Mattei. Una settimana da paura, allarme bollino rosso per le alte temperature. Domani Brescia, per il settimo giorno consecutivo, sarà tra le città più calde d'Italia e giugno si avvia a fissare nuovi primati. E poi ancora in taglio alto i rincari in arrivo per quanto riguarda frutta e verdura. L'ondata di caldo rischia di costare al settore primario oltre 1,5 miliardi di euro tra campi e ore di lavoro evaporate, secondo le stime di CIA Agricoltori Italiani. È un impatto pesantissimo che si abbatte sull'agricoltura nazionale, mentre altre temperature, scarsità idrica e stress termico mettono sotto pressione colture, allevamenti e disponibilità produttiva, con il rischio concreto di rincari selettivi per i consumatori, soprattutto su frutta, verdura e produzioni più sensibili che nelle prossime settimane potrebbero essere soggetti a rincari. Queste le notizie sul fronte caldo e lavoro, ma ne abbiamo un'altra che prendiamo dalla pagina 31, le pagine economiche del Giornale di Brescia, articolo che ci parla di uno sciopero al centro Amazon. Domani incrociano le braccia gli addetti di 6 imprese in appalto al gigante, al colosso della logistica Amazon. Nel caso del bresciano siamo a castagnato, come ci racconta nell'articolo Flavio Archetti. Carichi di lavoro molto pesanti, tempi accessori riempiti di lavoro, contestazioni disciplinari ingiuste e addebiti scorretti dei costi per i danni agli automezzi. Per la Filt CGL e per gli oltre 400 corrieri impegnati ogni giorno al magazzino Amazon di Castagnato, nella consegna dei pacchi ce n'è abbastanza per protestare tutti e tutte assieme e farlo con uno sciopero di 8 ore concentrato sulla giornata di domani, a cui si aggiungeranno altre 16 ore da spalmare a singhiozzo lungo tutta la settimana prossima. Complessivamente in tutta la Lombardia a incrociare le braccia potrebbero essere 4.000 persone, a Brescia ma anche a Bergamo, Lodi e Cremona, le zone servite attraverso l'hub della multinazionale statunitense. Si prospettano giorni difficili e incerti per chi ordinerà merce e ne attenderà la consegna. La protesta, battezzata Strike Day, coinvolgerà nel bresciano i dipendenti delle 6 imprese in appalto che gestiscono il lavoro nel grande deposito di smistamento di Castagnato, un centro di 8.000 metri quadrati attivo dal 2020. A indire lo sciopero, che complessivamente sarà di 24 ore, prenderà il via venerdì mattina alle 6.45 con un presidio in via Pianera, è il direttivo Filt della Camera del Lavoro, che con il funzionario Giovanni De Lucia ha precisato di aver pianificato una serie di interruzioni estese anche alla settimana prossima, ma non ha negato disponibilità a interrompere se l'azienda aprirà al confronto sui punti caldi della protesta e accetterà di sedersi seriamente al tavolo della trattativa. La CGL bresciana, milanese e lombarda punta il dito soprattutto sui carichi di lavoro giudicati troppo pesanti. In un giorno come quelli che stiamo vivendo, cioè in un periodo di punta, spiega De Lucia, un corriere si trova mediamente alle prese con la consegna in giornata di circa 300 pacchi. Secondo noi un'enormità. Va infatti considerato che una parte di loro è assunta con contratto part-time e il suo tempo è di 6 ore, dalle 7 del mattino alle 13. Per chi è a tempo pieno le ore sono 8 e 54 minuti, ma spesso portare a termine il compito è già un'impresa. In questi casi l'azienda non si fa scrupoli a comminare sanzioni disciplinari, così come addebita costi spesso ingiusti per danni ai furgoni che avvengono in normali contesti di manovre di carico e scarico. Insomma, ce n'è abbastanza per chiedere di nuovo più rispetto per i lavoratori. Così Flavio Archetti a proposito dello sciopero di domani nei magazzini Amazon in diverse zone della Lombardia. Abbiamo ancora pochi minuti, procediamo con le ultime segnalazioni dai quotidiani locali, rimanendo
sempre sulle pagine economiche del giornale di Brescia, sempre alla pagina 31, un articolo che ci parla della Confindustria bresciana che getta un ponte tra Brescia e l'Africa. Vediamo di cosa si parla. L'Africa e il piano Mattei approdano in Confindustria Brescia per uno spaccato sulle opportunità che interscambio economico e cooperazione possono aprire per il nostro territorio. La sala Beretta di via Cefalonia ha ospitato ieri l'evento intitolato Capire e intercettare l'Africa, piano Mattei e strumenti del sistema Italia per l'industria bresciana. A far da scenario e dal contempo, da orizzonte, i dati relativi all'interscambio economico 2025. Nello scorso esercizio il Centro Studi di Confindustria Bresciana ha calcolato che l'interscambio ha superato complessivamente gli 800 milioni di euro, con circa 607 milioni di euro di export e 206 milioni di euro di import. L'Africa pesa già circa il 3% dell'export mondiale bresciano. Mentre il perimetro dei paesi del piano Mattei, al momento i territori pilota sono Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco, Etiopia, Kenya, Mozambico, Costa d'Avorio e Repubblica del Congo, concentra quasi 490 milioni di euro di export, pari a circa il 2,4% del totale provinciale verso il mondo. Un elemento che, come dice la vicepresidente di Confindustria Brescia, con delega all'internazionalizzazione ed ecosistema imprese, Maria Chiara Franceschetti, evidenzia come per Brescia l'Africa non sia affatto un tema lontano o astratto. Su circa 30 imprese bresciane mappate come presenti in Africa, quasi l'80% opera in paesi coinvolti nel piano Mattei, chiarisce la vicepresidente, aggiungendo che la logica è pienamente win-win. Brescia può portare manifattura, tecnologia, competenze, filiere e formazione tecnica. L'Africa può mettere a fattor comune giovani mercati in crescita, risorse, domanda di sviluppo e valori come comunità, capacità di gestire la complessità, resilienza e imprenditorialità diffusa. Vabbè, poi l'articolo continua, insomma, questo vi abbiamo riportato del ponte tra Brescia e Africa nell'articolo di Angela Dessi, con il quale chiudiamo la rassegna stampa di carattere locale di questa mattina. La linea subito alla compagnia dei Gatti Neri con Laura Pescatori, poi l'informazione che torna come sempre su Radio Onda d'Urto alle ore 11 con il giornale Radio Informa Breve, seguito poi dallo spazio approfondimenti. Rimanete con noi.

0: siamo la compagnia dei Gattine.
1: E allora partiamo immediatamente, andiamo al 25 giugno del 1984. La Warner Bros. Pubblica Purple Rain, sesto album in studio di Prince, nonché il primo accreditato con la band di supporto The Revolution. E beh, divenne la colonna sonora anche dell'omonimo film e vendette oltre 25 milioni di copie a livello mondiale. Questa è Darling Nikki.

25 giugno 2010, gli americani Versimerge si esibiscono sul Glamour Kill Stage in occasione della giornata d'apertura del Vans Warped Tour 2010. In scaletta anche questa, Fire, I'm Your Rose Eye.

Rhythm blues statunitense nel 55 in quel di Detroit forma i Falcons, questo gruppo vocale precursore della musica soul moderna. Floyd fu anche una colonna portante in casa Sex Records. Questa già partita in sottofondo è No Home Wood, forse il suo più grande successo, siamo nel 1966.

25 giugno 1940 nasce Clint Warwick, bassista inglese, primo album dei Moody Blues, lo troviamo. Formazione che fonda assieme a Danny Lane, Mike Pindery, Thomas e Graham Edge nel lontano 1964. Ci ascoltiamo Go Now dell'anno successivo, 1965. Clint morì il 15 maggio del 2004 a causa di una malattia epatica.

0: 25 giugno 1943, auguri a Roberto Vecchioni, professore, cantautore italiano, oltre alla musica anche autore di numerosi romanzi, saggi, raccolte di poesie. Attualmente in tour in Italia con lo spettacolo teatrale Tra il silenzio e il suono tour.
1: Fare questo paese.
0: Noi dall'album Infinito del 2018 sul quale verte questo tour ci ascoltiamo l'omonimo brano.
1: Ogni affare di una spilla porta un'eternità di tempi ed è difficile muoversi e viverci senza crepare di noia. I napoletani sono tutti lazzaroni e pulcinelli, nobili e plebei, tutti ladri e baron fottuti, degnissimi di Spagna e delle forche. Eppure questo vento che odora di limoni, questo continuo grido e canto di vicoli e rioni, questa discesa a mare, questo lunare abbaglio e capri che ti appare stesa

va diritto al cuore. Questo vivere intorno, questo sole nell'aria.

E poi Totò, qui ho conosciuto gli ostricari. E sono sempre al banco del lotto. Che bello il banco del lotto. E quel pulcinella di Petito che fa ridere pure. E poi Piedigrotta. Che festa. E che genio quel signor Sacco. Io te voglio bene assai e tu non pensa a me. In due versi ha detto quello che io ho scritto in 7000 pagine. Amare la vita è la vita che non ti ama e non ti vuole. E forse l'infinito non è al di là, è al di qua della siepe. Totò, è troppo tardi e non c'è via d'uscita. Bisogna solamente, credi, aggrapparsi alla vita e non chiedere invano al cielo, al mondo e a Dio, perché ogni destino nasca dentro un

0: vattene via per sempre, vattene via dolore.
1: E andiamo al 25 giugno del 1944, auguri a Robert Charlebois, cantautore canadese, figura chiave a livello culturale nel Quebec, sapiente anche nel saper mescolare la canzone d'autore con un folk a tratti che va un po' nella psichedelia e nell'elettronica. Noi ci ascoltiamo l'iconica Je reviendrai à Montréal.

25 giugno 1943, auguri anche a Carly Simon, cantautrice statunitense, figlia del celebre pianista Richard L. Simon, nonché cofondatore della casa editrice Simon & Schuster. Debutta nel 1960 assieme alla sorella con questo duo folk, si chiamava The Simon Sisters. Le facciamo gli auguri con un brano che segnò, diciamo, in maniera indelebile la seconda metà degli 80, questa Coming Around Again.

25 giugno 1946 nasce a Long Island Allen Lanier, tastierista statunitense, lo troviamo nei Blue Oyster Cult. Dal 76 al 2006, se escludiamo le varie pausette, e poi nel 1970 ebbe una piacevole relazione con Patti Smith, relazione sia sentimentale che lavorativa. Suonò ad esempio nel brano Peace Factory che ora ci ascoltiamo. Allen morì il 14 agosto del 2013. Too fast. You're screwing up the quota.

intend to

25 giugno 1946 nasce a Hostoli Ian MacDonald, sassofonista, flautista e tastierista britannico. Nel 69 cofonda i King Crimson e nel 76 i Foreigner. Morì a causa di un tumore il 9 febbraio del 2022, noi lo ricordiamo con I Talk to the Wind, che troviamo nell'album In the Court of the Crimson King del 1969. Ce ne ascoltiamo un estratto perché è un brano decisamente molto lungo e abbiamo ancora molto

noi lasciamo i King Crimson e ci spostiamo in Giamaica. 25 giugno 1953, auguri a Dillinger, cantante giamaicano, uno dei massimi esponenti della seconda ondata della dancehall, fiorita nella metà dei 70. Nel 76 pubblica il suo secondo album, CB200, in casa Island ovviamente, da qui l'omonimo brano.

0: just a not up, not up.
1: 25 giugno 1955, auguri a Alberto Rocchetti, tastierista italiano, lo troviamo in casa Vasco Rossi. Muove i primi passi sul finire degli anni 60 con una formazione tutta casalinga chiamata Rocchetti. Esordisce ufficialmente con Vasco nel 1989 durante il tour per l'album Liberi Liberi. Noi da qui ci ascoltiamo Domenica Lunatica, l'apripista di questo lavoro.

25 giugno 1963 nasce George Michael, cantante inglese. Debutta negli anni 80 a fianco del collega Andrew Ridgeley, ovvero gli Wham. Nell'87 debutta in solo con l'album Fate, che fu un vero e proprio grande successo. E noi proprio da quest'album ci ascoltiamo un piccolo estratto, perché anche questo è un brano molto lungo e abbiamo ancora un po' di cosette da ricordare. I Want Your Sex, Part 1 and 2. Giorgio morì il 25 dicembre del 2016.

noi lasciamo George Michael e ci spostiamo dai Nickelback. 25 giugno 1972, auguri a Mike Krueger, bassista statunitense appunto dei Nickelback. Fonda la band con il fratello Chad nel 1995 e con questa fortunata formazione venderanno milioni di dischi. Ci ascoltiamo How You Remind Me, singolo di successo dall'album Silver Side Up del 2000. Like you.

lasciamo anche i Nickelback e ci spostiamo al 25 giugno del 2009. Muore Michael Jackson, cantante statunitense, inizia la sua strabiliante carriera all'interno di casa Motown, assieme ai fratelli nei The Jackson 5. Nel 79 pubblica l'album di grande successo Off the Wall. E insomma un po' poi è storia quella di Michael. Noi però andiamo a chiudere con il 25 giugno del 2009. Muore Sky Saxon, cantante e musicista statunitense, lo troviamo nei Seeds. L'esordio musicale però è prima, negli anni 60, quando si esibiva con lo pseudonimo di Little Richie Marsh. Poi nel 65 arriva la svolta garage Donny Seeds. E quindi via con Pushing Too Hard, brano già partito in sottofondo. Ricordo solo che Sky nacque il 20 agosto del 1937. Su queste note noi ci salutiamo, poi restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gattinieri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Undici ed un minuto, questa è Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo giovedì 25 di giugno. Rimandando in Medio Oriente, Hezbollah accusa Israele di aver violato per ben due volte in due giorni il cessate il fuoco, 4 le vittime nel sud del Libano. Qui è morto anche un soldato occupante in quello che Tel Aviv definisce un incidente operativo. Vittime anche in Palestina, 2 morti oggi in Cisgiordania per il raid dell'esercito, il primo a ovest di Salfit, il secondo invece nella zona di Jenin. Dall'inizio dell'anno sono almeno 73 palestinesi ammazzati in Cisgiordania. A Gaza invece in 24 ore sono 3 le vittime e una decina i feriti. È morto, in circostanze non chiarite, anche un contractor israeliano impegnato nella demolizione sistematica degli immobili della striscia. La questione palestinese deve essere al tavolo dei negoziati con gli Stati Uniti, fanno sapere da Teheran i negoziatori. Teheran, che poi accusa di complicità nell'aggressione di Stati Uniti e di Israele anche la NATO. A dirlo la stessa Alleanza Atlantica, con le parole ieri del segretario Rutte, 500 aerei statunitensi sono decollati in primavera dalle basi statunitensi in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Le opposizioni chiedono alla Meloni di riferire quanto prima in Parlamento. Parliamo ancora di crisi climatica, l'epicentro rimane la Francia ed un caldo totalmente fuori scala, si segnala un altro morto per annegamento, un bambino di 6 anni. Un altro bambino di 3 anni è morto per il caldo all'interno di un'auto parcheggiata all'Île-de-France. Dal 18 di giugno le vittime in Francia sono una 50, ma i dati sono parziali perché non tengono conto di tutte quelle persone fragili o con patologie pregresse indebolite dal caldo e poi morte. L'unico dato al riguardo arriva dalla Spagna, dove paragonando i decessi delle medie storiche con quelle della fine giugno 2026 si calcolano almeno 212 decessi in più. In Italia per ora sono 5 le vittime ufficiali per il caldo. Oggi 17 le città bollino rosso, domani saranno 18. Il peggio è atteso per il weekend con temperature alla nord Italia fino a 38 gradi. Mentre i sindacati chiedono ancora una volta una legge organica nazionale e non le ordinanze territoriali spot per chi è costretto a lavorare all'aperto in condizioni sempre più invivibili. Anche su questo verterà domani lo sciopero di 24 ore indetto dalla Filt CGL in tutti i magazzini Amazon della Lombardia. Previsto un presidio anche alla stazione di consegna di Castegnato alle porte di Brescia. Ancora lavoro, un meccanico di 45 anni è morto a Baisio, vicino a Reggio Emilia, schiacciato dall'auto su cui stava lavorando. È invece in prognosi riservata l'operaio di 35 anni investito ieri da un mezzo pesante all'interno della raffineria Sarpom di Trecate. Parliamo ora di terremoti partendo dalla Venezuela. 2 violente scosse nella notte hanno colpito la zona a ovest di Caracas, l'epicentro a Yumaré, 300 km dalla capitale. Le scosse sono di magnitudo superiore al 7. Il primo bilancio ufficiale è di 32 morti e 700 feriti, numeri però destinati a salire. Sisma anche in Giappone nella notte, qui magnitudo 6.9, si registrano 4 feriti, la scossa al largo dell'isola di Honshu. Da ultimo i campi Flegrei in campagna, anche qui una scossa di terremoto, magnitudo 3.6 poco dopo le 4 del mattino a poca distanza da Pozzuoli. Un sisma nitidamente avvertito anche a Napoli, per ora non si segnalano danni. Anche la notte scorsa c'era stata un'altra scossa, magnitudo 3.0. Ci spostiamo ora invece ad occuparci di quello che accade all'estero, partiamo con la Grecia. Profixia rivendica la vittoria, lo sciopero della fame è stato sospeso dopo oltre 6 mesi nella lotta del quartiere di Atene, occupato da decenni da lavoratori locali migranti a rischio sgombero. 400 le persone che rischiano di finire in mezzo a una strada. Per questo 2 attivisti sono in sciopero della fame rispettivamente dal 5 di febbraio e dal 1 di maggio scorso. Dopo il ricovero in ospedale in gravi condizioni di uno dei 2 scioperanti, Aristos Chantzis, il Consiglio Comunale di Atene ha detto stop alla cosiddetta rigenerazione del quartiere. In serata quindi è scoppiata la festa nel quartiere di Atene, mentre oggi in ospedale le condizioni di Chantzis hanno subito un ulteriore aggravamento e si sarebbe resa necessaria l'intubazione. Ci spostiamo ora in Ucraina, dove proseguono senza sosta i raid, in questo caso di Kiev. Due morti nella Crimea occupata, presa di mira dai droni, sono diverse qui le interruzioni di correnti. Due morti, tra cui una ragazza di 15 anni, tre feriti anche nella regione transfrontaliera di Bryansk. Chiudiamo il GR andando in Africa. La capitale keniana Nairobi è completamente blindata oggi dalla polizia in vista della manifestazione annunciata in memoria delle vittime delle proteste antigovernative del 2024 che culminarono con l'assalto al Parlamento. Manifestazione organizzata da attivisti e esponenti dell'opposizione e rilanciata via social anche da molti giovani e giovanissimi. Durante quelle proteste infatti vi furono almeno 67 vittime, quasi tutti ragazzi sotto i 18 anni. 17 minuti è tutto per quanto riguarda il giornale radio in formato flash qui da Radio Onda d'Urto. L'informazione torna come di consueto alle ore 13.

0: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Ogni giovedì lo spazio Dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto va a teatro con mezza sala, con i contributi di Camillo Scaglia, Claudio Simeone e, per quanto riguarda la danza, Valentina Pennacchio.
2: E Simone Cavagnini, ovviamente. Siamo qui per raccontare i palcoscenici della città, della provincia, quelli nazionali, muovendoci tra stagioni e festival, con un'attenzione particolare per le nuove generazioni teatrali.
1: E quindi ogni giovedì lo spazio Dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto è mezza sala dalle 12.30 alle 13 e poi dalle 13.30 alle 14.30. Venite a teatro con noi.

0: Radio Nadurto, iniziamo con lo spazio approfondimenti del mattino di questo giovedì 25 giugno. Il segretario generale della NATO ha parlato di 500 aerei partiti dalle basi USA in Italia per la guerra contro l'Iran. Il governo italiano parla di aerei partiti solo per le attività di logistica. Di questo ne parleremo con Antonio Mazzeo, giornalista e attivista No War, che negli scorsi mesi aveva denunciato l'utilizzo delle basi di Aviano e Sigonella per il rifornimento dei bombardieri partiti, ad esempio, dalla Gran Bretagna per bombardare l'Iran. Continueremo lo spazio approfondimenti parlando di lavoro. Ieri, tentativo di sgombero del presidio dei lavoratori INS di Tortona con camionette della Celere contro i lavoratori seduti per terra durante il terzo giorno di sciopero. Di questo ne parleremo con Martino, coordinatore del sindacato di base Sicobas. E lasceremo così l'Italia andando agli esteri. Lo scorso fine settimana si è tenuto il congresso della Link, il partito di sinistra in Germania, a cui hanno partecipato numerosi giovani nuovi iscritti e che ha segnato una svolta nella storia del partito. Tra le delegazioni internazionali, quella di Rifondazione Comunista, e sentiremo il segretario Maurizio Acerbo. Arriveremo così verso le 12 con il Focus. Quest'oggi ci collegheremo con Buenos Aires con Juan, antropologo della squadra di ricerca dell'equipe argentino di antropologia forense. Iniziamo quindi lo spazio approfondimenti di questa mattina con la notizia arrivata dal segretario generale della NATO. Ha parlato di 500 aerei partiti dalle basi USA in Italia per la guerra contro l'Iran. Di questo ne parliamo tra pochi istanti con Antonio Mazzeo, giornalista e attivista No War. Radio Nadurto. Il segretario generale della NATO, Mark Ruth, ha dichiarato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi USA in Italia per supportare l'operazione Epic Fury contro l'Iran. Ne parliamo con Antonio Mazzeo, giornalista e attivista No War. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Grazie a voi e buona giornata.
0: Dunque, si parla di 500 aerei statunitensi decollati dalle basi USA in Italia in supporto all'operazione congiunta Israele-Stati Uniti contro l'Iran. Il Ministero della Difesa non smentisce i numerosi voli, precisando però che erano missioni di sola logistica. Ecco, questo è un po' il segreto di Pulcinella, nel senso che Antonio, tu già in passato hai denunciato l'utilizzo delle basi di Aviano Sigonella e parlando anche dei transiti degli aerei cisterna per il rifornimento dei bombardamenti partiti ad esempio dalla Gran Bretagna per bombardare l'Iran. Ora appunto c'è anche la conferma da parte del segretario generale della NATO. Parto chiedendoti un commento su questo.
1: Sì, allora intanto voglio precisare che purtroppo non si è trattato soltanto di aerei cisterna, cioè quelli che sono fondamentali per rifornimento in volo. E da queste due basi è decollato e atterrato di tutto, e sono transitati grandi aerei da trasporti Galaxy, che sono aerei che vengono utilizzati per il trasferimento di armi e munizioni, particolarmente nella rotta tra gli Stati Uniti e le grandi basi del Nord Europa verso le infrastrutture che gli Stati Uniti d'America hanno dislocato un po' in tutto il Medio Oriente, per cui anche dal territorio italiano sono decollati aerei che hanno trasportato le armi e le munizioni che poi sono servite a effettuare i bombardamenti. Noi abbiamo monitorato anche aerei per la guerra elettronica che dagli Stati Uniti sono stati inviati prima alle isole Azzorre, dalle Azzorre hanno fatto uno scalo tecnico ad Aviano e da Aviano poi hanno raggiunto direttamente il Medio Oriente. Voglio ricordare soprattutto le operazioni di intelligence, riconoscimento, sorveglianza aerea effettuate dalla base di Sigonella prima che venisse scatenato l'attacco, durante l'attacco e sino a qualche giorno fa, direi ininterrottamente per questi 5 mesi, di aerei con e senza pilota, i pattugliatori Poseidon della Marina Militare statunitense e i grandi droni Triton, che hanno avuto un ruolo direi fondamentale, propedeutico proprio per la pianificazione delle operazioni di bombardamento. Cosa Crosetto voglia dire in tecnica logistica? Sinceramente non lo capisco, è logistica di guerra. Noi non abbiamo ancora elementi, anche se sospettiamo che anche in fondo Radat ce lo dice tranquillamente,

0: sinceramente. E se mi consenti, oggi è lo stesso generale Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Italiana, che in una testata siciliana conferma quello che diciamo noi. Queste attività di logistica sono fondamentali in operazioni di guerra, ma Tricarico ci dice ancora di più, ci dice che comunque non è possibile allo stato attuale impedire che transitino dal nostro paese aerei che magari dichiarano che non stanno andando a fare la guerra, che di poi non hai assolutamente la possibilità di verificare e controllare se poi decollati dal nostro paese non vengano diretti contro l'Iran a colpire obiettivi in violazione del diritto internazionale, ma soprattutto in violazione dell'articolo 11 della Costituzione.
1: Ecco, sempre Tricarico ha parlato anche di alcuni casi in cui gli USA hanno utilizzato le basi NATO in Italia senza rispettare gli accordi, affermando anche che in questo campo gli USA sono in qualche modo abituati ad agire con una sorta di spregiudicatezza. Ecco, ora non sappiamo se questo sia il caso, se gli USA abbiano rispettato gli accordi oppure no, ma detto ciò, questo non solleva l'Italia dalle sue responsabilità.
0: Assolutamente, cioè non cambia, direi che non cambia assolutamente niente in termini di responsabilità. Le autorizzazioni ai decolli vengono dati dai comandanti di queste basi, dove sono basi statunitensi con vettori statunitensi, ma i comandanti sono italiani, sono colonnelli dell'aeronautica militare, per cui comunque la responsabilità morale, la responsabilità politica, la responsabilità giuridica di azioni che sono in violazione del diritto internazionale, del diritto umanitario e nel caso specifico della Costituzione non possono essere tranquillamente trasferiti. Noi non sappiamo, noi non possiamo, noi eccetera. Dal momento in cui l'Italia ha deciso di dare nella disponibilità assoluta, totale, pezzi interi del territorio nazionale alle forze armate statunitensi, alle forze NATO e a volte, come è accaduto, penso ai bombardamenti contro la Libia, a paesi non membri della NATO, ovviamente il governo italiano, i governi italiani, i parlamenti che non fanno nulla per impedire e per mettere in discussione gli accordi con la NATO e con gli Stati Uniti d'America sono responsabili delle operazioni di belligeranza che sono state fatte. Non ci possono essere scuse in questo senso e anche Crosetto credo che debba ammettere che quello che ci aveva raccontato in queste settimane è stato di fatto smentito dal responsabile supremo dell'Alleanza Atlantica.
1: Chiarissimo, Antonio. In conclusione vorrei chiederti se rispetto alle basi di Aviano e Sigonella e più in generale delle basi USA in Italia ci sono degli aggiornamenti, degli sviluppi o degli episodi degli ultimi mesi che ci tieni a sottolineare e a evidenziare a chi ci sta ascoltando.
0: Sì, dico, su Aviano e Sigonella penso che ormai ci sia una bibliografia enorme. Io vorrei sottolineare il ruolo di due infrastrutture statunitensi che non possono non aver avuto un ruolo, direi, centrale, soprattutto di pianificazione, di coordinamento delle operazioni di guerra, di trasferimento degli ordini di attacco e degli ordini di bombardamento. Penso al comando della Marina Militare statunitense che coordina tutte le operazioni dall'Atlantico occidentale sino al canale di Suez e il Mar Rosso, che ha sede a Napoli Capo Chino, proprio a 2 passi dall'aeroporto Partenope. Lì c'è il comando e qualsiasi operazione che le portaerei, i sottomarini e le unità aeree della Marina Militare facciano in questa grande area del Mediterraneo allargato vengono pianificate, coordinate e dirette da questo comando, dove tra l'altro qualsiasi cosa venga pianificata, il governo italiano ha ben poco da fare, non ci sono assolutamente le condizioni di poter verificare cosa si decide e cosa viene fatto. E poi voglio ricordare il ruolo strategico della base di Niscemi in Sicilia, una base dipendente da Sigonella, realizzata all'interno di un'area protetta, una riserva naturale, dove sorgono 2 grandi infrastrutture strategiche per le forze armate statunitensi. Una stazione di telecomunicazione per i sottomarini in immersione, per tutti i sottomarini che si spostano nelle acque del pianeta, ma soprattutto uno dei terminali terrestri del sistema satellitare MUOS, che è fondamentale per coordinare le operazioni d'attacco, trasferire ordini, informazioni, immagini. Qualsiasi cosa oggi venga

0: guidata dal Pentagono, da un comando, transita attraverso questo sistema di telecomunicazione e dunque investe i terminali terrestri, come ce ne sono solo 4 a livello mondiale, di cui uno è ospitato in Sicilia. Ecco, questo lo dico perché le guerre richiedono apparati fondamentali di comando, di direzione, e purtroppo due di questi apparati che hanno operato certamente e non soltanto purtroppo negli attacchi all'Iran hanno sede impunemente in territorio italiano.
1: Antonio Mazzeo, giornalista e attivista No War, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
0: Grazie a voi e buon lavoro.
1: Radio Nadurto, dopo quindi questo collegamento con il giornalista e attivista No War Antonio Mazzeo, facciamo un breve stacco musicale con i 99 Posse, che torneranno alla festa di Radio Nadurto l'8 agosto 2026, e poi continueremo con lo spazio approfondimenti parlando di lavoro.
2: Squillino le trombe.
1: Ieri tentativo di sgombero del presidio dei lavoratori INS di Tortona con camionette dell'Accelere contro i lavoratori seduti per terra durante il terzo giorno di sciopero. Ne parleremo con Martino, coordinatore del sindacato di base Sicobas.

0: facendomi importante, dico ma ascoltami, che stiamo tutti da stessa nave, senza vela motore e remi, tutto quanto.
1: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Martino, coordinatore del sindacato di base SICOVAS. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: È stato sgomberato ieri il presidio dei lavoratori ENS di Tortona, ieri al terzo giorno di sciopero. Io ti chiedo di contestualizzare un po' la situazione, chiedendoti quindi le motivazioni dello sciopero e le rivendicazioni.
2: Sì, allora noi siamo da tre giorni in sciopero, si è aperta una vertenza abbastanza forte presso il polo logistico della INS Mercato di Tortona, un magazzino di logistica, la piattaforma logistica che rifornisce i supermercati della catena INS per tutto il nord-ovest. Nelle settimane scorse si era andata a produrre una situazione di forte tensione dentro il magazzino rispetto a una serie di, innanzitutto, di atteggiamenti vessatori, antisindacali e razzisti che alcuni responsabili, in particolare il capo area, diciamo, della Man and Work, che è l'azienda fornitrice del servizio logistico per la INS e titolare dell'appalto dentro quel magazzino, che aveva tenuto rispetto ad alcuni lavoratori con minacce, insulti razzisti, come dire, pressioni molto forti per alzare la produttività e le medie produttive dentro il magazzino, e che aveva avuto un culmine anche in un'aggressione verbale fisica ad alcuni lavoratori. In più, da alcune settimane e mesi comunque continuavano a prodursi una serie di problematiche e tematiche abbastanza importanti dentro questa struttura, sia nei termini di sicurezza e salute dei lavoratori dentro questo magazzino, segnalazione che avevamo già ampiamente fatto e documentata all'azienda, rispetto alle quali attendevamo e continuiamo a attendere della risoluzione. C'era un tema di continui spostamenti dei lavoratori da un reparto all'altro, dal turno di notte al turno di giorno, che fondamentalmente mettevano un po' in discussione la continuità e l'equilibrio anche familiare dei lavoratori. E poi c'è un tema anche salariale, perché noi abbiamo avanzato la richiesta dell'aumento dei ticket a 10 euro. L'aggressione è avvenuta settimana scorsa da alcuni nostri lavoratori, appunto da parte dei responsabili di Man and Work, ha scatenato una forte, naturale, comprensibile reazione dei lavoratori che hanno portato dopo l'assemblea dei lavoratori ad aprire lo stato d'agitazione. C'è stato nel frattempo, dopo la prima giornata di sciopero, un incontro alla prefettura di Alessandria per verificare la possibilità di una mediazione tra le parti, ma questo non c'è stato, perché posizione di Man and Work è stata molto, molto precisa e molto netta: non si vuole assumere nessun tipo di responsabilità, innanzitutto nel prendere provvedimenti verso questo responsabile e gli atteggiamenti di questo capo area, e quindi accollandosi ai nostri occhi, agli occhi dei lavoratori, accollandosi la responsabilità politica di rivendicarsi questi tipi di atteggiamenti antisindacali e razzisti verso questi lavoratori. La rottura del tavolo in prefettura ha portato alla continuazione dello sciopero. Ieri c'è stata una giornata molto lunga di blocco dallo stabilimento, perché i lavoratori hanno ricominciato dopo l'incontro in prefettura il blocco a partire dalla notte. Il presidio è andato avanti 17 ore consecutive, e dopodiché c'è stato un intervento abbastanza rude della questura, che con i reparti di Celere hanno sgomberato il picchetto.
1: Ecco, ieri è arrivata l'ennesima risposta della prefettura di Alessandria con le camionette della Celere contro i lavoratori seduti per terra, che è stata preceduta da multe e fogli di via.
2: Sì, il territorio di Alessandria, diciamo che in questi mesi ha dimostrato essere all'avanguardia rispetto all'attacco repressivo che prefetture, questure e di fatto il governo di questo paese sta portando avanti rispetto ai lavoratori, rispetto alle lotte dei lavoratori e rispetto alle organizzazioni di classe dei lavoratori. Proprio in questo territorio, solo qualche mese fa, sia i lavoratori ma anche noi come operatori sindacali, come compagni del Sicovas, siamo stati colpiti fortemente dalla repressione in questo senso per degli scioperi analoghi che venivano fatti proprio nello stabilimento accanto a quello della Ins Mercato. Siamo stati colpiti da repressione con la prima applicazione pratica del nuovo decreto sicurezza verso delle lotte, degli scioperi operai e quindi ci sono state comminate una serie di multe, l'apertura di procedimenti penali e addirittura ad alcuni nostri compagni sono stati anche notificati i fogli di via e quindi l'impossibilità per attivisti e operatori sindacali di portare avanti anche la quotidiana attività sindacale fatta sul territorio, che è fatta di tanti incontri, sportelli di supporto per i lavoratori, assemblee e tutto quello che diciamo comporta l'attività sindacale. Quello che è successo ieri davanti all'Insmercato, quindi con l'intervento della Celere, con il trascinare via lavoratori pacificamente seduti perché rivendicano fondamentalmente un posto di lavoro tranquillo e sereno e dove non ci possa essere spazio per razzismo, per vessazioni, per atteggiamenti antisindacali, dà un po' il senso non solo come si sta muovendo la questura, la prefettura di Alessandria, ma qual è il clima che si vive sui territori, che si vive nelle città, che si vive anche sui singoli posti di lavoro. Nel comunicato che noi facevamo ieri, non a caso facevamo questa sottolineatura perché non crediamo che sia un caso che proprio in queste settimane dove come dire, i settori più retrivi, più reazionari, più di destra stanno soffiando sul fuoco dell'odio razziale, dell'odio etnico, con la parola d'ordine della reimmigrazione, anche dentro i posti di lavoro e anche le grandi, multinazionali, aziende, in questo caso della logistica, si stanno proprio organizzando in questo senso, per organizzare un attacco ai lavoratori, alle proprie condizioni di vita, proprio a partire magari da quei lavoratori immigrati che in questi anni però hanno dimostrato la capacità di organizzarsi, hanno dimostrato la capacità di lottare e di uscire da quel, come dire, triangolo nero di ipersfruttamento, caporalato e vessazione a cui erano sottoposti. Quindi crediamo che in questo clima sociale in cui su cui le destre soffiano, poi ci sono responsabili aziendali e pezzi anche del capitale nazionale e internazionale che si sente poi libero di provare ad attaccare i lavoratori, di provare ad attaccare le proprie organizzazioni sindacali e quindi pensiamo che una risposta dura e coerente in questo sia assolutamente necessaria a partire dai nostri territori, a partire dai posti di lavoro dove siamo, dove si è costruito un percorso sindacale forte e radicato, perché ricordiamo che il magazzino INS è un magazzino che sul territorio è storico nel percorso sindacale auto-organizzato e conflittuale che si è messo in piedi negli anni. Sono lavoratori che sono passati attraverso mille battaglie, quindi crediamo che sia assolutamente significativo il rilancio di questa lotta, il rilancio di questa mobilitazione e la risposta che questi lavoratori stanno dando rispetto, degli atteggiamenti che non possono essere in nessuna maniera tutelati. Come dicevi prima, chiaramente l'attacco repressivo che anche ieri la questura di Alessandria ha articolato e prodotto non fa fare dei passi indietro alla lotta, tant'è che dopo poche ore lo sgombero, comunque i lavoratori hanno ripreso il presidio, hanno ripreso la mobilitazione, il blocco e il picchetto è andato avanti tutta la notte. Tanti lavoratori hanno dormito davanti allo stabilimento, davanti ai cancelli della fabbrica, e tuttora il blocco è in piedi al suo quarto giorno. C'è tanta stanchezza, però c'è anche tanta voglia di andare avanti in assenza di risposte concrete da parte della controparte.
1: Ecco, come dicevi, quindi la lotta prosegue. Ti chiedo se c'è qualche appuntamento pubblico che vuoi rilanciare.
2: Per adesso noi rilanciamo il fatto che c'è un picchetto in piedi davanti allo stabilimento, quindi invitiamo tutti e tutte a passare, a intervenire, anche perché ora questi lavoratori hanno assolutamente bisogno anche di sentire il supporto dei solidari, delle altre realtà, delle altre organizzazioni sindacali. Quindi invitiamo per adesso tutti e tutte, per chi ne ha possibilità, di passare presso la piattaforma logistica Logicor Logistics Park di Tortona. Il picchetto lì, ci sono tanti lavoratori che stanno continuando il presidio, e facciamogli sentire la nostra vicinanza.
1: Martino, coordinatore del sindacato di base Sicovas, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
2: Ciao, grazie a voi.
1: Radio Nadurto, facciamo un altro stacco musicale, questa volta con Elly Cottino, alla festa di Radio Nadurto il 9 agosto 2026, e dopodiché lasceremo l'Italia per andare agli esteri con la Germania, dove lo scorso fine settimana si è tenuto il congresso della Link, il partito di sinistra.

0: quando passo io con la mia crew, con la mia gente.
1: Il congresso del partito della sinistra tedesca di Linke, che si è tenuto lo scorso fine settimana, è stato denso di decisioni importanti e vi ha partecipato il segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista Italiano, Maurizio Acerbo, che è con noi. Ciao Maurizio, buongiorno.
2: Ciao intanto a tutte e tutti, buona giornata.
1: Intanto voglio ricordare che è stato eletto come leader del partito tale Luigi Pantisano, è d'origine italiana.
2: Calabrese.
1: Calabrese. Com'è andato questo congresso? Che cosa è emerso?
2: Guarda, è stato un congresso per molti versi sorprendente, perché si è manifestata la grande trasformazione che ha attraversato la Linke, che l'ha portata ad essere considerato un partito morto. Prima delle ultime elezioni davano tutti per scontato che la Linke non superasse lo sbarramento del 5% che c'è in Germania, fosse destinata a un insomma una progressiva marginalizzazione. Nel congresso si è manifestato quello che è accaduto alle elezioni, cioè l'ingresso di una nuova generazione in massa. Più del 60% dei delegati erano delegati per la prima volta, cioè neo iscritti. Il partito ha raddoppiato gli iscritti, adesso è arrivato a 126.000 e nei sondaggi è dato tra il 10 e il 12%. Tutto questo si visivamente manifestato dentro il congresso, perché appunto c'era una composizione giovanile molto molto più visibile e presente del passato, ma si è tradotto anche in un dibattito abbastanza acceso su varie questioni e anche in cambiamenti di linea.
1: Le questioni più importanti, Maurizio?
2: Ma guarda, innanzitutto io credo, da un punto di vista italiano, che sia stato internazionalista fondamentale il momento di il tema della Palestina. Tu sai che in Germania su Israele c'è un tabù per la colpa storica tedesca appunto dell'Olocausto e di essere il paese del nazismo, per cui in Germania tutti i partiti, dai Verdi fino alla destra, hanno tenuto posizioni molto filo israeliane. E la Linke, anche se non ha raggiunto questi livelli di abiezione che hanno visto, ricordo, il cancelliere Merz dichiarare che Israele sta facendo il lavoro sporco per noi e via discorrendo, comunque è stata molto timida storicamente. Su questo c'è stato un conflitto tra la nuova generazione, anche l'attuale gruppo dirigente, quello che ha salvato il partito alle ultime elezioni, è diciamo la vecchia guardia, che poi è origine della DDR, come Ghisi, Rabelo e altri, che avevano anche scritto una lettera aperta sulla stampa sulla questione di Israele, mettendo sempre a primo posto, come accade un po' in Italia, la questione dell'antisemitismo. Nel congresso probabilmente l'ho anche scritto. Il momento più toccante è stata il momento in cui si sono alternate al microfono una pacifista tedesco-israeliana, un'israeliana che insegna in Germania, che fa parte di un'associazione di ebrei e palestinesi che hanno avuto familiari vittime del conflitto di questi decenni, e poi una importante esponente palestinese, Aida Touma Sliman, che è stata anche nostra ospite di iniziative in Italia in passato, anche dopo il 7 ottobre, parlamentare palestinese del gruppo Hadash, quello comunista che vede insieme ebrei e palestinesi, e quello di cui fa parte anche Oferca Sif, che abbiamo avuto in Italia l'anno scorso, nostro ospite, insomma, quelli che denunciano, gli unici che denunciano apertamente dentro Israele il genocidio, l'apartheid, l'occupazione illegale che danno dei fascisti al governo, ai coloni, e che hanno una posizione sostanzialmente antisionista. Ora, quello che è accaduto è che alla fine c'è stato un documento di compromesso molto avanzato, in cui da un lato la Linke diventa il primo partito presente in Parlamento in Germania che parla ufficialmente nei suoi documenti di genocidio a Gaza, di apartheid nei confronti dei palestinesi e via discorrendo. E nella piattaforma è stata inserita la necessità di sanzioni nei confronti di Israele, e si è condannata la dichiarazione, la definizione di antisemitismo tanto cara alla destra italiana Del Rio, è fatta proprio da tutti i governi e parlamenti europei, anche ovviamente dagli Stati Uniti, che assimila quella, per capirci, del nostro DDL antisemitismo, che assimila la critica a Israele alla critica all'antisemitismo, mentre il Congresso ha fatto propria la dichiarazione di Gerusalemme, per capirci quella che Carlo Ginzburg e centinaia di grandi intellettuali ebrei di tutto il mondo hanno sottoscritto, che afferma che la critica a Israele non è antisemitismo. Questo ha portato al fatto che ieri il portavoce del Consiglio Nazionale Ebraico Tedesco ha definito la Linke un partito invotabile, quindi su questo c'è una grande battaglia. Però insomma, mi sembra un fatto molto positivo, tutta la sala insomma era piena di delegati di questo enorme congresso, perché insomma ovviamente di un grande partito. La Kefia palestinese era ovunque, credo che per il movimento di solidarietà d'Europa, considerato che la Germania, il ruolo che svolge, sia un fatto positivo quello che è accaduto, che in Italia possiamo dare per scontate queste posizioni, ma in Germania finora non lo è stato. Poi c'è il tema dominante, ovviamente è stato quello da un lato della vocazione della Linke, cioè partito della classe lavoratrice e partito del sociale, e quindi una piattaforma fortemente sociale contro il governo Merz, dicendo sostanzialmente che chi, come sta facendo Merz, taglia lo Stato sociale per pagare il riarmo, crea le condizioni per la vittoria della destra. Su questo c'è stata una polemica fortissima contro il nuovo copresidente Luciano Pantisano, appunto di origine italiano, il primo italiano figlio di lavoratori immigrati in Germania, a diventare, diciamo, aggiungere un ruolo apicale in un partito, che è stato accusato fortemente, insomma oggetto di una campagna, come si usa, come accade quando ci sono persone un po' troppo di sinistra, che lo ha molto demonizzato in queste ore, perché aveva dichiarato che la politica della CDU è quasi fascista, cioè nel senso che crea il terreno all'ascesa dell'AfD. Mi pare che l'antifascismo sia il filo conduttore anche dell'arrivo di queste decine di migliaia di giovani nella Linke e di un voto ancora più sostanzioso, perché la Linke, al contrario del nuovo partito di Sarah Wagenknecht, non fa nessuna concessione alla AfD né alle posizioni che strizzano l'occhio alle polemiche contro gli immigrati, cioè il partito è un partito antirazzista e antifascista. C'è stato un altro elemento che ha fatto discutere molto, è che questo recupero, cioè partito che torna per le strade, cerca di essere davvero voce della classe lavoratrice, ha bisogno, questo dentro Rifondazione tanti anni fa fu le mie battaglie, quindi mi ha fatto particolarmente piacere, e c'è stata una discussione molto forte sul tema di porre un tetto ancora più basso alle retribuzioni dei parlamentari, è stata approvata una mozione che ha cambiato, insomma, le regole interne, perché deve essere chiaro, questo è il messaggio, che di Elinche vuole essere il partito della classe lavoratrice, a questo devono corrispondere comportamenti conseguenti. Quindi direi che il bilancio è positivo. Bisogna dire che invece sul tema della guerra molto forte l'accento del no al riarmo tedesco ed europeo, no alla guerra, ma poco presente la questione ucraina, perché in Germania, diciamo, da questo punto di vista la critica verso Putin anche a sinistra è molto molto più forte che in Italia. Però diciamo che è stato un tema sullo sfondo e non al centro del dibattito. Quello essenziale è stato il rifiuto della guerra e il sostegno al movimento dei giovani contro la reintroduzione della leva e la lotta. Si è parlato apertamente di andare davanti alla fabbrica a spiegare agli operai che la risposta alla crisi industriale non può essere il riarmo. Da ultimo va segnalato che una delle campagne principali su cui si è rilanciata la Linke è quella tax the rich, la tassazione dei grandi patrimoni e delle grandi ricchezze, che ci unifica, perché come sai in questo momento noi siamo impegnati nella campagna per la legge di iniziativa popolare per l'imposta sulle grandi ricchezze, 1%equo.it, invito ad andare sul sito per firmare.
1: Benissimo Maurizio, naturalmente ti ringraziamo.
2: Grazie a voi e buon lavoro.
1: Buona giornata anche a te. Io ricordo che con noi c'era Maurizio Acerbo, segretario del Partito della Rifondazione Comunista, che lo scorso fine settimana ha partecipato al congresso in Germania di Die Linke.
3: Radio Onda d'Urto, le 11:51 minuti, quindi dopo questo collegamento con il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, un altro stacco musicale con Via dell'Ironia e poi il focus delle 12 con cui rimarremo agli esteri andando in Argentina.

Negli anni 70 il cono sud dell'America Latina è finito sotto il controllo di dittature militari. Queste giunte si sono legittimate attraverso la dottrina della sicurezza nazionale. Con il pretesto di difendere la civiltà occidentale e sradicare il pericolo del comunismo, i regimi hanno instaurato quello che a tutti gli effetti si chiama terrorismo di Stato.

0: Non si è trattato di eventi isolati, ma dell'applicazione di un piano strategico coordinato siglato ufficialmente il 25 novembre del 1975, il Plan Condor. Sotto questa rete i regimi della regione hanno lavorato insieme con il supporto operativo della CIA. I militari venivano addestrati a Panama nella Scuola delle Americhe, dove l'intelligence statunitense insegnava le tecniche di controguerriglia, tortura e controllo sociale. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. La strategia comune per eliminare ogni forma di dissenso è stata la desaparición forzada, pratica applicata in modo sistematico in ogni paese del continente in cui era in atto il golpe. Se guardiamo alla mappa dei colpi di Stato, la cronologia è molto chiara. In Paraguay nel 1954, in Brasile nel 64, in Cile e in Uruguay nel 1973, in Argentina nel 1976. Il metodo era identico ovunque: sequestro segreto, torture nei centri clandestini, esecuzioni, occultamento dei corpi, negando poi qualsiasi decesso per non lasciare tracce, bloccare la giustizia e impedire alle famiglie di sapere cos'era accaduto ai propri familiari. Nel 1984, con il ritorno dell'Argentina alla democrazia, è nata l'EAF, la Squadra Argentina di Antropologia Forense, un gruppo di scienziati indipendente che ha deciso di usare il rigore della scienza contro il silenzio dello Stato. Attraverso l'archeologia, la biologia e la genetica, questi ricercatori analizzano i resti sul campo, restituiscono l'identità ai desaparecidos e alle desaparecidas e portano le prove nei tribunali. È un lavoro che va avanti ancora oggi, come dimostrano gli scavi nell'ex centro clandestino La Perla a Cordova, e che serve a smontare con dati scientifici i tentativi sempre attuali di negazionismo politico. Per capire meglio come la scienza riesca a difendere la memoria storica, abbiamo intervistato un componente della Squadra Argentina di Antropologia Forense. Radio Onda d'Urto, en comunicación con nosotros hoy está Juan.
1: Radio Onda d'Urto, in collegamento con noi c'è Juan, antropologo dell'unità di ricerca del EAF, il team argentino di antropologia forense, un'organizzazione scientifica indipendente fondata nel 1984, che è diventata nel corso degli anni un punto di riferimento mondiale nell'applicazione delle scienze forensi per l'investigazione delle violazioni dei diritti umani.
0: Te agradecemos mucho estar con nosotros.
1: Grazie per essere con noi, Juan, e per poter condividere ai nostri microfoni il vostro lavoro.
2: Muchas gracias a usted.
0: Grazie mille a voi, siete stati molto gentili a mettervi in contatto con noi, grazie.
1: Vorremmo iniziare proprio dal vostro lavoro sul campo. Sappiamo che avete realizzato e continuate a realizzare investigazioni e scavi fondamentali nell'ex centro clandestino La Perla a Cordova.
0: Centro clandestino La Perla in Cordova. Nos podría...
1: Ci potresti spiegare qual è lo stato attuale del vostro lavoro e se le attività di ricerca sul terreno continuano anche in questi momenti?
0: Sì, il lavoro nel centro clandestino di detenzione La Perla era iniziato circa 20 anni fa nel nostro paese. È un centro clandestino di detenzione che si estendeva su circa 700 ettari. Di conseguenza era molto complicato affrontarlo per la ricerca di fosse di sepoltura clandestina. Da qualche anno abbiamo iniziato a utilizzare diversi tipi di tecnologie, tra cui una tecnologia chiamata LIDAR, che effettua letture del terreno tramite laser e che ci ha permesso quindi di individuare, anche attraverso fotografie aeree, un'area di rimozione della terra molto interessante. Ed è lì che abbiamo iniziato a lavorare concretamente 2 anni fa, qui alla Perla, a scavare, e in questo senso si stanno ottenendo dei risultati positivi. Con risultati positivi intendiamo situazioni in cui si stanno rinvenendo resti di persone scomparse, desaparecidas, e gli scavi in questo settore di La Perla stanno restituendo un'elevata quantità di resti ossei che a oggi hanno già permesso l'identificazione di 27 identità, i cui resti sono stati restituiti ai familiari. I lavori continuano, come dicevo il sito è molto complesso, il luogo dello scavo è molto complicato e si stanno affrontando altri possibili settori del comprensorio per continuare a approfondire gli scavi.
2: Muy compleja y se están abordando otros posibles sectores del predio para continuar y profundizar las excavaciones.
1: A partire da questa realtà, per l'opinione pubblica, la dittatura sembra a volte un capitolo chiuso nei libri di storia e nella memoria. Per voi invece è una ferita aperta. Quali sono le sfide tecniche, soprattutto umane, che implica il continuare a cercare resti e prove biologiche in un comprensorio militare dopo 40 anni? Cosa si prova quando oggi la Terra restituisce la verità che lo Stato ha cercato di cancellare?
0: Beh, in primo luogo, in questo senso, per molti la dittatura può essere un capitolo chiuso, ma per noi la ricerca dei resti delle persone scomparse continua perché fondamentalmente lavoriamo da una prospettiva umanitaria. Per un familiare che ha dei parenti scomparsi, la ricerca è permanente e si conclude solo quando si riesce a identificare e restituire. Molti familiari, quando effettuiamo l'identificazione a partire dai resti ossei e comunichiamo una verità, consegnando loro i resti, ciò che ci manifestano è la possibilità che da quel momento in poi possano chiudere una storia e fare il dovuto lutto. Perché finché la morte non viene certificata con una verità e non vengono consegnati i resti, quello rimane un conto in sospeso dal momento della scomparsa fino a quando non lo troviamo. Pertanto è una questione umanitaria fondamentale, molto sensibile, ed è per questo che continuiamo a lavorare. Noi in Argentina abbiamo iniziato a lavorare fondamentalmente legati alla ricerca delle persone scomparse vittime del terrorismo di Stato dell'ultima dittatura civico-militare. In questo senso, all'inizio lavoravamo generalmente su tutto ciò che riguardava le tombe NN, le tombe senza nome nei cimiteri, perché fu una delle strategie utilizzate dalla dittatura per far scomparire i corpi. Successivamente abbiamo iniziato ad affrontare i centri clandestini di detenzione, dove avevamo segnalazioni di possibili fosse di sepoltura clandestina. In questo senso, per esempio, abbiamo lavorato al Pozo de Arana nella città di La Plata, a Puente 12 a Buenos Aires, abbiamo lavorato nel battaglione d'arsenale Miguel de Aquenaga a Tucumán, abbiamo lavorato in un altro luogo chiamato Campo San Pedro a Santa Fe e stavamo lavorando anche alla Perla, un centro clandestino di detenzione a Córdoba, nella provincia di Córdoba. E affrontare i centri clandestini di detenzione come luoghi di sepoltura clandestina richiede una grande complessità. Presentano una grande complessità soprattutto per la dimensionalità di questi luoghi sul terreno, sono molti ettari da esplorare. L'altra complessità è che generalmente ci restano pochissime testimonianze, perché non ci sono praticamente sopravvissuti di questi centri clandestini di detenzione. Quindi questo richiede sfide tecniche di lettura del terreno sia in superficie che in profondità, per le quali stiamo iniziando a usare tutta la tecnologia attualmente disponibile affinché questo lavoro possa tradursi in ritrovamenti positivi. Tutto questo si riassume precisamente in ciò che stiamo facendo alla Perla. Primo, non importa quanto tempo sia passato dalla fine della dittatura, bisogna continuare a cercare per un motivo umanitario i resti di tutte le persone scomparse. Secondo, quando questi siti, questi luoghi di ricerca sono così complessi e compaiono nuove metodologie, noi le incorporiamo perché siamo consapevoli della complessità di questi luoghi e sappiamo che è nostro dovere continuare a cercare. Quindi ecco, continueremo finché non riusciremo a trovare la maggior quantità di resti delle vittime del terrorismo di Stato e a poterli restituire alle loro famiglie.
1: Juan, la repressione nel Cono Sud ha avuto una dimensione regionale attraverso il Plan Condor, che cancellava le frontiere per perseguitare e fare scomparire le persone. Volevo chiederti, nel lavoro che fate al momento, se incrociare i dati, i campioni del DNA, come cambia l'indagine, se cambia, quando vi rendete conto, qualora succeda, che state restituendo il nome ad un desaparecidos non argentino, magari a un cittadino uruguaiano o cileno? Cosa rivelano queste identificazioni sulla reale portata di quel team e di quel sistema?
0: Bene, in questo senso le dittature sudamericane fecero parte di un piano chiamato Piano Condor, organizzato fondamentalmente da un sistema di sicurezza nazionale che era stato implementato dagli Stati Uniti d'America. I militari del Cono Sud andavano ad addestrarsi per questo piano Condor in quella che chiamavano la Scuola delle Americhe, che si trovava a Panama, e a Panama si addestravano precisamente in tutto ciò che aveva a che fare con, loro la chiamavano lotta antisovversiva, in coordinamento con i comandi di ciascuno dei paesi. I generali di ciascun paese intrecciavano un piano sistematico di scambio di informazioni, sia per l'Uruguay che per il Cile, il Paraguay, la Bolivia, nel quale osservavano che la repressione era altamente sistematizzata e molto ben collaudata. Di conseguenza abbiamo avuto ritrovamenti di corpi di persone di nazionalità uruguayana o cilena qui nella Repubblica Argentina, per i quali ovviamente la parte umanitaria funziona esattamente allo stesso modo. Quando identifichiamo persone di nazionalità uruguayana o cilena, applichiamo chiaramente gli stessi protocolli per informare le cancellerie affinché poi rintraccino le rispettive famiglie per fornire questo tipo di informazioni. A nostra volta collaboriamo anche con i team di antropologia forense di entrambi i paesi. In Uruguay stiamo lavorando in modo molto coordinato con Alicia Luciardo, che è la coordinatrice del team di antropologia forense dell'Uruguay. Stiamo lavorando anche con i colleghi cileni per quanto riguarda la ricerca e l'analisi di resti di persone scomparse. Disponiamo di un laboratorio di analisi genetiche in cui centralizziamo i resti di praticamente tutto il Cono Sud, e questo ci fornisce informazioni sia sulle dinamiche del Plan Condor, sia sulle identificazioni e le restituzioni per entrambi i paesi. Quindi abbiamo sempre lavorato a questa situazione in modo integrale in tutto il Cono Sud, e le comunicazioni scientifiche, accademiche e di scambio sono permanenti con l'Uruguay e con il Cile, fondamentalmente, che erano la maggior parte delle persone che avevamo, in genere viaggiando tra Uruguay, Argentina e Cile. E poi abbiamo collaborato anche con il Paraguay e con la Bolivia. Tant'è che abbiamo un'associazione latinoamericana di antropologia forense in cui ci riuniamo annualmente per discutere e trattare proprio tutti i progressi tecnici, i progressi metodologici e l'integrazione di tutti i team di antropologia forense nella ricerca delle persone scomparse, dei desaparecidos e delle desaparecidas.
1: Chiarissimo, Juan. Io ora passerei forse alla parte più tecnica. Come funziona concretamente il vostro metodo di lavoro? Quando dovete indagare? Da dove si parte? E quali sono i passi chiave che vi portano dall'archivio fino allo scavo sul terreno e poi di laboratorio?
0: Perfetto. Beh, noi abbiamo quattro tappe di investigazione. Allora, per prima cosa, identificare significa confrontare. Noi partiamo dalla base che l'identificazione richieda un esercizio di confronto tra identità che non hanno un corpo e corpi che non hanno un'identità. Questo è fondamentalmente l'obiettivo dell'identificazione e il compito che si svolge per identificare: confrontare identità senza corpo con corpi senza identità. La prima tappa del lavoro è l'indagine preliminare, come la chiamiamo. In questa indagine quello che cerchiamo di fare è ottenere la maggior quantità di dati delle identità che non hanno un corpo. Chi ci fornisce questa quantità di dati? Fondamentalmente i familiari delle persone scomparse, che iniziano a informarci su quando, come, dove è scomparso il loro familiare e anche sulle caratteristiche fisiche che aveva. Con questo andiamo a riempire un universo di dati che è fondamentale per iniziare i lavori di ricerca. A sua volta questo lavoro non lo abbiamo fatto solo noi come team argentino di antropologia forense, ma lo hanno fatto anche altre istituzioni, come la CONADEP della Repubblica Argentina, che è la Commissione Nazionale sulla Scomparsa delle Persone. In questo senso, quindi, si generano anche una grande quantità di interviste con familiari di persone scomparse, con sopravvissuti dei centri clandestini, che descrivevano fondamentalmente in parte la sistematicità del sequestro e della scomparsa delle persone. Quindi questo è fondamentale: disporre di una enorme quantità di informazioni e descrivere in modo molto dettagliato tutto l'universo di dati delle identità che non hanno un corpo. Sempre all'interno dell'indagine preliminare, quindi del primo punto, ciò che abbiamo dovuto fare è decostruire la sistematicità della scomparsa dei corpi. Perché sistematicità della scomparsa dei corpi? Perché fu sistematica? La dittatura militare pensò a un piano per far scomparire i corpi. Quali strategie ha utilizzato per fare scomparire i corpi? La prima strategia che utilizzò l'ultima dittatura civico-militare fu quella che chiamiamo scontri o simulazioni di scontri. Persone che erano detenute nei centri clandestini, che erano state sequestrate e portate in questi luoghi, subivano la decisione sul loro destino finale, venivano giustiziate. Spesso i corpi venivano lasciati sulla pubblica via e quei corpi entravano come NN nei cimiteri di diverse parti del paese. Quindi qui avevamo già un primo luogo di ricerca, le tombe NN dei cimiteri. Bene, in questo senso facevamo un censimento dei cimiteri, dovevamo quantificare e puntualizzare gli ingressi di corpi avvenuti tra il 1975 e il 1983. A partire da questi censimenti avevamo un luogo in cui applicare la seconda tappa del lavoro, che è l'archeologia. In questo senso avevamo come strategia di scomparsa la simulazione dello scontro e l'ingresso dei corpi come NN nei cimiteri. Avevamo anche la possibilità che nei centri clandestini di detenzione si giustiziasse e si seppellisse clandestinamente, no? Come nel caso di La Perla, per esempio, è una cosa che abbiamo visto anche a Tucumán, a Santa Fe, nella provincia di Buenos Aires. E l'ultima strategia che utilizzarono fu quella dei cosiddetti voli della morte. I voli della morte consistevano nel far salire su un aereo persone che erano state detenute nei centri clandestini, previamente sedate, per poi essere gettate nel mare argentino o nel Rio della Plata. Alcuni di quei corpi delle vittime dei voli della morte entrarono come NN nei cimiteri. Quindi noi avevamo già, per l'indagine preliminare, tutto l'universo di dati delle identità senza corpo. Allo stesso tempo, nell'informazione preliminare potevamo ricavare la sistematicità della scomparsa del corpo, le strategie di scomparsa del corpo utilizzate dall'ultima dittatura, e qui avevamo già il dove andare a cercare quei corpi di persone scomparse. Una volta che avevamo il dove andare a cercare i corpi, cominciava la tappa archeologica. La tappa archeologica è lo scavo, l'esplorazione e lo scavo dei luoghi, l'individuazione dei luoghi di sepoltura, sia tombe NN sia fosse di sepoltura clandestina nei centri clandestini di detenzione. Lì ciò che facevamo era il lavoro di scavo, esumazione e trasferimento di quei resti in laboratorio, dove sarebbe cominciata la terza tappa di lavoro, quindi la tappa della bioantropologia o antropologia fisica. I resti recuperati nelle tombe NN o nelle fosse di sepoltura clandestina nei centri clandestini di detenzione vengono trasferiti al laboratorio del team argentino di antropologia forense. Gli antropologi, a partire dai resti scheletrici, possono determinare se corrispondono a un uomo o a una donna, possono stimare la statura, l'età, possono stimare un'intera biografia di quel corpo, no? La chiamiamo osteobiografia, che ci fornirà una grande quantità di dati che poi saranno confrontati con i dati forniti dai familiari. E infine abbiamo la tappa genetica, la quarta, che abbiamo iniziato a implementare ora nel XXI secolo, costruendo una banca nazionale di dati genetici dei familiari delle vittime del terrorismo di Stato. Grazie a questa banca dati genetica nazionale dei familiari delle vittime del terrorismo di Stato, ogni resto che troviamo, se riusciamo a estrarre il DNA da quei resti ossei, viene confrontato con il DNA dei familiari. Quando tutte queste tappe sono state completate e si riscontra che sia l'osteobiografia sia l'analisi genetica coincidono con la denuncia fatta originariamente da un familiare e anche il DNA coincide, in quel momento stiamo identificando quei resti ossei dando loro un nome e un cognome, dicendo questi resti corrispondevano a chi in vita era tale persona. Una volta che abbiamo tutto questo processo ben protocollato e valutato, è allora che informiamo sia il familiare sia la giustizia del fatto che abbiamo trovato i resti del familiare scomparso. Una volta informati, lì termina il nostro compito, lì si restituiscono i resti ai familiari e ci mettiamo a disposizione per qualsiasi tipo di consulenza tecnica che i familiari desiderino, per informarli, per poter chiarire loro qualsiasi tipo di dubbio su come siamo arrivati all'identificazione. E successivamente, una volta che questi resti hanno nome e cognome, i familiari possono procedere ai rituali che in tutte le culture del mondo si fanno legati alla morte, no? Rendergli gli onori, avere un luogo dove seppellirli, per l'appunto, e tutto ciò che corrisponde secondo ciascuna tradizione culturale. Quindi ecco, sono tutte queste le tappe che abbiamo: la preliminare, l'archeologica, la bioantropologica o di laboratorio, la genetica, quella che ci porta alle identificazioni, e infine una restituzione che è molto importante per tutti i familiari.
1: Guardando più in generale alla storia del team, sono cambiati, e se sì, come? I campi di applicazione della metodologia nel corso degli anni, di cosa vi occupate principalmente al giorno d'oggi?
0: Bene, noi abbiamo iniziato a lavorare, il team è sorto fondamentalmente su richiesta dei familiari delle persone scomparse, delle vittime del terrorismo di Stato. Siamo nati là nel 1985, per l'appunto. Bene, quindi abbiamo iniziato a utilizzare queste tappe di investigazione che furono in qualche modo ereditate dal nostro fondatore, che fu Clyde Snow, un antropologo forense nordamericano venuto in Argentina a lavorare precisamente con i primi resti delle vittime del terrorismo di Stato. Lui ci ha formato, ha organizzato tutte queste tappe di investigazione. Nel corso di tutto il nostro sviluppo abbiamo iniziato a essere richiesti anche in altre parti del mondo per applicare questa metodologia. Abbiamo lavorato nel resto dell'America Latina, come El Salvador, in Guatemala, anche in Messico. Abbiamo lavorato in Africa, abbiamo lavorato in Asia, in diverse parti del mondo dove ci sono state violenze di tipo politico che hanno lasciato come saldo una enorme quantità di persone scomparse. In Argentina continuiamo a lavorare, la maggior parte del nostro lavoro senza dubbio riguarda ancora le vittime del terrorismo di Stato, ma abbiamo lavorato anche in quello che ha a che fare con le sparizioni in democrazia. Chiamiamo così tutte le sparizioni prodotte dal 1983 fino all'attualità, che richiedano i servizi di team di antropologia forense. E gestiamo anche questo con la centralizzazione dei dati, con una banca dati genetica sui familiari delle persone scomparse in democrazia. Siamo intervenuti anche nell'identificazione dei soldati caduti nella guerra delle Malvinas nel 1982, e questo è stato in collaborazione con la Croce Rossa Internazionale, laddove c'erano 123 tombe di soldati argentini del cimitero di Darwin che non potevano essere identificati. A partire dal 2008 si sono concretizzate diverse tappe di gestione che hanno permesso nel 2017 di poter identificare quelle 123 tombe applicando il metodo che venivamo applicando da sempre. Lavoriamo anche in quello che ha a che fare con i genocidi prodotti sui popoli originari della Repubblica Argentina. Poco tempo fa siamo intervenuti in una causa chiamata il massacro di Napalpí, un massacro che si produsse nella provincia del Chaco nel 1924 sulle popolazioni Qom, che furono per l'appunto massacrate da parte di quella che all'epoca si chiamava Polizia Nazionale. Stiamo lavorando a un altro massacro chiamato San Antonio de Obligado, che si produsse nel 1887 qui nel nord della provincia di Santa Fe. E stiamo affrontando anche temi come le fucilazioni di operai in quella che classicamente si chiama la Patagonia.

0: l'unico comune è che continuano a essere o sono considerati crimini contro l'umanità. Pertanto in questo senso noi ci concentriamo nel mettere a disposizione tutta la nostra metodologia e organizzazione scientifica in funzione della giustizia per le investigazioni e la ricerca di prove per crimini contro l'umanità, sia della dittatura militare, sia dei massacri sui popoli originari, sia sulle fucilazioni di massa dei lavori in Patagonia e nel caso delle Malvinas, che fu fondamentalmente una missione umanitaria. Molti familiari di soldati caduti nelle Malvinas volevano andare sulla tomba di quel familiare e si trovavano di fronte a una targa che diceva «soldato argentino noto solo a Dio». Su richiesta di gruppi di ex combattenti e di familiari si è aperta quindi la possibilità che il team andasse a lavorare alle Malvinas e oggi tutte quelle tombe hanno nome e cognome, cosa per cui i familiari ringraziano, potendo da quel lavoro andare chiaramente a rendere onore alla tomba del loro familiare concretamente. Quindi ecco, abbiamo un fondamento che è umanitario e un altro fondamento centrale che è quello della giustizia. Collaborare con la giustizia in tutto ciò che ha a che fare con i crimini contro l'umanità.
1: Un'ultima domanda. In questo periodo, l'ultimo periodo in Argentina, la tensione pubblica e politica, il dibattito sugli anni 70 è tornato ad essere molto alto. In un contesto di questo tipo, com'è lavorare sul tema del terrorismo di Stato?
0: Bene, noi quello che facciamo è cercare le prove del terrorismo di Stato. La Perla è un esempio di questo. Si continuano a cercare e si continuano a trovare resti di persone scomparse in quelli che furono centri clandestini di detenzione, con la complessità che implica anche il fatto che tutti questi centri clandestini non erano situati in luoghi ufficiali, in luoghi dipendenti dalle forze armate. Questa è già una evidenza schiacciante del fatto che il terrorismo di Stato si è organizzato, ha disposto strategie e ha fatto parte di un piano sistematico. Quindi noi continuiamo a lavorare in funzione di queste ipotesi e in funzione del fatto che i familiari vogliono recuperare i resti del proprio familiare scomparso. Le discussioni ci sono sempre state dal 1983, quando l'Argentina ha recuperato la democrazia, e ci sono sempre state tensioni da parte di diversi settori politici e accademici legati a come guardavamo e a come studiavamo il periodo della dittatura militare. Nel 1983, per esempio, si cominciava con una visione in cui era molto comune una teoria denominata la teoria dei due demoni, no? Come a dire che in definitiva le forze armate avevano risposto a un'aggressione del terrorismo, no? Delle organizzazioni armate in Argentina. Anche questo fu molto discusso, molto analizzato durante il periodo che va dal 1983 fino al 1990, per esempio, e si trattava sempre di discussioni che riguardavano fondamentalmente la costruzione della memoria. A partire dal 1990 in Argentina ci fu una revisione che generò la questione delle cosiddette leggi di punto finale, obbedienza dovuta, e gli indulti ai responsabili di quei crimini contro l'umanità, per cui il decennio dal 1990 fino al 2004 vide periodi in cui praticamente non si parlava di quello che riguardava la dittatura. Molti qualificarono questo periodo neoliberale come la fine della storia, ma noi continuavamo a cercare i corpi delle persone scomparse sotto la figura giuridica di accertamento della verità storica, il che implicava un quadro giudiziario che ci permetteva, per l'appunto, di scavare nei cimiteri sotto la figura di causa umanitaria. Cercavamo i corpi, li identificavamo, li restituivamo, ma questo non aveva alcun tipo di implicazione giudiziaria, bensì l'accertamento della verità storica era incentrato su una questione umanitaria per restituire i corpi delle persone scomparse. A partire dal 2004 sono state abrogate le leggi di obbedienza dovuta e sono ricominciate massicciamente le ricerche, con la condizione che non solo cercavamo, ma collaboravamo anche con la giustizia in qualità di periti in tutto ciò che era il giudicare i responsabili dei crimini contro l'umanità. E ora, dopo, con l'insediamento di questo governo, si è preteso in qualche modo anche di relativizzare o persino di assumere posture che si possono definire negazioniste legate all'ultima dittatura, come se negassero tutto ciò che ha a che fare con il tipo di crimini contro l'umanità commessi. E in questo senso il nostro discorso principale

0: ha a che fare con la ricerca di prove ed evidenze. Ogni prova che troviamo, in qualche modo, neutralizza tutto ciò che ha a che fare con qualsiasi tipo di discorso negazionista, fondamentalmente. Sapendo anche che in ogni periodo si discute il passato e si discute questo passato recente in vari modi. Voglio dire con questo che una cosa è la giustizia, la ricerca di prove, che sono lavori scientifici oggettivi che richiedono evidenze positive, per l'appunto, e parallelamente, posizionandosi su un altro ordine dimensionale, si passa per il significato di come andiamo a interpretare, come andiamo a mettere in tensione la memoria. In ogni periodo si metterà in tensione in modo diverso ciò che riguarda la memoria collettiva sull'ultima dittatura militare. E in questo senso voglio dire che non c'è un discorso che abbia vinto. La memoria sarà sempre motivo di tensione, di discussione, di pensiero, di costruzione, fondamentalmente, no? Da parte di diversi settori della società che permanentemente entrano in questo campo di battaglia o campo di tensione. I settori neoliberali pretendono in qualche modo di fare del negazionismo, negare quella che fu l'ultima dittatura, la persecuzione di operai, di sindacalisti, di studenti. E beh, fondamentalmente c'è anche un grande settore sociale della Repubblica Argentina che ovviamente discute tutto questo, sostenendo molto fortemente il tema di memoria, verità, giustizia, reclamando permanentemente. E infatti ogni 24 marzo nella Repubblica Argentina, che è l'anniversario di quando si produsse il colpo di Stato del 1976, ci sono marce, cortei che sono enormi e commoventi in tutta la Repubblica Argentina. Quindi, riassumendo, noi continuiamo a lavorare scientificamente nella ricerca di persone scomparse, di vittime del terrorismo di Stato e collaborando con la giustizia in tutto ciò che ha a che fare con le evidenze per il giudizio dei crimini contro l'umanità. E anche all'interno dell'ambito che riguarda la dittatura ci sono le costruzioni di memoria, gli sguardi che saranno sempre in tensione, ma ciò richiede in qualche modo che siamo sempre pronti a dare battaglia nel dibattito. E continuiamo a farlo, continuiamo a discutere mostrando dati, mostrando metodi di lavoro e fondamentalmente, per l'appunto, per neutralizzare qualsiasi tipo di discorso negazionista. Una repubblica non deve negare o minimizzare quello che fu l'organizzazione di uno stato terrorista. Questo dobbiamo sempre ricordarlo, dobbiamo avere strategie che generino precisamente la possibilità che non ci siano mai più nei nostri paesi dittature militari che hanno violato sistematicamente i diritti umani.
1: Il vostro lavoro ci ricorda come la scienza possa essere uno strumento concreto al servizio della verità dei fatti e della dignità delle persone. Grazie quindi a Juan, antropologo dell'unità di ricerca dell'EAF. Grazie per la tua disponibilità e per aver condiviso con noi l'esperienza e la metodologia del vostro team.
0: Grazie mille a voi, molto gentili, grazie per il collegamento. Questa intervista che avete appena ascoltato è un aiuto a ricordare che finché il corpo di un desaparecido, di una desaparecida, non viene trovato e identificato, la desaparición non appartiene al passato, non si è conclusa. È un reato permanente che si sta consumando in questo esatto momento. Il lavoro forense raccontatoci da Juan non interpreta la storia e non produce retorica, ma restituisce le prove materiali su cui fondare la pretesa della verità.

Radio Nadurto, le 12:27 minuti, si conclude qui lo spazio approfondimenti del mattino di questo giovedì 25 giugno. Tra pochi istanti la linea passa a spazio dissonanze con Mezza Sala.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Oggi non siamo in diretta, vi propongo delle repliche di Mezza Sala, lo spazio dissonanze del giovedì dedicato al teatro. Un buon ascolto.

0: E torniamo a Milano per la seconda edizione di Casa Mondo, il primo festival delle case popolari. Stiamo parlando di 6 appuntamenti che si terranno tra giugno, questo fine settimana il 20 e il 21, il prossimo 27 e 28, e poi 2 giornate a settembre, il 26 e 27. È con noi Daniela Airoldi Bianchi di Teatro Officina, che con ATIR e le compagnie Malviste organizzano il festival. Buongiorno Daniela.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, siamo qui per parlare di un evento ad ingresso gratuito, 6 appuntamenti in 6 plessi di edilizia residenziale pubblica per portare in scena gli inquilini, gli inquiline dei quartieri e le loro storie di vita. Intanto mi piace subito citare una cosa quando, nel momento in cui sì, l'oggetto di interesse, di attenzione di questi eventi sono le storie quotidiane, la grande esperienza che fortunatamente si moltiplica nel tempo e come dire, moltiplica le occasioni, quella che molto spesso citiamo come l'archivio idealistico nazionale di Pieve di Santo Stefano, con una miniera, le singole storie, le storie dei singoli, come straordinaria miniera di narrazione, di memoria, di possibilità di riflessione. Allora, ci racconti cos'è questo progetto che appunto ha la sua seconda edizione, anche se mantiene nel titolo primo festival?
1: Sì, è la sua seconda annualità, nel senso che il festival si fa d'estate nei cortili, abbiamo cominciato l'estate scorsa e stiamo proseguendo quest'anno. Allora, l'idea è nata dal fatto che noi sono, Teatro Officina è una realtà storica di Milano, nasce nel 73 in Viale Monza al 140, dove adesso c'è la sala di Zeni, che è quella la nostra sala, che era del circolo familiare di Unità Proletaria, che concesse l'uso di una balera che c'era lì a questi giovani, che invece hanno detto: ma possiamo fare qualcosa di diverso dalla balera? Bene, e lì fu un importante punto di riferimento per tanto teatro e tanta attività politica degli anni 70. Poi noi nell'84 ci siamo spostati in un plesso di case popolari, cioè la sala di Viale Monza ha subito un incendio e quindi il comune, a riconoscimento di tanto lavoro che avevamo fatto per il quartiere, ci ha messo in queste case popolari. Quindi noi tutte le mattine andiamo in teatro a lavorare e attraversiamo, incontriamo il mondo delle case popolari. Ad un certo punto abbiamo cominciato a pensare di fare delle produzioni che dessero voce a questo mondo, che è un mondo invisibile, nel senso che vorrei far presente che a Milano il 10% del costrutto sono case popolari e sono tutte oltre la linea della 90, quindi la linea della circonvallazione della Filovia. In questo mondo, a meno che tu non conosci qualcuno che abita lì, nessuno entra mai. È proprio un mondo separato, capisci cosa vuol dire?
0: A parte, assolutamente a parte.
1: A parte. E quindi era molto importante in questo momento creare una dimensione osmotica di relazione fra il dentro e il fuori. Va attraversato questo mondo, va abitato, perché già c'è uno stigma sociale. Se poi neanche lasciato ai margini, non se ne esce più. Quindi noi abbiamo cominciato già nel 21 a fare questo lavoro importante, insomma, di protagonismo degli inquilini, seguendo una metodologia di teatro sociale che caratterizza da tantissimi anni il nostro lavoro. Noi facciamo teatro sociale da quando non c'era neanche il nome di teatro sociale, 1982. Cioè, cosa facciamo? Intervistiamo gli inquilini e raccogliamo le loro storie, come dicevi giustamente tu rispetto all'archivio, uguale, no? C'è proprio le loro biografie. Io sono arrivato qui, eravamo 10 figli, venivamo dal sud, mio padre ha trovato lavoro alla Pirelli, papapim, papapà. Queste storie vengono poi trascritte in interviste, restituite al testimone, questo è un passaggio molto importante, e poi che le revisiona, toglie, aggiunge, eccetera. E poi confluiscono in una drammaturgia in cui, come dirti, si cesellano momenti, no, delle biografie con l'affresco storico, no? Qui per esempio queste case di cui adesso il 20 andiamo a fare uno spettacolo al Grato Soglio, sono state fatte nel 41 dalla contessa Crespi Morbio, la stessa del villaggio Crespi per intenderci, no? La borghesia milanese illuminata, e poi hanno vissuto tutto il periodo del boom economico, molti meridionali che venivano dal sud a lavorare nelle fabbriche, la Falck, la Breda, che sono qui dietro Viale Monza, insomma. insomma. E oggi è stato il grande momento della droga, che l'eroina negli anni 70 ha falcidiato qui nel nostro plesso un 120 ragazzi, abbiamo calcolato. E poi adesso delle nuove forme di solidarietà che pian piano si tenta di tessere. Quindi è chiara la metodologia, no? Interviste, restituzione della narrazione. E questo, si dice, è una cosa importante, perché questa che è gente semplice, che a volte anche, non so se va bene la quinta elementare o la terza media, quando vede la propria storia scritta ha una specie di moto di orgoglio. Gramsci diceva che cultura è consapevolezza di sé, del proprio valore, di che cosa si è venuti a fare al mondo. Ecco, questa cosa di eleggere queste persone a protagonisti, interpreti, no? Della loro storia, li rende in qualche modo degli operatori, no? Culturali, pensiero impensabile per loro. E quindi è molto generativa questa cosa, no? Perché poi loro si rinforzano e cominciano a lavorare, cominciano a... è molto interessante, insomma.
0: Questo concetto di generatività è una cosa che stiamo incontrando sempre più spesso nei nostri incontri qui radiofonici, ed è qualcosa che mi affascina tantissimo, perché sta lì appunto a raccontare di una potenzialità. No, non tanto, non stiamo parlando soltanto, vale anche quel discorso, di una qualità letteraria, ma la capacità di restituire un'esperienza e condividerla, che è quello che fa la letteratura in senso più ampio.
1: Certo, perché adesso, voglio dire, possiamo dirci in tutta franchezza, Milano è un eventificio, spettacolificio, cioè qui è un incubo, cioè noi abbiamo 40 teatri, eventi continui, le week, papapim, papapam, ma queste cose vanno tutte sotto la chiave, mi spiace usare questo termine, ma è vero, di un consumo culturale, che poi fra l'altro in molti casi è riservato a chi se lo può permettere. Anche qui non è che noi arriviamo e somministriamo dall'alto nelle case popolari uno spettacolo magari di cabaret che così gli piace, niente di tutto questo, c'è questo lavoro orizzontale di messa in campo di loro, della loro vita, della loro storia e di valorizzazione, tutto un altro film, capisci perché è generativo? Perché va a muovere dei livelli intimi, potenti, di fiducia, di autostima. E poi soprattutto fra i diversi plessi si creano delle collaborazioni, perché per intenderci, quando fai questi lavori qui non è che tu puoi arrivare in un plesso di case popolari, ci sono teatri uffici, cioè non è così, ci vuole un comitato inquilini, ci vuole qualcuno, mi spiego, lì che già, no? Fa un minimo di lavoro di base, di raccordo. E però poi, appunto, come ci dicevamo all'inizio, questi mondi rischiano di essere conchiusi, no? Cioè, invece qui, non so, noi sabato andiamo al Grattasoglio a portare la storia di Gorla. Il Grattasoglio sta dall'altra parte di Milano, sta a sud, Gorla sta a nord. E poi viceversa, la settimana dopo quelli di San Siro vengono in via Padova e così via. Cioè, quindi c'è uno scambio fra storie e narrazioni di diversi quartieri e si creano delle alleanze. Metti un comitato inquilini è molto bravo, che ne so, di organizzare le feste e c'ha tutto l'armamentario, i tavoli, le sedie, i fornelli. E un altro invece le feste non le fa mai, quella volta che sa che deve fare una festa
0: sa chi rivolgersi,
1: va a prendere, capisci? E viceversa, c'è quello che magari è bravo perché magari ci lavora un ex sindacalista, come no, in un caso, a fare l'ISE, i documenti fiscali, lo SPID, eccetera, e magari un altro comitato che ha una situazione di fragilità tale per cui manco si può andare a un caffè, dice ma posso venirli una mattina con... Interessante questo, no?
0: E a questo si aggiunge
1: perché
0: anche
1: un'altra gente, chi è che ci pensa?
0: Certamente, e si aggiunge anche un'altra riflessione che come dire, aggiunge materiale ad una dinamica che dicevi, Milano, 40 teatri, è a tutti gli effetti la capitale italiana del teatro, e molto spesso, raccontando quello che accade, raccontiamo di questa sorta di doppio movimento quando si parla di idealmente di teatro e rapporto con la città e racconto della città. Questo doppio movimento che a volte porta si concretizza nel portare gli spettacoli dai palcoscenici teatrali alle periferie, ai luoghi non teatrali. In altre occasioni si tratta di portare i quartieri, la testimonianza, il racconto della vita sul palcoscenico. Però tutto questo di solito non comprende quella che è una riflessione sul pubblico, quello che pensava il pubblico che diventa qualcos'altro, il pubblico che diventa protagonista, il pubblico che non è abituato ad andare a teatro, che probabilmente a teatro non ci andrebbe mai da solo perché non ne ha la possibilità, molto semplicemente.
1: Troviamo gente che non è mai stata a teatro, mai. Assolutamente sì. E la cosa che mi ha sorpreso nell'edizione dell'anno scorso è che c'erano moltissimi giovani. Non mi aspettavo questa cosa. Allora, il pubblico è gli inquilini che scendono giù, si portano proprio la seggiolina, anche perché noi arriviamo, cominciamo a montare nel pomeriggio, loro si incuriosiscono perché vedono il palco, vedono i riflettori, la musica a palla, dice cosa succede qui? E quindi se ne scendono, però poi lo spettacolo è gratuito, ovviamente viene data comunicazione a tutta la città, ma cosa c'erano un sacco di ragazze giovani, non so, guarda, mi ha fatto un sacco piacere, non lo aspettavo.
0: Allora, io direi intanto cominciamo a raccontare quelli che sono nello specifico gli appuntamenti che chi avrà voglia di venirvi ad incontrare potrà scoprire. Insomma, si comincia, dicevamo, questo fine settimana, sabato 20 e domenica 21.
1: Con la storia delle case popolari di Gorla, quelle in cui noi abbiamo sede, e si intitola la Fondazione Cresti Morbio, perché questo è il nome di queste case, una storia con la maiuscola, tante storie, no? Come ti dicevo prima, l'affresco storico e le biografie, e questo lo portiamo in una cooperativa di case popolari molto avanzata che si chiama Dar Casa, che sta in via Palmieri, che è una laterale di via Mesa, al Grattosoglio. Poi invece ATIR, che è un'importante compagnia di Milano con una sua sensibilità sul lavoro sociale, sull'inclusione.
0: Sono molto spesso i nostri ospiti.
1: Sì, proprio bravi. Porta qui, loro quest'anno hanno lavorato sul tema delle Olimpiadi, in modo critico ovviamente, dicendo che non era proprio il caso di essere preoccupati di tutta questa performatività che il mondo dello sport chiede, no? E loro hanno dei lavoratori che tengono nei quartieri, a volte con disabili, a volte con anziani, e questo è un gruppo di anziani di un presso di case che sta lì al Grattosoglio, che hanno lavorato su questo tema, appunto, le Olimpiadi delle Centenarie, ragionando anche sul rapporto del corpo, no? Io non l'ho ancora visto lo spettacolo, però credo che sia molto molto interessante. Il weekend successivo, quindi il
0: 27,
1: stiamo con le Malviste. Le Malviste sono una compagnia proprio di teatro sociale che lavora tanto in un quartiere molto complesso che è San Siro, dove c'è una percentuale di disagio enorme, nelle case popolari, sto dicendo. E loro fanno questo lavoro molto bello con questo gruppo che esiste dal 1945-46, di Quinto Romano, sono una quarantina di musicisti che hanno degli strumenti che si inventano loro, sono delle specie di trick e ballacche per farsi capire, e con alcuni professionisti, fra cui mi viene in mente Gian Piero Marazzi, che ha lavorato per tanti anni con Moni Ovadia, il fisarmonicista di Moni, e fanno questo concerto molto popolare, itinerante, vanno in giro per i cortili, salgono su nei balconi, è molto bello, ed è anche qui, insomma, una dimensione di scambio popolare. E poi noi chiudiamo questa sezione riportando lo spettacolo di Gorla in via Celentano, che è una laterale di via Padova, che è così, nei luoghi comuni, la via più multietnica di Milano, in realtà tutta Milano multietnica, però insomma, e quello è un caseggiato Aller, perché qui fra l'altro abbiamo due diversi gestori. Alcune case popolari sono di Aller, che è quello che avrete anche voi, nel senso che
0: certamente
1: è regionale, mentre una parte del costrutto era del comune di Milano, e quindi è in carico un gestore del comune che è NM, quello della metropolitana, gestisce anche le case, quindi c'è anche uno stile, un approccio un po' diverso ovviamente tra i due.
0: E ti chiedo ancora una cosa che è legata ai luoghi, appunto di questo abbiamo parlato come elemento fondamentale di questa esperienza, in questo caso dal punto di vista quantomeno immaginativo sono le case, sono le abitazioni, e quindi c'è qualcosa che ha a che fare con la propria identità, il proprio vissuto, l'appartenenza, che è una cosa diversa dall'appartenenza a un territorio, a una regione, ad una identità come dire condivisa, è qualcosa di profondamente personale, perché mette in gioco un luogo profondamente personale e privato.
1: Sì, hai ragione, molto giusta questa cosa che dici. Per me è stata una delle grandi lezioni che io ho imparato, cioè la casa è comunque vissuta come uno spazio intimo, domestico, per appunto, no? Quindi non è neanche così facile fare teatro nei cortili, eh? Cioè noi lo facciamo dal 1992 ed sono sempre stati cortili di case popolari già dallo, o case di ringhiera, allora c'erano ancora case di ringhiera, però in effetti devi avere molta accortezza nel muoverti, perché non puoi sapere, cioè può esserci un malato grave, mi spiego, e quindi può essere il tuo spettacolo invece è disturbante, perché magari ha bisogno di una dimensione di silenzio, di raccoglimento. I bambini per esempio interagiscono in modo molto vivace, nel senso che vanno su e giù in giro per i cavi, bisogna stare anche un attimo attenti perché sono un po' pericolosi, però è molto ricco questo contesto qui, perché è proprio una soglia tra il privato e il pubblico, no? E quindi è potente, insomma, quando riesci a trovare l'alchimia, no? Cioè di non essere invasiva, però anche di dire vabbè, oggi è un giorno un po' speciale, no? Facciamo una cosa tutti insieme.
0: Mi piace aver parlato di tutto questo, perché se un'esperienza che sempre più spesso quella dell'incontro con la storia del singolo, la storia apparentemente piccola, ritroviamo molto facilmente in quello che è da qui in questi anni l'esperienza del documentario cinematografico in Italia. A teatro, anche per questioni molto banalmente di comunicazione, di media, non è così facile incontrare esperienze che però esistono. Una è Brescia, sarà nei prossimi giorni, l'abbiamo appena presentata, esistono e vale la pena di incrociarle, perché sono davvero una come dire, una possibilità di scoperta e di incontro assolutamente straordinaria.
1: Sì, perché vedi la credibilità che ha un testimone incarnato quando parla, perché noi a volte riusciamo proprio a fargli parlare gli inquilini direttamente, magari o all'inizio o alla fine dello spettacolo, per non costringerli a seguire tutta la macchina, entra, esce le quinte, eccetera. Ha una credibilità, un'autorevolezza naturale che nessun attore mai potrà avere, perché è la sua vita, e questa cosa in teatro si sente tantissimo, perché il teatro è questo, no? Che c'è lì qualcuno che dice una cosa e l'altro che ascolta, e cosa tiene questi due legati? L'emozione, no?
0: E poi c'è quello che
1: è l'emozione di un testimone, è incomparabile, perché lavora proprio, apre degli elementi proprio.
0: E poi c'è l'elemento che si condensa in una parola importante, che è verità, che non ha niente a che fare con la riflessione tutta teorica sulla realtà a teatro, è qualcosa di completamente diverso, è un discorso di assoluta verità che viene, come dire, vissuta, condivisa, testimoniata.
1: Parlare di credibilità, verità è comunque una parola anche filosoficamente impegnativa, però la credibilità è importante, la credibilità che ha a che fare anche con una dimensione etica, capisci, dell'onestà, cioè di non falsificare mai i dati. A volte non è neanche semplicissimo, perché non è che tutte le storie che si raccolgono sono storie, come dirti, in cui non ci sono anche giudici, cioè, però quello è, il tuo dovere è di restituire quello che è venuto fuori, punto.
0: Il sito di riferimento è www.teatrofficina.it. Ricordiamo ancora, si comincia questo fine settimana, il 20 giugno con la Fondazione Crespi Morbio e il 21 le Olimpiadi delle centinarie per il primo Festival delle Case Popolari, seconda edizione. Grazie mille a Daniela Eroldi Bianchi di essere stata con noi e buon lavoro.
1: Buon lavoro, grazie davvero, buone cose.

Bene, siamo arrivati alla fine di questa prima parte di Mezza Sala. Tra poco la linea alla redazione informativa per il GR e l'agenda. Noi ci risentiamo tra una mezz'oretta se ci state ascoltando in diretta, oppure tra pochissimo se ci state ascoltando in replica. Restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. A dopo, ciao!

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
2: Sono le 13 in punto, Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio di questo giovedì 25 di giugno. Israele si ritira da parte della zona sud del Libano, anzi no, dopo le notizie di fonti libanesi. Israele smentisce tutto, intanto altre vittime sia in Libano che in Palestina, mentre l'Iran accusa Italia e Romania di aver sostenuto l'aggressione militare dell'Iran. Il tutto dopo le parole di ieri del segretario della NATO Rutte. Su questo il giornalista attivista No War Antonio Mazzeo. Corasca, crisi climatica con vittime fuori scala, oltre 200 quelle segnalate in Spagna, una cinquantina invece in Francia, 5 per ora in Italia. E anche per il lavoro, oltre che per carichi di lavoro assolutamente fuori scala, domani si fermeranno i lavoratori di Amazon. Sentiremo Giovanni De Lucia della Filt CGL Lombardia. Ancora lavoro, andremo ad Alessandria con lo sgombero della Celere del picchetto Sicobas con i lavoratori dell'INS di Tortona. Sentiremo Martino dei Sicobas. Duplice violenta scossa di terremoto sopra la magnitudo 7 in Venezuela. Per ora le vittime accertate sono 164.000, i feriti un bilancio però ancora parziale. Andremo poi all'estero, partiremo con l'Ucraina, ondata ancora una volta di droni ucraini, in particolare sulla Crimea, nelle zone occupate. Mosca replica colpendo alcune linee ferroviarie, diverse le vittime. Fine dalla Germania con Die Linke, lo storico partito della sinistra. Congresso, viene cambiata la leadership. Co-leader sarà anche un esponente italo-tedesco, Luigi Pantisano. Sentiremo Maurizio Acerbo, segretario di rifondazione che ha partecipato al congresso della Linke. Buona giornata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. Israele si è ritirato da una parte della zona cuscinetto nel sud del Libano dopo l'accordo con il governo di Beirut mediato dagli Stati Uniti. A dirlo a metà mattinata fonti di Beirut e anche statunitensi, smentite però un'ora fa da Tel Aviv. Non è vero, fa sapere l'esercito occupante, accusato invece di Hezbollah di aver ucciso almeno 4 persone nelle ultime 48 ore nel sud, in palese violazione, dice il movimento sciita al cessate il fuoco. A sud è morto anche un soldato occupante, a dirlo Tel Aviv, che parla di un non meglio precisato incidente operativo. Vittime anche in Palestina, 2 morti in Cisgiordania per altrettanti raid dell'esercito, una 39enne ad ovest di Salfita, una 29enne a Jenin. Salgono così ad almeno 73 i palestinesi ammazzati in Cisgiordania da coloni ed esercito dall'inizio dell'anno, tra loro anche 17 minori e 2 anziani, over 70. A Gaza invece sono 3 le vittime, 10 feriti nelle ultime 24 ore. È morto in circostanze non chiarite anche un contractor israeliano impegnato nella demolizione sistematica degli immobili della striscia. La questione palestinese sarà al tavolo dei negoziati con gli Stati Uniti, fa sapere Teheran, che dovrebbe rivedere i negoziatori statunitensi la prossima settimana, secondo quanto fatto sapere dai mediatori di Pakistan e Qatar. L'Iran poi accusa di complicità nell'aggressione israelo-statunitense l'Italia e la Romania nel quadro delle basi della NATO. A dirla è stata la stessa NATO, con il segretario Rutte intervistato ieri da Fox News. Secondo Rutte, almeno 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi in Italia per supportare l'operazione Echo Fury, quella lanciata da Trump. Nello specifico, coinvolte le basi di Aviano in Friuli e Sigonella in Sicilia. Su questo con noi c'è Antonio Mazzeo, giornalista, attivista No War e nostro collaboratore.
3: purtroppo non si è trattato soltanto di aerei cisterna, cioè quelli che sono fondamentali per il rifornimento in volo. Da queste due basi è decollato e atterrato di tutto e sono transitati grandi aerei da trasporti Galaxy, che sono aerei che vengono utilizzati per il trasferimento di armi e munizioni, particolarmente nella rotta tra gli Stati Uniti e le grandi basi del Nord Europa verso le infrastrutture che gli Stati Uniti d'America hanno dislocato un po' in tutto il Medio Oriente, per cui anche dal territorio italiano sono decollati aerei che hanno trasportato le armi e le munizioni che poi sono servite a effettuare i bombardamenti. Noi abbiamo monitorato anche aerei per la guerra elettronica che dagli Stati Uniti sono stati inviati prima alle isole Azzorre, dalle Azzorre hanno fatto uno scalo tecnico ad Aviano e da Aviano poi hanno raggiunto direttamente il Medio Oriente. Voglio ricordare soprattutto le operazioni di intelligence, riconoscimento e sorveglianza aerea effettuate dalla base di Sigonella prima che venisse scatenato l'attacco, durante l'attacco e sino a qualche giorno fa, direi ininterrottamente per questi 5 mesi, di aerei con e senza pilota, che hanno avuto un ruolo direi fondamentale, propedeutico proprio per la pianificazione delle operazioni di bombardamento.
2: E in merito alle parole di Rutte, il ministro della difesa Crosetto finge di cadere dal pero, il messaggio è fallace, abbiamo autorizzato solamente voli tecnico-logistici, dice il dicastero dello stesso Crosetto, che è impegnato nel frattempo in un braccio di ferro sui soldi europei per il riarmo con il collega Giorgetti. Le opposizioni scavalcano i due ministri e chiedono di chiarire subito in Parlamento le parole di Rutte alla Meloni, reduce da alcuni giorni di frizioni lessicali con Trump. Sentiamo ancora Antonio Mazzeo.
3: Cosa Crosetto voglia dire in tecnica logistica? Sinceramente non lo capisco. È logistica di guerra. Le autorizzazioni ai decolli vengono dati dai comandanti di queste basi, dove sono basi statunitensi con vettori statunitensi, ma i comandanti sono italiani, sono colonnelli dell'aeronautica militare, per cui comunque la responsabilità morale, la responsabilità politica, la responsabilità giuridica di azioni che sono in violazione del diritto internazionale, del diritto umanitario e nel caso specifico della Costituzione non possono essere tranquillamente trasferiti. Noi non sappiamo, noi non possiamo, eccetera. Al momento in cui l'Italia ha deciso di dare nella disponibilità assoluta, totale, pezzi interi del territorio nazionale alle forze armate statunitensi, alle forze NATO e a volte, come è accaduto, penso ai bombardamenti contro la Libia, a paesi non membri della NATO, ovviamente il governo italiano, i governi italiani, i parlamenti che non fanno nulla per impedire, per mettere in discussione gli accordi con la NATO e con gli Stati Uniti d'America, sono responsabili delle operazioni di belligeranza che sono state fatte. E anche Crosetto credo che debba ammettere che quello che ci aveva raccontato in queste settimane è stato di fatto smentito.
2: Dai cieli alle acque attorno all'Italia non ci sono infatti solo gli statunitensi ma anche la marina francese. A dirlo Macron, secondo il quale Parigi ha fermato martedì una petroliera legata alla Russia al largo delle coste siciliane. La petroliera abbordata è la Deliver, definita una di quelle che compone la flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni imposte dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022, invasione ancora in corso. Parliamo di crisi climatica, si alza ancora il numero delle vittime accertate in Europa per un caldo totalmente fuori scala, causato dal riscaldamento globale e reso ancora più insopportabile in città soffocate da cemento e senza verde. L'epicentro rimane la Francia, qui è morto un bambino annegato, aveva 6 anni, un altro bambino di 2 anni è deceduto invece per il caldo, chiuso in un'auto parcheggiata dell'Île-de-France. Dal 18 di giugno le vittime accertate in Francia sono 50, ma sono dati parziali perché non conteggiano quelle persone fragili o con patologie pregresse che sono pesantemente indebolite dal caldo. L'unico dato comparabile al riguardo è quello della Spagna, che ha messo a confronto i decessi delle medie storiche degli ultimi giugno con quelli del 2026. Il risultato è di 212 decessi in più. Fa caldo, molto caldo fuori scala anche nel centro-nord dell'Europa, oggi toccati 41 gradi in Germania, i 39 in Gran Bretagna. Per quanto riguarda l'Italia, sono 5 per ora le persone morte ufficialmente negli ultimi giorni. Nel weekend è attesa un'ulteriore impennata delle temperature. Oggi sono 17 le città bollino rosso, domani saranno 18. I sindacati tornano a chiedere ancora una volta una legge organica e non singole ordinanze territoriali spot per chi è costretto a lavorare all'aperto in condizioni ormai oltre il vivibile tra edilizia, industria, agricoltura e logistica. Su questo fronte domani 24 ore di sciopero con la FILT CGIL nei magazzini Amazon di tutta la Lombardia. La data non è casuale. Domani infatti è l'ultimo giorno del cosiddetto Prime Day, gli sconti messi dal marchio statunitense. Altro che Prime Day, sarà Strike Day, dicono lavoratori e FILT CGIL, che denuncia la fatica di operare in un clima torrido di questi giorni, sulla scorta tra l'altro della già altissima pressione che venne riversata verso i driver, tra rotte saturate e mancato rispetto degli accordi. Con noi c'è Giovanni De Lucia della FILT CGIL Lombardia, che si occupa dell'avvertenza di Amazon. Domani, nell'ambito del sciopero di Amazon, ci saranno anche diversi presidi, uno davanti alla stazione di Castegnato alle porte occidentali di Brescia.
4: Lo sciopero di domani riguarda anche la questione proprio del non rispetto in toto dell'accordo di secondo livello della filiera Amazon Italia. Veramente dei carichi eccessivi e la disperazione dei lavoratori è veramente alta. Vengono continuamente messi sotto pressione, vengono continuamente contestati perché non riescono magari a finire, a concludere un giro di consegne che gli viene affidato. Chiaramente, noi abbiamo detto, è un clima che non è più idoneo a una filiera che si dice all'avanguardia sotto tutta una serie di aspetti per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro e quant'altro. Le aziende ovviamente si limitano a dare i soliti consigli, bevete tanto, fermatevi all'ombra, però di contro c'è un carico di lavoro eccessivo e ovviamente le pressioni sui lavoratori aumentano. Se da una parte c'è il consiglio ad idratarsi e a mettersi all'ombra quando non riesci ad andare avanti, però ecco, nel 2026, se siamo ancora a questo, penso che una soluzione bisogna pur trovarla, perché sono lavoratori che lavorano all'aperto e sicuramente la movimentazione delle merci all'aperto con questo caldo non è l'ideale.
2: Ancora lavoro in 48 ore, secondo l'osservatorio indipendente morti sul lavoro di Bologna, hanno perso la vita 15 persone in Italia tra luoghi di impiego ed in itinere. A giugno il dato schizza a 96 lavoratori morti contro gli 80 del giugno scorso, un'impennata spaventosa del 20% che diventa più 7% sull'anno. Ancora lavoro con le lotte operaie, dalle botte ai padroncini a Prato contro i lavoratori, uno in ospedale nel picchetto dei Subcova sala H di Seano di Prato, alle cariche di polizia con la CERL intervenuta a Tortona, provincia di Alessandria, per sgomberare il presidio in corso da giorno dei lavoratori dell'INSA, che chiedono nello specifico la cacciata del responsabile di una delle aziende interne, la Man and Work, accusato di ripetuti insulti razzisti e minacce contro i lavoratori sindacalisti del Sicobas. La risposta della prefettura di Alessandria prima è passata attraverso multe e fogli di via, ieri nel pomeriggio invece è arrivata la celera a caricare i lavoratori seduti per terra. Nonostante questo, la lotta prosegue. Con noi c'è da Tortona Martino del Sicobas.
5: Il magazzino INS è un magazzino che sul territorio è storico nel percorso sindacale auto-organizzato e conflittuale che si è messo in piedi negli anni. Sono lavoratori che sono passati attraverso mille battaglie, quindi crediamo che sia assolutamente significativo il rilancio di questa lotta, il rilancio di questa mobilitazione e la risposta che questi lavoratori stanno dando rispetto, degli atteggiamenti che non possono essere in nessuna maniera tutelati. Chiaramente l'attacco repressivo che anche ieri la questura di Alessandria ha articolato e prodotto non fa fare dei passi indietro alla lotta, tant'è che dopo poche ore lo sgombero comunque i lavoratori hanno ripreso il presidio, hanno ripreso la mobilitazione, blocco e il picchetto è andato avanti tutta la notte, tanti lavoratori hanno dormito davanti allo stabilimento, davanti ai cancelli della fabbrica e tuttora il blocco è in piedi al suo quarto giorno.
2: Andiamo ora in Venezuela con due violente scosse di terremoto magnitudo sopra il 7 fra la mezzanotte e le 2 di notte in Italia, l'epicentro nella zona di Yumaré, siamo a 300 km ad ovest di Caracas. Il bilancio, per ora non ufficiale, quello di 164 morti e 1000 feriti, numeri però destinati a salire. Lo stato più colpito è quello di La Guaira, danneggiato anche l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidenta ad interim della Venezuela, Rodriguez, ha annunciato lo stato di emergenza parlando di situazione grave. Ci spostiamo ora invece a parlare di quello che accade in Vaticano. A 4 anni dall'apertura degli sportelli diocesani per l'ascolto delle vittime di abuso si registrano dati devastanti, dice l'associazione La Rete L'Abuso, sottolineando come siano più che raddoppiate le denunce. Il 2025 ha visto 51 casi contro una media precedente di 20. Secondo la rete che tutela le giovani vittime di preti e religiosi vari, gli sportelli della Chiesa non hanno portato ad alcun tipo di giustizia, anzi, quasi tutti i sacerdoti denunciati sono ancora al loro posto. A chiedere aiuto alla rete L'Abuso è in particolare un gruppo di operatori degli stessi portelli, che hanno raccolto le evidenze di chi in buona fede credevano di poter aiutare e invece si sono resi conto non solo di aver danneggiato i casi, ma anche di essere rimasti poi loro privi del supporto previsto dalle autorità ecclesiastiche. Dal Vaticano a Brescia, finalmente è stato reso noto lo studio di indagine datato 2023 realizzato dalla Commissione Genere dell'Università Statale, con circa 3.000 risposte anonime fra chi studia, chi insegna e chi lavora a Brescia. 806 casi segnalati di molestie a sfondo sessuale. Ci sono poi 6 ragazzi, 5 ragazze e 2 persone di genere non definito che hanno affermato di aver subito una violenza sessuale in ambito universitario. Il report ha richiesto pubblico dagli studenti attraverso una mozione ad hoc approvata in Senato accademico dopo anni, anche a seguito del caso relativo ad un docente di ingegneria, si lega alle lettere spedite da decine di studentesse e studenti che hanno attribuito casi continui, in specifico a questo docente, con vessazioni, intimidazioni, commenti sessisti, danni soprattutto, ma non solo, delle studentesse. 13 a 16 all'estero, partendo dall'Europa, in Germania Die Linke, lo storico partito della sinistra, parifica gli stipendi degli eletti al salario medio di un lavoratore con analoghe mansioni. 3.300 euro per i single, 5.000 per chi ha familiare a carico, rispetto ai quasi 12.000 euro di deputati ed eurodeputati. Il resto andrà a Die Linke Hilft, associazione del partito che offre consulenze sociali, pratiche politiche a chi è in difficoltà per vari motivi, dal tema del lavoro a quello dell'abitazione. La decisione è emersa nel weekend da Potsdam con il congresso di Die Linke, che ha eletto come co-leader Ines Schwertener e Luigi Pantisano. Classe 79, architetto urbanista, Pantisano è per metà svevo e per metà calabrese. La famiglia infatti è emigrata da Carriati Marina negli anni 60 per il lavoro, arrivando nel Baden-Württemberg. Sentiamo un commento sull'ultimo congresso di Die Linke con Maurizio Cerbo, segretario di Rifondazione Comunista, che ha partecipato ai lavori di Potsdam.
6: È stato un congresso per molti versi sorprendente, perché si è manifestata la grande trasformazione che ha attraversato la Linke, che l'ha portata ad essere considerato un partito morto. Prima delle ultime elezioni davano tutti per scontato che la Linke non superasse lo sbarramento del 5%, fosse destinata a una progressiva marginalizzazione. Nel congresso si è manifestato quello che è accaduto alle elezioni, cioè l'ingresso di una nuova generazione in massa. Più del 60% dei delegati

0: quartiere di Profisgica rivendica vittoria, sciopero della fame sospeso in mezzo alla lotta di questo quartiere popolare di Atene, occupato da decenni fra lavoratori locali e migranti a rischio sgombro. 400 lire persone che rischiano la casa, per questo due attivisti, Aristos Chansis e Susanna Doppane, sono rimasti in sciopero della fame per mesi, dal 5 febbraio Aristos, dal 1 di maggio Susanna. A seguito del ricovero però in ospedale in gravi condizioni di Aristos, il Consiglio Comunale di Atene ha detto stop alla cosiddetta rigenerazione, cioè all'abbattimento di almeno 4 immobili nel quartiere, dove ieri sera poi nella notte è scoppiata la festa. Mentre in ospedale oggi le condizioni di Chansis hanno subito, dopo 140 giorni di sciopero dalla fame, un aggravamento con ulteriori procedure mediche ai suoi riguardi. Ancora dall'Europa, ma andiamo più a est con l'Ucraina. Due civili uccisi per i raid ucraini sulla Crimea occupata, dove si segnalano diversi blackout. Raid ucraini anche in Russia con due vittime nella zona di Bryansk. Poi scoppiato un incendio in un deposito di petrolio di Krasnodar, colpita anche una raffineria ad Ufa, 1500 km dal confine. Sull'altro fronte invece raid russi sulla linea ferroviaria sia a Zaporizhia che a Sumy. Si registra una vittima e 4 feriti fra il personale di macchina. 13:20 minuti è tutto per quanto riguarda il giornale radio di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 16, ore 17:20 minuti, ore 19:20 minuti. Linea all'agenda.
1: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 25 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Per farlo basta inserire il codice 02084620174 nel 730 o nella tua dichiarazione dei redditi. In questo modo potrai aiutarci a continuare a fornire una informazione libera e indipendente e a conoscere il mondo per trasformarlo. Maggiori informazioni sono ovviamente sul nostro sito www.radioondadurto.org. E passiamo agli appuntamenti di oggi, partendo da quello lanciato dall'associazione SOS Diritti, ovvero lo sportello Salute, che nella giornata di oggi sarà aperto dalle 8:30 alle 10:30 presso il centro diurno Le Rose in via Pressolana 38 a Brescia. E sempre a Brescia, questa sera alle ore 20:30 nella sala comunale di via Martino Frati 8B si terrà la prossima seduta del consiglio di quartiere Porta Milano. Andiamo al cinema. Per questa sera il cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 19 la versione originale sottotitolata di Hen, storia di una gallina, un film di Giorgi Palfi. In sala 2 invece alle ore 19:30 sarà proiettato il film Tullio Kezic, a proposito di me, di Gioia Magrini. Queste proiezioni avranno luogo presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Nel quadro invece della programmazione dell'Eden d'estate, il cinema al museo, questa sera verrà proiettata la versione originale sottotitolata del film pluripremiato La voce di Hind Rajad, un film di Benania. L'appuntamento è alle ore 21:30 presso il parco del Museo di Santa Giulia in via dei Musei 81B a Brescia. Prenderà il via questa sera anche in festa l'iniziativa promossa da FIOM CGL Brescia e Ampi Brescia, che si svolgerà fino al 28 giugno a Gussago presso l'area festa del centro sportivo in via Gramsci 60. Ad aprire la 3 giorni di iniziative in cui sono previsti dibattiti, musica, cibo, libri, parole e incontri, il concerto del coro clandestino a partire dalle ore 19, seguito alle ore 20:30 dal dibattito Diritti in dialogo, donne protagoniste del cambiamento. E sempre questa sera, a partire

0: Dalle 18.30 prenderà il via anche il festival Paratodes. L'iniziativa si svolgerà a Verona in via Villa 25 e si aprirà alle 18.30 appunto con una serie di writers in live painting seguiti alle ore 21 dalla musica di Mario Rossi, Farap, SDNA e Illusion Records. Determinazione e perseveranza, la resistenza non si arrende, questo il slogan scelto per il presidio chiamato giovedì 25 giugno alle ore 18.30 in Piazza della Libertà a Bassano del Grappa, da Bassano per la Palestina. E chiudiamo l'agenda di oggi con alcune anticipazioni per il weekend. Venerdì 26 e sabato 27 giugno si svolgerà infatti la festa di chiusura estiva di Matrici Aperte. Si tratta di una 2 giorni che prevederà banchetti di autoproduzioni, distro, stampa di fanzine, maglie serigrafiche, pesca fortunata, torneo di pincanello, musica e cena vegan, seguita il venerdì dal karaoke, mentre il sabato sera dal live dei Gamar a partire dalle ore 21. Matrici Aperte si trova in via Capriolo 41C a Brescia. E infine, sempre venerdì 26 giugno, ci sarà anche la serata di chiusura stagionale del magazzino 47. Prevista una serata di festa, socialità, buon cibo, musica, oltre ai consueti appuntamenti con il Mercato 47 e l'aperitivo presso l'Enoteca Libreria. Tra le molte iniziative previste per questa serata, a partire dalle 17.30 Swap Party, seguito dallo Svuota Tutto alla Libreria 47, in cui sarà possibile trovare tantissimi titoli di case editrice indipendente a soli 5 euro, e poi torneo di pincanello, cena sociale, a chiudere alle partire dalle 21.30 la Roda de Samba. L'appuntamento è in questo caso al magazzino 47 in via Industriale 10, sempre a Brescia. E con questo si chiude l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che se volete segnalarci le vostre iniziative basta mandare una mail a redazione@radioandadurto.org oppure chiamarci al numero 030 45670.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: 13:26 minuti, Radio Onda d'Urto, questa è Tara con Mezzaluna. Arriverà la festa della radio giovedì 20 di agosto assieme ai Subsonica. Era l'estate del tuo... A seguire invece la seconda parte di Mezza Sala, poi invece riproporremo, da qui anche il senso di questo brano di Tara, cantante italo-palestinese, un incontro che c'è stato ad aprile nel magazzino 47 per parlare proprio di Cisgiordania e di Palestina. Lo faremo anche sulla scorta della notizia del giornale radio con altre 2 vittime condotte nel centro della Cisgiordania per la mano israeliana. Il totale ormai sfiora quota 80 dall'inizio dell'anno, stiamo parlando ovviamente di Cisgiordania, sono 1000 le vittime invece per quanto riguarda la striscia di Gaza. Ne parleremo a partire dalle ore 14.30, prima c'è però Mezza Sala, questa invece è Tara con la sua Mezzaluna.

Iniziamo la seconda parte dello spazio dissonanze di oggi. Vi ricordo che non siamo in diretta, ma siamo registrati una replica, e vi ripropongo alcuni servizi andati in onda nelle scorse settimane, ma che sono ancora validi perché gli appuntamenti segnalati non sono ancora scaduti. Un buon ascolto.

0: Ce l'abbiamo fatta, Claudio.
1: Ce l'abbiamo fatta, perché poi sentiremo il perché di questa musica al Piccolo Teatro Grassi, da mercoledì 17 a domenica 26 giugno. Torna la compagnia marionettistica Carlo Colla e figli con Excelsior, gran ballo storico in due tempi e 12 quadri. E qui la prima domanda sarà sui 12 quadri, coreografia e testo di Luigi Mazzotti e la musica di Romualdo Marenco. E per parlare di Excelsior, per raccontarlo, è con noi Franco Citterio, che è ritornato in radio. Buongiorno Franco e bentornato a Radio Onda d'Urto.
2: Buongiorno a te, grazie dell'invito.
1: Buongiorno, eccoci qua. Gran ballo Excelsior, a 10 anni dalla vostra ultima messa in scena e a 140 e passa anni dalla prima messa in scena, mi sembra di più o meno.
2: 131 per l'esattezza.
1: 131, ecco, quindi come si dice, è un long seller questo,
2: sì,
1: o un evergreen.
2: Sì, devo premettere per tutti i radioascoltatori che noi non c'eravamo, ovviamente,
1: sì.
2: 130 anni fa, non siamo così longevi.
1: No,
2: in realtà è uno dei classici spettacoli che nascono all'ombra del grande teatro d'opera, del Teatro La Scala, per cui il ballo Eccelsior va in scena la sera dell'11 gennaio del 1881 alla Scala, e già nel 1884, l'8 marzo, al Teatro Gerolamo va in scena la prima rappresentazione marionettistica, che non era della compagnia Colla, ma che era della compagnia di Luciano e Rinaldo Zane, la compagnia che era ospite al Teatro Gerolamo, che aveva aperto da non tantissimi anni. La compagnia Colla propone la propria edizione, che è quella che in qualche modo leggermente modificata abbiamo portato in giro per una vita, è forse il primo spettacolo che ho fatto da ragazzo seguendo Eugenio Monti Colla, e che abbiamo riproposto l'ultima volta con alcuni ultimi accorgimenti, il 12° quadro per l'appunto, proposto da Eugenio Monti Colla 10 anni fa in occasione dell'Expo di Milano, e che dal 1895 la compagnia propone in maniera continuativa negli annali, ha registrato in quasi tutte le stagioni.
1: Ecco, allora, prima di entrare nel vostro Excelsior, il gran ballo Excelsior, appunto, dicevi, debutta nel 1881, sono 11 quadri suddivisi, mi pare, in due tempi, e che hanno come soggetto...
2: Come soggetto c'è questa riflessione di Luigi Manzotti, che viene riportata negli annali, e che apriva anche il teatro, perlomeno l'edizione scaligera che è stata ripresa dagli anni 60 in poi, ovviamente, che è la considerazione che lui ha osservando il monumento per il traforo del Cenisio che esiste ancora oggi a Torino. Ha questa riflessione sul concetto del positivismo, il trionfo dei positivismi. Siamo alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, in piena Belle Époque, per cui pensa a questo ballo, questa contrapposizione allegorica fra il genio delle tenebre, l'oscurantismo, e il genio della luce, appunto la luce, il genio del genio umano, insomma, per cui è un ballo che alterna un'apertura e una chiusura allegorica e in qualche modo trionfalistica, e ha tutta una serie di episodi che erano le grandi scoperte per allora, per cui ci sono quattro temi fondamentali, che sono la scoperta del vapore, la scoperta dell'elettricità, che sono gli episodi storici che in qualche modo che caratterizzano il primo tempo, e nel secondo tempo invece sono più non invenzioni legate appunto all'aspetto del campo della fisica, piuttosto che del movimento della motorizzazione, su quello che arriva, che porta in qualche modo all'era moderna, ma sono più legati all'assetto geopolitico che viene creato da queste grandi infrastrutture, che sono il canale di Suez, l'istmo del canale di Suez, e il traforo del Cenisio. Per cui è molto interessante questo questo continuo oscillare fra storia e allegoria.
1: E con questa, con questo finale in cui celebra il, come si può dire, l'unione di tutte le nazioni del mondo in un mondo di pace, perché la tecnologia ha portato il benessere e quindi la pace.
2: Sì, questo molto in teoria, diciamo che è l'aspetto ingenuo purtroppo e sempliciotto, diciamo, della visione positivista. In realtà sappiamo, ed è questo il dodicesimo quadro, che non è un quadro vero e proprio, ma è un siparietto che Eugenio mi aveva chiesto di dipingere, per cui una sorta di immagine che compare al finale, proprio perché si rende conto, si era reso conto, intanto che tutte queste grandi invenzioni hanno sempre un aspetto, tra virgolette, negativo a volte. L'invenzione dell'elettricità che porta anche alla motorizzazione, in questo caso ad esempio nella scena di Volta, dove c'è il trionfo dell'elettricità con tram che sferragliano, automobili, telegrafisti, eccetera, o c'è un automobilista che rimane in panne. Spesso possiamo essere anche traditi dalle tecnologie, e lo sappiamo anche adesso con l'epoca dell'intelligenza artificiale, degli hackeraggi, eccetera. Ma soprattutto questo trionfo delle nazioni finale faceva in qualche modo presagire, comunque era il preambolo a quelli che sono stati poi i grandi conflitti mondiali addirittura. Per cui il dodicesimo quadro è una sorta di siparietto dove la danza non viene più fatta dai tersicorei, dai mimi dei tersicorei, ma dai fanti che saltano le trincee durante il primo conflitto mondiale, proprio come coda in qualche modo critica che si cerca di attenzionare il pubblico al fatto che sì, va bene tutto, però bisogna stare attenti, cioè va bene festeggiare, va bene essere positivi, ma bisogna avere la consapevolezza che comunque il regno delle tenebre può essere sempre lì dietro l'angolo.
1: Ecco,
2: lo sappiamo, lo viviamo,
1: lo stiamo vedendo giorno per giorno. Ecco, nel debutto del gennaio dell'81 c'erano in scena qualche cosa come 450 tra danzatori, danzatrici e figuranti, un numero spropositato. Io ho potuto vedere soltanto il video, tra l'altro completo, che c'è in rete, di una versione degli anni 70, non ricordo fatta dove. È davvero impressionante.
2: Ecco, no, è impressionante perché comunque in qualche modo era ancora una forma di ballo che era ancora impostata sul concetto di ballo, il ballo pantomimico,
1: sì.
2: Ballo dove la danza viene inserita come numero, come momento, ma in realtà la narrazione è portata avanti seguendo la lezione di Salvatore Viganò e di Nover, dal concetto pantomimico, dall'aspetto pantomimico, e devo dire che è il punto sinergico con la marionetta, perché la marionetta, anche quando noi abbiamo messo in scena Schiaccianoci piuttosto che La bella addormentata nel bosco o altri balletti, la marionetta non riesce mai a ballare, non riesce mai a esprimersi attraverso il passo di danza, ma paradossalmente va a ricercare la musicalità in ogni gesto, in ogni, anche quando interpreta una battuta verbale, cioè proposta dall'attore, è chiaro che non va a cercare il contenuto ma il concetto espresso, ma soprattutto la musicalità, per cui è una, diciamo che le marionette ben interpretano una narrazione, una parabola del genere. Era uno degli ultimi spettacli che vanno in scena, cioè la pregnata ditta Manzotti Marenco aveva proposto una serie infinita di balli, di grandi balli. Da Pandan con Eccesso c'era anche il ballo Amor e il ballo Sport, che erano due altre figurazioni, altre due parabole allegoriche, e poi una serie di altri balli, mi viene in mente Sieba, dove siamo nel regno dei vichinghi, e comunque narrazione attraverso la pantomima,
1: sì,
2: l'aspetto tersicoreo,
1: che avevano un grandissimo successo, perché ho letto che la prima tournée al grande raccolse qualche cosa come 6.000 lire, che equivalgono circa a 25.000 euro di oggi. Quindi
2: era proprio la formula di teatro estremamente popolare, cioè passare grandi concetti attraverso anche, ma anche musicalmente. Marenco va a riprendere tutta una serie di mazurche, di figurazioni, di stilistiche che si rifanno alla musica popolare. Quando Fiorenzo Carpi ha riorchestrato la versione che poi noi abbiamo visto in Scala dal vivo, cioè aveva ricreato la partitura che era andata persa, era rimasta solamente la partitura per pianoforte, se non mi sbaglio, qualcosa di similare, e era venuto anche a confrontare all'epoca con Eugenio Monti gli archivi nostri, perché noi avevamo gli spartiti che il piccolo organico aveva in continuato a riproporre. La versione scaligera è una versione molto sinfonica, che tradisce un po' sotto un certo punto di vista l'aspetto popolare. Invece noi abbiamo pensato di riproporre una versione anche audio storica, è una traccia audio che ha ormai più di 40 anni, registrata fra l'altro in Francia, proprio perché volevamo restituire proprio questo afflato popolare, di tradizione popolare, che si portava presso questo modo di mettere in scena il ballo, sia nei grandi palchi, ma soprattutto sul palco a tavole ridotte delle marionette.
1: Ecco, 450 interpreti nel 1881, e quanti nella vostra versione?
2: Nella nostra versione sono quasi 200 marionette, cioè è uno di quei colossal che fra l'altro è uno spettacolo che abbiamo portato in giro in tutto il mondo. Dicevo, è forse il primo spettacolo che io al quale ho partecipato come neanche come apprendista, ma proprio come dilettante allo sbaraglio. Mi ricordo che era un festival di Nervi del 1980, poi andammo subito a Friburgo, ed era uno spettacolone perché era una quantità di casse, di attrezzeria, di materiali incredibile.
1: Possiamo immaginarlo. Ecco, normalmente, oltre a curare la regia, la regia di questo spettacolo sarà quella di Eugenio Monticolla, però l'hai ricostruita tu, l'hai attualizzata tu, voglio dire. Però
2: più che altro l'abbiamo cercato con Giovanni Schiavolin, che è il mio coregista, nel senso che noi le regie le pensiamo sempre a due menti, quattro occhi, sì, quattro mani, quattro piedi, eccetera, e due schiere. No, nel senso che abbiamo cercato di ricostruire il più possibile quell'aspetto storico del teatro, dello spettacolo, dell'allestimento marionettistico, che per noi è anche un manuale proprio di movimento anche per i marionettisti che sono arrivati in compagnia da tantissimo tempo, proprio perché le regie sono andate, ma già le regie di Eugenio erano andate in un'altra direzione, poi cercando di unire, ispirandosi più al concetto di Ferì, dove si univa canto, recitazione, momento pantomimico, momento danzato, eccetera. Invece in questo caso è molto bello il fatto, a mio avviso, che sono le note che ti in qualche modo ti scandiscono quello che deve essere la successione dei movimenti, per cui di fatto è una regia fra virgolette che si limita al coordinare, il coordinamento di ciò che già emerge dalla partitura, cioè dall'immaginazione musicale, l'immaginazione librettistica, che ripeto è un pretesto pantomimico per la musica.
1: Sì. Ecco, tu hai coordinato i movimenti delle marionette. Ecco, quante sono le marionette in scena contemporaneamente nella scena più popolata?
2: Ma oggi stiamo riprovando un po' le diverse scene. Stavamo riprovando questa mattina proprio ad esempio la scena delle danze di carattere nell'inaugurazione del canale di Suez, e in quel caso arrivano ad esserci una quarantina di marionette in scena contemporaneamente, proprio perché ci sono le delegazioni di tutti i popoli che sono presenze, che entrano in scena, vengono in qualche modo appese mentre entrano le altre delegazioni, per cui alla fin fine c'è una composizione che è costituita da quasi 40 personaggi, che è dal punto di vista marionettistico molto impegnativo, perché poi vanno gestite le entrate e le uscite. Ci sono dei momenti ovviamente in cui le marionette vengono appese, ma semplicemente perché l'azione si sposta su altri personaggi. personaggi.
1: Sì.
2: E per cui ci sono. E poi c'è comunque il Trionfo della Luce, dove c'è questa schiera di ballerinette di fila, che sono delle ballerinette addirittura meccaniche che vengono mosse dalle quinte, dove sono le ballerine di fila, sono 20 solo loro.
1: Mamma mia, ecco, e voi, loro sono tanti, ma anche voi non siete mica pochi sul balcone, perché mi pare che siate.
2: Sì. Siamo 10 in questo spettacolo e siamo pochini, ci sarebbe qualche braccio in più, anche perché stiamo diventando vecchietti, noi vecchia generazione, per cui abbiamo sempre bisogno di aiuti. No, però comunque il lavoro di 10 persone, ironia a parte, cioè non il lavoro di 10 persone. Tra l'altro sono la cosa micidiale di questi spettacoli è che avevano uno sviluppo molto, molto breve, perché il Ballercesso delle Marionette è uno spettacolo, anche questo in due tempi, ma che sono due tempi di 35 minuti in uno, per cui 200 marionette utilizzate in poco più di un'ora di spettacolo, ed è la vecchia lezione, cioè, ovviamente con gli allestimenti nuovi si va in un'altra direzione, cioè il ritmo, così la dinamica musicale e soprattutto il ritmo la fa da padrone in questo caso.
1: Certamente. Ecco, leggevo sulla vostra scheda che alcune marionette, alcuni fondali sono gli originali del 1985, che tu hai, come si dice?
2: 1895.
1: Sì, 1895. Che lavoro hai fatto? Penso i fondali sono di carta, quindi allora, come si fa a lavorare, come si restaurano questi?
2: No, allora, intanto non è un restauro come quello che si fa comunemente sulle carte, perché in genere un restauro è un lavoro, fra virgolette, io dico serio, perché è molto più serio rispetto a quello che facciamo noi, che è semplicemente un ripristino delle carte. Prevede il fatto che poi non si possano più utilizzare il palcoscenico. Ovviamente questi fondali, questi materiali sono sottoposti a un'usura e nell'atto del palcoscenico il marionettista quasi si dimentica della tutela, perché comunque deve esprimersi in quel momento.
1: Cioè, certo.
2: Questo vuol dire che comunque c'è attenzione, per carità. È proprio per questo che il Ballercesso è stato ad esempio uno di quegli allestimenti che abbiamo in qualche modo in parte anche rinnovato. L'impatto visivo rimane quello del 1895, ma in alcuni casi abbiamo preso alcune vecchie scenografie che conserviamo ancora in deposito come documenti originali e le abbiamo in qualche modo rifatte, ridipinte, realizzate nuovamente sulla traccia di quella antica. Cioè abbiamo usato il vecchio elemento scenico come bozzetto per realizzare materiali nuovi. Nonostante questo ci sono tre scene che rimangono ancora, è un lavoro che dobbiamo ancora completare, lo facciamo a piccoli step, tutte le volte che riprendiamo qualcosa rifacciamo qualcosina, ma l'intento è proprio quello di restituire il gusto antico, il gusto di quel modo di fare spettacoli, perché diventa una qualcosa da donare al pubblico, a mio avviso, perché non si è più abituati ad assistere a spettacoli di questo tipo. Probabilmente a suo tempo erano molto popolari, perché c'era il teatro di marionette che proponeva questo, ma in qualche modo il teatro alla Scala, il teatro, il grande teatro, o poi la rivista, o comunque la Ferì, la Zarzuela in Spagna, cioè proponeva la sceneggiata in Italia, proponevano comunque un mondo fatto di fondali di carta, di cartapesta, certo. di finzione teatrale. Adesso questo non è più, e ci rendiamo anche conto anche noi che nei nuovi allestimenti si va in una direzione che è sì l'evoluzione di quel teatro lì, ma è l'evoluzione, per cui diventa una lezione per il pubblico, un qualcosa da donare al pubblico, ma diventa autodisciplinante anche per noi, no? Cioè andare a leggere quelle pagine, sì. Dal punto di vista marionettistico, quelle pagine.
1: Sì, sì, sì, sì. Ecco, anche molte teste sono le originali di 130 anni fa.
2: Sì, sì, infatti io ho avuto abbiamo anche lì dei problemi, perché ovviamente all'epoca le marionette avevano una mobilità molto minore rispetto a quelle che creiamo adesso, e anche lì abbiamo cercato di andare a ricostruire lo strumento che serve a noi, ma sul manufatto, che è un manufatto che ha in alcuni casi appunto 130 anni, e in altri casi ovviamente sono marionette che sono state ricostruite costruite ormai storicamente, perché sono alcune che quelle che abbiamo costruito noi 30 anni fa hanno la loro storia. Dico così perché, essendo questo uno spettacolo che ad esempio il maestro Menotti aveva voluto addirittura a Melbourne, quando aveva pensato di poter espandere a un terzo mondo il Festival dei Due Mondi, ha avuto solamente 2 anni di esperienza, però io mi ricordo nel 1986 l'abbiamo portato a Melbourne, l'abbiamo portato negli Stati Uniti, in Argentina, in giro per il mondo, in Russia, e per cui è chiaro che tanti materiali li abbiamo in qualche modo rinnovati, ma sempre partendo da quella lezione e dalla riproposta proprio filologica di quel sound cromatico che viene espresso dal fondale dipinto e da quel tipo di composizione.
1: Bene, voi dunque, ricapitolando, siete in scena da mercoledì 17 a domenica 26, 28 giugno, sì. Gli orari sono abbastanza mobili, il martedì alle 19.30, il mercoledì alle 20.30, il giovedì alle 19.30, il venerdì alle 20.30, cioè si alternano i giorni,
2: sì,
1: sabato alle 19.30 e domenica alle 16.
2: Sì,
1: bene, dicevamo 10 persone sono a manovrare i personaggi sul, come lo chiami, ballatoio, no? Come si chiama?
2: Il ponte di manovra. È proprio un ponte perché scavalca lo spazio scenico della marionetta, che per noi è intoccabile, no? Soprattutto
1: certo.
2: Negli spettacoli storici.
1: Certo, e poi ha molto a che vedere con la nave, no? Il ponte di comando,
2: sì,
1: il ponte di manovra.
2: Poi, infatti ci sono le scene che sembrano delle vele, un sacco di tiri di scena, di funi, di canapi, è un vero e proprio, una vera e propria nave da viaggio.
1: Sì, allora,
2: fantastici comunque.
1: Sul ponte, oltre a tre, Franco, ci sarà Maria Grazia Citterio, Piero Corbella, Camillo Cosulic, Deborah Coviello, Cecilia Di Marco, Tiziano Marcolegio, Giovanni Schiavolin, Paolo Sette, Alice Archinti. Le voci recitanti sono di Gianni Quillico e di Lisa Mazzotti.
2: Sì, sono delle frasi didascaliche che accompagnano in alcuni punti l'azione coreografica.
1: E le musiche sono quelle di ricostruite, quelle di Romualdo Marenco.
2: Sì.
1: Bene, in attesa di poterlo vedere per davvero, intanto io ti ringrazio di questa chiacchierata, Franco. Ti auguro
2: a te e a tutti i radioascoltatori che voi ci invitate sempre, siamo onorati.
1: Io sono molto contento della tua presenza. Allora, buona giornata, buon lavoro e buon divertimento, Franco.
2: Grazie, buon weekend a tutti.
1: Ciao, ciao.
2: Ci vediamo a teatro.
1: Ci vediamo a teatro.

0: Buongiorno Vittorio Pedrali, grazie di essere qui con noi.
1: Buongiorno a te Camillo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, come anticipavo, Acquetere Festival 2026, 22esima edizione, si parte tra pochissimo, si comincia il 19 di giugno per arrivare poi fino al 28 di agosto. Prima di affrontare però il programma, volevo chiederti un paio di cose più generali. Una, su una abbiamo già cominciato a confrontarci ed è un discorso relativo a quello che è il rapporto con il territorio. Tu hai portato e continui a portare gli spettatori più o meno attraverso tutta la provincia bresciana, dall'alta montagna fino alla pianura. Ci sono una serie di rassegne che sono in qualche modo hanno acquisito una loro fisionomia anche legata a un territorio. Si è appena chiusa, per quanto ti riguarda, Altri Sguardi, Teatro in Valsabbia, l'ex Città Dolci, piuttosto che la programmazione estiva del Telaio, si riferisce in particolare alla Francia Corta. Pressione Bassa ovviamente si muove sulla bassa, ma anche Acquetere Festival è cambiato nel tempo, nel senso che una volta per esempio era diviso in due tronconi, Viaggi d'Acqua e Memorie di Terra, e adesso è diventato invece un unico palinsesto. Come è cambiato per voi organizzatori in questi anni? Si è cambiato il rapporto con il territorio e con questo appunto identificarsi in alcuni luoghi in particolare?
1: Sì, esatto, ne abbiamo già avuto modo di parlare di questa modifica dei rapporti col territorio in altre situazioni, e io credo che non ci siano sempre e solo unicamente risposte singole, insomma risposte molto molto definite. Uno dei motivi, credo il principale, è quello che un po' tutti i progetti, a meno che non siano super istituzionalizzati, vivono di entusiasmi intorno alle idee con le nelle quali nascono, si sviluppino, si modifichino, si contraggano, si amplifichino e poi magari ogni tanto, come succede, siano in qualche modo costretti a dichiarare chiuso il loro rapporto, sia col pubblico che con le amministrazioni. È un ciclo, sono dei cicli che credo naturali, insomma alcuni li conosciamo bene, altri io spero per i miei di non conoscerli mai, se non per una mia definitiva ripartita da questo mondo.
0: Dio mio, adesso Vittorio, mi sembra presto per pensarci.
1: Sì, no, vabbè, era per dire che appunto mi auguro di lavorarci ancora per molti anni, insomma. Naturalmente anche questa è la prima considerazione che devo fare. I progetti, detto questo, i progetti sono fatti, credo, per durare. Certamente, perché se un progetto come Acqueterre dura da 22 anni, diciamoci che qualcosa di buono c'è stato, c'era e potrebbe ancora esserci. Naturalmente i cicli, come dicevo, sono quasi imponderabili, all'interno di modalità come queste ci sono anche le differenze di amministrazioni che cambiano in 22 anni. Io ho visto passare tante amministrazioni, non solo nei diversi comuni, ma persino nei comuni. Negli stessi comuni, con molti abbiamo mantenuto, come dicevi tu, ottimi rapporti, anche perché poi si è potuto immaginare, pensare, programmare anche altro come Altri Sguardi. Quindi una relazionalità positiva la devo certamente dichiarare nei confronti di tutte le amministrazioni con le quali ho collaborato, con alcune dall'inizio, con altre in momenti alterni, con altre si sono chiuse, ma che io mi ricordi, sempre che io abbia buona memoria, nulla di così eclatante per la chiusura del rapporto.
0: Nulla di traumatico.
1: No. E poi ecco, rispetto alla considerazione che viene fatta sui territori, diciamo che molti progetti si somigliano, hanno caratteristiche analoghe, insomma, ecco. Penso di non avere inventato nulla e penso che anche altri progetti territoriali che si ritrovano in provincia di Brescia in qualche modo abbiano caratteristiche che sono di altri, pur dichiarando la loro unicità, la loro particolarità, la loro identità, insomma, che è legata sia al lavoro sui luoghi, sia al lavoro sul territorio, sia al lavoro sugli spazi, sia al lavoro sui generi. E i nostri due generi, come tu ricordavi ben prima, una volta era separato, avevano questi due tronconi, Viaggi di acqua dedicati più alla musica etnico popolare e poi Le memorie di terra più dedicate al teatro, soprattutto di narrazione, che in qualche modo aveva riferimenti anche non solo alle nostre terre, ma decisamente sì. Ora questi due, ricorderai, il pubblico anche ricorderà che ci furono gli anni in cui Acqua e Terra aveva quasi 60 appuntamenti. Erano anni esaltanti, erano anni difficili, nello stesso tempo erano anni in cui le risorse sia dei comuni che quelle dei privati che ci sostenevano erano più consistenti. È rimasto comunque un simbolo, un segno, una volontà di prosecuzione in alcuni comuni, perché vista la partecipazione, ma non solo, visto anche il gradimento del pubblico, questa operazione ha funzionato, sta funzionando con le sue particolarità, che sono appunto quello di creare amicizie tra i territori, noi e gli artisti, di creare contatto tra le specificità di alcuni comuni, tra gli spazi che questi comuni offrono o non offrivano, offrono adesso ma prima non offrivano, e che in qualche modo noi come Acqua e Terra ci sentiamo di poter dire che, per esempio, per la musica etnico popolare di un certo genere, non dico siamo gli unici in provincia, però siamo quelli che hanno contribuito dall'inizio a raccogliere attenzioni su questo tipo di particolare indirizzo musicale, che in realtà, per quanto ci riguarda, ha sempre riscosso molta attenzione, insomma, ecco. E poi ognuno ha il suo territorio di riferimento, le sue relazioni, ogni ente sovracomunale che si riunisce all'interno di uno spazio di una rete come questa o come altre ha il suo vanto per la particolarità della sua proposta, e quindi diciamo che tante sono poi le motivazioni per le quali, non dico ci si possa spartire la provincia, per carità, però si siano in qualche modo e si continui a proporre all'interno di, non a occupare, ecco, ma a proporre all'interno di un territorio qualcosa che viene visto come significativo per il territorio stesso.
0: Ci sono, dicevamo prima, dicevi, due grandi linguaggi, sono quelli della musica e quelli del teatro. Da quando Acqua e Terra Festival è diventato una sola programmazione, la musica ha acquistato, mi sembra di capire, molto più spazio, ma questo non impedisce al teatro di esserci ed esserci in relazione con la musica. Segnalo soltanto tre cose, poi parlerai tu dei singoli appuntamenti, che il concerto di Angelo Baselli e Gianluca Casadei vede due musicisti che hanno collaborato negli anni con Marco Paolini e Ascanio Celestini. Lo spettacolo con Tindaro Granata, che forse porterà con sé una sorpresa, lo vedrà accompagnato da un musicista dal vivo, piuttosto che quello di Federica Molteni, racconta di una direttrice d'orchestra. Quindi c'è un gioco di scambio in qualche modo, di attenzione reciproca tra la musica e il teatro.
1: Sì, questa è un'altra delle particolarità di Acqua e Terra. Abbiamo sempre cercato comunque, non solo nell'articolazione della proposta, di integrare questi due linguaggi, di proporli con la stessa legittimità, ma abbiamo voluto cercare degli esempi di incrocio tra questi due mondi. Ricordo per esempio Acqua d'Oro con Lucilla Giagnoni e il musicista di cui ora in questo momento non ricordo il nome, scomparso qualche anno fa. Ricordo altre situazioni nelle quali appunto qualcosa di multidisciplinare, un termine che francamente non mi esalta, ma qualcosa che abbia appunto questo incontro, questo momento di relazione, ecco, io preferisco chiamarlo così, questo momento di relazione tra questi due mondi che in qualche modo incrociano anche e possono incrociare anche pubblici diversi, insomma sì. L'altra componente forte è quella del, soprattutto parlo per quanto riguarda la parte di teatro, l'incrocio con la letteratura, ecco, questo è il momento che richiama l'attenzione su, per esempio, La notte letteraria di Serle, che 16 anni fa, quando cominciammo, era un po' una mistero rispetto alla risposta del pubblico, che invece il pubblico apprezza sempre tantissimo, ecco.
0: E La notte di Serle è uno degli esempi di un'altra delle caratteristiche di questo cartellone, che non si limita a proporre al pubblico degli spettacoli da fruire seduti in poltrona o su una sedia di plastica che sia, insomma, comunque seduti di fronte a un palco, ma ne prevede in qualche modo il coinvolgimento, che si tratti di danze popolari, che si tratti appunto di uno spettacolo itinerante come La notte letteraria, piuttosto che si tratti di un impegno semplicemente, quello per esempio di essere sul luogo dello spettacolo alle 5 del mattino e quindi non passarci per caso, ma avere deciso di esserci.
1: Sì, hai perfettamente ragione, insomma, la notte letteraria è uso volentieri questo termine, una situazione immersiva, no, di solito si fa, si utilizza questo aggettivo per identificare quel teatro che viene proposto all'interno di una installazione particolare, con la fruizione dei visori, con l'isolamento acustico fruibile solo attraverso cuffie, cose di questo genere. Io farei una domanda a chi usa questi termini, se forse non è comunque immersivo stare di notte in un bosco, coglierne i richiami piuttosto che le sollecitazioni, venire anche tra virgolette spaventato da quello che succede all'interno di questo bosco, percorrerlo con una luce fioca senza avere la garanzia, diciamo così, della facilità del percorso nei sentieri che si ha durante il giorno, con l'incontro con grandi alberi, con i grandi faggi dell'altopiano di Cariade, l'incontro con le buche, con le sorgive dell'altopiano di Cariade, l'incontro ogni tanto anche con qualche attore che in un modo o nell'altro ti propone una riflessione non solo sul teatro, ma una riflessione su degli elementi di letteratura che variano e sono variati di anno in anno. Io considero immersiva anche una situazione di questo genere.
0: E parto ancora La notte letteraria per un altro argomento che attraversa la programmazione, che è quello delle date simbolo. In questo caso c'è un anniversario, l'anniversario di San Francesco tornerà in qualche modo, in modo diretto, trasversale, ma in due appuntamenti, ma c'è anche per voi invece l'identificare con alcune date la vostra programmazione, penso al solstizio d'estate piuttosto che il saluto all'estate, e negli anni questo gioco delle date si è, si è,

0: saluto all'estate, anche questo viene fatto, è vero che l'estate stagionale termina più avanti, ma è anche vero che la fine di agosto è un po' il discrimine, il confine tra quelle che sono le leggerezze estive e quelli che cominciano a essere gli impegni autunnali settembrini, e naturalmente noi cerchiamo di festeggiarli comunque in qualche modo. E come dicevi tu, ecco, è vero che c'è il riferimento agli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, ma lo facciamo anche con una visione particolare quest'anno, perché i due appuntamenti sono dedicati forse a quell'animale che per certi versi è un po' stato qui stato sempre dall'uomo, che è un po' associato al bosco di notte, alla paura, alla luna quando è piena, e che è il lupo. Quindi un'attenzione che viene posta non solo nella figura del santo, ma anche di chi in qualche modo lo ha contribuito a darne attraverso anche la leggenda il quadro di quanto lui dialogava con un mondo che non è solo umano e che non deve essere solo umano. Lo comprendiamo, lo sappiamo, ma poi ogni tanto lo abbandoniamo per motivazioni di economia, ma molto spesso di interesse.
1: Allora, non l'abbiamo ancora detto, tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili per la notte letteraria di Serle, che ovviamente ha problema organizzativo da tenere in conto. C'è una prenotazione obbligatoria, lo spettacolo, l'esperienza, l'immersione sarà in quattro tappe di 30 persone ciascuna, dalle 20.45 alle 22.15, e ricordiamo ancora, si tratta di venerdì 17 luglio in questo caso. Direi a questo punto, Vittorio, se vuoi raccontare ancora qualcosa tu dei singoli spettacoli, ricordando che si parte venerdì 19 alle 21.15 a Calcinato in Piazza della Repubblica. In caso di maltempo è previsto comunque per ognuno degli appuntamenti o una data alternativa o un luogo comunque nel quale rifugiarsi.
0: Esatto, ma guarda, io direi che volentieri scorro un po' il calendario brevemente, ma tutte le informazioni e anche gli aggiornamenti, tra cui segnalati la probabilissima sorpresa di Calvagese per mercoledì 8 luglio, il nostro pubblico lo potrà trovare sul sito www.acqueterrefestival.com
1: e pagina Facebook
0: e pagina Instagram, sì. E poi presso sui siti e sui Facebook dei vari singoli. E quindi acqueterrefestival.it, il nostro sito, che verrà continuamente aggiornato con tutte le modifiche del caso, perché d'estate si fa ogni tanto un po' fatica a vedere confermate le ipotesi di presenze eccetera eccetera, o di date o di luoghi. Ce ne sono già un paio diversi, ma non eccessivamente problematici rispetto alla presentazione che abbiamo fatto in conferenza stampa la scorsa settimana. E come ricordavi tu, appunto, il venerdì 19 giugno si comincia a Calcinato alle ore 21.15 con la Fair Band aperta SDA in una folk and Celtic night, e sono 7 musicisti che naturalmente hanno, come dice il sottotitolo, hanno come taglio musicale quello popolare irlandese, scozzese, britannico e folk europeo, insomma, che non solo credo tenderanno a far ascoltare le loro composizioni originali e le musiche popolari al pubblico, ma sicuramente lo faranno, se il pubblico vuole, così come noi ci auguriamo, lo faranno ballare, lo faranno ballare in piazza. Abbiamo, insieme all'amministrazione comunale, deciso di riportare

0: maestri e collaboratori musicali di Marco Paolini e di Ascanio Celestini, e si portano nel mondo Klezmer. Loro due hanno due anni di spedizione in quelle terre, nelle terre dell'est Europa, hanno trascritto un sacco di brani, hanno raccolto manoscritti, effettuato registrazioni, li hanno trasferiti all'interno di un disco che è un po' il corpus del concerto che verrà appunto proposto presso la Rocca, sul prato antistante della Rocca di San Pio Chiese, un posto a mio avviso elettrico e magico. Poi Calvagese della Riviera, ce lo siamo già detti, mercoledì 8 luglio, Tibaro Granata, e se credi lo possiamo annunciare, e Angelo Di Genio, insieme a un musicista locale, presso uno spazio privato, anche questa è una cosa che mi ha sempre riguardato la programmazione di Acque Terre, caratterizzato la programmazione di Acque Terre, presso uno spazio privato, il giardino di Casa Buzzi Marinato, Calvagese della Riviera, con quello che io definirei spettacolo lettura, no? Di solito si dice lettura spettacolo, no? Questo è uno spettacolo lettura con alcune novelle, probabilmente le più conosciute, le più divertenti del Decamerone di Boccaccio, uno spettacolo che si chiama Boccaccesco. Dopodiché passiamo a Nuvolera con l'appuntamento al Parco degli Alpini giovedì 9, il giorno successivo, quindi con Federica Molteni, ostinata Gombrio, dove appunto la musica diventa protagonista all'interno della storia di Antonia Luisa Brico, statunitense di origine olandese, che fu la prima direttrice d'orchestra e il cui percorso musicale nacque in modo abbastanza singolare. Il venerdì 17 luglio, dicevamo, Serle, la notte letteraria, che giunge alla 16ª edizione, qui è necessaria la prenotazione, o almeno è molto consigliata, non mandiamo a casa nessuno, anche se qualcuno si presentasse la sera stessa, però dobbiamo un po' ragionare sulla distribuzione delle presenze. E a Gavardo il 24 luglio un altro momento di musica e di ballo con gli Alzamantes. Il 10 di agosto alle 5 del mattino, l'ormai classico anche qui, gruppo Caronte con Fratello Lupo a Villanova sul Clisi, sul sagrato della chiesa parrocchiale di Bernica. E per chiudere poi il 28 di agosto sempre a Serle con il saluto all'estate, quest'anno ci saranno le 5 musiciste rock dell'Italia Women Tribute.
1: Perfetto, grazie mille Vittorio di essere stato con noi. Acque Terre Festival 2026 a partire da venerdì 19 giugno, buon lavoro e buona estate.
0: Grazie a te, grazie a tutti i radioascoltatori, e se non ci sentiamo, buona estate anche a voi.
1: Ciao.

E siamo così arrivati alla fine di questa puntata di Mezzasala. Vi ricordo che non siamo in diretta, ma eravamo registrati e vi ho riproposto alcuni servizi andati in onda nelle scorse settimane, ancora validi per quanto riguarda le date, gli appuntamenti sono ancora validi. Bene, io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao!

La lotta quotidiana delle comunità palestinesi in Cisgiordania occupata contro le violenze dell'esercito e dei coloni israeliani. È il titolo dell'incontro di metà aprile svoltosi al centro sociale Magazzino 47 di Brescia con il coordinamento Palestina di Brescia. Un'occasione per parlare ancora della lotta delle comunità palestinesi in West Bank contro violenze, aggressioni, furti di terra e detenzioni arbitrarie da parte dell'esercito e dei coloni fascisti. All'incontro, che è stato introdotto da Mariam Ghassan del Coordinamento Palestina, hanno partecipato Fabiano De, cittadino italo-palestinese che vive fra Ramallah e l'Italia, oltre che collaboratore di Radio Onda d'Urto, ed Elisabetta Valenti, attivista nella Cisgiordania occupata, in particolare con l'International Solidarity Movement e la campagna FASA. Questa trasmissione andremo a riproporvi proprio gli audio di questi interventi. Buon ascolto a tutte e a tutti.

0: tutti e a tutte. Io sono Mariam, faccio parte dei Giovani Palestinesi d'Italia e oggi siamo qua a nome del coordinamento Palestina di Brescia. Oggi vi introdurrò un po' la serata e vi introdurrò appunto quello che sta succedendo un po' in Cisgiordania e poi lascerò la parola ai nostri due ospiti, che sono Fabian Aude, che è cittadino italo-palestinese che vive appunto tra Ramallah e l'Italia ed è collaboratore di Radio Onda d'Urto, e qua alla mia destra abbiamo Elisabetta Valenti, che è attivista nella Cisgiordania occupata. E quindi, giusto per introdurre la serata, io mi sono preparata un po' i compiti e inizierei appunto dalla fine più o meno delle nostre manifestazioni come coordinamento, che non è stata una fine dovuta alla tregua, quindi la finta pace che c'è stata nell'ottobre del 2025, quindi nell'ottobre dell'anno scorso, ma è stata tra virgolette una pausa per noi, perché ci siamo visti attivi per 2 anni a scendere ogni settimana in piazza a manifestare contro il genocidio palestinese e contro ovviamente l'occupazione sionista. Dall'ottobre ad oggi noi ci siamo trovati a fare vari eventi, di cui oggi un evento, diciamo, di lancio per tutte le varie manifestazioni che inizieremo a fare. E quindi, per capire davvero cosa sta succedendo oggi in Palestina, facciamo un piccolo passo indietro e torniamo appunto dalla tregua, che è questa brutta verità, brutta, diciamo, realtà semplice ma molto molto scomoda, che appunto la tregua non è mai stata una vera e propria pace. I nostri slogan che abbiamo portato in piazza sono appunto la rappresentazione di quello che vogliamo, che il primo giorno di pace è l'ultimo giorno di occupazione. Quindi noi l'occupazione israeliana e sionista la vediamo in ogni singola azione che Israele sta facendo e che sta compiendo. E quindi cerchiamo un po' di recuperare queste ultime news, insomma, dall'anno scorso appunto. E la tregua è stata fatta soprattutto da una spinta degli Stati Uniti e dall'amministrazione, insomma, del presidente attuale, che è Donald Trump, e veniva mostrato o molto presentato, insomma, come punto di svolta. Il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi, dei prigionieri, un'apertura, insomma, una fase politica. Però noi lo sapevamo già, questa tregua era tutta una fuffa. Infatti la tregua di per sé ha una contraddizione molto profonda. Israele quindi mantiene il controllo su quasi diciamo più della metà di Gaza, gli aiuti umanitari, medici, sanitari non entrano, comunque sono molto limitati, e soprattutto viene posta questa condizione qua, che è la smilitarizzazione della resistenza. E cos'è che ha significato? Significa appunto chiedere a un popolo di rinunciare completamente alla propria capacità di resistere contro questa occupazione, e quindi significa di continuare a opprimere, massacrare, continuare il genocidio, e infatti è quello che stanno facendo. I morti stanno aumentando, la distruzione a Gaza è ancora continua, la crisi ambientale sta sempre peggiorando in Palestina, e la popolazione continua a vivere tra le macerie, nelle tende, e soprattutto è ancora sfollata. Gaza quindi adesso è in questa, diciamo, dimensione sospesa, dove effettivamente non si ha una vera soluzione, non si ha né una crescita, né una soluzione politica, né una soluzione, diciamo, sanitaria, né una soluzione per le persone. Il valico di Rafah è ancora chiuso, quindi davvero Gaza adesso è in questa bolla del dimenticatoio, insomma, della comunità internazionale. Ed è proprio per questo che bisogna capire un po', diciamo, il ruolo degli Stati Uniti, perché hanno trasferito diciamo un po' la guerra, la guerra non solamente a livello locale, quindi a livello di Palestina o comunque della regione, ma addirittura a livello globale, perché c'è di mezzo anche l'Iran, che ha iniziato a bombardare Israele, quindi comunque la guerra da un conflitto, una situazione molto locale, adesso purtroppo ce la ritroviamo anche qua. E l'obiettivo principale appunto non è mai stata la tregua, ma è stato che adesso noi consideriamo come fase di transizione. L'obiettivo finale è sempre allargarsi, espandersi, espandere ovviamente lo Stato di Israele, finché non si ha l'occupazione totale e quindi la creazione del grande Stato di Israele. La tregua, tra l'altro, è arrivata in questo momento, l'hanno piazzata molto strategicamente, perché è arrivata nel momento in cui il movimento Blocchiamo Tutto ha iniziato a diventare davvero forte. Abbiamo visto per Brescia come siamo riusciti a bloccare le tangenziali, le stazioni, si è visto comunque in tutta l'Italia, in tutto il mondo, come cittadini e attivisti hanno iniziato a davvero a bloccare tutto, e quindi qua la tregua ha strategicamente spostato poi l'attenzione a questa, diciamo, sosta o comunque pausa, insomma. E nel febbraio 2026 appunto scoppia questa guerra fra Stati Uniti, Israele e Iran, e cambia la scala del conflitto. E quindi l'Iran giustamente risponde agli attacchi con missili, comunque colpisce obiettivi israeliani, statunitensi, la allarga addirittura al mondo, diciamo alla penisola arabica, e soprattutto qua c'è una nuova minaccia, che è lo stretto di Hormuz, e infatti i problemi ce li abbiamo anche adesso. È uno dei punti più sensibili per il passaggio del petrolio, e qua c'è stata proprio la mossa intenzionale di colpire l'economia globale. E questa, anche l'Iran ha avuto una sorta di tregua che è durata poche settimane, che ha funzionato per, diciamo, giusto a livello scritto, e infatti non si capisce effettivamente poi, non c'è un accordo reale su chi ne fa parte. E la guerra però, se gli Stati Uniti d'America sostengono che il Libano sia escluso, l'Iran invece include il Libano come parte integrante, diciamo, di questo conflitto. E quindi qua purtroppo i bombardamenti continuano anche a sud del Libano contro la resistenza armata, che in questo caso è Hezbollah. Quindi nel sud del Libano gli scontri tra Israele e Hezbollah iniziano, si intensificano, aumentano, e Israele attua quello che ha fatto a Gaza, quindi bombardamenti continui, ha cercato di radere al suolo interi villaggi, le popolazioni hanno dovuto evacuare, ci sono centinaia e centinaia di vittime, e infatti le ultime operazioni che hanno portato avanti, tra l'altro, le hanno portate addirittura a Beirut. E ci sono stati pochi giorni fa 100 bombardamenti in 10 minuti, che ha causato 300 vittime. Sembra un dato finto, però è purtroppo la realtà che stiamo vivendo oggi. Tutto questo accade ovviamente mentre ci si dimentica anche della Cisgiordania, che è il tema di oggi. La Cisgiordania, appunto, quando si parla di Palestina, ora si pensa solamente, per fortuna e per sfortuna, a Gaza, ma bisogna ricordare che la Palestina è appunto Gaza, la Cisgiordania, i territori occupati del 48 e Gerusalemme. Sono quattro, tra virgolette, pezzi della Palestina che trattiamo in maniera diversa, perché ognuno poi effettivamente ha una tipologia di occupazione, di oppressione da parte dello Stato di Israele. E qua, appunto, introducendo il panorama della Cisgiordania, è altamente diverso da quello che abbiamo a Gaza, ma è sempre molto molto duro. E negli ultimi giorni, poi tutte queste temi qua che adesso vi introduco, avremo la possibilità appunto di parlarne meglio con i nostri attivisti, i nostri ospiti. E pochi giorni fa il governo israeliano ha approvato la costruzione di 30 nuovi insediamenti che ora si aggiungono ai 250-300 circa appunto colonie e avamposti israeliani nei territori occupati della Cisgiordania, ovviamente illegalmente, che ci sono in Cisgiordania in modo illegale secondo ovviamente il diritto internazionale e in particolare secondo la quarta convenzione di Ginevra. E il problema ovviamente non si tratta solamente di queste costruzioni e basta, ma molte di queste colonie risiedono nei territori proprio dell'autonomia palestinese. E un altro problema è appunto che queste colonie stanno sempre più frammentando la Cisgiordania. Infatti adesso non si parla più di Cisgiordania intesa come la cartina che ha dei confini ben delimitati, ma si parla sempre di un arcipelago, no? Piccole zone, piccoli pezzi di terra, perché barriere, chiusure militari, checkpoint dividono davvero tutto. Ecco, esatto. E c'è un'altra piccola questione che non è per niente piccola, che infatti la Knesset, che è il Parlamento israeliano, ha recentemente approvato il provvedimento che permette a Israele di giustiziare i prigionieri palestinesi tramite l'impiccagione. E questo è solamente un modo che ha Israele di istituzionalizzare quello che sta già facendo, che è la detenzione di massa, la detenzione amministrativa, le condizioni dei prigionieri palestinesi all'interno delle carceri è disastrata, perché ci sono abusi, ci sono violenze sessuali, ci sono e negligenza medica, quindi comunque è servito solamente a Israele giusto per legalizzarlo, mettiamolo così, in quello, insomma, nella loro legge. E quindi oggi la Cisgiordania non è solamente occupata, ma sta vivendo questa realtà fatta appunto di frammentazione geografica, di espansione coloniale e di controllo militare giornaliero. E quindi niente, io adesso lascio la parola a Fabian Ode e vi ringrazio.
1: Grazie a tutti e tutte per essere qua stasera. Stasera parliamo di Palestina, e che per noi non è Cisgiordania e Striscia di Gaza. Palestina per noi è la nostra patria, e quello che vedete qua sulla mappa, la Palestina storica. Se voi chiedete a qualsiasi bambino palestinese di disegnare la Palestina, ti disegnerebbe la Palestina storica, quella che noi portiamo nel cuore perché è la nostra patria. Nessuno andrebbe mai a disegnare la Cisgiordania, la Striscia di Gaza, separatamente da quello che è la Palestina. Palestina per noi è tutto quel territorio, dal fiume al mare. Le mappe che vedete oggi qua sono le mappe dell'OCHA. L'OCHA è l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari. E non è che sono mappe che piacciono a noi, perché si vede chiaro che qua nella mappa è indicata la West Bank e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, con questa discontinuità che c'è tra le due. Io sono palestinese della Cisgiordania, particolarmente di un paese, di un paesino, un villaggio che si chiama Karyut, che è a nord della Cisgiordania, vicino a Nablus. Lavoro in Palestina, vado spesso giù, e principalmente lavoro con le istituzioni palestinesi, lavoro col Ministero dell'Energia palestinese e con altre istituzioni, e mi capita spesso di guardare questi documenti che vengono preparati. Nei documenti spesso non si cita più il nome della Palestina, si parla di West Bank and Gaza, no? Si parla di Cisgiordania e Gaza, e questo fa parte anche di quel cercare di far passare ormai il messaggio che non è la Palestina, ma si parla solo di Cisgiordania e Gaza. È quasi non accettato ormai riportare il nome della Palestina nei documenti, purtroppo dei progetti che io seguo, no? Per cui spesso ci si ritrova con questi documenti preparati in modo che ci sia sempre questa discontinuità tra il territorio palestinese, la Palestina storica, originaria nostra, e la Cisgiordania e la striscia di Gaza. Io sono un palestinese del 67, cosa vuol dire? Vengo dalla Cisgiordania, che è la parte che è stata occupata da Israele nel 1967. Noi usiamo spesso questi termini per dire palestinese del 67, palestinese del 48. Palestinese del 48 è chi viene dalla città di Haifa, Jaffa, Acca, sono le città palestinesi di origine, dove oggi chi ci abitava ormai è diventato profugo. Infatti nella Cisgiordania è pieno di campi profughi, non solo nella Cisgiordania ma anche nella striscia di Gaza, e i principali profughi della Cisgiordania vengono dal 48, dalle città e dai villaggi palestinesi che sono stati sterminati, che sono stati cancellati, e dove la popolazione palestinese è dovuta scappare per ritrovare rifugio in altri posti. Questa mappa che vedete rappresenta quello che è la Cisgiordania oggi, e vedete voi questa mappa piena di colori. In realtà è poco chiara, ma adesso ne apriamo magari una un pochino che si vede meglio. È piena di indicazioni su quali sono i posti di blocco e quali sono le zone controllate dall'esercito israeliano e dall'autorità nazionale palestinese. Faccio solo due cenni. Allora, in Cisgiordania e nella striscia di Gaza siamo in 5,5 milioni di abitanti, quasi il 53% sono profughi. All'interno della Cisgiordania oggi ci sono più di 700.000 coloni israeliani che ci abitano, e ci abitano nelle zone che adesso andremo un pochino a vedere. Ovviamente, da non confondere la mappa con quest'altra mappa che spesso si vede, quest'altra mappa non è la mappa della Palestina. Quest'altra mappa è usata spesso dagli israeliani per dire che questa è la loro Israele, e comprende anche le alture del Golan, e questa è la differenza che si vede tra quello che è la Palestina storica nostra e quello che Israele e gli israeliani ritengono sia la loro. Qui nella zona, qui vedete la zona della Cisgiordania nella parte nord. Infatti a nord c'è Nablus, questa zona qua, nella parte nord è Nablus. Questo è il campo profughi di Balata. Per spiegarvi un pochino i colori quali sono, il colore giallo scuro è il colore dei centri abitati e costruiti dai palestinesi. La zona con il giallo chiaro è la zona A palestinese, quindi sarebbe sotto controllo di sicurezza e amministrativo palestinese. La zona invece un pochino più scura è la zona B, quindi sotto controllo amministrativo palestinese ma militare o sicurezza israeliana. La zona invece in blu che vedete è tutta area C. Quest'area C è l'area controllata da Israele militarmente e anche dal punto di vista amministrativo. Vedete qua come c'è una disconnessione totale, una discontinuità totale tra le diverse parti della Cisgiordania. Quelle in rosso scuro sono gli insediamenti israeliani all'interno della Cisgiordania, e in rosso chiaro sono le municipalità di questi insediamenti. Tutti quei puntini dove c'è una croce sono dei posti di blocco, per cui se vedete un palestinese che deve viaggiare da nord al centro della Cisgiordania è costretto a passare per tanti posti di blocco, che a volte sono aperti, a volte sono chiusi, a volte sono presidiati, altre no, a volte sono chiusi definitivamente, a volte sono con soldati presenti, invece altre volte non ci sono ma comunque restano chiusi. Quella zona invece che vedete in grigio sulla parte destra dello schermo è la parte che Israele ha dichiarato come zona militare e quindi interdetta ai palestinesi, ovviamente. Zona militare da tutta la parte della Valle del Giordano, dove i palestinesi un tempo avevano una grande possibilità di utilizzare per agricoltura. Era la parte principale per l'agricoltura palestinese. Quello che vedete invece in linea rossa continua è il muro di separazione che va a costeggiare a volte attorno agli insediamenti, oppure quella tratteggiata sono delle recinzioni che corrono lungo alcune zone. Dove vedete un triangolino è una strada chiusa da cumuli di macerie che mette l'esercito israeliano per impedire al palestinese di passare, e dove c'è il blocchetto quadrato, quello sono dei cubi che sempre l'esercito israeliano mette all'interno delle strade, in mezzo alle strade, per impedire il movimento dei palestinesi. E questa è quello, quando si dice non c'è più continuità in Cisgiordania, questa è la parte invece centrale, che è la parte della, di Gerusalemme e di Ramallah. Ramallah si trova un po' più a nord, questa è la parte di Gerusalemme est, e poi c'è Betlemme sotto, e anche qua zone A, B e C, ma la maggior parte, come vedete, sono aree o dichiarate zone militari che non si può arrivare, oppure aree C dove non c'è possibilità per i palestinesi di costruire casa o di sviluppare qualsiasi tipo di coltivare la terra o usufruire della propria di queste terre. E poi ci sono le aree B e C, che sono oggi, noi ovviamente qua si parla di area A, B e C, anche se in realtà questi sono i termini degli accordi di Oslo, no? Di quando è stato deciso di dividere la Cisgiordania in più parti. Però oggi, ecco, quando si vede una cosa di questo tipo, diciamo, continuità territoriale non c'è, pieno di posti di blocco, per spostarti da una parte all'altra bisogna passare tramite questi posti di blocco. E qua magari vi posso dire che, ad esempio, questa stradina, la vedete qua, questa stradina gialla che passa, questa è una stradina che collega Gerusalemme a Betlemme. È una strada che non possono fare i palestinesi, perché poi ci sono le strade che si possono fare e altre non si possono fare. Andare da Gerusalemme a Betlemme ci si impiegherebbe 20 minuti su quella strada lì, mentre noi palestinesi siamo costretti a far giri e giri su strade molto tortuose per poter arrivare. È una strada molto difficile da percorrere, si chiama Wadi Nar, si chiama la Valle del Fuoco, perché è difficilissimo riuscirla a fare, ma è la strada unica possibile ai palestinesi per raggiungere la parte sud della Cisgiordania. E in questo modo c'è anche questa separazione tra quello che è il nord della Cisgiordania dal sud della Cisgiordania, cioè la frammentazione, la discontinuità che si continua a creare all'interno del territorio palestinese, dovuto anche a questa sconnessione continua che c'è nel territorio, dove la maggior parte del controllo è ormai in mano ad Israele, all'occupazione. Questa invece è la zona sud della Cisgiordania. Come vedete qua c'è sopra, nella zona, nella parte alta, c'è Hebron, Yatta, Masafer Yatta, è la zona che vedete qua in basso a destra, e una zona molto anche sensibile a causa di frequenti attacchi da parte degli israeliani e dell'occupazione israeliana, particolarmente a Masafer Yatta, che ci sono diverse comunità beduine che ci abitano. E anche questa zona è tutta, come vedete, piena di checkpoint, di blocchi, difficile da passare. Ecco. Questo è il tipico posto di blocco che si incontra viaggiando da nord a sud. E questo in particolare è il checkpoint di Awarta. Awarta è un checkpoint che è praticamente, c'è sempre stato, ma è adesso diventato uno dei passaggi principali per i palestinesi per uscire dalla città di Nablus, no? Ovviamente voi vedete queste macchine ferme in attesa di essere controllate, c'è il ragazzo che è sceso giù dalla macchina per essere controllato. Questa fila potrebbe estendersi per chilometri e chilometri di gente che aspetta uscire dalla città di Nablus per poter arrivare nella zona centrale, tipo Ramallah o a sud. Normalmente è capitato spesso anche a me di essere fermato su questi posti di blocco, far scendere dalla macchina, controlli. Una volta mi è capitato nel tornare da Gerico, che ero sempre su un servizio, questi si chiamano servizi, sono taxi collettivi palestinesi, l'esercito israeliano ci ha fermato, ci ha fatto scendere dalla macchina, ci ha fatto sdraiare per terra, mi ha chiesto, mi ricordo, di dove sei, io gli ho detto sono palestinese, e la risposta non gli è piaciuta, perché per loro non esiste un qualche cosa del tipo sono palestinese, per loro noi non esistiamo, non ci siamo e non vogliono neanche vederci e non vogliono pensare che ci sia una popolazione palestinese su quella terra, vorrebbero cancellarci completamente. E infatti quello che succede è che spesso su questi posti di blocco ci sono purtroppo delle uccisioni, e infatti dal 7 ottobre 2023 ad oggi ci sono decine di uccisioni proprio sui posti di blocco come questo, ed è una stima delle agenzie delle Nazioni Unite, e si stima anche che il tempo di attesa che c'è stato su questi posti di blocco abbia fatto perdere 60 milioni di ore di lavoro ai palestinesi che sono stati fermati per ore e ore nell'attesa di essere di essere interrogati e poi rilasciati. Ovviamente non sempre i posti di blocco sono bloccati, a volte si può trovare anche a volte i posti di blocco scorrevoli, dipende da quanto è alta la tensione nella zona, se è successo qualcosa, a volte dipende anche molto dalla persona che ci sta, dal soldato stesso, perché il soldato stesso se quel giorno non ha voglia di far passare nessuno, state sicuri che nessuno passa. Questo invece è il checkpoint di Calandia. Il checkpoint di Calandia è il punto principale di passaggio di palestinesi a Gerusalemme. Chi riesce a passare oggi, pochissimi riescono ad andare a Gerusalemme Est. Fatti anche in un modo da rendere il passaggio molto umiliante. Si passa tramite delle gabbie, si è molto stretti, è difficilissimo passare, oltretutto sempre insultati e maltrattati da parte dell'esercito quando si arriva lì per poter passare. E a volte questi posti di blocco restano chiusi per lunghi periodi. Infatti il checkpoint di Calandia è stato chiuso per lunghissimo periodo dopo il 7 ottobre, recentemente è stato riaperto, ma ovviamente con grandi limiti ai palestinesi di passare. Un tempo si poteva passare chiedendo un permesso, perché non è consentito a tutti i palestinesi di passare, oggi invece è molto più difficile. È ovvio che anche lì, per passare, questa è la zona che porta al checkpoint di Calandia, lì sulla destra, vedete che si creano lunghissime code di macchine, quello in particolare è un campo profughi che si chiama proprio Kfar Aqab e Calandia assieme. Questo invece è uno dei checkpoint più difficili da passare, che si chiama il container, anche se nella foto qua lo vedete che è sgombro, ma in realtà non ci sta passando nessuno perché è chiuso. Questo è il checkpoint che porta a sud della Cisgiordania. E anche qua, questo si chiama container perché in origine, quando l'esercito israeliano si è messo, aveva portato lì un container, dall'epoca si chiama checkpoint il container, ed è uno dei più pericolosi perché tantissime delle uccisioni di palestinesi sono successe proprio a questo checkpoint qua. Nella foto che vedete qua in basso a destra si vedono due strade, una strada percorribile dai palestinesi, un'altra invece vietata ai palestinesi, solo per israeliani. E com'è che si capisce se la macchina palestinese ed israeliana? Abbiamo una targa differente, viaggiamo su strade comuni, a volte all'interno della Cisgiordania, abbiamo una targa noi bianco e verde, mentre le macchine israeliane hanno una targa gialla, quindi c'è distinzione tra una macchina e un'altra. Targa gialla potrebbe essere anche di un palestinese che abita nella zona est di Gerusalemme o nei sobborghi di Gerusalemme Est. Normalmente però si riconosce la macchina palestinese da quella israeliana, sebbene tutti e due hanno la targa gialla, perché uno tiene i fari accesi, un altro no, anche di giorno. Questo per distinguersi sempre, perché bisogna sempre distinguersi. E allora uno dice: com'è possibile che Israele abbia fatto tutto questo? Ma tutto questo che avete visto finora è una chiara violazione al diritto internazionale. Non esiste che ci sia una situazione di questo tipo, dove c'è questa frammentazione così elevata del territorio, dove c'è questa discontinuità, espropriazione, controllo così intenso e così aggressivo. Questo perché Israele ha sempre violato le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e in particolare per l'occupazione illegale della Cisgiordania, in particolare per gli insediamenti, per l'annessione di Gerusalemme Est, oltre che la protezione dei civili. C'è la violazione anche della Convenzione IV di Ginevra, su transfer della popolazione sotto occupazione, distruzione di proprietà, protezione di civili e punizioni collettive. Ed Israele dice di non violarla questa Convenzione IV di Ginevra, nonostante è molto chiara la Convenzione, è vietato trasferire una popolazione sotto occupazione. Israele dice: noi non stiamo occupando la Cisgiordania, questa qui non è un'occupazione, questa è una terra contesa ed è la nostra terra. Questa è la giustificazione che dà Israele per dire che noi non stiamo violando la quarta convenzione di Ginevra. Ovviamente poi tantissime altre violazioni, ma queste sono solo alcune, perché Israele ne ha violate negli ultimi anni più di una trentina di risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Attacchi di colonie all'interno della Cisgiordania è un fenomeno sempre più importante e che purtroppo sta causando molte vittime tra i palestinesi. Diverse fonti hanno riportato che ci sono più di 1000 palestinesi uccisi dal 7 ottobre, non solo a mano di coloni, ma anche a mano dell'esercito israeliano di occupazione. Ci sono solo nel 2025 230 palestinesi uccisi e 26 gli ultimi numeri nei primi mesi del 2026. oltretutto la politica di aggressione di questi coloni nei confronti dei palestinesi fa sì che i palestinesi in qualche maniera si muovono dalle proprie terre, cercano di allontanarsi dalle zone più pericolose. Quando Israele dice che anche nel 48 sono stati i palestinesi stessi ad andarsene, no? Non è vero, nessun palestinese abbandonerebbe la propria terra. Se un palestinese però si sente in pericolo, certo, non va in un posto pericoloso, e quando il pericolo è quello di rimetterci la vita solo perché si va a raccogliere le olive, è certo che un palestinese ci pensa due volte prima di andarci, e comunque ci va lo stesso, a costo di rischiare, così come è successo nell'ultimo periodo di raccolta delle olive, dove ci sono stati tantissimi attacchi da parte dei coloni e che comunque i palestinesi hanno cercato in qualche maniera di difendersi. Questa è una foto che avete visto forse su uno dei giornali delle riviste italiane, l'Espresso credo, di questo soldato israeliano, non so se è un soldato o un colono perché ormai sono difficilissimi da distinguere, sono entrambi armati con mitra e girano, si confondono spesso, si riconosce a volte perché uno è vestito militare e l'altro no. E questo è un tipico comportamento di provocazione da parte del soldato israeliano che chiamava i palestinesi animali. In questo contesto stava ricreando dei versi per come se stesse cacciando degli animali verso questa signora palestinese. E qua c'è quello che ha detto l'ambasciatore israeliano in Italia: condanniamo fermamente l'uso manipolatorio della recente copertina dell'Espresso. L'immagine distorce la complessa realtà in cui Israele deve convivere, promuovendo stereotipi e odio. Un giornalismo responsabile deve essere equilibrato e corretto. Ma io no, nel senso, è difficile però pensare che è una terra occupata. Qua siamo nella Cisgiordania. Siete voi che siete venuti ad occupare, siete voi che ci avete cacciato fuori da quella terra lì, siete voi che venite ad aggredirci, che continuate ad attaccare i nostri villaggi con tutti i morti che ci sono, con tutte le problematiche che sta passando la popolazione palestinese, e in più uno che non so come può essere sano di mente viene a dare una dichiarazione nel contesto, complessa realtà in cui Israele deve convivere. Questa che vedete invece è un'immagine di ovviamente sullo sfondo ci sono due terroristi israeliani che probabilmente riconoscete, uno è Ben Gefir e l'altro è Smutrich, non si vede ma forse nella slide successiva. Questo è nel villaggio di Kariut, di dove sono originario io, e quel giorno tra l'altro ero in Palestina e stavo passando proprio in quel momento all'ingresso della strada che porta al villaggio di Kariut, quando ho visto un sacco di macchine che correvano, l'ambulanza che corre, l'esercito che si muove, eccetera. E non avevo capito cosa era successo, poi ho visto diversi ragazzi che conoscevo e ho visto l'ambulanza in questo stato. Chi guidava l'ambulanza stava soccorrendo, in quel momento c'era una manifestazione, è stato preso di mira intenzionalmente da parte dell'esercito, nonostante non poteva rappresentare in nessun modo un pericolo, ed è morto dissanguato in ambulanza perché non è stato possibile prestar cure a questo soccorritore. Ed è uno dei tanti episodi che ci sono. Gli attacchi dei coloni oggi in Cisgiordania si contano almeno 3-4 attacchi diversi in una giornata. Poi loro si organizzano, ci sono diversi gruppi, si scambiano i messaggi, si organizzano con tanto di manifesti. Oggi andiamo a prendere di mira questa zona, domani andiamo a prendere di mira quest'altra, così come tantissimi dei villaggi palestinesi che ci sono vicino agli insediamenti sono stati attaccati fino adesso, con purtroppo un numero elevato di vittime, come abbiamo detto. Ma c'è anche il discorso della distruzione delle città palestinesi. Questa non è l'immagine di Gaza, che forse si è abituati a vedere distruzione simile. Questo è il campo profughi di Jenin, vicino alla città di Jenin. Il campo profughi in realtà è dentro la città di Jenin. E questo qua è la distruzione dell'esercito israeliano di occupazione all'interno della città di Jenin. Hanno distrutto praticamente quasi tutto il campo profughi. Oggi nel campo profughi di Jenin non ci sono più abitanti ed è vietato agli abitanti ritornarci. Chi si avvicina alla zona del campo profughi viene immediatamente eliminato. Le stime che è dal 7 ottobre 2023 ci sono 36.000 sfollati tra campo profughi, arie e comunità beduine che si sono ovviamente allontanati dalla zona o perché cacciati o perché hanno avuto paura di restare nella zona dove stavano. Quando si parla di distruzione del campo profughi, non solo si parla di distruzione dei condomini, si tira proprio su l'infrastruttura che c'è. Si tira su direttamente le linee dell'energia elettrica, dell'acqua, tutto viene distrutto. Ci sono dei grossissimi bulldozer israeliani che arrivano e scavano direttamente fino a un metro sottoterra tutte le strade che ci sono all'interno del campo, in maniera da rendere il campo non più utilizzabile. Cioè, non è semplicemente la distruzione che poi magari dicono i palestinesi ritornano, no, vanno a distruggere completamente l'infrastruttura. Come diceva Marianne prima, ci sono 34 nuove approvazioni, questo dato di aprile 2026, di nuovi insediamenti all'interno della Cisgiordania. Oggi si contano 365 con questi 34 aggiunti adesso. Il numero delle colonie che ci sono all'interno della Cisgiordania, quelli legali, sono più di 200. Ci sono 350 colonie illegali, ma non si dice illegali per il diritto internazionale, sono anche illegali per lo Stato di Israele, ma questo non vuol dire che li eliminano. C'è una progressiva un progressivo sanare le colonie illegali all'interno della Cisgiordania, e questo che vedete sono una nuova colonia che viene costruita. Vengono costruiti in tempi veramente velocissimi, e allo stesso tempo però il palestinese perde la propria casa. Qua nelle immagini che vedete è un palestinese che vede la propria casa abbattuta da parte dell'esercito israeliano. Perché viene abbattuta quella casa lì? Un tempo abbattevano le case solo nell'area C, area C che dicevano questo è un controllo militare e amministrativo israeliano, qua non avete richiesto un permesso per costruire. Per noi andare a chiedere un permesso a Israele per costruire è un qualche cosa di fuori discussione. Non chiediamo permessi sicuramente per costruire. Cerchiamo ovviamente di evitare di costruire nelle aree C. Ma questo signore che ha speso tutta la sua fortuna e tutto il guadagno di una vita nel costruirsi una casa, si ritrova lì a dover guardare la propria casa demolita. Alcune volte, questo succede a Gerusalemme, se non demolisce lui la casa da solo, mandano i bulldozer e anche il conto della demolizione a chi perde la propria casa. Il problema è che questi insediamenti si ingrandiscono sempre di più, gli insediamenti israeliani, e nell'ingrandirsi si avvicinano a quello che è il territorio palestinese e i villaggi palestinesi, e diventa che il palestinese è troppo vicino e quindi rappresenta pericolo. Questa è la logica distorta che usano gli israeliani oggi quando definiscono che è una zona non sicura per i palestinesi. Di solito la maggior parte, quindi il 75% delle demolizioni, sono dovute a mancanza di permessi, così dice l'occupazione israeliana, altre dovute a operazioni militari e altre a punizioni collettive, no? Quando un resistente palestinese fa un'azione contro Israele, la prima cosa è una ritorsione contro tutta la sua famiglia, anche se lui è stato arrestato, anche se lui è morto. Vanno a demolire la casa di tutta la sua famiglia perché sia ad esempio a nessun altro che faccia una cosa di questo tipo. Quello che vedete quindi, la mappa, che è la famosa mappa che si vede spesso, di come ormai la Palestina dal 1948 è andata piano piano a dissolversi, e oggi quello che c'è rimasto di continuità territoriale, per dire facciamo il nostro Stato palestinese, è quello che vedete lì frammentato di piccole isolette all'interno del territorio, difficilissimo da raggiungere da parte dei palestinesi. Oltre a questo c'è anche l'aggressione e il discorso degli olivi che vengono sradicati e tagliati. Diversi villaggi palestinesi, tantissimi, nel periodo della raccolta delle olive si sono visti gli olivi tagliati. Alcune volte i coloni arrivano mentre c'è la raccolta delle olive e aspettano fino a che il palestinese non ha finito di raccogliere, e quando ha finito di raccogliere prendono il sacco di olive o lo portano via oppure lo versano sopra i muri di sassi, quelli fatti a secco, non so se avete presente che ci sono spesso in Palestina, perché è così difficilissimo anche raccoglierli. E questo è un qualcosa che capita spesso. Nel villaggio di Carriuto recentemente hanno tagliato centinaia se non migliaia di alberi di olivo come per rendere la vita difficile ai palestinesi e dire potete andarvene che tanto qua non avete più futuro. E infatti è una scritta che si vede spesso Non c'è futuro in Palestina, è quello che scrive l'esercito israeliano su tutti i posti di blocco, scritto in arabo, non c'è futuro in Palestina per i palestinesi. Questi sono coloni israeliani che attaccano i palestinesi. Ovviamente tutto questo porta a una grossissima difficoltà anche dal punto di vista economico. La disoccupazione in Giordania oggi arriva al 30% secondo le stime della Banca Mondiale, e il 60% di questa disoccupazione è disoccupazione giovanile. I motivi sono ovviamente i checkpoint, le difficoltà nei movimenti, il divieto di lavorare all'interno delle colonie, che i palestinesi andavano a lavorarci purtroppo, ma è l'unico modo a volte era per guadagnarsi da vivere, e anche all'interno del 48, perché Israele ha vietato ai palestinesi dopo il 7 ottobre di ritornarci al 48 per lavorare. Quindi questo porta a una perdita di sussistenza e anche ovviamente la terra agricola. I palestinesi vivono molto di agricoltura, anche questo ovviamente è stato perso. Quello che vedete invece nello sfondo erano le file, sono a volte ci sono ancora le file di palestinesi che cercano di entrare nel 48 per poter lavorare. Invece questa immagine che vedete è un esempio di un tipo di colonialismo, che nuove colonie che vengono fatte da parte di Israele, che si basano su agricoltura e allevamento del bestiame. Non si sono mai viste queste mucche all'interno della Cisgiordania, se non recentemente, dove ci sono tanti agricoltori, cioè tanti coloni israeliani che portano il loro bestiame, ed è un tipo di colonia anche pericoloso perché è mobile, non è statico in un posto solo, per cui si muovono di posto in posto. Ovviamente i palestinesi, quando si ritrovano coloni armati dentro le loro terre, evitano di andarci. Sarebbe molto lunga anche raccontare quello che è l'occupazione in termini di risorse naturali in Palestina. La Palestina ha pochissime risorse oggi. Di queste risorse una è l'acqua. Per darvi solo un qualche indicazione, l'Organizzazione Mondiale della Sanità indica come 100 litri al giorno per capita, quindi per persona, come livello minimo per poter far fronte ai bisogni di igiene e i bisogni minimi di palestinesi. In Israele e all'interno degli insediamenti utilizzano 247 litri per persona al giorno, mentre nella striscia nella Cisgiordania sono 82,4 nei luoghi, nelle città, e 26 litri al giorno fuori delle città, dove non c'è un sistema idrico. Per darvi solo un numero, quello di Gaza è arrivare a 1,5 litri fino a 3 litri al giorno nei tempi più pesanti. Ultima cosa è per quello che è stato la legge sulla pena di morte dei prigionieri palestinesi. Domani è la giornata del prigioniero palestinese. Ci sono tantissimi prigionieri palestinesi, si conta che gli arresti post ottobre 2023 sono 18.500, i totali di detenuti oggi sono 9.600 e quelli di detenzione amministrativa sono quasi la metà, sono 3.500. Detenzione amministrativa vuol dire detenzione senza che ci sia un processo e a volte senza che ci sia neanche un capo d'accusa. Viene semplicemente arrestato il palestinese, messo nelle carceri senza possibilità neanche di incontrare un suo difensore. Si fanno detenzioni di 6 mesi, rinnovabili di 6 mesi in 6 mesi, e così ci sono tanti palestinesi senza processo dentro nelle prigioni israeliane, che ormai sono da anni. I palestinesi, bisogna dire, all'interno della Cisgiordania sono giudicati dai tribunali militari, non sono giudicati dai tribunali civili, a differenza dei coloni israeliani che occupano la Cisgiordania, che sono sotto il regime dei tribunali civili. Con questo ho finito, grazie.
2: Buonasera a tutti, mi presento brevemente, mi chiamo Elisabetta, sono della provincia di Bergamo, vivo negli Stati Uniti a Seattle da 25 anni. Sono qui per un breve tempo, per una settimana, per cercare di diffondere la mia esperienza in Cisgiordania. Ci ho messo più di un anno e mezzo a trovare contatti per condividere la mia esperienza, ma sono molto soddisfatta perché questa settimana ne faccio più di una dozzina di presentazioni in scuole, nella Bergamasca e vari gruppi. Quindi mi fa piacere vedere che c'è molto interesse, poiché insomma mi dà un po' di conforto che non siamo tutti indifferenti. Sono stata in Cisgiordania nell'estate del 2024, ho trascorso un mese e mezzo. Quello che presento è veramente semplicemente la mia esperienza, quello che ho visto, e quindi è una fetta veramente piccola dell'occupazione. Ho trascorso la maggior parte del mio tempo a Kusra, nel nord della Cisgiordania. Ho trascorso anche qualche giorno nella Valle del Giordano e a Massa Ferjatta. Salto alcune cose che Fabian ha già menzionato, per cui ecco una cosa che voglio menzionare, che i governi israeliani incentivano il trasferimento delle colonie attraverso agevolazioni fiscali, mutui a prezzi ridotti. Insomma, praticamente se uno non si può permettere un appartamento a Tel Aviv, va in Cisgiordania e occupa terra palestinese, si può permettere una villa. Anche questo lo salto. Cosa facevamo lì? Mi sono unita a un gruppo, si chiama FASA, che collabora con ISM, l'International Solidarity Movement. Facevamo presenza protettiva. Praticamente accompagnavamo palestinesi nella loro giornata quotidiana, poiché la nostra presenza internazionale faceva sì che i soldati e i coloni fossero meno propensi a commettere violenze, perché sapevano che documentavamo. Quindi svolgevamo una funzione di deterrenza, anche, e quando la violenza accadeva filmavamo e documentavamo. Devo dire che questa funzione di deterrenza è sempre meno efficace, poiché i coloni, che non vengono mai puniti, i soldati, si sentono incoraggiati.

leggi israeliane ricevono la protezione dei soldati e ricevono tutti i servizi di cui hanno bisogno, elettricità, acqua, eccetera. Ora, sappiamo che la presentazione che sto facendo adesso potevo farla anche 20 anni fa, 40 anni fa, eccetera. Insomma, l'occupazione c'è da tempo, ma sappiamo tutti che dal 7 ottobre c'è stata un'escalation di violenza. In particolare a Kusra, l'11 ottobre del 2023, i coloni hanno attaccato e hanno ucciso questi 4 giovani palestinesi. Il giorno dopo, durante il funerale, hanno attaccato di nuovo e hanno ucciso questi altri 2 palestinesi qui a sinistra. Questi in particolare erano il nipote e il fratello del nostro coordinatore palestinese, Abed. Erano 2 persone molto attive che lottavano per i diritti della loro gente. Questa è la foto di un poster che ho trovato in città, nelle vie di Kusra. Purtroppo questo poster ora va aggiornato, poiché nel frattempo i coloni e i soldati hanno ucciso tanti altri cittadini di Kusra. Come parte dell'escalation dopo il 7 ottobre, i soldati in questa zona hanno impedito l'accesso ai palestinesi di tutte queste terre, quindi uliveti, frantoi, le fattorie degli animali. Hanno danneggiato e bruciato alcune di queste strutture, quindi distruggendo le fonti di sussettamento di questa comunità. In particolare abbiamo visitato una fattoria dei polli di cui Abed, il nostro coordinatore, era proprietario. Ci ha raccontato che il giorno in cui sono arrivati i soldati e hanno bloccato l'accesso, Abed è riuscito a negoziare un giorno per vendere i suoi 10.000 polli. E i polli che non è riuscito a vendere, i soldati li hanno uccisi col gas. Per mantenere la sua famiglia, Abed ha iniziato una coltivazione di funghi in casa e, come vedete, l'aveva già avviata, ma l'ha dovuta abbandonare poiché le autorità israeliane gli hanno negato il permesso di vendere. Questa è una foto di un parco giochi a Kusra che è stato rimasto chiuso per 3 anni poiché i bambini sono stati spesso attaccati dai coloni che lanciavano pietre e dai soldati che lanciavano loro lacrimogeni. Un giorno li abbiamo aperti e abbiamo giocato insieme a loro. Un giorno stavo camminando per le strade di Kusra e ho assistito a questa scena umiliante in cui i soldati hanno costretto un palestinese ad aprire i pantaloni davanti a tutti. Queste sono foto di luoghi molto comuni, foto di case bruciate, di alberi sradicati, tagliati, alberi d'olivo. Talvolta i coloni arrivano con gli autobus, 50 o 100, a fare razzie. Ora vi racconto il nostro primo incontro con i coloni. In questa giornata abbiamo accompagnato 2 palestinesi nelle loro terre di ulivi, in quella terra proibita, il cui accesso era stato negato dopo il 7 ottobre. La signora palestinese, una signora anziana che era con noi, è scoppiata in lacrime a vedere gli ulivi bruciati e ci ha detto che tanti di questi li aveva piantati lei stessa da bambina. Poco dopo vediamo arrivare questi giovani ragazzi, sono stati adolescenti o 20 anni, veramente giovani, muniti di bastoni di legno e spranghe di ferro, di metallo. E hanno cominciato a picchiarci. Io sono stata fortunata perché mi hanno spinto e praticamente sono uscita dalla loro area e ho continuato a filmare. E il mio filmato è finito su CNN, quindi tanto per dire l'importanza di documentare, perché se non hai prove è come se non fosse successo niente. 3 di noi sono stati feriti, fortunatamente niente di grave,
L'esperienza è stata traumatica, ma devo dire che ci ha dato almeno conforto il fatto che nei giorni seguenti abbiamo ricevuto una grande attenzione mediatica. Ci hanno contattato vari media statunitensi, tedeschi, questo ragazzo è tedesco.

0: E quindi ci ha dato un po' il conforto il fatto che la nostra esperienza fosse vista. E mi ha fatto pensare ai palestinesi che vanno attraverso questi traumi di gran lunga peggiori, ma le loro storie rimangono spesso invisibili. Vi racconto un altro dettaglio di questa giornata. Quando sono andati via i coloni, poco dopo sono arrivati i soldati e appena scesi dalle loro jeep armate hanno puntato il loro fucile a un palestinese, urlando, minacciandolo e proprio accanto a lui hanno sparato. Poi hanno puntato di nuovo, urlando, e hanno sparato di nuovo, mentre noi urlavamo, è uno di noi, nostro amico. Un giornale israeliano, The Times of Israel, ha riportato l'episodio, ma ha detto che i soldati sono arrivati e hanno cacciato i coloni. Repubblica, giornale italiano, il nostro giornale italiano, ha praticamente copiato, ha riportato di sana pianta la versione di Israele, senza verifica. Abbiamo incontrato i soldati, incontravamo i soldati quasi tutti i giorni perché arrivavano, invadevano Kusra con le loro jeep armati fino ai denti. Talvolta entravano nelle case palestinesi, talvolta arrestavano palestinesi. E talvolta i giovani palestinesi Shebab lanciavano loro pietre alle jeep armate. E questo dava un pretesto per i soldati per rispondere con l'arma da fuoco. In realtà non c'era bisogno neppure di questa specie di pretesto, poiché i soldati spesso sparano i palestinesi senza nessuna provocazione, se la possiamo chiamare provocazione. In particolare, quando ero lì, il nipote di Abed, il nostro coordinatore, un giorno stava entrando in un negozio e i soldati gli hanno sparato all'addome, così. Alcune cose le salto. Fabio mi ha già parlato dei checkpoint, voglio innanzitutto ricordare che la Cisgiordania è piccola quanto più o meno come la Liguria, ma ci sono più di 900 checkpoint. E voglio raccontarvi due storie che mi hanno molto angosciato, che ho sentito dai palestinesi. Una viene dal figlio di Abed, ci ha raccontato che a 18 anni era stato arrestato a un checkpoint, è stato detenuto per una settimana. I familiari non hanno mai avuto il permesso di visitarlo e neppure il suo avvocato. L'esperienza è stata così traumatica che ha deciso di abbandonare il sogno di fare l'università per paura di attraversare un checkpoint. Un'altra storia arriva da un uomo palestinese di Massa Ferriata. Ci ha raccontato che quando sua madre ha partorito suo fratellino aveva bisogno di andare in ospedale. Hanno chiamato l'ambulanza palestinese, ma questa è rimasta bloccata al di là del checkpoint. L'hanno dovuta caricare con salviette o coperte per raggiungere l'ambulanza. Il bambino è morto e la mamma cioè quasi ha rimesso la vita. I checkpoint non sono gli unici modi per bloccare la mobilità in Cisgiordania. Questi cancelli di ferro, che tipicamente sono arancioni o gialli, sono dappertutto. Questo in particolare a Kusra, per cui per andare nei villaggi vicini dovevamo fare un giro assurdo. Talvolta ci sono i cosiddetti flying checkpoint. Una volta l'abbiamo superato per un pelo, ma appena abbiamo percorso una certa strada, i soldati hanno messo lungo la strada una specie di catena con a punte, per cui hanno bloccato l'accesso così al momento. Spendo due parole per il muro dell'apartheid, che in teoria doveva essere dovrebbe essere lungo il confine della Green Line, un confine che tra l'altro comunque non esiste, non è mai stato definito, ma in realtà l'85% del muro corre all'interno della Cisgiordania. e quindi ci sono migliaia di palestinesi che devono attraversarlo tutti i giorni per andare a scuola, al lavoro, per visitare i parenti. Qui sono alcune immagini famose che probabilmente avrete visto, i murali di Banksy a Betlemme, vicino a Betlemme. Ora volevo chiedervi, secondo voi queste sono case palestinesi o insediamenti, o colonie? Penserei anch'io che sono colonie, poi, ma, tu sai, riconosci? Sì, infatti. Spesso mi chiedevo, quando viaggiavo per Cusra o i paesi vicini, mi chiedevo, ma queste sono colonie o case palestinesi? E poi ho notato un dettaglio che li distingue. Bisogna guardare sui tetti. Se hanno serbatoi, cisterne d'acqua, sono case palestinesi, perché, come vi ha spiegato Fabian, Israele sfrutta questa risorsa. I palestinesi non hanno permesso di scavare pozzi, devono comprare acqua da compagnie israeliane. Anche noi nella nostra guest house sul tetto avevamo due cisterne e quando finivamo l'acqua dovevamo chiedere ad Abed di comprare dell'altra acqua. E i palestinesi non hanno neppure accesso di accedere al fiume Giordano che separa la Cisgiordania dalla Giordania. Vi racconto un pochino di Massa Ferriata, dove ho trascorso qualche giorno. Ho notato delle differenze tra Cusra, dove ero, e Massa Ferriata. Innanzitutto, come avete visto, le case a Cusra, a Turmusaya, tipicamente erano molto belle, tranne che fossero distrutte. Ma qui a Massa Ferriata le case sono fatte praticamente di ruderi, di resti di case precedentemente demolite. Poiché negli anni Ottanta gran parte di Massa Ferriata è stata designata come zona militare, per cui questa è stata usata come scusa per sfrattare centinaia di palestinesi, demolire le loro case e cancellare interi villaggi. Chi di voi ha visto No Other Land? Qualcuno di voi? Se non l'avete visto ve lo consiglio, è disponibile su Rai Play ed è ambientato appunto a Massa Ferriata. Qui c'è una delle tante demolizioni di una casa, in particolare ad Attuani. Mi hanno detto che talvolta i palestinesi viene detto loro che la loro casa verrà demolita in questione di ore e per cui si devono affrettare a raccogliere e salvare quello che possono. Questo è Umm al-Khayr, dove sono stata a Massa Ferriata. Un'altra cosa che ho notato, differente con Cusra, è che a Cusra le colonie erano a qualche chilometro di distanza, ma qui a Massa Ferriata l'espansione degli insediamenti è stata così aggressiva che le case delle colonie erano praticamente a ridosso delle case palestinesi. Questo è un centro comunitario dove i bambini venivano a giocare tutti i giorni, dove fanno i campi estivi, anche i matrimoni, quindi un centro importante per questa comunità e c'è un ordine, pende un ordine di demolizione anche qui. Questa era la nostra guest house a Umm al-Khayr. La Cisgiordania è piena di murali bellissimi, pieni di significato. Questo è Auda, era il nostro coordinatore palestinese ad Umm al-Khayr. L'estate scorsa è un papà ha tre bambini piccoli, era un insegnante di inglese. È stato ucciso a colpi di pistola da un noto colono, Inon Levi, questo l'estate scorsa, mentre stava documentando i coloni che utilizzavano escavatori per distruggere la loro proprietà. Ci sono vari video che documentano questo omicidio e Auda stesso ha praticamente filmato la sua morte. Nonostante tutte queste prove, Levi è stato arrestato e rilasciato dopo un giorno, mentre vari palestinesi e attivisti sono stati arrestati e trattenuti per diversi giorni. Un altro dettaglio angosciante è stato che i soldati hanno preso il corpo di Auda si sono rifiutati di restituirlo per diversi giorni, al che le donne di Umm al-Khayr hanno fatto uno sciopero della fame fino a che hanno restituito il corpo 10 giorni dopo. Qui un giorno siamo andati a Hebron come al Khalil come turisti, abbiamo visitato il centro storico. Al Khalil è un centro più popolato della Cisgiordania, abitato da circa 1 milione di palestinesi. È anche una città che presenta un sistema di apartheid particolarmente forte, poiché c'è una colonia nel mezzo della città, una colonia di 400 coloni, e c'è una rete fitta di blocchi stradali, insomma, che bloccano la mobilità. Abbiamo visitato la moschea Ibrahimi e un giovane palestinese ci ha ricordato un fatto successo più di 30 anni fa, quando un colono è entrato nella moschea e ha ucciso 29 palestinesi mentre pregavano durante il Ramadan e ha ferito più di 100 palestinesi. Ora, conoscete forse Ben Gavir, il ministro di sicurezza nazionale nel Knesset israeliano, vive proprio in questo insediamento al Khalil, ed è noto tra le altre cose per avere un ritratto dell'esecutore del massacro della moschea di Abraham, ed è particolarmente noto per i suoi commenti disumanizzanti sui palestinesi. Ora volevo chiedervi, secondo voi a cosa servono queste grate? Sono nel centro storico di Hebron. Sì, ok, siete ben informati. Sinceramente non smetto mai di stupirmi della crudeltà dell'occupazione. Infatti queste grate proteggono da oggetti pesanti lanciati dai coloni dall'alto, e mi è stato detto che talvolta i coloni lanciano persino feci e olio bollente. Ho raccontato tante cose terribili, ne voglio menzionare almeno una positiva. E come? Ok. Mi era stato detto che i palestinesi hanno un forte senso di ospitalità, fa parte della loro cultura, e infatti è una cosa che ho riscontrato con grande piacere. I palestinesi ci ospitavano spesso a bere tè, caffè, a colazione, a cena. E a noi faceva immensamente piacere sentire le loro storie, era un modo per dire loro che li vediamo e non li abbiamo dimenticati. Questo è un altro attacco. A Kusra, qui sì, ritorniamo a Kusra. La mattina accompagnavamo un pastore che in passato è stato picchiato diverse volte dai coloni, e gli hanno anche sparato in alcune occasioni. In questa giornata i soldati sono arrivati con un ordine militare e ci hanno detto che quella zona era proibita, era una zona militare nelle 24 ore successive, per cui ce ne dovevamo andare immediatamente. In realtà non ce ne siamo proprio andati, cioè ci siamo spostati lentamente con le pecore, siamo rimasti in quella zona proibita, e mi sono resa conto che anche solo pascolare le pecore è una forma di resistenza, vorrei rimanerli e ignorare questi ordini assurdi. E mi sono sentita molto orgogliosa di far parte di quella resistenza. Qui un altro attacco, che salto. Qui un altro attacco nella Cisgiordania. In questo caso i coloni sono arrivati col pepper spray, con una pistola. Hanno chiamato i soldati dicendo loro che noi, attivisti e i palestinesi, lanciavano loro i sassi. Ma noi chiaramente abbiamo video e prove del contrario, ma non ha importanza. Comunque i soldati hanno arrestato un palestinese e uno dei nostri volontari, e li hanno trattenuti per diverse ore. Qui è qualche foto nella Valle del Giordano. In particolare qui trascorrevamo la notte con i palestinesi, perché durante la notte spesso i coloni avvenivano per vandalizzare la proprietà, per molestare i palestinesi, rubando animali, pannelli solari, tagliano serbatoi, tubi d'acqua. In particolare qui eravamo sul tetto di questa casa, abbiamo passato lì la notte e è stato uno dei momenti più in cui ho avuto più paura, poiché nel mezzo della notte, verso le 2 o le 3, sono arrivati i soldati, chiaramente armati fino ai denti come sempre, e come vedete è una zona desertica, eravamo solo noi 3, un palestinese e un altro attivista, e sono da soli nel mezzo della notte. In realtà alla fine non è successo niente, i soldati se ne sono solo entrati nella casa di sotto e se ne sono andati, ma capite l'intimidazione, il loro modo di renderti la vita impossibile. E infatti il proprietario di questa casa ha preso una decisione difficile giorni dopo, ha deciso di abbandonare questa casa e di trasferirsi altrove. Spesso andavamo nei villaggi vicini e parlavamo con, ascoltavamo storie di palestinesi. Qui abbiamo incontrato Ahmed, un ragazzo la cui famiglia è stata uccisa 12 anni fa e la sua casa bruciata. Come vedete, non so se vedete le cicatrici sulla pelle, sulle braccia e il viso. In quell'attacco è morto pure il suo fratellino di soli 18 mesi. Qui è un altro attacco a Turmusaya. Turmusaya è una città particolare nel senso che l'80% dei residenti di Turmusaya hanno cittadinanza palestinese americana. Le case sono munite di videocamere di sorveglianza e per cui hanno documentato questo attacco, qui hanno bruciato case, macchine e ucciso pure un palestinese. Ora voglio spendere 2 parole per la stagione della raccolta delle olive, anche se non ci sono stata, queste sono foto dei miei amici, poiché è molto importante per la cultura, per i palestinesi, sia chiaramente dal punto di vista economico, come per il sostentamento, ma anche dal punto di vista culturale. È un momento in cui mi hanno detto si trovano insieme, raccolgono le olive, mangiano insieme. E l'albero di olivo è un simbolo per i palestinesi, perché è indigeno di quella terra come lo sono i palestinesi, è un simbolo di resistenza poiché, e di resilienza, perché i coloni distruggono questi alberi, ma i palestinesi continuano a piantarli e farli crescere. Poiché questa stagione è così importante, potete immaginare gli attacchi sono ancora più frequenti, e queste sono solo poche delle immagini che i miei amici hanno condiviso. Volevo anche menzionare che durante all'alba del primo giorno dell'inizio della stagione della raccolta delle olive nel 2025, i soldati hanno arrestato senza capi d'accusa Rabia Abu Naim, il coordinatore appunto della raccolta delle olive di questa stagione, e la corte militare ha approvato 6 mesi di detenzione senza processo, e questa detenzione è scaduta proprio settimana scorsa, ma la corte l'ha approvata di altri 3 mesi e potrà approvarla ancora indefinitivamente. In questi mesi la famiglia non ha mai potuto visitare Rabia Abu Naim, e mi hanno detto che neppure la Croce Rossa ha accesso ai detenuti, che io non chiamo detenuti, sono ostaggi palestinesi. Questi sono dati che anche Fabian ha condiviso, per cui salto. Ora vi parlo delle proteste a Beta, poiché sono stata testimone di un omicidio in una di queste proteste. Ogni giorno a Beta i palestinesi protestano contro la continua appropriazione delle loro terre da parte di Israele. Proprio di recente Israele ha legalizzato uno dei tanti avamposti, nonostante anni di battaglie legali da parte dei palestinesi. La protesta inizia sempre con la preghiera del Jumma, cioè il venerdì a mezzogiorno, seguita rapidamente da lancio di lacrimogeni da parte di soldati che usano pure munizioni vere. Sono stata 4 volte e hanno sempre usato munizioni vere contro di noi. nei 3 anni precedenti che ero lì, 17 palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano durante le proteste del venerdì a Beta. Il 9 agosto, durante queste proteste, i soldati hanno sparato alla gamba di un volontario statunitense di Fasa. Forse pensereste che, o vi aspettereste che gli Stati Uniti dichiarassero, facessero qualche dichiarazione di condanna, visto che questo ragazzo è americano, ma non c'è stata nessuna dichiarazione né dal presidente Biden né dai rappresentanti dello stato del New Jersey di questo ragazzo. E infatti, quando ero in Cisgiordania pensavo: è solo questione di tempo che succederà qualcosa di veramente, di molto serio anche a uno di noi stranieri. Sinceramente non pensavo che sarebbe successo così presto e sarebbe successo davanti ai miei occhi. Ma 4 settimane dopo, sempre alla protesta di Beta, i soldati hanno sparato alla testa ad Aisha Noor e ucciso Aisha Noor, una ragazza di 26 anni, turco-americana, anche lei di Seattle. L'avevo conosciuta brevemente prima di partire per la Palestina. Chiaramente sono rimasta scioccata da questo omicidio, ma anche dalle circostanze in cui è successo, poiché la protesta è iniziata come sempre con le preghiere e poi il lancio dei lacrimogeni, gli spari. E noi siamo corsi giù dalla collina, ci siamo fermati in uno spiazzo di terra. In quel momento eravamo a più di 200 metri di distanza dai soldati, quindi non potevamo assolutamente essere una minaccia per loro. Siamo rimasti lì a lungo, forse per 20 minuti, poiché sembrava che fosse tutto finito, non c'erano più spari. Io mi ricordo che ero allerta, ma chiacchieravo con altri volontari, e Aisha Noor era accanto a un'altra volontaria e accanto a un albero di olivo. Quando le hanno sparato, quindi hanno avuto tutto il tempo che volevano per mirare a lei. La dichiarazione dei militari israeliani è stata che è stato un incidente, che i colpi non erano diretti a lei, ma mirati al principale istigatore della rivolta. Sappiamo bene che non era un incidente, come le circostanze dimostrano, e io, insieme a tanti altri testimoni palestinesi, attivisti stranieri, israeliani, possiamo tutti dire che assolutamente non c'era nessun istigatore. E la frase sotto è tagliata, però è la frase vergognosa di Biden, che dice che a quanto pare è stato un incidente, il proiettile è ribalzato da terra, per dimostrare ancora una volta che gli israeliani possono uccidere palestinesi, americani, ma gli Stati Uniti chiuderanno sempre gli occhi e supporteranno Israele qualunque cosa faccia. Quello stesso giorno, a Kariut, che è il paese di Fabian, i coloni hanno attaccato e un soldato ha sparato a Bana, questa ragazza di 13 anni, e l'ha uccisa mentre guardava l'attacco dalla finestra della sua camera. E il giorno dopo siamo andati al suo funerale e ho provato un forte senso di disperazione, circondata dalla sofferenza dei familiari. E disperazione per la perdita di questa giovane vita, ma anche perché per la consapevolezza che non ci sarà giustizia per lei. Chi l'ha uccisa non verrà mai punito. E questo per reiterare che questi Aisha Noor, Bana e altri palestinesi vengono uccisi sì da soldati, da coloni, ma sono uccisi anche da questa cultura di impunità. Perché l'impunità incoraggia i coloni e i soldati a continuare a commettere altre violenze. E dimostra anche l'appoggio tacito del governo israeliano, che usa praticamente i soldati e i coloni sono uno strumento dello Stato di Israele per la pulizia etnica dei palestinesi. So che siete ben informati, però è una cosa che dico, che ho detto anche agli studenti con cui ho parlato, è che Talvolta si riportano queste notizie degli attacchi dei coloni e soldati, non se ne riportano abbastanza, ma noto che almeno nel mainstream media li fanno apparire come se fosse un problema circoscritto a questi estremisti, a questi fanatici che uccidono e attaccano. In realtà non è così, sappiamo bene che è tutto un sistema di apartheid, è tutto un apparato, ci sono le corti che approvano le demolizioni di case, le corti militari che approvano le detenzioni amministrative, lo Stato di Israele che incoraggia a trasferirsi negli insediamenti, quindi è tutto un apparato e quello che ci dicono i media sono fumo negli occhi. Volevo menzionare che i governi internazionali hanno un'enorme leva su Israele, io sono anche americana oltre che italiana e quindi quando parlo di noi penso prima di tutto agli Stati Uniti che hanno sempre supportato Israele, hanno dato un supporto cieco a Israele, le mie tasse vengono usate per vendere, per dare armi a Israele, diamo miliardi e miliardi di armi tutti gli anni. Una cosa che mi ha colpito in Palestina è che nonostante le condizioni di vita in Palestina non ho mai sentito frasi di odio dai palestinesi, ma ho sentito semplicemente una gran voglia di vivere con dignità e con libertà. E mi ripetono spesso, non si tratta di ebrei, ebraismo, si tratta di appropriazione illegale di terre e di negazione di diritti. Poi avevo pure un'immagine di Jenin, perché il mio insegnante di arabo vicino a Jenin mi ha chiesto di condividerle, ma tu ne hai già parlato, per cui salto. E alla fine voglio invitarvi a... So che siete molto attivi, in questa comunità siete già attivi, ma voglio incoraggiare comunque a fare qualcosa. Dobbiamo continuare a parlare della Palestina, che non venga dimenticata di nuovo. E incoraggio a boicottare i media mainstream, a fare pressione sul governo che smetta tagli questi legami con Israele, in particolare la fornitura di armi. L'Italia mi sembra che sia il terzo paese in quanto a esportazione di armi dopo gli Stati Uniti e la Germania, e la sospensione del moratorium di cui stanno parlando in questi giorni è una farsa, nel senso che non possiamo aspettare 4 anni per smettere di dare armi a Israele, questo deve succedere ora. Dobbiamo anche combattere l'equiparazione tra antisemitismo e antisionismo. A questo proposito volevo menzionare quella proposta di legge molto problematica che è passata al Senato, ma mi hanno detto che è stata bocciata alla Camera. No? Non è stata bocciata alla Camera? Ah, non è ancora, quindi ancora... beh, comunque appunto è una legge molto preoccupante, quindi non so se ci succede la mobilitazione per far pressione che venga che non venga approvata. Mi piacerebbe sapere cosa si può fare per fare pressione. E infine voglio invitare al boicottaggio, ci sono dei volantini sulle sedie, forse praticate già il boicottaggio, potete scaricare una app che aiuta a vedere quali prodotti sono connessi con compagnie che profittano dal genocidio. E vi invito anche a visitare la Palestina, non è necessario, ci sono tanti modi per visitarla, non c'è bisogno di unirsi a ISM e fare presenza protettiva. E poi ho sentito parlare di Breaking the Silence, che è un gruppo di ex soldati israeliani, fanno tour e fanno vedere l'occupazione, quindi non lo so. E poi invito anche a donare a gruppi umanitari, soprattutto a Gaza. Poi volevo anche menzionare questa petizione, non so se avete già firmato, se volete usare il QR code, per chiedere alla Commissione Europea di sospendere l'accordo di associazione tra UE e Israele. Insomma, c'è tanto da fare. Grazie per essere venuti, mi dà molto speranza vedere interesse, anche l'interesse che ho avuto nelle scuole in questi giorni, gli studenti, insomma mi ha fatto molto piacere. Grazie.
1: La lotta quotidiana delle comunità palestinesi nella Cisgiordania occupata, questo l'incontro dalla metà di aprile al magazzino 47 di Brescia, organizzato dal Coordinamento Palestina con Fabien Audet, cittadino italo-palestinese che vive fra Ramallah e l'Italia, collaboratore di Radio Onda d'Urto, e con Elisabetta Valenti, attivista nella Cisgiordania occupata. Ad introdurre Maria Magassan, giovani palestinesi d'Italia e di Brescia e Coordinamento Palestina di Brescia. Queste le voci che vi abbiamo riproposto in questa trasmissione speciale. Buon ascolto a tutte ed a tutti. Chiudiamo con un po' di musica, ovviamente palestinese.

0: Vous êtes en train d'écouter Radio Onda Adulto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda Adulto. Chiamateci allo 030 45 670. Buon ascolto.
1: Cinque per mille a Radio Onda Adulto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
2: Trentaquattresima festa di Radio Onda Adulto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda Adulto. Non mancare!

Baraonda d'urto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20. Il pomeriggio musicale di Radio Onda d'Urto, lunedì, mercoledì e venerdì, condotto da Simone Elgas Cavagnini, martedì e giovedì da Luciano Cianotic Taffurelli.

Radio Onda d'Urto, sono le 16 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo giovedì 25 di giugno. L'ondata di calore straziante che da una settimana sta colpendo l'Italia e gran parte dell'Europa nei prossimi tre giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici italiane. È quanto emerge oggi da un'analisi condotta da Greenpeace Italia e CGIL. In Italia sono 5 per ora le persone ufficialmente morte per le alte temperature. 2 agricoltori nel Lodigiano e nel Piacentino, un operaio nel Padovano, una persona senza casa a Napoli e un uomo al cimitero di Garlasco. Oggi 17 le città da bollino rosso in Italia, domani e sabato 18 bollini rossi. E sul fronte del lavoro rovente, domani è sciopero con Filt CGIL nei magazzini Amazon in tutta la Lombardia. Collaboratrici e lavoratori delle aziende appaltatrici di Amazon Italia Transport. Non casuale la data, infatti è l'ultimo giorno del Prime Day indetto dal marchio con sconti e offerte varie. Altro che Prime Day, venerdì sarà Strike Day, dicono lavoratori e Filt CGIL che denunciano la fatica di operare con il clima torrido di questi giorni. E ancora lavoro, andando a Tortona, dove un camion ha tentato di investire gli operai in sciopero. È avvenuto poche ore fa durante il quarto giorno di mobilitazione indetto dal sindacato Sicobas presso il magazzino INS in provincia di Alessandria, dove i lavoratori continuano a chiedere provvedimenti contro il responsabile della Manhand Work, responsabile di insulti razzisti e minacce continue contro sindacati e lavoratori. La risposta della prefettura di Alessandria però, dopo multe e fogli di via, è stata ieri lo sgombero con celere del presidio operaio, oggi pomeriggio invece il tentato investimento dei lavoratori da parte di un veicolo pesante uscito dall'azienda. Saltano le teste nelle Ferrovie d'Italia. L'amministratore delegato del Ferrovie FS, Alessandro Donnarumma, si dimette dall'azienda. Il manager ha avuto un incontro con Salvini, ministro dei trasporti. Chiuderà il dossier più importanti prima di lasciare, hanno riferito fonti del ministero. La scorsa settimana i disservizi sulla linea avevano portato Salvini ad esprimere una certa irritazione cercando il capro espiatorio fuori dal suo stesso ministero per i problemi atavici delle ferrovie italiane e trovandolo ora nei vertici di Ferrovie dello Stato. Parliamo ora di Medio Oriente. Dopo Trump, il segretario di Stato Rubio torna ad attaccare l'Italia e altri paesi europei. Le nostre relazioni con l'Italia proseguono senza intoppi a tutti i livelli, ovviamente, però Trump è molto deluso con l'Italia e altri paesi, ha sottolineato Rubio in Bahrain, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti. Israele si è ritirato da una parte della zona cuscinetto nel sud del Libano, dentro l'accordo con il governo di Beirut mediato dagli Stati Uniti. A dirlo a metà mattinata, fonti di Beirut e anche statunitensi, subito dopo però smentite da Tel Aviv. Non è vero, fa sapere l'esercito occupante, accusato invece da Hezbollah di una nuova violazione al cessate il fuoco con un drone israeliano che ha ucciso 2 persone a Kafr Rumman nel sud, il giorno dopo le 2 vittime a Nabatie. E sempre a sud, Israele comunica la morte di un soldato occupante di un, meglio non specificato, incidente operativo. Chiudiamo il giornale radio andando in Venezuela. 2 scosse violentissime a breve distanza tra mezzanotte e le 2 di notte, orario italiano, con crollo di centinaia di edifici. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda di 7.5. Si è trattato del sisma più violento da 126 anni a questa parte in Venezuela, con epicentro a Yumare, 300 km a ovest di Caracas. Sale a 164 il numero dei morti, 1000 quello dei feriti, ma il numero del bilancio è destinato a salire. Lo stato più colpito è quello di La Guaira, danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso in questo momento i voli. La presidente interim Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza in Venezuela. Situazione molto grave, ha detto. Sono le 16:05 minuti e tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con nuove edizioni alle ore 17:20 e alle 19:20 di questo pomeriggio. La linea ora Bara Onda d'Urto, condotta oggi da Ciano Cianotic Taffurelli. A tutti e tutte un buon ascolto.

Buon pomeriggio a tutte e a tutti e benvenuti a questo appuntamento con Baraonda d'Urto del 25 giugno 2026. Saremo in onda anche domani e anche sabato. Oggi e domani 26 e 27. Anzi 25 e 26 dalle 16 alle 17:20, mentre sabato 27 dalle 14:30 alle 15:30. Noi iniziamo subito andando a New York City dai Chromex, storica band hardcore americana. Nuovo singolo per loro, Wired for Chaos, dopodiché Holden Witches, Hold Up, Say What, per poi arrivare sempre alla nostra Hecka Vandal con Vertical Wars. Chiudiamo il poker con Play Your Games e Greta Van Fleet.

del band bresciana dei Ricobellis che, ripeto, suonerà il 12 agosto sul palco principale in apertura al concerto di Guridance e Adolescence. Andiamo ad ascoltarli dunque con Another Rainy Day.

Lasciamo dunque il nostro disco della settimana, Rico Belli's After Party Heroes. Andiamo a Burf dal suo Senza Fiato, andiamo a proporre Inferno. Dopodiché Drocky Murphy insieme a Shane McGowan, The Body of an American, e i Dead Pioneer con The War Among Us. Chiuderemo il poker con i Delta V, che troveremo alla festa di Radio Onda d'Urto, il palco principale, il 10 agosto, in apertura al concerto dei Marlene Kunz, che ripropongono i 30 anni del loro album Il Vile.

E dunque, Dead Pioneers, qui in compagnia di Jason Whitman, Williamson, Jason Williamson. Andiamo ora. Passiamo ora a alcuni gruppi che saranno, oltre a aver fatto uscire delle cose recenti, saranno anche protagonisti sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto in qualità di aperture. E iniziamo subito dai Delta V. Delta V, come dicevamo poc'anzi, al 10 agosto, in apertura il concerto dei Marlene Kunz. Andiamo ad ascoltarli con Storti, un remix con l'architettura del collapso. Dopodiché Sangre, passiamo alla serata del 17 agosto, Io Mitch, qui insieme a altri rapper. Alla festa invece aprirà il concerto di Disgaccia e la Trell insieme a De Moa. E andiamo a ascoltarlo appunto con Pozzanghera. Dopodiché ritorniamo in acqua internazionale, lo facciamo con i Wizard insieme a Wednesday, We Might As Well Be Strangers.

E dunque lasciamo gli Wizardry Wednesday, andiamo a Madame, no anzi prima, no esatto, Madame con Mama Non Mama, dopodiché Foo Fighter con Window per ritornare poi alla musica italiana con Anna Castiglia e la sua Miro e Lolo con Noi No.

0: Lasciamo dunque i Foo Fighters al loro ultimo lavoro, Your Favorite Toy, e andiamo, come dicevamo poc'anzi, da Anna Castiglia con il suo Miro e Lolo con Noi No. Dopodiché Coez, ci vuole una laurea, e in New Genea con People of the Moon.
1: Secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te, del paragone costante con chi è migliore di me.

Tutti abbiamo un passato di brutte storie. Siamo stanchi di come vanno le cose. Siamo tutti delusi dalle persone. Tutti si nascondono, tutti siamo crudeli. I bambini corrono sul bagnasciuga. Un raggio di luna li guida nell'ora più buia. Con il fischio del vento dentro le orecchie.

E dunque New Genea con la loro People of the Moon, dopodiché lei la Bash con la sua California Mediterranea e Canova insieme a Serafine, non me ne frega niente, Serafine, protagonista sul palco principale alla Festira di Onda d'Urto il 7 agosto.

E dunque erano White Mary in compagnia di Elasie Plastica con questo singolo Baby Banana. Quelli buoni invece ce li presentano i Sibun Wola, che saranno tra i protagonisti del Somen Fest a luglio in provincia di Brescia. Ahome! Buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni.

faccia ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai un cazzo di movimento sexy! Quelli voli, quelli voli.

Lasciamo dunque sì, buon voilà, che per gli interessati si potranno ritrovarli al Summenfest a luglio a Home, al Parco del Maglio, insieme a diversi altri gruppi. Un festival che comunque nella nostra trasmissione verrà presentato nei particolari. E ultimo brano per noi da Canzoni Ombra, Ministri, andiamo ad ascoltare Gente che si ostina a vivere, ed è anche un ultimo brano a nostra disposizione. Noi ci ritroveremo anche domani in compagnia sempre del sottoscritto per Barra Onda d'Urto dalle 16 alle 17:20, mentre sabato dalle 14:30 alle 15:30.

Ad urto 17 e 21 minuti in onda ora il giornale radio in breve di questo giovedì 25 di giugno. L'ondata di calore straziante che da una settimana sta colpendo l'Italia e gran parte dell'Europa nei prossimi tre giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici italiane. È quanto emerge oggi da un'analisi condotta da CRIPMIS Italia e da CGL. In Italia sono 5 per ora le persone morte ufficialmente per le alte temperature: 2 agricoltori nel Lodigiano e nel Piacentino, un operaio nel Padovano, una persona senza casa a Napoli e un uomo al cimitero di Garlasco. Oggi 17 le città da bollino rosso, domani e sabato 18. Sul fronte del lavoro rovente, domani è sciopero con Filt e CGL nei magazzini Amazon in tutta la Lombardia. Collaboratrici e lavoratori delle aziende appaltatrici di Amazon Italia Transport. Non casuale la data, è infatti l'ultimo giorno del Prime Day, indetto dal marchio con sconti e offerte varie. Altro che Prime Day, venerdì sarà lo Strike Day, dicono lavoratori e Filt e CGL, che denunciano la fatica di operare con il clima torrido di questi giorni. E ancora lavoro, andando a Tortona in Piemonte, un camion ha tentato di investire gli operai in sciopero. È avvenuto poche ore fa durante il quarto giorno di mobilitazione indetto dal sindacato Sicobas presso il magazzino INS in provincia di Alessandria, dove i lavoratori continuano a chiedere provvedimenti contro il responsabile della Men and Work, responsabile di insulti razzisti e minacce continue contro i sindacalisti Sicobas. Oggi pomeriggio il tentato investimento dei lavoratori da parte di un veicolo pesante uscito dall'azienda. 3 operai feriti si trovano ora in pronto soccorso. La risposta della prefettura di Alessandria, però, dopo multe e foglie di via dei giorni scorsi, è stata per la seconda volta in 24 ore lo sgombero con celere del presidio operaio. Saltano le teste nelle Ferrovie d'Italia. L'amministratore delegato di FS, infatti, Stefano Donnarumma, si dimette dal suo ruolo. Il manager ha avuto un incontro con Salvini, ministro dei trasporti. Chiuderà il dossier più importanti prima di lasciare, hanno riferito fonti del ministero. La scorsa settimana i disservizi sulla linea avevano portato Salvini ad esprimere una certa irritazione, dicono, cercando di fatto il capro espiatorio fuori dal suo ministero per i problemi atavici sulle linee ferroviarie italiane e trovandolo ora nei vertici di Ferrovie dello Stato. Andiamo ora in Medio Oriente. Dopo Trump, il segretario di Stato Rubio torna ad attaccare l'Italia e altri paesi europei sul loro ruolo che hanno avuto nell'attacco all'Iran. Trump è molto deluso con l'Italia e gli altri paesi, ha sottolineato Rubio, perché ritiene che in un momento in cui affrontavamo una minaccia che riguardava non solo noi ma l'intera Europa, molti paesi europei non si sono dimostrati all'altezza della situazione. Rispondendo, questo Rubio, ad alcune domande dei giornalisti mentre si trova in Bahrain per discutere del memorandum d'intesa con i ministri degli esteri degli stati del Consiglio di cooperazione all'interno del Golfo. Rubio sostiene anche che gli Stati Uniti vogliono un futuro pacifico per il Libano, cosa che nel frattempo non è mai avvenuta, perché Israele continua ad oggi ad attaccare la popolazione palestinese. Sale infatti a 4.230 il numero dei morti per mano dell'esercito occupante nel solo mese di giugno. Almeno 2 le persone uccise in un attacco con droni israeliani su un'auto nel sud del Libano quest'oggi, mentre Israele continua l'occupazione in vaste aree nel sud del paese dei Cedri. Si segnalano anche incendi da parte dell'esercito a diverse case di Ain Arab. Il cessate il fuoco è sempre stato violato da Israele anche in Palestina. A Gaza 2 le persone uccise, 15 quelle ferite nelle ultime 24 ore. Così anche nella Cisgiordania occupata, dove un ragazzo palestinese di 32 anni è stato ucciso dalle forze occupanti dopo aver fatto irruzione nella sua casa vicino a Salfit. E sul fronte della repressione interna, Israele ha arrestato e interrogato per diverse ore Mohammed Barakeh, ex parlamentare di Hadash, partito comunista israeliano e capo di lunga data del principale organo rappresentativo della comunità araba in Israele. L'interrogatorio, dai contorni opachi, riguardava un discorso pronunciato 4 anni fa da Barakeh. È una chiara persecuzione politica e un tentativo di intimidazione in vista delle elezioni, ha denunciato il deputato della Knesset, Ofer Kassif. Si uniscono all'appello di Kassif anche i leader e i gruppi per i diritti arabi presenti in Israele. Chiudiamo il giornale radio in breve andando in Venezuela. Sono oltre 25.000 le persone che risultano al momento disperse a seguito dei devastanti terremoti di ieri sera nel paese. 2 le scosse violente

altissime a breve distanza tra mezzanotte e le 2, ora italiana, con crollo di centinaia di edifici. La prima scossa di magnitudo 7.1, la seconda di 7.5. Si è trattato del sisma più violento da 126 anni a questa parte in Venezuela, con epicentro a Yumare, 300 km a ovest di Caracas. Sale a 164 i morti e 1000 i feriti, intanto il bilancio, ma i numeri sono destinati a salire. Lo stato più colpito è quello di La Guaira, danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidente a interim, Rodriguez, ha annunciato lo stato di emergenza, situazione molto grave, ha detto. 17:27 minuti è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con l'edizione lunga alle ore 19:20 di questa sera. La linea ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi al via lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Tra le altre cose parleremo dell'attacco al picchetto operaio a Tortona e anche di Venezuela. Rimanete all'ascolto.

0: down to the bone, cause you can't take it with you when you go, ow!
1: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 25 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Per farlo basta inserire il codice 0208462017 nel 730 o nella tua dichiarazione dei redditi. In questo modo potrai aiutarci a continuare a fornire una informazione libera e indipendente e a conoscere il mondo per trasformarlo. Maggiori informazioni sono ovviamente sul nostro sito www.radioondadurto.org. E passiamo agli appuntamenti di oggi, partendo da quello lanciato dall'associazione SOS Diritti, ovvero lo sportello Salute, che nella giornata di oggi sarà aperto dalle 8.30 alle 10.30 presso il centro diurno Le Rose in via Pressolana 38 a Brescia. E sempre a Brescia, questa sera alle ore 20.30 nella sala comunale di via Martino Frati 8B si terrà la prossima seduta del consiglio di quartiere Porta Milano. Andiamo al cinema. Per questa sera il cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 19 la versione originale sottotitolata di Hen, storia di una gallina, un film di Giorgi Palfi. In sala 2 invece alle ore 19.30 sarà proiettato il film Tullio Kezic, a proposito di me, di Gioia Magrini. Queste proiezioni avranno luogo presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Nel quadro invece della programmazione dell'Eden d'estate, il cinema al museo, questa sera verrà proiettata la versione originale sottotitolata del film pluripremiato La voce di Hind Rajad, un film di Benania. L'appuntamento è alle ore 21.30 presso il parco del Museo di Santa Giulia in via dei Musei 81B a Brescia. Prenderà il via questa sera anche in festa l'iniziativa promossa da FIOM CGL Brescia e Ampi Brescia, che si svolgerà fino al 28 giugno a Gussago presso l'area festa del centro sportivo in via Gramsci 60. Ad aprire la 3 giorni di iniziative in cui sono previsti dibattiti, musica, cibo, libri, parole e incontri, il concerto del coro clandestino a partire dalle ore 19, seguito alle ore 20.30 dal dibattito Diritti in dialogo, donne protagoniste del cambiamento. E sempre questa sera, a partire dalle 18.30, prenderà il via anche il festival Paratodes. L'iniziativa si svolgerà a Verona, in via Villa 25, e si aprirà alle 18.30 appunto con una serie di writers in live painting, seguiti alle ore 21 dalla musica di Mario Rossi, Farap, SDNA e Illusion Records. Determinazione e perseveranza, la resistenza non si arrende, questo il slogan scelto per il presidio chiamato giovedì 25 giugno alle ore 18.30 in Piazza della Libertà a Bassano del Grappa, da Bassano per la Palestina. E chiudiamo l'agenda di oggi con alcune anticipazioni per il weekend. Venerdì 26 e sabato 27 giugno si svolgerà infatti la festa di chiusura estiva di Matrici Aperte. Si tratta di una 2 giorni che prevederà banchetti di autoproduzioni, distro, stampa di fanzine, maglie serigrafiche, pesca fortunata, torneo di pincanello, musica e cena vegan, seguita il venerdì dal karaoke, mentre il sabato sera dal live dei Gamar a partire dalle ore 21. Matrice Aperte si trova in via Capriolo 41C a Brescia. E infine, sempre venerdì 26 giugno, ci sarà anche la serata di chiusura stagionale del magazzino 47. Prevista una serata di festa, socialità, buon cibo, musica, oltre ai consueti appuntamenti con il Mercato 47 e l'aperitivo presso l'Enoteca Libreria. Tra le molte iniziative previste per questa serata, a partire dalle 17.30 Swap Party, seguito dallo Svuota Tutto alla Libreria 47, in cui sarà possibile trovare tantissimi titoli di casa editrice indipendente a soli 5 euro, e poi torneo di Pincanello, cena sociale, a chiudere, a partire dalle 21.30, la Roda de Samba. L'appuntamento è in questo caso al magazzino 47 in via Industriale 10, sempre a Brescia. E con questo si chiude l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che se volete segnalarci le vostre iniziative basta mandare una mail a redazione@radioondadurto.org oppure chiamarci al numero 030 45 67 0.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
1: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe.

Lunch Crisi, ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dai quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 17.35 ed è il momento dello spazio approfondimenti di questo pomeriggio di fine giugno 25. Vediamo subito i titoli che ci accompagneranno in quest'ora e mezza insieme. Apriremo oggi ancora sul lavoro. Carichi di lavoro eccessivi, sanzioni disciplinari ingiuste, tempi accessori riempiti di lavoro. Domani strike day per 4.000 corrieri Amazon in Lombardia. Lo sciopero è stato indetto dalla Filt CGIL, nel cui direttivo siede Giovanni De Lucia, che abbiamo intervistato. Lo ascolteremo. Torneremo quindi a Tortona e a parlare dello sciopero ai magazzini INS, dove i lavoratori sono in mobilitazione per il quarto giorno consecutivo e dove la situazione continua a peggiorare. Dopo lo sgombero della polizia di ieri pomeriggio, di cui abbiamo approfondito i contorni nello spazio approfondimenti di questa mattina, oggi un camion ha tentato di investire gli operai in sciopero e a questo è seguita la risposta delle autorità. Un nuovo sgombero con la celere, il secondo in meno di 24 ore. Aspetteremo l'aggiornamento di Martino, coordinatore del sindacato di base Sicobas. E poi uno studio di Greenpeace sottolinea il pericolo per la salute per incidenti sul lavoro per circa 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici nei prossimi 3 giorni, quando si prevede un ulteriore aumento delle temperature. Ne abbiamo parlato con Simone Abbate di Greenpeace Italia. E poi vedremo un altro studio più legato al caldo in questo caso, ovvero la campagna di Legambiente che affronta la problematica della cooling poverty. Obiettivo: monitorare e analizzare le condizioni dei quartieri di alcune città. Abbiamo sentito su questo Maria Teresa Imparato, presidente di Legambiente. E poi un'altra notizia che avrete sentito nel GR di poco fa: in Venezuela un terremoto devastante ha colpito il paese questa notte. Sono oltre 170 i morti e 25.000 i dispersi, ma si scava ancora tra le macerie e il bilancio potrebbe peggiorare. Sentiremo Geraldina Colotti, giornalista ed esperta in questioni latinoamericane, con cui abbiamo fatto un quadro generale non solo della situazione post sisma ma del paese in generale, che era già connotato da una forte crisi politico ed economica. E chiuderemo con un po' di anticipazioni sulle iniziative che si apriranno in questa stagione estiva. Andremo a Roma per parlare di Bande Fam, il festival di fumetto e illustrazione organizzato a Roma dalla libreria femminista Tuba. La 13ª edizione si svolgerà dal 30 giugno al 4 luglio e prevederà il consueto programma di dibattiti, laboratori, mostre diffuse, videomapping e molto altro. Sentiremo la presentazione e i contenuti di questa edizione da Marta Capesciotti, una delle curatrici di questa edizione 2026. E alle 18.45 torna l'appuntamento con la cassetta degli attrezzi. Quest'oggi sarà la volta di dalla parte del diritto all'abitare. Questi i titoli di oggi, ma adesso iniziamo subito con, come anticipato, la pagina del lavoro. Andiamo a ascoltare Giovanni De Lucia della Filt CGIL parlarci dello strike day che faranno i corrieri di Amazon domani. Ascoltiamolo.
1: Proclamato uno sciopero di 24 ore su tutte le station Amazon della Lombardia, parliamo di 8 station in totale, quindi 8 depositi Amazon. Lo sciopero coinvolge i driver della filiera, che operano sulla filiera Amazon, assunti dalle aziende in appalto che lavorano, diciamo, per Amazon in tutta la filiera lombarda. Insomma, parliamo orientativamente di 3.000-3.500 lavoratori circa coinvolti, diciamo, in questa lotta, in queste giornate di sciopero che sono state proclamate. Lo sciopero è per domani, venerdì 26 giugno, per diciamo tutta una serie di motivazioni inerenti, sono tutte strettamente, diciamo, collegate. Parliamo di saturazione delle rotte, cioè quando parliamo di saturazione delle rotte parliamo di lavoro lavoro effettivamente eccessivo, affidate driver, parliamo di colli, parliamo di pacchi in eccesso rispetto a quello che dovrebbe essere la normalità, anche rispetto all'orario di lavoro, cioè parliamo di orientativamente di 250-300 colli affidati ai lavoratori, soprattutto in questa settimana, che è la settimana del Prime, cioè quindi delle offerte di Amazon, e i lavoratori, nonostante diciamo le temperature estreme che ci sono nel nord Italia, quindi in Lombardia e quant'altro, si ritrovano ad affrontare comunque una situazione lavorativa veramente veramente diciamo grave, sotto l'aspetto diciamo sia della sicurezza della salute, sia per quanto riguarda la gestione proprio dei volumi che gli vengono affidati, cioè quando sia diciamo la questione dei volumi che la questione che noi parliamo di estensione dell'orario di lavoro che è all'interno dell'accordo del secondo livello, Amazon diciamo non tiene conto dei tempi accessori ai trasporti, che sono quei tempi utili per magari se si becca traffico, se diciamo l'attesa del cliente per le consegne e quant'altro, che Amazon non ne tiene conto, pertanto riaffida delle rotte che vanno oltre rispetto a quello che dovrebbe essere una normale giornata di lavoro, e chiaramente i lavoratori, non riuscendo a chiudere, a finire queste rotte, a consegnare tutti i pacchi, si trovano ovviamente molto spesso a delle contestazioni disciplinari che mettono diciamo in discussione diciamo che fanno queste contestazioni per scarsa produttività. Noi di fronte a queste problematiche, diciamo anche rispetto a un'apertura di trattativa per cercare di aprire questa trattativa, per far riconoscere ovviamente ai lavoratori che da anni lavorano in questa filiera tutti quei tempi accessori che in realtà sono stati lavorati nel tempo e che non sono stati mai riconosciuti come lavoro o lavoro straordinario. Per cui diciamo arrivati a questo punto in cui i lavoratori vengono continuamente messi sotto pressione, vengono continuamente contestati perché non riescono magari a finire, a concludere il giro di consegne che gli viene affidato, chiaramente noi abbiamo detto è un clima che non è più idoneo a una filiera che si dice all'avanguardia sotto tutta una serie di aspetti per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro e quant'altro, ma crediamo che questa organizzazione vada a ricadere su la vita dei lavoratori e sul benessere diciamo anche fisico e mentale di questi lavoratori, per cui chiediamo che sia il momento di finire e di mettere un limite diciamo a questa gestione e a questa diciamo in questi affidamenti diciamo eccessivi delle consegne che vengono fatte ai driver, e soprattutto di finire di mettere pressione ai lavoratori, che sono persone che vengono a lavorare tutti i giorni onestamente, ma soprattutto che portano avanti questa filiera ormai da anni. Inoltre c'è anche un altro aspetto, le aziende tentano ovviamente da tempo di addebitare dei danni ai lavoratori, quando in realtà poi il contratto collettivo parla di un decalage rispetto ai danni. Il primo danno al lavoratore non deve essere addebitato, il secondo dovrebbe essere addebitato al 65% e il terzo dovrebbe pagare l'importo inferiore tra la riparazione del mezzo oppure la franchigia presente su quel mezzo lì. In realtà le aziende cercano sempre di addossare al lavoratore una colpa grave, una negligenza, per cui in quel caso lì vanno a richiedere i costi di riparazioni in totale. Per cui noi diciamo che nonostante dopo diciamo tutta questa questione inerente alla pressione sul luogo di lavoro, a una pressione diciamo rispetto alla concludere il giro di consegna, ai volumi che vengono eccessivamente affidati ai driver, si diciamo aggiunge un carico da 90 che è quello dei danni, cioè i lavoratori lavorano anche con lo stress rispetto alla questione se faccio accidentalmente un danno mi ritrovo a pagare delle somme veramente che non sono sostenibili, soprattutto diciamo rispetto all'aumento dei prezzi, l'aumento dell'inflazione e quant'altro che mette in difficoltà tutti i lavoratori in Italia in generale.
2: Giovanni De Lucia sullo sciopero in casa Amazon domani, lo strike day. Ci hai parlato che questa settimana è quella di Prime, tante le offerte del colosso della logistica che naturalmente aumentano i carichi di lavoro eccessivi, come voi evidenziate, carichi di lavoro eccessivi che coincidono con una settimana di caldo torrido, di caldo estremo. Volevo insistere a questo proposito chiedendoti quali misure, se ci sono, prende l'azienda per proteggere i driver dal caldo e naturalmente driver che non sono, come ci dicevi, assunti da, direttamente da Amazon, ma da aziende terze. Quindi prende delle misure Amazon, o se consiglia alle aziende subappaltanti quali misure prendere per proteggere i driver, e eventualmente quali dovrebbero essere invece secondo voi le misure da prendere per proteggere lavoratori e lavoratrici dal caldo.
1: Certo, allora noi abbiamo preventivamente, diciamo, quando si è conclusa la trattativa per un accordo di secondo livello che abbiamo portato diciamo a compimento a dicembre del 2025, noi abbiamo inserito all'interno dell'accordo di secondo livello una clausola che dice che in caso di allerta rossa meteo emanata comunque dal Ministero o dall'Aeronautica Militare o diciamo altri organi riconosciuti in questo senso qui, e quindi con diciamo una riconoscibilità inequivocabile, le aziende dovrebbero ovviamente mettere in atto tutte quelle che sono le diciamo le azioni per ridurre l'impatto sui lavoratori, ma soprattutto c'è una clausola importante che dice che bisogna ridurre le rotte e quindi annullare le rotte in quel senso lì se nella zona di consegna o dalla zona in cui parte il driver c'è un'allerta rossa che può compromettere, diciamo, la sicurezza del driver. In questi giorni qua di caldo torrido, quando parliamo di non rispetto di l'accordo di secondo livello, parliamo anche di queste cose qua, perché in realtà ci siamo sentiti dire dall'associazione datoriale che i carichi di lavoro sono stati diminuiti e quant'altro, ma questo è documentabile e lo possiamo smentire già domani, perché abbiamo veramente dei carichi eccessivi e la disperazione dei lavoratori è veramente alta sotto questo aspetto qua, per cui lo sciopero di domani riguarda anche per quanto riguarda la questione proprio del non rispetto in toto dell'accordo di secondo livello della filiera Amazon Italia. Le aziende ovviamente si limitano a dare i soliti consigli, bevete tanto, fermatevi all'ombra, però di contro c'è un carico di lavoro eccessivo e ovviamente le pressioni sui lavoratori aumentano. Se da una parte c'è il consiglio ad idratarsi e a mettersi all'ombra quando non riesci, diciamo, ad andare avanti, però ecco, nel 2026, se siamo ancora a questo, penso che una soluzione bisogna pur trovarla, perché sono lavoratori che lavorano all'aperto e sicuramente la movimentazione delle merci all'aperto con questo caldo non è l'ideale, dovrebbe, diciamo, ricadere sicuramente in una bolla, diciamo, protettiva diversa da quella che è oggi.
2: Quindi lo sciopero inizierà domani mattina alle 6:45, a Castagnato è previsto anche un presidio in via Pianera.
1: Sì, ci sarà un presidio dei lavoratori, verranno anche altri lavoratori in solidarietà e di altre filiere e ovviamente sono tutti invitati a partecipare in solidarietà se pensano che questi lavoratori abbiano diritto ad una solidarietà. Io diciamo invito tutti a partecipare anche se non fanno parte della filiera, insomma, però il presidio si farà dalle 6:45 alle 18:30 di sera, sarà un presidio di informazione, si informeranno i lavoratori e chiaramente canteremo le nostre ragioni rispetto a quello che sta accadendo nella filiera.
2: Giovanni De Lucia, funzionario Filt CGL, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata, buona lotta.

0: è reale, qua mi devo calmare, già devo stare calmo.
1: Abbiamo sentito Giovanni De Lucia della Filt CGIL anticiparci insomma quello che sono i contenuti e i contorni dello Strike Day di domani, che coinvolgerà circa 4.000 corrieri Amazon in Lombardia.
0: Da pagare vai a lavorare, lì ti possono sfruttare, umiliare, sottopagare, cassa integrare, ma non è che ti possono ammazzare, non è così per Dio, non è così che deve andare, cazzo morire per poco più di un milione non può capitare, ma non si sa come, succede ogni giorno a ben tre persone, io sarei il pazzo, mille morti all'anno.

0: E sulle note di questo brano dei 99 Post, che guarda appunto alla condizione del lavoro in Italia, nonostante sia una canzone datata, sempre attuale, ci spostiamo, continuiamo a parlare di lavoro, ma ci spostiamo a Tortona per riprendere una notizia che avevamo già dato stamattina, ovvero la mobilitazione delle operai e operaie del magazzino INS di Tortona. Abbiamo visto stamattina come appunto ci fosse stato ieri uno sgombero della polizia al terzo giorno di mobilitazione. Oggi ci sono degli aggiornamenti, ovvero un camion ha tentato di investire gli operai in presidio e a questo è seguito un nuovo sgombero della Celera. Sentiremo l'aggiornamento di Martino, coordinatore del sindacato di base Sicobas, tra pochi minuti.
1: Sei stanco, fai una cazzata e muori, un peccato. Manco per la tua vita, quanto per la pensione che hanno cacciato, e comunque hanno risparmiato rispetto all'assunzione di nuove persone a pieno salario. È questo lo straordinario obbligatorio. Chi vola alle Bahamas e chi va all'obitorio. Dovremmo pure dirgli grazie perché offrono lavoro.

male, e se vuol farsi curare deve pagare. Solo che quei soldi che gli danno quelli del lavoro interinale, c'è l'affitto da pagare, il bambino da mantenere. Cosa cazzo vuoi pagare un dottore quando non sai nemmeno se fra due mesi ci avrà ancora un fottuto lavoro? Perché il lavoro interinale non è altro che una prestazione occasionale di lavoro manuale non qualificato, esattamente il caso in cui il rischio di incidente sul lavoro è quintuplicato. E tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono io?

0: Ascoltiamo quindi l'aggiornamento dal magazzino INS di Tortona di Martino, coordinatore del sindacato di base Sicobas.
1: Pomeriggio, allora, rispetto a quanto ci siamo detti oggi, l'aggiornamento è che lo sciopero è proseguito tutta la mattina, il presidio ha tenuto tutta la mattina, animato da lavoratori della INS, ma anche di altri magazzini e di altri territori che sono venuti in solidarietà ai lavoratori in presidio, in sciopero. Nella tarda mattinata è successo un fatto abbastanza grave, nel senso che un autista, non sappiamo se su iniziativa sua o spinto da qualcuno, ha forzato di fatto il presidio e il picchetto, travolgendo alcuni lavoratori che si sono salvati per miracolo. Abbiamo attualmente tre lavoratori che sono al pronto soccorso, non dovrebbero essere feriti gravi, però diciamo si sono contusi in questa operazione che noi non esitiamo a definire un tentato omicidio e anche, come dire, figlio di un ambiente tossico, violento e vessatorio che si è andato a creare dentro quel posto di lavoro. Crediamo che sia l'ennesimo episodio eclatante, gravissimo, che succede sul territorio. Ancora più grave il fatto che questo autista, pur mettendo in pericolo la salute, la sicurezza, ma la stessa vita dei lavoratori in presidio, ha potuto abbandonare la zona con tranquillità, senza che nessuno lo fermasse, nonostante ci fosse una nutrita presenza di forze dell'ordine, di membri della questura di Alessandria, di pattuglie di polizia, di carabinieri, eccetera eccetera. Ancora più grave che dopo questo fatto veramente pesante, la questura dopo poche ore abbia come dire, proceduto a lo sgombero del picchetto. Quindi oltre non intervenire in nessun modo e maniera per tutelare questi lavoratori in sciopero, come invece diciamo a chiacchiere dicono di fare, hanno poi proceduto come dire, spostare con la forza questi lavoratori che da 4 giorni sono in sciopero, da 4 giorni sciopero per la loro dignità, per riportare un clima minimo di civiltà dentro quel posto di lavoro, e che lottano contro delle pratiche che qualcuno magari pensava esiliate nell'Ottocento, nel Novecento, invece sono la quotidianità per tanti lavoratori nel settore della logistica, ma come in altri settori. Nonostante il secondo sgombero avvenuto in praticamente 24 ore, nonostante questo tentativo omicida da parte di questo autista, i lavoratori non mollano, il sindacato non molla, la lotta non fa un passo indietro. Capiremo ora nelle prossime ore come procediamo nuovamente, come rilanciamo la battaglia, la mobilitazione e lo sciopero, che continuerà fino al raggiungimento di un risultato. Questo per adesso è tutto, spero di potervi dare ulteriori aggiornamenti. Grazie tante, ciao a tutti.
2: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra.
0: Abbiamo ascoltato l'aggiornamento di Martino, coordinatore del sindacato di base Sicobas, dal presidio ormai sgomberato, come avete sentito, del INS di Tortona. La lotta comunque continua, così come continuerà la mobilitazione. Ci aggiorneremo sicuramente nei prossimi giorni per capire come prosegue.

E con le note di Caparezza, che ricordo sarà sul palco della festa di Radio Ronda d'Urto il 13 di agosto, continuiamo a parlare di lavoro e lo mettiamo in correlazione con il tema del clima e del caldo di questi giorni. Insieme a Simone Abbate di Greenpeace Italia, uno studio della ONG in cui si sottolinea il pericolo una volta in più per la salute e per quanto riguarda la salute di operai e operai e di lavoratrici e lavoratori, e soprattutto di aumenti di incidenti proprio a causa delle temperature che sono previste in aumento anche nelle prossime giornate. Ascolteremo da appunto Abbate cosa è emerso da questo studio di Greenpeace.

0: Abbiamo raggiunto telefonicamente Simona Abbate di Greenpeace Italia. Ciao Simona, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti e a tutti.
0: Allora, voi come Greenpeace insieme alla CGIL avete fatto una ricerca per quanto riguarda appunto l'ondata di calore definita anomala che è da una settimana e più colpisce il nostro paese, ma nei prossimi giorni potrebbe essere anche peggio, che è a rischio praticamente, voi sottolineate bene, 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici.
1: Sì. E praticamente grazie anche alla ricerca del progetto World Climate con i dati dell'Istat sull'occupazione siamo riusciti a capire la prossima ondata di calore, l'ondata di calore in realtà che stiamo vivendo, come colpirà i lavoratori nei prossimi giorni, da oggi fino al 27 giugno nelle province e nelle città metropolitane dei capoluoghi di regione, e ci siamo resi conto che parliamo di un numero enorme di lavoratori, appunto 1,5 milioni di lavoratori, e noi ci siamo concentrati solo su quelle categorie di lavoratori che rientrano un po' nelle ordinanze per il caldo, appunto parliamo di lavoratori che lavorano sotto il sole, quindi trasporto merci su strada, magazzini, magazzinaggio, servizi di consegna, rider e poi ovviamente l'edilizia, ecco. È ovvio che grazie anche al supporto della CGIL ieri siamo stati in strada proprio a misurare le elevate temperature a cui lavorano queste persone, e parliamo di temperature superficiali che superano gli 80-90 gradi. Questo dimostra ancora una volta come a pagare le conseguenze della crisi climatica non siano le fasce più basse della popolazione, o comunque come la crisi climatica inasprisca le disuguaglianze sociali, perché non tutti possiamo vivere in case condizionate, non tutti lavoriamo in uffici con l'aria condizionata.
0: Quindi è un pericolo sicuramente per questi 1,5 milioni di lavoratori. Che fare? Che cosa viene suggerito di fare per evitare evidentemente di mettere a rischio proprio la propria salute?
1: Per noi quello che chiediamo sono soluzioni strutturali. Questo cambiamento climatico ha degli colpevoli, è legato strettamente alle emissioni climalteranti che vengono rilasciate in atmosfera, che sono causate dalle industrie fossili come l'italiana Eni. Quindi noi chiediamo l'azzeramento delle emissioni proprio per frenare questa crisi climatica che ci sta travolgendo, e quello che chiediamo urgentemente è di tassare le industrie del petrolio e del gas, di tassare i profitti che stanno facendo, che sono enormi, e questa tassa è anche una tassa di giustizia sociale, di giustizia climatica, perché appunto queste aziende hanno per anni distrutto il nostro clima e adesso è giusto che ripaghino, e quindi con quei soldi si intervenga per misure di adattamento, di mitigazione, investimenti per la transizione energetica, ma chiediamo anche investimenti in sanità, perché purtroppo il cambiamento climatico è un'emergenza sanitaria. Queste persone che lavorano sotto il sole e le fasce più deboli della popolazione, durante le ondate di calore gli accessi ai pronti soccorso sono enormi, quindi questo è quello che noi chiediamo, delle misure strutturali al problema, ecco.
0: Intanto però purtroppo dobbiamo affrontare, lavoratori e lavoratrici dobbiamo affrontare appunto questo grande caldo e il rischio, come si diceva, è anche di come dire, incidenti sul lavoro, perché e malattie comunque, perché il caldo ti fa perdere in qualche modo anche la concentrazione, no, sul lavoro specifico.
1: Sì, assolutamente. Noi chiediamo che i lavoratori e le lavoratrici vengano tutelati, che assolutamente si trovino delle misure che possano andare a tutelare attualmente i lavoratori che lavorano sotto temperature elevate, che il governo faccia delle leggi proprio per garantire ai lavoratori e alle lavoratrici di non essere costretti a lavorare nelle ore più calde, e quindi le ordinanze caldo che debbono essere anche estese, perché adesso riguardano solo un certo numero ristretto di categorie, ma sicuramente ci sono un numero maggiore di lavoratori che va coinvolto. Ieri mentre eravamo in giro a fare il monitoraggio ci siamo resi conto che c'è un certo numero di lavoratori che in realtà lavora lo stesso perché non rientra in quelle ordinanze. Quindi ci sono tantissime persone che affrontano questa ondata di calore, che sono costrette a fare lavori faticosi perché devono portare, ecco, a casa il pane per sopravvivere. Quindi chiediamo l'estensione anche di queste ordinanze e che siano anche omogenee a livello territoriale, non disomogenee, ecco, come adesso lasciate in mano alle regioni.
0: Volevo sottolinearlo a proposito di lavoratori esclusi, categorie di lavoratori esclusi. Per esempio il Veneto nella sua ordinanza ha inserito tra i lavoratori a rischio i rider, ma non tutte le regioni hanno questa tra virgolette categoria di lavoratori e lavoratrice a cui naturalmente va prestata molta attenzione.
1: Sì, il problema è che sui rider c'è un problema molto più grande, che non hanno un contratto nazionale, non tutti i rider rispondono a un contratto, quindi poi effettivamente sono dei lavoratori autonomi che quindi non rientrano sotto quelle ordinanze. Noi ieri li abbiamo visti lavorare tutti, quasi tutti, nella fascia oraria prevista dalle ordinanze, quindi in realtà bisogna assolutamente rapportare la prevenzione, la sicurezza, i controlli soprattutto, organizzando purtroppo il lavoro e la produzione in funzione di queste che sono temperature altissime per andare a tutelare appunto lavoratrici e lavoratori.
0: Ti ringrazio Simona per essere stata con noi. Grazie, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutte e tutti.
0: Anche a te. Io ricordo che con noi c'era Simona Abate di Greenpeace Italia.

Radio Onda d'Urto, sono le 6:10 e siamo più o meno a metà dello spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Abbiamo parlato di lavoro, di sciopero, di mobilitazioni, abbiamo parlato degli effetti del caldo su circa 1,5 milioni di lavoratrici e lavoratori. Adesso continuiamo a parlare di un altro fenomeno legato alle temperature di questi giorni. Parliamo infatti della cooling poverty ancora una volta e della campagna che di Legambiente che affronta proprio questa problematica che sta diventando sempre più incisiva all'interno degli spazi di queste giornate. Abbiamo interpellato su questo argomento Maria Teresa Imparato, presidente di Legambiente, e al termine del brano degli Asiam Dub Foundation, che ricordiamo insieme al 99 Posse saranno ospiti della festa, della nostra e vostra festa, l'8 di agosto, andremo ad ascoltare che cosa è emerso da questa campagna di Legambiente.

0: Ha preso il via la campagna di Lega Ambiente, giunta alla seconda edizione, che affronta il problema del calling poverty. L'obiettivo è, attraverso azioni di monitoraggio e analisi delle condizioni dei quartieri selezionati, formulare proposte concrete per stimolare le amministrazioni comunali ad intervenire, adattando le città alle ondate di calore e proteggere la salute di tutta la cittadinanza. Ne parliamo con la presidente di Lega Ambiente, che è con noi al telefono, Maria Teresa Imparato. Buongiorno intanto, Maria Teresa.
1: Buongiorno, salve a tutte e tutti.
0: La campagna ha preso via proprio dalla città di Napoli.
1: Sì, esattamente, siamo partiti per la seconda edizione in questa estate bollente. Raccontiamo le periferie del nostro paese, dove vivono le persone più vulnerabili e dove ci sono meno servizi, meno aree verdi, aree blu, che possono essere punti importanti di raffrescamento per le cittadine e i cittadini. E quindi poniamo proprio l'attenzione su questi luoghi, chiedendo alle amministrazioni di intervenire il prima possibile, perché il caldo record, quindi la crisi climatica, è una grande emergenza sociale, come stiamo vedendo in questi giorni.
0: Perché lo ricordiamo che queste ondate di calore non colpiscono in modo uniforme la popolazione, giusto?
1: Esattamente, perché chi può permettersi una soluzione individuale e quindi ha una casa dotata di condizionatori o vive accanto ad un parco verde importante può trovare la sua soluzione individuale, ma ci sono tante persone che invece vivono situazioni socio-economiche critiche e che hanno bisogno di risposte pubbliche, quindi di rifugi climatici naturali artificiali, perché il caldo incide fortemente sulla salute delle cittadine e cittadini e si possono mettere in campo delle azioni puntuali per garantire il diritto alla salute.
0: Dicevamo dunque che è partita dalla città di Napoli, che cosa è già emerso? Cosa siete riusciti in qualche modo a individuare?
1: Sì, abbiamo visto che nel quartiere San Pietro a Paterno, nella periferia nord di Napoli, con 18 termofoto scattate, sono le fotografie che ci restituiscono le temperature di superficie, arriviamo a picchi come 63,9 gradi in superficie, in una temperatura ambientale che era quella di 10 giorni fa, che non era ancora oggi con i bollini rossi, e che nell'areale che abbiamo monitorato il 64% di strutture sono quelle che riguardano la vita quotidiana dei cittadini, quindi dalla scuola al supermercato fino alle poste, completamente esposto al sole. Quindi servono davvero interventi puntuali, per farli servono delle risorse. Il governo ha approvato 2 anni e mezzo fa ormai il piano di adattamento nazionale ai cambiamenti climatici, ma non ci sono ancora stanziamenti di risorse per sostenere le amministrazioni locali per individuare appunto queste pratiche necessarie, ripeto, per il diritto per il rispetto del diritto della salute dei cittadini e delle cittadine.
0: Tra l'altro io ho letto alcune vostre ricerche che si riferiscono allo scorso anno. Il problema non riguarda solamente, come dire, i quartieri delle città, ma anche strutture, anche gli ospedali, per esempio.
1: Assolutamente, ci sono degli ospedali che hanno degli ingressi totalmente assolati e sono gli ospedali, lo scorso anno abbiamo fotografato cliniche pediatriche, e sono proprio i bambini e gli anziani quelli più vulnerabili all'impatto delle ondate di calore. Quindi bisogna attenzionare subito questo problema, che non è un'emergenza, perché probabilmente questa sarà l'ultima estate più fresca, visto che le temperature continuano a salire e visto che la crisi climatica è praticamente davanti a noi, e bisogna mettere in campo tutte le azioni e le pratiche possibili per evitare di peggiorare la qualità della vita delle comunità locali.
0: Benissimo, Maria Teresa, ringrazio per essere con noi. Naturalmente, quando questa indagine, come dire, sarà completata, vedremo un attimino insieme che cosa emerge dalle diverse città, perché lo ricordiamo, sono 6 le città che voi visiterete. Napoli l'abbiamo ricordata, ma ci sono anche Milano, Terni, Roma, Torino e Bari. Vedremo che cosa. Vedremo che cosa naturalmente riuscirete in qualche modo a evidenziare. Io intanto la ringrazio ancora.
1: Grazie mille a lei e buon pomeriggio a tutti e a tutti.
0: Benissimo, io intanto ricordo che con noi c'era appunto Maria Teresa Imparato, presidente di Legambiente.

Abbiamo sentito le riflessioni di Maria Teresa Imparato, presidente di Lega Ambiente, la cornice della campagna di Lega Ambiente che analizza proprio la problematica di cooling poverty. Una campagna mirata a monitorare e analizzare le condizioni di quartieri di alcune città. E a proposito di caldo, è notizia proprio di adesso, è un'ultima ora, un treno con oltre 200 passeggeri è rimasto bloccato per ore senza aria condizionata. Questi sono ormai dei lanci di agenzia che si susseguono vista la situazione a cui questo caldo ci costringe, viste le infrastrutture sempre più precarie che ci circondano. Adesso voltiamo decisamente pagina e andiamo in Venezuela, dove due scosse devastanti hanno colpito questa notte il paese. Sono già oltre 160 i morti, si parla di oltre 25.000 dispersi, ma appunto le ricerche di chi manca sono appena iniziate. Sentiremo il commento e il racconto di Geraldina Colotti, giornalista ed esperta di questioni latinoamericane, con cui non solo abbiamo parlato di questo tremendo sisma che si è abbattuto sul paese, ma abbiamo fatto anche un quadro generale della situazione, visto che il Venezuela era già connotato da una forte crisi politica ed economica su cui ora si abbatte anche questa calamità.

0: Noi siamo al telefono con Geraldina Colotti, giornalista, scrittrice, ma soprattutto grande conoscitrice di questioni latinoamericane, nello specifico Venezuela. Intanto Geraldina, che cosa sta succedendo? Sappiamo di questo devastante terremoto.
1: Sì, intanto un saluto a tutte e a tutti, grazie dell'invito. Sì, un terremoto davvero devastante che ha avuto come epicentro una delle regioni del Venezuela, Yaracuy, e ha devastato il paese, anche nella capitale e nello stato della Guaira, che è quello dove c'è un importante porto, e anche ha reso inservibile l'aeroporto principale Simón Bolívar. È da ricordare che la Guaira è stato anche uno dei luoghi bombardati da Trump per arrivare al sequestro il 3 gennaio di presidente Nicolás Maduro e della deputata Silvia Flores, sua moglie, che sono ancora ovviamente prigionieri di guerra negli Stati Uniti. Il presidente è riuscito, attraverso la telefonata che fa con suo figlio, a mandare un messaggio ovviamente di condoglianze e di forza al suo popolo. E l'udienza, tra l'altro, di Nicolás Maduro e Silvia Flores ci sarà il 22 di luglio. È un paese piuttosto devastato, purtroppo si cercano ancora altri morti sotto le macerie, per ora sono, oltre quelli conteggiati stanotte, 174, più di 1000 feriti, e si cerca, appunto, ripeto, sotto le macerie. Sono stati attivati tutti i protocolli di urgenza, la presidenta incaricata Delcy Rodríguez ha già parlato al paese tre volte, l'ultima questa mattina alle 6 orario loro e mezzogiorno.

Pare che il Fondo Monetario Internazionale abbia deciso lo sblocco di 200 mila dollari, ma certo la ricostruzione e le cose di cui c'è bisogno nel paese non esauriscono certo questa cifra. Nel frattempo si sono manifestati praticamente quasi tutti gli stati e il governo incaricato ha ringraziato prima di tutto quelli più vicini, Cuba, che ha immediatamente attivato il personale sanitario presente, ma anche la Cina e la Russia, la Serbia e anche i paesi non progressisti che hanno purtroppo consentito l'entrata del comando SUR aprendo cieli e mari all'ingresso del Nord America per questo inedito sequestro. Che ha violato tutti i diritti e le norme nazionali e internazionali, però hanno manifestato l'intenzione di aiutare, di collaborare anche le strutture dell'ONU e i paesi dell'Europa, si sono detti disponibili a inviare aiuti umanitari e gli Stati Uniti, nella persona di Trump e di Marco Rubio, ovviamente si sono detti più che disponibili agli aiuti umanitari, hanno detto di essere pronti, tanto più che la loro presenza nel paese è stata determinata dopo il 3 gennaio dalla riapertura delle relazioni diplomatiche e quindi dalla riapertura dell'ambasciata nordamericana da cui, come è noto, sono partiti tutte le ingerenze e la disattivazione dei sistemi di difesa e gli attacchi cibernetici assolutamente inediti, anche questi e sproporzionati al Venezuela il 3 gennaio. Cioè, è una situazione che richiede quanto mai la presenza dei movimenti internazionali di solidarietà attiva, perché vista la situazione già complicatissima che sta vivendo la rivoluzione bolivariana a rischio di chiusura di questo spazio di speranza che si era aperto per tutto il mondo, è necessario che intanto che non si sbagli bersaglio, perché vediamo su queste reti sociali dietrologie, accuse, eccetera, quando si dimentica che il nemico principale è l'imperialismo e che sta dilagando non solo in tutta l'America Latina con il ritorno all'estrema destra di 12 paesi, immaginiamo, ma anche nelle nostre sponde, perché la internazionale nera firmata dalla nostra attuale Premier e da Maria Corina Machado e da Vox e da tutti i partiti di estrema destra europei e internazionali, beh, appunto, parte dalla Spagna, ma usa lo stesso criterio che abbiamo visto adesso in Colombia o in Perù, cioè quando vincono dicono che va tutto bene e quando perdono dicono che sono gli altri che hanno, cioè noi, la parte di sinistra, a compiere frodi e in verità le frodi, come stiamo vedendo, le stanno compiendo apertamente in Colombia, in Perù, come hanno fatto in Honduras. E il modello è sempre lo stesso, e stanno ora prendendo di mira il Brasile e vediamo quello che succede quando c'è il ritorno all'estrema destra di questi paesi, con il Cile in piena repressione contro i movimenti popolari, contro i Mapuche, che sono tra l'altro, non dimentichiamolo, i cui dirigenti sono in sciopero della fame fino alla morte dalla fine di aprile, lo vediamo in Argentina, dove la dirigente indigena Milagro Sala, che è ingiustamente detenuta da 10 anni, è stata ricoverata per le condizioni tremende in cui viene tenuto quel contesto, con la complicità ovviamente di tutti i governi occidentali, la cui, tra virgolette, sinistra si è divertita in tutto questo periodo a fare le pulci
a chi aveva faticosamente portato al governo il potere popolare, come in Venezuela, e non parliamo di Cuba, però non ha assolutamente fatto niente per disinnescare questa aggressione.

0: genocida per quel che riguarda il popolo palestinese o l'Iran, ma che ha continuato a imporre con le cosiddette sanzioni lo strangolamento di Cuba. Ancora recentemente l'Unione Europea ha riproposto altre misure coercitive unilaterali contro Cuba, Rubio e Trump altrettanto, non hanno fatto assolutamente nulla, neanche dal punto di vista della coscienza democratica, umanitaria, ma anzi si sono accaniti contro tutte le forme di socialismo, perché come abbiamo visto con i decreti prima del democratico Obama contro il Venezuela, poi di Trump contro Cuba, è il socialismo il bersaglio, perché con le stesse parole l'uno e l'altro hanno definito Venezuela e Cuba una minaccia inusuale e straordinaria per la sicurezza degli Stati Uniti.
1: Gerardina, quindi diciamo una corsa contro il tempo per quanto riguarda questo devastante terremoto, che si incrocia purtroppo con una situazione che ci hai descritto, che riguarda tantissimi, almeno 12 paesi dell'America Latina.
0: Sì, è ancora bene, lì c'è un modo di dire che anche il nostro, solo il popolo salva il popolo, no? Però oggi più che mai, come vediamo in Bolivia e come stiamo vedendo con la resistenza in Argentina, in Cile e anche in Perù, bisogna, non si può avere semmai si è avuta una fiducia nelle cosiddette istituzioni democratiche, perché è ben evidente, come è stato palese con il sequestro di Maduro, che quando la democrazia borghese non serve l'imperialismo se la mette sotto i piedi e pretende invece che i popoli la feticizzino. E quindi questo ora, cioè che all'imperialismo sia caduta la maschera, è chiarissimo. Quanto però si riesca ad approfittare di questo denudamento dalle nostre parti, dipenderà da quanto vogliamo guardare in faccia le cose, da quanto vogliamo assumerci che la resistenza e il conseguente prezzo da pagare è l'unica speranza.
1: Grazie Geraldina, a presto.
0: Grazie a voi.
1: Buon pomeriggio. Io ricordo io ricordo che con noi c'era appunto Geraldina Colotti, giornalista, esperta di questioni politiche che riguardano soprattutto i paesi dell'America Latina.

Radio Onda d'Urto, sono le 6:30 e ci avviamo al termine dello spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Scusa, ma non mi ritorna studi di sicurezza. Lo facciamo sulle note delle Faxia, che saranno ospiti della festa di Radio Onda d'Urto il 7 agosto insieme a Sara Fine. E abbiamo scelto le Faxia per introdurre il prossimo argomento. Andremo infatti a Roma per parlare di un festival ormai sui blocchi di partenza. Parliamo di Bande de Femmes, il festival di fumetto e illustrazione transfemminista organizzato dalla libreria femminista Tuba. Un festival ormai storico, siamo infatti alla 13ª edizione, si svolgerà dal 30 giugno al 4 luglio, prevederà un ricchissimo programma di cui siamo entrati nel dettaglio con Marta Capesciotti, una delle curatrici di questa edizione 2026, dal taglio come sempre fortemente politico.

0: torna a Bande Femme, il festival di fumetto e illustrazione organizzato a Roma dalla libreria femminista Tuba. La 13ª edizione si svolgerà dal 30 giugno al 4 luglio e prevederà il consueto programma di dibattiti, laboratori, mostre diffuse, libri, idee e molto altro, di cui approfondiamo i contorni con Marta Capesciotti, una delle curatrici di questa edizione 2026. Ciao Marta, intanto benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora Marta, prima di addentrarci in questa edizione 2026, ti chiedo di ripercorrere un pochino per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori come nasce Bande Femme e qual è il suo obiettivo principale.
1: Allora, Bande Femme, appunto, come dicevi, è un festival che è arrivato alla sua 13ª edizione, quindi ormai ha qualche annetto. È un festival femminista di fumetto e illustrazione, femminista e transfemminista direi, organizzato dalla Libreria delle Donne Tuba di Roma, che è una libreria che si colloca nel quartiere Pigneto, quindi nella zona est di Roma, un quartiere diciamo che sta attraversando dei processi molto violenti di gentrificazione. Diciamo la libreria è un po' un punto di riferimento politico anche per tutta la comunità femminista, transfemminista, LGBTQIA+ di Roma, e Bande Femme appunto è uno dei festival che la libreria organizza. L'obiettivo del festival appunto sin dalla sua nascita è quello di creare uno spazio per far conoscere il mondo dell'arte a fumetti, dell'illustrazione femminista fatto da donne, da soggettività LGBTQIA+, quindi tutto quello che diciamo nel mercato, nella produzione artistica mainstream generalmente non trova spazio, perché comunque il mondo dell'arte, anche dell'arte a fumetti, è un mondo ancora molto dominato dalle voci maschili. Anche quello che arriva poi alla pubblicazione molto spesso veicola diciamo un immaginario assolutamente etero e cisnormativo, quindi ci piaceva diciamo da grandi lettrici di fumetti, amanti dell'illustrazione, creare uno spazio in cui proporre nuovi immaginari, nuove voci, sia italiane che da altri paesi. Un po' questo è l'obiettivo, oltre che fare collettività intorno nelle giornate del festival, creando un festival che è totalmente gratuito, che si articola su più giornate, quasi completamente accessibile e tradotto diciamo nella gran parte dei suoi incontri anche in lingua dei segni italiana, quindi accessibile anche alle persone sorde.
0: E proprio in questa direzione va anche l'apertura di questa edizione. Infatti ci raccontavi un po' dov'è collocata la libreria Tuba a Roma, qual è la realtà del quartiere Pigneto, ed è proprio il Pigneto che farà diciamo così da sfondo a quella che è la prima iniziativa che aprirà questa 13ª edizione, che è una mostra diffusa, Notte a Colori. Qual è il valore di fare appunto in un quartiere come il Pigneto oggi una mostra di questo tipo, e come mai avete scelto proprio questa iniziativa per aprire il festival?
1: Allora, una piccola diciamo premessa è che comunque il festival Bande Femme è iniziato il 18 maggio con un aspettando Bande Femme. Abbiamo presentato appunto Cinghiali, che è appunto una nuova graphic novel pubblicata da poco, e si concluderà con un finissage diciamo il 10 settembre. Sicuramente il 30 giugno, quindi martedì prossimo, è diciamo la giornata di apertura del festival vero e proprio, insomma nelle giornate appunto a cavallo tra giugno e luglio, e diciamo è una serata, quella della Notte a Colori, a cui noi teniamo moltissimo, perché è proprio il modo che abbiamo diciamo ideato per coinvolgere l'intero quartiere, il quartiere Pigneto, appunto all'interno del festival. È una mostra diffusa, il che vuol dire che abbiamo tante mostre diffuse in vari spazi del quartiere, spazi molto diversi tra di loro, nel senso che ci sono appunto gli studi d'artista, ma anche delle associazioni, luoghi associativi, chiaramente c'è Tuba, ci sono anche delle attività commerciali che si sono diciamo fatte coinvolgere, dei bar, dei caffè letterari eccetera, quindi sono tanti luoghi diversi che ospiteranno altrettante mostre in questa passeggiata ideale in cui appunto le persone si muovono da uno spazio all'altro, e ci permette a noi di fare rete all'interno del quartiere tra luoghi, no, che condividono con noi più o meno la stessa visione di quella che dovrebbe essere l'arte, insomma anche di come vorremmo trasformare trasformare l'attraversamento del quartiere e quindi ci permettono a noi di fare rete e coinvolgere le persone, far conoscere diciamo questi luoghi alle persone che attraversano il Pigneto, al di là insomma dei circuiti del consumo che stanno diventando sempre più preponderanti, diciamo. E quindi sì, inizieremo alle 18 fino alle 24, le mostre saranno aperte tutte in contemporanea, tutte gratuite, e alcune diciamo rimarranno poi visitabili fino a settembre, altre chiuderanno prima, e è possibile trovare appunto sul sito di Bande Fomme e sui social l'elenco delle mostre e fino a quando saranno accessibili. È molto bello, diciamo, il programma di quest'anno, perché abbiamo tanti nomi non solo italiani, abbiamo alcune mostre collettive e per la prima volta anche diciamo dei tandem, diciamo delle mostre curate a quattro mani, che è una cosa un po' inedita, quindi delle mostre curate da due artiste insieme.
0: Chiarissimo, un'altra grande componente anche di questa edizione saranno le laboratorie e i workshop, ce n'è tantissimi, ce n'è uno soprattutto che ha attratto la mia attenzione il 3 luglio, se non sbaglio, c'è Manifesta, e il titolo che avete dato a questa iniziativa è Laboratoria Collettiva di Protesta, e qui entriamo un po', diciamo, sdoganiamo proprio l'elemento politico tout court, al di là che certo, ovviamente è sullo sfondo di tutte le iniziative. Di cosa si tratta questo laboratorio, e più in generale, insomma, se ci presenti un po' dove andranno i laboratori e i workshop di quest'anno?
1: Allora, Manifesta sicuramente è un laboratorio a cui noi teniamo molto, perché perché verrà animata e organizzata da Golrokh Nafisi, che è un'illustratrice iraniana che doveva essere con noi già lo scorso anno con questo laboratorio, ma anche con la presentazione del suo lavoro appunto durante le giornate in presenza a Via Pesaro, e che non è potuta venire l'anno scorso perché appunto è rimasta bloccata in Iran a causa appunto del bombardamento che era in corso in quel momento. Chiaramente la situazione ora non è migliorata, l'Iran è ancora, diciamo, nella morsa sostanzialmente dell'aggressione perpetrata da Stati Uniti e Israele, e anche, diciamo, l'oppressione del regime degli Ayatollah. Tuttavia quest'anno siamo molto felici di avere Golrokh, che verrà a Roma già per il CRAC, che è il Festival di Illustrazione del Forte Prenestino. Si fermerà anche, quindi è possibile, diciamo, per chi è a Roma anche il weekend questo che arriva, andare a conoscere Golrokh, perché esporrà i suoi lavori anche lì, e poi, diciamo, la settimana successiva verrà da noi con questo laboratorio che ha inventato lei completamente. È appunto un laboratorio collettivo di protesta, si svolgerà in strada appunto a Via Pesaro, questo anche per contaminare un po' il quartiere, quindi le persone che passano potranno vedere il laboratorio in corso. È un laboratorio di scrittura collettiva di manifesti che poi continueranno a connotare e lo spazio di Via Pesaro anche durante le giornate del festival. Sicuramente per noi era molto importante avere Golrokh, sia perché la amiamo molto, sia perché è un modo per parlare di guerra, imperialista, e anche per però raccontare la resistenza delle popolazioni al regime di guerra. E sicuramente siamo, diciamo, non vediamo l'ora di ascoltare le parole di Golrokh, che è presente infatti anche nel programma, al di là appunto del laboratorio. Come dicevi tu, questo è solo uno dei laboratori del festival. Inizieremo appunto col laboratorio Talei il 1 luglio. Il laboratorio Talei si svolge all'interno delle giornate di Blossoms, che è una parte diciamo del festival più ampia, e è dedicato sostanzialmente a giovani e giovani artiste e artiste di età inferiore ai 35 anni, e l'obiettivo appunto quello di far incontrare artiste in erba con quattro invece artiste sempre under 35, che però sono già affermate, sono già conosciute, hanno già pubblicato, che sono Wally Payne, Martina Sarrizu, Eliana Albertini Ecco, mi sfugge sempre, me ne manca sempre uno, Federico Pace, scusate, in uno scambio un po' di mentoring in cui appunto vengono condivisi punti di vista, esperienze un po' per trovare uno spazio nel mondo dell'editoria, nel mondo dell'editoria a fumetti che, come dicevamo prima, è ancora molto, molto patriarcale, diciamo, quindi questo ci sembrava una modalità generativa, no? Di creare sapere, di creare arte, ma poi ci sono tanti altri laboratori. C'è il laboratorio animato da Giulia Cellino, che diciamo è di creazione del portfolio, quindi come approcciare anche qui il mondo dell'editoria a fumetti, che molto spesso, diciamo, è escludente, è molto anche feroce con chi non è già nei circuiti giusti, quindi appunto la creazione collettiva di un portfolio. C'è Grimorio Spontaneo, che invece è un laboratorio che porterà le persone in giro per il quartiere a riconoscere le erbe spontanee e poi da lì a creare una fanzine. Ci sono poi altri laboratori che sono Le parole che restano, che è animato appunto da Michela Rossi in Arte Sonno, e ci sarà sicuramente il laboratorio per le persone più piccole, che è Figuracce, che sarà a settembre, insomma, animato da Luisa Montalto.
0: Adesso stiamo facendo ovviamente una panoramica veloce, ma appunto il programma è davvero davvero denso. Altre due iniziative che volevo con cui volevo chiacchierare con te: c'è sicuramente il dialogo tra Federico Pace con la collettiva trans dissidente Giorgia Sallusti, parte della serie appunto Matite fuori dai cardini, in cui appunto dibattiti che fanno da megafono ai femminismi a fumetti. E poi ce n'è un altro che è Vortex, Povere Puttane, con Giulia Cellino e Martina Sarrizzu e Eliana Albertini, in cui si fa un vero e proprio vortex. Magari spieghiamo alle nostre ascoltatrici e ascoltatori che cos'è un vortex.
1: Allora, innanzitutto su Federico Pace, appunto Federico Pace è uno degli artisti, diciamo, under 35 che abbiamo coinvolto appunto nella giornata di Blossoms. Quindi gli incontri in presenza a Via Pesaro del 2 giugno sono pensati proprio per mettere in dialogo questi artisti con diciamo, collettività politiche, con persone esperte di arte, con persone del mondo dell'editoria, studiosi, eccetera. Federico Pace è, diciamo, al suo secondo fumetto pubblicato. Sono fumetti molto, diciamo, intimi, molto biografici, che parlano sostanzialmente del suo percorso di affermazione di genere. Abbiamo già presentato il primo, ora passiamo appunto al secondo, e abbiamo deciso di coinvolgere in questa presentazione una collettività politica, diciamo, che molto vicina a noi, una collettività politica di Roma, un collettivo appunto trans separato, che è la collettiva Dissidente, che ha aperto da poco anche uno sportello gestito da persone trans per persone trans, che, insomma, in collaborazione con BeFree e con Lucia Siesta, quindi due sportelli femministi che di contrasto alla violenza di genere, e di coinvolgere anche Giorgia Sallusti, che invece è oltre che una libraia, anche una esperta di Giappone. Questo perché Federico Pace appunto attinge molto sia con Fioritura Lenta che con Anami, che è il suo nuovo fumetto, all'immaginario dei manga. Quindi sarà una conversazione sicuramente molto, molto interessante, diciamo, intensa e densa anche da un punto di vista politico. Questo sempre perché ci piace con Bande Fam dare spazio appunto ai nuovi immaginari in un'epoca come questa, in cui le identità trans e non binarie sono oggetto di feroci attacchi in Italia, ma non solo. Insomma, abbiamo visto anche negli Stati Uniti di Trump, insomma, nel Regno Unito, eccetera. Vortex invece è il nuovo formato che ci siamo inventate quest'anno. Noi inventiamo questi formati sempre per ampliare, diciamo, il caleidoscopio delle possibilità che Bande Fam contiene dentro di sé. Vortex è un po' un formato ibrido, perché tiene insieme, diciamo, momenti e appuntamenti molto diversi. In questo caso è sostanzialmente uno spettacolo, un reading, non lo sappiamo neanche noi, vedremo che cosa ne viene fuori. Dal titolo appunto povere puttane, in cui il pubblico di Bande Fam ascolterà le parole appunto di tre artiste che abbiamo coinvolto in vari modi nel festival di quest'anno. Appunto, due sono Martina Sarrizzo e Eliana Albertini, che appunto, come dicevo prima, sono due delle artiste che animeranno anche il laboratorio Talee, e che tra l'altro il cui lavoro, insomma, verrà presentato nella stessa giornata del 2 luglio, e l'altro è appunto Giulia Cellino, che sarà presente al festival anche con una mostra a Linea Bar, che è appunto uno studio d'arte del Pigneto, e anche insomma gestendo il laboratorio finalizzato appunto alla realizzazione di un portfolio artistico.
0: Chiarissimo Marta, io ti ringrazio, direi che poi ci sono ancora veramente tantissime cose tra le fanzine, tra appunto i videomapping, c'è veramente un ricco programma che invito tutti a visitare sul sito bandefam.it. Intanto io, a me non resta che ringraziarti e chiederti di ricordare per tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori le date appunto in cui si svolgerà Bande Fam 2026. Grazie intanto.
1: Assolutamente, allora partiamo appunto con la notte a colori, quindi la serata di mostre diffuse il 30 giugno a partire dalle 18, e poi le giornate invece degli incontri in presenza a Via Pesaro sono il 2, 3 e 4 luglio, a partire insomma dal tardo pomeriggio fino a sera. Grazie a voi.
0: Ringraziamo Marta Capesciotti tra le curatrici dell'edizione 2026 di Bande Fam. Con Bande Fam e Marta Capesciotti si chiude questo spazio approfondimenti del pomeriggio. Adesso diamo subito la parola alla cassetta degli attrezzi di oggi, la puntata nuova di Dalla parte del diritto all'abitare. Buon ascolto.

dalla parte del diritto all'abitare. Trasmissione quindicinale di informazione e approfondimento sulle lotte per la casa contro sfratti, sgomberi e pignoramenti. In questa puntata il governo Meloni fa approvare dalla Camera il piano casa che apre alla privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e non stanzia sufficienti risorse né per il recupero degli alloggi sfitti bisognosi di manutenzione né per i fondi per la morosità incolpevole o il sostegno all'affitto. Sentiremo analisi e commenti di Chiara Davoli, sociologa, ricercatrice, che insieme a Stefano Portelli ha scritto il libro Abitare in affitto, le nuove frontiere dell'estrattivismo immobiliare. Silvia Paoluzzi, segretaria nazionale dell'Unione Inquilini, Margherita dei Movimenti per il diritto all'abitare di Roma.

0: lapidare.
1: La Camera con 165 sì ha dato il via libera al cosiddetto piano casa del governo Meloni. Sentiamo un commento di Margherita del Movimento per il diritto all'abitare di Roma.
2: Alla Camera il governo Meloni ha imposto la fiducia sul piano casa, che da subito abbiamo individuato come un'operazione tutta volta ad avvantaggiare i privati, che di fatto smantella l'edilizia residenziale pubblica e che introduce una concezione di chi sia il soggetto bisognoso di casa, che è totalmente distante dalla realtà di un paese dove milioni di persone si trovano in povertà assoluta, dove nelle grandi città metropolitane il peso dell'affitto ormai nell'ordine del 60% del reddito familiare o individuale, e dove di fatto trovare un affitto realmente accessibile è diventato ormai una missione impossibile. Dovremmo leggere bene quali sono i contenuti di questo piano casa, che ha subito molte modifiche nelle commissioni della Camera, ma di fatto quello che sappiamo è che hanno dovuto cancellare la corsia preferenziale per i fondi esteri, perché insomma questo governo sovranista aveva scelto anche di predisporre una corsia preferenziale per gli investimenti dei fondi esteri. Ora saranno favoriti un po' tutti i fondi a prescindere dalla provenienza. C'è il ridicolo, chiamano loro, rifinanziamento del fondo destinato agli studentati nell'ordine di 8,5 milioni di euro per tutto il territorio nazionale. Terzo punto che è stato evidenziato è il fatto che la misura degli affitti calmierati viene estesa anche alle attività commerciali, inclusi gli alberghi. Questo è quello che sappiamo finora delle novità incluse in questo piano casa. Sappiamo che non ci sono soldi per le case popolari, sappiamo che manca ancora quel pezzo estremamente velenoso che è il DDL sfratti veloci, che è stato stralciato dal decreto, ma che di fatto avrà un suo iter dentro le aule parlamentari, e per cui non ci rimane che continuare il percorso che abbiamo avviato con determinazione di opposizione a questo governo, a questo piano casa, e che abbiamo anche rappresentato il 13 giugno davanti al Ministero di Salvini.
1: Era Margherita del Movimento per il diritto all'abitare di Roma. Realtà che, oltre a promuovere mobilitazioni contro gli sfratti per il diritto alla casa, ha organizzato le tante occupazioni abitative che esistono ancora oggi a Roma e che danno una risposta in termini appunto di alloggio a migliaia e migliaia di famiglie che altrimenti sarebbero costrette alla strada o a cercare riparo in sistemazioni di fortuna. Occorre una mobilitazione nazionale non solo di protesta, ma anche di proposta per una nuova politica abitativa pubblica che abbia al suo centro il completo recupero delle case popolari non assegnate perché in degrado, scrivono Unione Inquilini, Sunia, Sicet e Uniat. Un vero piano per l'incremento dell'ERP, cioè dell'edilizia residenziale pubblica, a canone sociale, il rifinanziamento del Fondo Sociale Affitti e per la morosità incolpevole, che proprio questo governo ha azzerato, lasciando le famiglie senza contributi e i comuni senza risorse per dare risposte. Una regolamentazione per dare ordine alla giungla degli affitti brevi. Abbiamo raggiunto Silvia Paoluzzi, segretaria nazionale dell'Unione Inquilini, nella prima iniziativa a caldo contro l'approvazione del piano casa.
0: Siamo qui in piazza davanti al Parlamento, è un presidio indetto unitariamente dalle sigle della casa, ovvero SUNIA, FICET, UNIAT, Unione Inquilini, con le quali unitariamente contestiamo il piano casa che ieri è passato con la fiducia alla Camera, una fiducia che non ha permesso poi le parti di poter collaborare, quindi gli emendamenti sono stati bloccati e ora passa il vaglio invece al Senato. È del tutto evidente che questo tipo di testo andrà in approvazione molto velocemente e che ci ritroveremo con un decreto che non interviene nella maniera più assoluta sulla precarietà abitativa, non interviene in maniera più assoluta perché noi nel nostro paese abbiamo 650.000 famiglie che vivono in povertà assoluta in affitto, abbiamo 40.000 sentenze di sfratto ogni anno e 120 famiglie che invece finiscono sotto sfratto ogni giorno, delle cifre che dovrebbero mettere in allarme qualsiasi governo. Invece il governo preferisce tacere questo. Ieri sappiamo inoltre che è stato nominato il commissario. Un commissario che dovrà lavorare sulle manutenzioni degli alloggi ERP, sono state annunciate manutenzioni in un'unità di 63.000, ma sappiamo benissimo che con quegli stanziamenti annunciati non sarà possibile intervenire su tutte e quindi non avremo risposte fattive. Vediamo invece un incremento della speculazione se si pensa che gli immobili pubblici saranno gestiti dal fondo Indimit che potrà poi lavorare sul social housing. Un social housing che nel nostro paese si è rivelato da sempre una trappola in quanto non interviene neppure sulle fasce medie del nostro paese, una fascia media, la cosiddetta classe media, che oramai non esiste più perché è schiacciata nella povertà relativa. Oltretutto, su questo decreto abbiamo letto anche la possibilità per le amministrazioni di continuare a vendere il patrimonio pubblico, un patrimonio che viene chiamato residuale, quando invece sappiamo benissimo che è un patrimonio che risponde, seppur residuale, alle tante esigenze delle persone che vivono la precarietà abitativa. Quindi un panorama molto, molto preoccupante a nostro avviso. Si considera che oltretutto, grazie all'intervento, dobbiamo dire, anche del Presidente della Repubblica, è stato slegato al decreto il DDL Sfratti, che invece andrà a velocizzare le procedure in una maniera molto violenta nei confronti delle famiglie che non avranno risposte. Il governo è feroce nei confronti delle tante famiglie che vengono schiacciate dalla povertà. Noi abbiamo 1 milione di famiglie che vivono in affitto, in povertà assoluta e che con tutte le difficoltà che ci sono nel nostro paese non riescono a pagare un affitto o comunque devono rinunciare magari a spese mediche, a spese alimentari per poterlo fare. Ecco, su questo si abbatterà anche il DDL Sfratti, che non prevede alcuna misura, ma un'accelerazione e oltretutto la previsione di affidare a enti terzi e anche con un guadagno la possibilità di sfrattare. Un po' all'americana, no? Quando nei telefilm ritroviamo sfrattato sulla porta, la persona esce di casa, non si fa trovare in casa e si trova in questa situazione. Quindi siamo questa mattina in piazza. Sappiamo che il decreto andrà avanti, non ci sarà la possibilità di alcun intervento, nessuna interlocuzione e questo ci preoccupa molto. Nelle nostre città, tutti i territori, i sindacati in maniera unitaria stanno lavorando per iniziative e proseguiremo su questa traccia perché purtroppo la situazione è veramente allarmante. Monitoreremo i video alle Sfratti che era arrivato al Senato e proseguiremo per far sì che anche le opposizioni possano lavorare, intervenire e denunciare soprattutto questa situazione.
1: Silvia Paoluzzi, segretaria nazionale dell'Unione Inquilini. Precisiamo che l'approvazione del piano casa è avvenuta il 23 giugno. Quindi bisogna datare in maniera corretta questa intervista, che risale al giorno successivo. E a proposito dell'opposizione, quali sono state le prese di posizione? Oggi hanno approvato un piano dopo che per 3 anni abbiamo contato più di 35 annunci del tavolo sulla casa. Hanno approvato il piano e il tavolo ancora non si è visto, nel senso che anche questa riforma l'hanno calata dall'alto senza un confronto preventivo. Ma al contempo c'è un'altra questione, cioè che apre le porte a delle operazioni di dismissione del patrimonio di case popolari, quando sappiamo che anche lì le liste d'attesa sono lunghissime. Questa è la dichiarazione della segretaria del PD, Ellie Schlein. Il capogruppo invece, sempre del Partito Democratico alla Camera, Chiara Braga, ha detto: mentre cresce la domanda di alloggi popolari, questo governo fa l'esatto opposto, svende il patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica. A fronte delle 650.000 domande inevase di case popolari, il piano non mette in campo risorse sufficienti. Per recuperare i 60.000 alloggi annunciati servirebbero almeno 20 anni, altro che un anno. Sul piano a casa il governo non ci ha capito una mazza. Il provvedimento è l'ennesimo fallimento di Salvini dopo l'autonomia differenziata, il ponte sullo stretto, il tracollo delle nostre ferrovie e chi più ne ha più ne metta. Se si è arrivati a parlare di emergenza abitativa in questa legislatura è solo grazie alle opposizioni. Noi abbiamo portato qui la voce di quei lavoratori che sono costretti in media a sacrificare il 44% del loro stipendio per l'affitto. Il piano casa di Meloni è una presa in giro. Alloggi popolari, si fissa la quota 100.000 unità abitative con 10 miliardi che però dovranno trovare i prossimi governi. Social housing, porta aperta ai privati e alla speculazione. Questa è la dichiarazione del deputato del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera, Agostino Santillo. Quello del governo non è un piano casa, è un'operazione speculativa che non risponde a nessuno dei problemi del paese. Non ci sono le risorse, sono sottratti alle regioni e ai comuni i poteri di pianificazione. Siamo ancora una volta di fronte ad un esercizio di pura propaganda della destra, l'ha affermato Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra. E questo avviene mentre il diritto all'abitare è sempre più questione esplosiva nelle nostre città, non solo nelle aree metropolitane, mentre la bolla degli affitti cresce in modo sempre più rilevante e ci sono milioni di persone che non sono più in grado di garantirsi il diritto all'abitare. Servirebbero politiche radicalmente diverse, ha concluso Fratoianni, ma questa è la destra della propaganda. È la destra contro gli interessi dei cittadini. Adesso invece andiamo ad ascoltare l'analisi dettagliata di Chiara Davoli, sociologa e ricercatrice.
3: Delineare in modo sintetico alcuni punti che per me sono emblematici e ci dicono molto di questo piano casa. Innanzitutto è un piano casa che in linea anche con il precedente fondamentalmente porta anche l'edilizia abitativa sociale popolare verso una maggiore finanziarizzazione e privatizzazione, quindi anche il patrimonio residenziale pubblico, il patrimonio di edilizia residenziale integrata come la chiamano, diventa un veicolo di investimento piuttosto che un bene destinato prioritariamente a chi ne ha bisogno. E questo lo si vede, ci sono dei punti fondamentali che vorrei mettere in rilievo. Uno è l'entrata dei privati e quindi comporta questo processo di finanziarizzazione soprattutto dell'edilizia integrata. L'alienazione, il punto sull'alienazione, il fatto che si apre anche al non residenziale, e un altro punto sono la perdita del ruolo dell'urbanistica e l'accentramento dei poteri, quindi del commissario straordinario. Questi sono i punti secondo me cruciali che vorrei approfondire con voi adesso, provando ad essere più sintetica possibile. Allora, il piano casa, dove sono le parti che rivelano finanziarizzazione e privatizzazione dell'abitare? In primo luogo l'articolo 9,1 dice esplicitamente una trazione prevalente di investimenti privati, programmi infrastrutturali, quindi sono destinati, si reggono prevalentemente sul capitale privato, quindi sull'attrarre investimenti privati. Poi l'equilibrio economico come vincolo strutturale, sempre nell'articolo 9 si parla di equilibrio e sostenibilità economica dell'investimento complessivo. Questo vuol dire che il requisito della sostenibilità economica è il pari della quota convenzionata, e significa quindi che se un intervento non regge finanziariamente non si fa, quindi indipendentemente dal bisogno abitativo. Poi c'è il fondo housing coesione, che così come strutturato, gestito appunto da Invimit, che è una società di gestione del risparmio, ovvero è questa partecipata dal Ministero dell'Economia, ma come tutte le società di gestione del risparmio ha un dovere fiduciario nei confronti di chi mette i propri capitali, i propri investimenti, quindi di rendimento, quindi una funzione prettamente finanziaria economica. Infatti c'è un'espressione che viene usata all'articolo 7, che è l'approccio orientato al risultato, no? Che è proprio anche un lessico della finanza d'impatto, quindi le risorse pubbliche non finanziano direttamente la costruzione di case, ma sottoscrivono quote di un fondo immobiliare chiuso riservato che opera secondo logiche del mercato, secondo logiche della finanza, dell'investimento privato, della valorizzazione del capitale investito appunto. E quindi questi sono appunto dei punti fondamentali secondo me da mettere in rilievo. L'edilizia integrata, cioè il social housing, su che si regge? Il fatto che il privato porta capitali propri e in cambio tiene una serie di semplificazioni urbanistiche, deroghe procedurali, la possibilità di costruire con una quota di abitazioni a prezzi di mercato, quindi il 70% deve essere a prezzi calmierati però sulla base dei prezzi delle quotazioni OMI, dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, quindi comunque secondo i prezzi di mercato. E il restante 30% può essere comunque di edilizia libera, venduta o affittata a prezzi di mercato. Questo vincolo dura a 30 anni e dalla fine dei lavori, e quindi questo vincolo trentennale riguarda la destinazione d'uso, vuol dire che poi l'immobile dalla scadenza di questi 30 anni, così come già accadeva col PNRR per gli studentati privati che era 12, possono farci quello che vogliono. E oltretutto, attenzione, perché sono cambiate delle cose, il 70% non si calcola più solo sull'investimento totale, ma la lettera bis introduce il fatto che questo 70% è calcolato sul residenziale, ma il programma include anche destinazioni non residenziali che non rientrano nel conteggio: uffici, settore commerciale, hotel, co-working. Cioè, in qualche modo sembra che questo piano casa preveda, dia la possibilità di investimenti di cosiddetto mix funzionale, no? Che è quel mix funzionale che ormai vediamo proliferare in tantissime città e che sappiamo non essere neutro, no? Quando tu crei queste grandi aree dove c'è il co-working magari destinato ai cosiddetti nomadi digitali, alla classe creativa, cioè tutto questo ha comunque influisce sul tessuto sociale e abitativo di una zona. E in più si prevede una quota del 5, dal 5 al 15% destinata ad attività produttive, start-up, uffici, e quindi comunque la parte residenziale convenzionata al netto di tutto l'intervento, degli vari interventi, si riduce ulteriormente, perché appunto si calcola solo sul residenziale. A chi sono destinati questi alloggi convenzionati? Fondamentalmente appunto a questa fascia grigia, no? Di chi non ha requisiti per accedere all'ERP ma nemmeno riesce ad accedere ai prezzi di mercato, e vengono individuati delle categorie di persone: studenti fuori sede, giovani coppie, genitori separati. E aggiunge in sede di conversione viene aggiunto anche le forze pubbliche, carabinieri, poliziotti, vigili del fuoco, che è anche personale militare che magari ha bisogno di alloggi temporanei per motivi di servizio. E un altro aspetto quindi fondamentale, il paradosso dell'alienazione. Il piano casa si propone di aumentare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili, ma l'articolo 5 fa esattamente il contrario, cioè permette l'alienazione del patrimonio ERP, non solo tramite il rent to buy, cioè permettendo ancora questa pratica per cui gli inquilini possono riscattare, comprare la casa, quindi privatizzando poi di fatto lo stock di edilizia sociale e pubblica. Oltretutto proprio la legge dice esplicitamente che c'è un criterio per la selezione degli immobili che devono in ragione di un loro valore di mercato, quindi si alieneranno gli immobili più prestigiosi per dove sono collocati, magari nelle zone più centrali, semicentrali, dove in generale i costi, no, per la casa sono più alti, quindi si privatizza. E oltretutto non si dice questi soldi i proventi di queste vendite, dell'alienazione del patrimonio pubblico, poi come verranno gestiti. Non c'è più nemmeno un vincolo, ad esempio quello che c'era prima, di coprire il debito degli enti gestori del patrimonio pubblico. Ultimo aspetto che mi sembra importante è la perdita del ruolo dell'urbanistica, ancora una volta, questo è l'ennesimo esempio di come l'urbanistica venga schiacciata agli interessi dei privati, e l'accentramento dei poteri in mano a commissario straordinario che ha poteri più ampi, perché può provvedere in deroga agli strumenti urbanistici generali e in assenza, appunto, proprio si dice, cito le parole, in assenza di pianificazione urbanistica. Ha dei vincoli, quelli delle leggi antimafia, delle leggi ambientali, leggi europee, ma di base può agire in deroga. È stato nominato Felice Squitieri come uno dei commissari che si dovrà occupare di individuare e mappare, no, il patrimonio residenziale pubblico, il patrimonio ERP in questo caso, ed è un architetto molto vicino alla Lega, quindi il suo compito è sbloccare questo patrimonio pubblico per recuperare, per raggiungere l'obiettivo dei 60.000 alloggi popolari entro il 2027. Oltretutto un altro aspetto secondo me importante è che si perde la pubblica utilità, cioè nel senso, spesso succedeva che era il comune che doveva approvare se un progetto era di pubblica utilità. C'è un passaggio della legge che sembrerebbe che tutti gli interventi inseriti nei programmi di rigenerazione urbana siano automaticamente considerati come di pubblica utilità e quindi non debbano nemmeno passare al vaglio del comune. E in generale proprio anche la figura del commissario straordinario va in qualche modo va in deroga al piano regolatore comunale, supera i dissensi delle amministrazioni locali, delle soprintendenze tramite ordinanza e può agire in assenza di, ripeto, pianificazione urbanistica. Quindi anche questa perdita proprio del ruolo dell'urbanistica, della programmazione urbanistica, secondo me è un aspetto assolutamente da mettere in evidenza. Quindi sono questi per me i punti che ora metterei più in risalto, ecco, secondo me più gravi.
1: Ecco Chiara, non c'è quindi nessun rilancio pubblico dell'edilizia popolare, ma si va in direzione opposta con la finanziarizzazione e la privatizzazione dell'abitare. Per quanto riguarda invece il dichiarato obiettivo, più volte appunto manifestato perlomeno nelle politiche degli annunci, di recuperare circa 60.000 appartamenti pubblici, cioè case popolari che sono vuote, sfitte in quanto bisognose di una manutenzione, ci sono degli impegni concreti, dei finanziamenti, delle tempistiche, dei cronoprogrammi?
3: Su questo la legge, la tempistica sono questi 60.000 alloggi entro il 2027 e quindi insomma ci saranno penso una serie di altri interventi che specificheranno, però le risorse messe in campo sembrerebbero assolutamente non adeguate. Ora io non ricordo specificatamente l'aspetto delle cifre destinate a questo, molti commenti che mi è capitato anche di leggere proprio mettevano in evidenza una scarsità di risorse per un piano così ampio di 60.000 nuovi alloggi. Sicuramente le risorse che mi sembrarono intorno ai 170 milioni erano comunque gestite da Invitalia, oltretutto erano comunque non sufficienti, sembrerebbero non sufficienti per effettivamente attuare questo piano, ma sappiamo che perché poi il piano di questo piano casa è comunque aprire la strada, fare accordi e convenzioni con il privato, con gli attori privati.
1: Grazie Chiara Davoli, sociologa e ricercatrice, che insieme a Stefano Portelli ha scritto Abitare in affitto, le nuove... Ed era appunto Chiara Davoli, coautrice del libro Abitare in affitto, le nuove frontiere dell'estrattivismo immobiliare. Avete ascoltato Dalla parte del diritto all'abitare, trasmissione quindicinale di informazione e approfondimento sulle lotte per la casa, contro sfratti, sgomberi e pignoramenti. In questa puntata il governo Meloni fa approvare dalla Camera il piano casa che apre alla privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e non stanzia sufficienti risorse né per il recupero degli alloggi sfitti bisognosi di manutenzione né per i fondi per la morosità incolpevole o il sostegno all'affitto. Abbiamo sentito l'analisi e i commenti di Chiara Davoli, di Margherita del Movimento per il diritto all'abitare di Roma e di Silvia Paoluzzi, segretaria nazionale dell'Unione Inquilini.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: stesso cognome.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 19:21 minuti, in onda ora il giornale radio di questo giovedì 25 di giugno. Subito i titoli. Crisi climatica, continua il caldo straziante in Italia e nel resto di Europa. Oggi 17 le città da bollino rosso, allarme siccità per fiumi e laghi. Gli aggiornamenti nel giornale radio di questa sera. Pagina lavoro, a Tortona un camion tenta di investire gli operai in sciopero, avvenuto poche ore fa durante il quarto giorno di mobilitazione indetta dal sindacato Sicobas. Sentiremo la denuncia ai nostri microfoni di Martino, coordinatore del sindacato di classe. Ancora scontri diplomatici tra Stati Uniti e gli alleati europei in merito al ruolo

0: Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo il giornale radio di questa sera partendo dalla crisi climatica. Nuova ondata e giornata di blackout, malori e disservizi diffusi a causa dell'ondata di canicola che continua da oltre una settimana a colpire duro l'Italia, così come gran parte dell'Europa. L'epicentro resta la Francia, dove dopo le morti per le temperature oltre i 40 gradi iniziano le prime proteste, in particolare nel mondo della scuola. In Italia oggi 17 le città da bollino rosso, domani e sabato 18 i bollini rossi. A essere colpita, tra le diverse regioni, la Lombardia, dove oggi un treno con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato per oltre 3 ore senza aria condizionata lungo i binari tra la stazione di Lambrate e quella di Milano Centrale. Le persone sono poi state trasferite su un altro treno. Sempre dalla Lombardia sono aumentati gli accessi ai pronto soccorso del 15-20% rispetto alla scorsa settimana. Tra le zone maggiormente interessate all'aumento c'è Milano, l'area dei 7 Laghi e la parte della fascia della pianura padana. Alcuni ospedali e pronto soccorso ormai sono già in criticità, ha ammesso oggi l'assessore al welfare di Regione Lombardia, Bertolaso. Il caldo persiste, la scarsità di piogge stanno riducendo ulteriormente le portate del Po e dei laghi alpini, mentre l'intrusione di acqua salata dall'Adriatico nel Delta ha raggiunto i 20 chilometri dalla foce. È quanto emerso inoltre dalla riunione straordinaria di oggi, tenutasi a Milano, dell'Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici dell'ADBPO, autorità di bacino distrettuale del fiume Po, che ha dichiarato la severità idrica media in assenza di precipitazioni su tutto il distretto. La situazione più critica riguarda il Delta, dove l'irrigazione è stata sospesa, e alcune aree del Piemonte, dove i prelievi sono stati interrotti del tutto. Misure di contenimento sono state attivate anche in Emilia-Romagna e Veneto, mentre la Lombardia resiste grazie al contributo delle colature. L'ondata di calore straziante che da una settimana sta colpendo l'Italia e gran parte dell'Europa, dicevamo, nei prossimi 3 giorni potrebbe mettere a rischio la salute anche di 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici italiane. È quanto emerge da un'analisi condotta oggi da Greenpeace Italia e da CGIL. Su questo sentiamo Simona Abbate di Greenpeace Italia.
1: Parliamo di un numero enorme di lavoratori, appunto 1,5 milioni di lavoratori, e noi ci siamo concentrati solo su quelle categorie di lavoratori che rientrano un po' nelle ordinanze per il caldo, appunto. Parliamo di lavoratori che lavorano sotto il sole, quindi trasporto merci su strada, magazzinaggio, servizi di consegna, rider e poi ovviamente l'edilizia, ecco. È ovvio che grazie anche al supporto della CGIL ieri siamo stati in strada proprio a misurare le elevate temperature a cui lavorano queste persone, e parliamo di temperature superficiali che superano gli 80-90 gradi. Questo dimostra ancora una volta come a pagare le conseguenze della crisi climatica non siano le fasce più basse della popolazione, o comunque come la crisi climatica inasprisca le disuguaglianze sociali, perché non tutti possiamo vivere in case condizionate, o non tutti lavoriamo, ecco, in uffici con l'aria condizionata.
0: Sul fronte lavoro rovente, domani sciopero con Filt e CGIL nei magazzini Amazon e in tutta la Lombardia, con lavoratrici e lavoratori delle aziende appaltatrici di Amazon Italia Transport. Non casuale la data, è l'ultimo giorno del Prime Day indetto dal marchio, con sconti e offerte varie. Altro che Prime Day, venerdì sarà Strike Day, dicono lavoratori e Filt e CGIL, che denunciano la fatica di operare con il clima torrido di questi giorni, sia nei magazzini che per chi consegna i pacchi. Una situazione che si innesta su una pressione già altissima verso i driver, tra la saturazione delle rotte di consegna e mancato rispetto degli accordi di secondo livello. Da qui lo sciopero di 24 ore di domani, con presidi davanti alle varie stazioni di consegna come Cassegnato in provincia di Brescia. Caldo che, dicevamo, inaridisce e che uccide in Italia. Infatti, continuando a parlare di lavoro e non solo, sono 5 per ora le persone morte ufficialmente per le alte temperature: 2 agricoltori nel Lodigiano e nel Piacentino, un operaio nel Padovano, una persona senza casa a Napoli e un uomo al cimitero di Garlasco. A questi si potrebbe aggiungere un operaio di 43 anni morto oggi in ospedale, dove è stato portato a seguito di un malore avvenuto in un cantiere nel Milanese attorno alle 11. Si attende l'autopsia per definire le cause del decesso. E un altro omicidio sul lavoro oggi, per cause diverse dal

0: caldo si è verificato a Genova. Qui un operaio di 57 anni è morto nel pomeriggio all'ospedale San Martino, dove è stato ricoverato dopo essere stato travolto da un pannello mentre era in corso la movimentazione del pezzo su una bisasca in un'azienda di meccanica. I colleghi stavano movimentando il pannello tramite un muletto quando si è staccato e lo ha colpito. Ancora lavoro andando a Tortona. Un camion ha tentato qui di investire gli operai in sciopero. È avvenuto poche ore fa durante il quarto giorno di mobilitazione indetta dal sindacato Sicobas presso il magazzino INS in provincia di Alessandria, dove i lavoratori continuano a chiedere provvedimenti contro il responsabile della Manhand Work, responsabile appunto di insulti razzisti e minacce continue contro i sindacalisti Sicobas. Oggi pomeriggio il tentato investimento dei lavoratori da parte di un veicolo pesante uscito dall'azienda. Tra gli operai feriti che si trovano in pronto soccorso. La risposta della prefettura di Alessandria, però, dopo multe fogli di via dei giorni scorsi, è stata per la seconda volta in 24 ore lo sgombero con celere del presidio operaio. Sentiamo Martino, coordinatore del sindacato di base Sicopas, ai nostri microfoni.
1: Abbiamo attualmente 3 lavoratori che sono al pronto soccorso, non dovrebbero essere feriti gravi, però diciamo si sono contusi in questa operazione che noi non esitiamo a definire un tentato omicidio e anche, come dire, figlio di un ambiente tossico, violento e vessatorio che si è andato a creare dentro quel posto di lavoro. Crediamo che sia l'ennesimo episodio eclatante, gravissimo, che succede sul territorio. Ancor più grave che dopo questo fatto veramente pesante la questura dopo poche ore abbia, come dire, proceduto allo sgombero del picchetto, quindi oltre non intervenire in nessun modo e maniera per tutelare questi lavoratori in sciopero, come invece diciamo a chiacchiere dicono di fare, hanno poi proceduto come dire, spostare con la forza questi lavoratori che da 4 giorni sono in sciopero.
0: Protesta operai anche a Pescara. Qui 8 addetti alla ristrutturazione di un condominio sono saliti su un'impalcatura per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi. Dopo 4 ore di protesta, tramite mediazione, è stato contattato il titolare dell'impresa che ha effettuato il bonifico relativo agli stipendi del mese di maggio. Ottenuta la conferma dell'avvenuto pagamento, gli operai hanno interrotto la protesta e sono scesi dall'impalcatura. Saltano teste nelle Ferrovie d'Italia. L'amministratore delegato di FS, Stefano Donnarumma, si dimette appunto dall'azienda partecipata dallo Stato italiano. Il manager ha avuto un incontro con Salvini, ministro dei trasporti, chiuderà il dossier più importante prima di lasciare, hanno riferito fonti del ministero. La scorsa settimana i disservizi sulla linea avevano portato Salvini ad esprimere una certa irritazione, cercando il capro espiatorio fuori dal suo ministero per i problemi atavici sulle linee ferroviarie italiane e trovandolo ora nei vertici di Ferrovie dello Stato. Parliamo di femminicidi e violenza di genere. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, 24 anni, e la moglie Katie Andreoni, 52 anni. Il duplice omicidio a Camaiore in Versiglia, l'uomo armato e poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri. Pochi giorni prima sui social il figlio Mirko aveva scritto: brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. E sul fronte della violenza di genere non una di meno torna in piazza domani. Il luogo è quello del Pigneto a Roma, dove il gruppo transfemminista ha organizzato per questo venerdì una passeggiata rumorosa contro la violenza di genere. La miccia è stata l'aggressione ai danni di una 48enne nel quartiere est di Roma. Sappiamo che queste aggressioni non sono casi isolati o privati, si inseriscono in un clima politico e mediatico che incentiva la violenza lungo le linee del genere e della razza, scrive non una di meno Roma. Ci inquieta la violenza propagata sui social e nella manosfera, strumento di legittimazione di un sistema patriarcale che discrimina, confina, odia e uccide. Da qui la scelta di organizzare una passeggiata rumorosa per domani nel quartiere, con partenza dalla metro Pigneto alle ore 18:30. Parliamo ora di Medio Oriente. Dopo Trump, il segretario di Stato Rubio torna ad attaccare l'Italia e altri paesi europei sul loro ruolo nell'attacco all'Iran. Trump è molto deluso, ha sottolineato Rubio, perché ritiene che in un momento in cui affrontavamo una minaccia che riguardava non solo noi ma l'intera Europa, molti paesi europei e l'Italia non si sono dimostrati all'altezza della situazione. Ha risposto così ad alcune domande dei giornalisti mentre si trova in Bahrain per discutere del memorandum d'intesa con i ministri degli esteri degli stati del Golfo. Anche il Ministero degli Esteri iraniano accusa l'Italia, assieme alla Romania, per i motivi opposti, però in questo caso, cioè di essere complice della tregua della guerra di Trump, dopo le parole di ieri del segretario della NATO Rutte a Fox News. Cioè 500 aerei statunitensi sarebbero infatti decollati dalle basi USA in Italia per supportare Epic Fury, nello specifico coinvolte le basi di Aviano, Friuli, Sigonella in Sicilia. Sentiamo su questo Antonio Mazzeo, giornalista e attivista No War, oltre che nostro collaboratore.
2: Purtroppo non si è trattato soltanto di aerei cisterna, cioè quelli che sono fondamentali per il rifornimento in volo. Da queste due basi è decollato e atterrato di tutto e sono transitati grandi aerei da trasporti Galaxy, che sono aerei che vengono utilizzati per il trasferimento di armi e munizioni, particolarmente nella rotta tra gli Stati Uniti e le grandi basi del Nord Europa verso le infrastrutture che gli Stati Uniti d'America hanno dislocato un po' in tutto il Medio Oriente. Per cui anche dal territorio italiano sono decollati aerei che hanno trasportato le armi e le munizioni che poi sono servite a effettuare i bombardamenti. Noi abbiamo monitorato anche aerei per la guerra elettronica che dagli Stati Uniti sono stati inviati prima alle isole Azzorre, dalle Azzorre hanno fatto uno scalo tecnico ad Aviano e da Aviano poi hanno raggiunto direttamente il Medio Oriente. Voglio ricordare soprattutto le operazioni di intelligence, riconoscimento e sorveglianza aerea effettuate dalla base di Sigonella prima che venisse scatenato l'attacco, durante l'attacco e sino a qualche giorno fa, direi ininterrotto per questi 5 mesi, di aerei con e senza pilota, che hanno avuto un ruolo direi fondamentale, propedeutico proprio per la pianificazione delle operazioni di bombardamento.
0: E tornando alle parole spot di Rubio in Bahrain, si parla anche di un futuro pacifico per il Libano auspicato dagli Stati Uniti con il ritiro delle truppe israeliane, cosa che nel frattempo non è mai avvenuta perché Israele continua ad oggi ad attaccare la popolazione libanese. Sale infatti a 4.230 il numero dei morti per mano dell'esercito occupante israeliano nel solo mese di giugno. Almeno 2 le persone uccise in un attacco con droni israeliani su un'auto nel sud del Libano oggi, mentre Israele continua l'occupazione di vaste aree nel sud del paese. Si segnalano anche incendi da parte dell'esercito di Tel Aviv in diverse case nella zona di Ain Arab. Il cessate il fuoco fittizio è sempre stato violato da Israele anche in Palestina. A Gaza 2 le persone uccise e 15 quelle ferite nelle sole ultime 24 ore, così come nella Cisgiordania occupata, dove un ragazzo palestinese di 32 anni è stato ucciso dalle forze occupanti dopo aver fatto irruzione nella sua casa vicino a Salfit. E sul fronte della repressione interna, Israele ha arrestato e interrogato per diverse ore Mohamed Barakeh, ex parlamentare di Hadash, partito comunista israeliano, e capo di lunga data del principale organo rappresentativo della comunità araba in Israele. L'interrogatorio, dai contorni opachi, riguardava un discorso pronunciato 4 anni fa da Mohamed Barakeh. È una chiara persecuzione politica e un tentativo di intimidazione in vista delle elezioni, a denunciare il deputato della Knesset Ofer Kassif. Si uniscono all'appello di Kassif anche leader e gruppi per i diritti arabi presenti in Israele. Parliamo ora della ecatombe in Venezuela. Oltre 25.000 almeno le persone che risultano al momento disperse a seguito dei devastanti terremoti di ieri sera nel paese. 2 scosse violentissime di breve distanza tra di loro tra mezzanotte e le 2 di notte, ora italiana, con crollo di centinaia di edifici. La prima scossa di magnitudo 7.1, la seconda di 7.5. Si è trattato del sisma più violento da 126 anni a questa parte in Venezuela, con epicentro a Yuma Mare, 300 chilometri a ovest di Caracas. Centinaia i morti. Lo stato più colpito è la Guaraia. Danneggiato poi anche l'aeroporto internazionale, che ha sospeso i voli. La presidente a interim Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza. Sentiamo nel servizio Geraldina Colotti, giornalista ed esperta di questioni latinoamericane.
3: è un paese piuttosto devastato, purtroppo si cercano ancora altri morti sotto le macerie, sono stati attivati tutti i protocolli di urgenza, la presidenta incaricata Delcy Rodriguez ha già parlato al paese tre volte, l'ultima questa mattina confermando sia lo stato d'emergenza che l'erogazione di fondi per la ricostruzione, ma soprattutto per i rifugi, hotel e altro, e il coinvolgimento sia della banca pubblica che di quelle private in questo sforzo che è quanto mai necessario in un paese già devastato dalle cosiddette sanzioni con i fondi bloccati all'estero.
0: Chiudiamo il giornale radio di questa sera andando in Kenya, dove la polizia keniota ha arrestato oggi 355 persone collegate alle proteste dei giovani del movimento della Gen Z in occasione delle manifestazioni per commemorare le vittime delle dimostrazioni antigovernative avvenute nel giugno del 2024 che portarono all'assalto del Parlamento di Nairobi. Lo ha annunciato ai media il ministro dell'Interno della Sicurezza Nazionale, ammettendo che la maggior parte dei cittadini keniani che hanno manifestato pacificamente in più parti del paese anch'essi sono stati arrestati. Il corteo cappeggiato dai leader dell'opposizione ha sfilato in direzione del palazzo presidenziale di Nairobi con le famiglie delle vittime del 2024 che secondo le organizzazioni per i diritti umani presenti in Kenya sarebbero almeno 67. Scontri proseguono nelle periferie della capitale, come riporta Kenyans, non si registrano vittime. Sono le 19:39 minuti, si chiude il giornale radio di questa sera. La linea passa ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. L'appuntamento in pillole con Storia di classe, poi torniamo in studio per le notizie dell'ultimo minuto e per segnalarvi la programmazione di questa sera.
4: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 25 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Per farlo basta inserire il codice 0208462017 nel 730 o nella tua dichiarazione dei redditi. In questo modo potrai aiutarci a continuare a fornire una informazione libera e indipendente e a conoscere il mondo per trasformarlo. Maggiori informazioni sono ovviamente sul nostro sito www.radioondadurto.org. E passiamo agli appuntamenti di oggi, partendo da quello lanciato dall'associazione SOS Diritti, ovvero lo sportello Salute, che nella giornata di oggi sarà aperto dalle 8:30 alle 10:30 presso il centro diurno Le Rose in via Pressolana 38 a Brescia. E sempre a Brescia, questa sera alle ore 20:30 nella sala comunale di via Martino Frati 8B si terrà la prossima seduta del consiglio di quartiere Porta Milano. Andiamo al cinema. Per questa sera il cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 19 la versione originale sottotitolata di Hen, storia di una gallina, un film di Giorgi Palfi. In sala 2 invece alle ore 19:30 sarà proiettato il film Tullio Kezic, a proposito di me, di Gioia Magrini. Queste proiezioni avranno luogo presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Nel quadro invece della programmazione dell'Eden d'estate, il cinema al museo, questa sera verrà proiettata la versione originale sottotitolata del film pluripremiato La voce di Hind Rajad, un film di Benania. L'appuntamento è alle ore 21:30 presso il parco del Museo di Santa Giulia in via dei Musei 81B a Brescia. prendere il via questa sera anche in festa l'iniziativa promossa da FIOM CGL Brescia e Ampi Brescia, che si svolgerà fino al 28 giugno a Gussago presso l'area festa del centro sportivo in via Gramsci 60. Ad aprire la 3 giorni di iniziative in cui sono previsti dibattiti, musica, cibo, libri, parole e incontri, il concerto del coro clandestino a partire dalle ore 19, seguito alle ore 20:30 dal dibattito Diritti in dialogo, donne protagoniste del cambiamento. E sempre questa sera, a partire dalle 18:30, prenderà il via anche il festival Paratodes. L'iniziativa si svolgerà a Verona in via Villa 25 e si aprirà alle 18:30 appunto con una serie di writers in live painting, seguiti alle ore 21 dalla musica di Mario Rossi, Farap, SDNA e Illusion Records. Determinazione e perseveranza, la resistenza non si arrende, questo lo slogan scelto per il presidio chiamato giovedì 25 giugno alle ore 18:30 in Piazza della Libertà a Bassano del Grappa, da Bassano per la Palestina. E chiudiamo l'agenda di oggi con alcune anticipazioni per il weekend. Venerdì 26 e sabato 27 giugno si svolgerà infatti la festa di chiusura estiva di Matrici Aperte. Si tratta di una 2 giorni che prevederà banchetti di autoproduzioni, distro, stampa di fanzine, maglie serigrafiche, pesca fortunata, torneo di pincanello, musica e cena vegan, seguita il venerdì dal karaoke, mentre il sabato sera dal live dei Gamar a partire dalle ore 21. Matrici Aperte si trova in via Capriolo 41C a Brescia. E infine, sempre venerdì 26 giugno, ci sarà anche la serata di chiusura stagionale del magazzino 47. Prevista una serata di festa, socialità, buon cibo, musica, oltre ai consueti appuntamenti con il mercato 47 e l'aperitivo presso l'Enoteca Libreria. Tra le molte iniziative previste per questa serata, a partire dalle 17:30 Swap Party, seguito dallo Svuota Tutto alla Libreria 47, in cui sarà possibile trovare tantissimi titoli di casa editrice indipendente a soli 5 euro, e poi torneo di pincanello, cena sociale, a chiudere a partire dalle 21:30 la Roda de Samba. L'appuntamento è in questo caso al magazzino 47 in via Industriale 10, sempre a Brescia. E con questo si chiude l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che se volete segnalarci le vostre iniziative basta mandare una mail a redazione@radioandadurto.org oppure chiamarci al numero 030 45670.
5: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Abbonati gratuitamente all'indirizzo www.newsletter.radioondadurto.org. In un mondo in cui l'informazione è sempre meno accessibile, a pagamento, disciplinata, colma di pubblicità e pop-up, Radio Onda d'Urto fa la differenza. newsletter.radioondadurto.org.
6: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
7: Il 25 giugno 1975.

Il 25 giugno 1975 il Mozambico si autoproclama indipendente dal Portogallo. La guerra per l'indipendenza durava dal 1964 e vedeva come principale formazione antiportoghese il Fronte di Liberazione del Mozambico, il Frelimo. Il conflitto ebbe inizio sull'onda della decolonizzazione africana e in particolare della guerra di liberazione dell'Angola, anch'essa colonia portoghese e confinante proprio col Mozambico.

Frelimo, fondato il 25 giugno del 1962 in Tanzania, agì sempre con le modalità tipiche della guerriglia, non venendo mai ad uno scontro frontale con le forze portoghesi, ma cercando di indebolirle e soprattutto di dare forma e organizzare il diffusissimo e radicale dissenso anticoloniale. Il Portogallo fu una delle potenze europee che continuarono una politica coloniale particolarmente dura ben oltre la Seconda Guerra Mondiale, essendo fino al 1974 governato da un regime parafascista. La colonizzazione del Mozambico non portò ad alcuno sviluppo del paese, non vennero infatti costruite infrastrutture e non si cercò di avviare un processo di industrializzazione. I portoghesi miravano infatti a sfruttare il Mozambico esclusivamente come fonte di materie prime e di lavoro a costo pressoché nulla. Nel paese regnava un dominio di apartheid e grandissima parte della popolazione era ridotta nella pratica in schiavitù. Momento di svolta nella guerra di indipendenza fu il 25 aprile 1974, giorno in cui avvenne in Portogallo la rivoluzione dei garofani, colpo di stato organizzato dall'ala progressista dell'esercito che riuscì in un sol giorno a ribaltare il regime parafascista portoghese in quel momento governato da Marcelo Caetano. Con il nuovo governo, intenzionato a concludere l'esperienza coloniale, le truppe d'occupazione si trovarono abbandonate a loro stesse. Il Frelimo, che godeva del sostegno dell'Unione Sovietica e di Cuba e che dalla morte del fondatore Eduardo Mondlane era capeggiato da Samora Machel, riuscì in brevissimo tempo a prendere Maputo, la capitale, mentre i portoghesi, ancora presenti nel paese, si trovarono costretti a fuggire

Si arrivò così al cessate il fuoco l'8 settembre 1974, ma è con il 25 giugno del 1975 che il Mozambico si autoproclamò indipendente, costituendo una repubblica presidenziale.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

Radio Nadurto, sono le 19:53 minuti qui sulle nostre frequenze. Non ci sono notizie dell'ultimo minuto da segnalarvi, noi però vi ricordiamo come sempre in chiusura che arriverà a breve, a partire dalle ore 20, come sempre nei giorni feriali, la newsletter di Radio Onda d'Urto, Fuori Onda. Per chi è iscritto alla newsletter ogni giorno gratuitamente fino al venerdì, dal lunedì al venerdì la newsletter libera di Radio Onda d'Urto che riassume il lavoro informativo realizzato durante la redazione in questa giornata. Tutte le informazioni per iscriversi alla newsletter di Radio Onda d'Urto sul nostro sito oppure su newsletter.radioondadurto.org. Invece la programmazione di questa sera, come nelle prossime sere, ci saranno ovviamente delle defezioni visto il periodo estivo della programmazione serale realizzata da volontari e volontari culturali e musicali. Alle ore 20 c'è Crisi, l'approfondimento dal mondo, il ciclo di Sud America con Voces Andantes. Alle 21 lo scaffale di Primo, viaggi nell'editoria ribelle e critica. Alle 22 Radio Fango FM, nuove uscite dall'underground, hardcore punk. Alle 23 Fat Beat con musica elettronica. E a mezzanotte la replica di What's Good. L'informazione torna domani mattina a partire dalle ore 7:30. A tutti e tutte un buon ascolto.

0: C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.
1: C'è crisi dappertutto. Dappertutto c'è crisi.
2: Perché otra radio è possibile, La Zurda presenta Voces Andantes, programa di Pablo.

0: Buonasera, state per ascoltare una nuova puntata di Lo Scaffale di Primo. Come ogni giovedì dalle ore 21 alle 22, per parlare insieme di libri. Sigla.
1: Visto che i generi sociali in Italia sono più di 200, hanno conquistato lentamente una sfera di diritti e di rappresentanza che li ha messi in condizione di maturare e di produrre decine di case editrici, decine di radio autogestite, case discografiche.
2: Il libro richiede un'azione attiva di lettura e di uso e dei contenuti e un'identità, un'affinità lettiva.
3: Diciamo, c'ero io una domanda, ma voi che libri leggete? E quindi ho preso due scaffali da libreria.
2: E l'idea di fondo era ripresa dalla precedente presa di libreria che erano già si diffuse nel secondo 60, e però con un taglio più militante, cioè con l'intenzione di essere una struttura intermedia di servizio a tutti i movimenti esistenti, quindi non legata a nessuna organizzazione in particolare. All'inizio sono stato presentato principalmente da anarchici, situazionisti e poi sono arrivati molto a continuo, operaisti e via, trasversale, perché c'erano dentro tutti, c'erano dagli operai al continuo, indifferentemente, o all'autonomia.
4: Buonasera a tutte e tutti, buonasera dalle frequenze del Gatto Nero, come sempre ogni giovedì dalle 21 alle 22 in diretta su Radio Onda d'Urto, Lo Scaffale di Primo, per parlare insieme di libri. Puntate estive, fa caldissimo, non nascondiamocelo, inutile menarla, inutile diciamo girarci intorno, grazie a chi surriscalda il pianeta, grazie al fossile, ma siamo qui da Milano al 98.0 FM, al 99.6 per Brescia e provincia, in streaming su radioondadurto.org e per chi possiede la tecnologia DAB anche in tutta la Lombardia, l'Emilia Romagna e la Liguria, ancora orfani della nostra piccola stanzetta a Leoncavallo. Ormai qua si avvicina quasi l'anniversario annuale dello scellerato e vigliacco sgombero del centro sociale di Via Watteau. Siamo ancora in giro per la metropoli milanese, ma andiamo avanti in questa decima edizione dello Scaffale di Primo. Allora, esaurito il periodo maturità e ripassoni, si passa da qui a fine luglio ai consigli di letture per l'estate, quindi manteniamo questa tradizione su queste frequenze, si alterneranno tante voci di case editrici indipendenti, librerie, programmi di Radio Onda d'Urto, anche perché poi insomma ci piace ospitare la nostra grande famiglia antagonista e ribelle anche per i consigli per le nostre letture estive, prima di vederci tutte e tutti alla festa. Quindi la playlist estiva l'abbiamo preparata prima di tuffarci nei consigli per le nostre letture un po' più piacevoli estive, anche se questa trasmissione si occupa prettamente di saggistica. Insomma, prendete i vostri taccuini, prendete le vostre penne, visto che stiamo caricando anche in ritardo le puntate, quindi insomma dovete ascoltarci, dovete segnarvelo adesso, e cominciamo questa puntata dello Scaffale di Primo.

0: E comincia quindi la playlist estiva qui sullo Scaffale di Primo. Tanti libri, tante proposte per le nostre letture fino a fine luglio. Quindi insomma, prepariamoci a diverse settimane di consigli. Allora, partiamo da Prospero Editore. Questa sera ci accompagnerà in diverse proposte. Partiamo da Super Flop, storie incredibili ma vere di prodotti che non abbiamo voluto, di Stefano Campora. Stefano Campora è un pubblicitario, un libro uscito adesso proprio, maggio 2026. È un pubblicitario che ha una lunga esperienza quindi nel marketing e in quello che è il mondo appunto dell'advertising, che ci racconta tante storie divertenti e anche indicative un po' di quello che è il mercato, di flop, cioè di prodotti scartati, di imprese diciamo legate a grandi marchi che in realtà sembravano infallibili ma sono stati dei veri e propri disastri. Quindi un libro molto molto divertente, ci è tanto piaciuto, Super Flop, storie incredibili ma vere di prodotti che non abbiamo voluto, di Stefano Campora, che di cui l'audio insomma ci racconterà il suo lavoro per Prospero Editore. Eccolo qui.
1: Buongiorno a tutti, mi chiamo Stefano Campora e faccio il pubblicitario. Lo faccio ormai da circa 40 anni e ho lavorato nelle principali agenzie di comunicazione italiane e multinazionali, e nella mia carriera credo di aver fatto circa 300 campagne pubblicitarie. Sì, quegli spot che interrompono spesso i vostri film preferiti. Vi dico questo non perché cerco rogne o perché voglio parlarvi di pubblicità, tanto so che lo odiate, vi dico, anche noi pubblicitari a volte odiamo la pubblicità. Lo dico semplicemente perché, se vi interessa, io ho scritto un libro che parla male delle aziende, dei prodotti e in certi casi anche della pubblicità. Questo libro si chiama Super Flop, le storie incredibili ma vere dei prodotti che non abbiamo voluto, ed è una carrellata dei principali insuccessi commerciali degli ultimi tempi. Sono storie a volte divertenti perché molto assurde, a volte drammatiche perché sono costate anche la vita dei consumatori che hanno avuto la sventura di provare questi prodotti. Il libro è edito da Prospero Editore e fa parte della collana Bill, che si occupa appunto di comunicazione e marketing. Allora, che cosa racconto in questo libro? Racconto quel lato molto umano, molto fallibile, delle grandi aziende, delle multinazionali, che è un lato che, avendo lavorato per tanti anni a stretto contatto con i vertici delle aziende, conosco abbastanza bene. Lo conosco molto bene adesso, ma quando ho cominciato a fare questo lavoro, quando ero un semplice consumatore, lo immaginavo completamente diverso. Io pensavo che ai vertici delle aziende ci fossero delle persone di un'astuzia diabolica, persone dotate veramente di un cinismo e di un'intelligenza capaci di venderci qualsiasi cosa. Invece ho scoperto che ci sono delle persone molto normali, molto timorosi di sbagliare, con veramente il terrore di fare un super flop, come si dice in gergo, e quindi diciamo che non lo so, fanno un po' meno paura diciamo queste multinazionali se viste da vicino. Sono aziende che però a volte fanno dei prodotti terribili, prodotti che già a vederli dici no, ma questo qua è sicuramente destinato a fallire, eppure li mandano fuori sul mercato lo stesso, no? Anche pensandoci bene, nel senso, non è che sono scelte avventate. Noi pubblicitari per esempio siamo l'ultimo anello di una catena che comincia molto più a monte, non so, dall'origine di un prodotto, dall'idea di un prodotto fino alla sua comparsa sugli scaffali possono passare anni in cui il prodotto viene rimaneggiato, viene testato, vengono fatte ricerche, poi ci sono ripensamenti, eccetera, eccetera. Quindi non sono mai frutto di un'improvvisazione, c'è molto pensiero e molto lavoro dietro. Eppure, nonostante questo, si rivelano dei fallimenti epocali. Nel mio libro, dicevo, racconto la storia di prodotti assurdi, come per esempio gli omogeneizzati per adulti, che la Gerber lanciò negli Stati Uniti negli anni 70 e che fu un disastro totale. Parlo delle sigarette che non facevano fumo, prodotte dalla stessa casa che faceva le Camel, le Winston, eccetera, che sono costate $1 miliardo di perdite. Parlo delle lasagne Colgate, che sembrano più una leggenda urbana che altro. Parlo del profumo alla pizza. Parlo del reggiseno Evian ripieno di acqua. Parlo dell'acqua minerale per cani e gatti. Parlo della bicicletta Smith & Wesson, quello del Revolver. Parlo insomma di prodotti che hanno causato dei buchi nei bilanci delle aziende veramente enormi, e prodotti che hanno invece causato dei danni notevoli alla salute dei consumatori. Ecco, tutte queste storie ai limiti dell'incredibile le trovate in questo libro che ho scritto, che si chiama Superflop, edito da Prospero Editore, che trovate nelle librerie e sulle principali piattaforme.
0: E questo era Stefano Campora, appunto, il pubblicitario, autore di Superflop, l'avete sentito, storie incredibili, le ripetiamo, ma vere di prodotti che non abbiamo voluto per Prospero, uscito adesso nel 2026. Sapete che noi amiamo Prospero Editore, quindi li ospitiamo sempre volentierissimo, stasera ne sentiamo più di uno, quindi preparatevi. E questo è veramente libro divertente. Divertente, certo, ha queste storie anche drammatiche, però devo dire, l'abbiamo trovato una lettura molto scorrevole e molto molto interessante. E ci chiediamo perché le lasagne Colgate non siano andate a buon fine, però insomma questo avviene nel mondo del marketing. E questo era il primo consiglio estivo da parte del vostro scaffale di Primo. Un po' di musica e poi torniamo subito.

0: E questa è la vasca di Alex Britti. Ci avrà quasi 30 anni sto pezzo, però noi l'estate lo mettiamo sempre. Allora, uno dei nostri recensori di eccezione che riusciamo da anni a intercettare quasi solo l'estate oppure per i regali di Natale, che sapete sono il nostro must, che è Marco Sommariva, scrittore. Più volte abbiamo ospitato i suoi lavori, genovesissimo. Vi rimandiamo sempre al suo sito www.marcosommariva.com, dove trovate sia i suoi articoli che le tante pubblicazioni. Credo che ne abbiamo parlato almeno del 70%. Grandissimo recensore di letteratura utopica, però insomma Marco, devo dire, uomo da, come si dice in gergo, da ottime letture. Quindi abbiamo chiesto a Marco Sommariva di darci due chicche per questa estate e ci ha trovato ovviamente un Jack London molto molto interessante che adesso ci presenterà.
1: La seconda lettura che vi consiglio è Il popolo degli abissi di Jack London. Mentre altri autori suoi contemporanei si limitavano a cantare ciecamente le glorie dell'impero britannico, allora giunto al suo massimo fulgore, Jack London, travestitosi da marinaio, si addentra nel 1902 nell'East End della capitale britannica e si cala completamente nella più disastrata delle realtà sociali. Dorme nelle baracche, frequenta prostitute, poveri, ogni genere di umanità rifiutato dalla città alta. Questa è l'opera dimenticata del grande scrittore americano, un vero e proprio trattato sociologico. È un'opera questa di Jack London che subì parecchie critiche e l'autore rispose così: qualcuno ha detto che le mie critiche alla situazione inglese sono troppo pessimistiche. Devo ripetere, per l'ennesima volta, che io sono il più ottimista degli ottimisti, ma valuto l'umanità più dal punto di vista degli individui che dei raggruppamenti politici. La società cresce mentre i meccanismi politici cadono a pezzi e diventano ferri vecchi. Per quel che concerne umanità, salute, felicità, prevedo un lungo e radioso futuro per gli inglesi, ma per gran parte dei meccanismi politici che oggi amministrano così male le loro vite non vedo altra soluzione che il deposito dei rottami. Il popolo degli abissi, pur essendo un'opera del 1902, è ricco di spunti illuminanti anche per noi oggi qua nel 2026. Ve ne leggo alcuni. Il mondo funziona così: chi dà da mangiare a un altro uomo diventa il suo padrone. Un proverbio cinese dice che se un uomo vive nell'ozio, un altro muore di fame. In una società decisamente materialistica e fondata sulla proprietà, non sull'anima, è inevitabile che la proprietà sia più pregiata dell'anima e che i crimini contro la proprietà siano considerati molto più gravi dei crimini contro la persona. E ancora, l'uomo è spesso ingiusto verso l'uomo e lo è sempre verso la donna. Quello che non va bene per te non va bene per gli altri, non c'è nulla da aggiungere. Gli uomini dipendono economicamente dai loro padroni e le loro donne dipendono economicamente dagli uomini. Il risultato è che la donna si busca le botte che l'uomo dovrebbe riservare invece al padrone e non può farci nulla. Fanno qualsiasi cosa per i poveri, tranne che smetterla di vivere alle loro spalle. Ancora un ultimo estratto. A Londra la strage degli innocenti ha assunto proporzioni sbalorditive che non hanno precedenti nella storia. E altrettanto sbalorditiva è l'insensibilità della gente che crede in Cristo, ringrazia il Signore e va in chiesa la domenica. Nel resto della settimana gozzoviglia con le rendite e i profitti che le giungono dall'East End macchiati dal sangue dei bambini. Ed è gente talmente bizzarra che ogni tanto prende da questi profitti mezzo milione e lo devolve all'educazione dei bambini neri del Sudan. Il riferimento ovviamente alla manodopera che veniva sfruttata all'epoca, già all'epoca, dei bambini in Inghilterra. Niente, direi che finisce qua il mio consiglio. Il libro che ho davanti è un'edizione della Robin e vi ricordo titolo autore: Il popolo degli abissi, Jack London.
0: E questo era il primo consiglio di questa serata di Marco Sommariva, appunto Il popolo degli abissi, bellissimo, uno spaccato dell'East End londinese, vita proletaria, uscito nel 1902, appunto come ci diceva Marco, in contemporanea con il richiamo della foresta. Jack London, insomma, un autore che amiamo tanto e questa è veramente uno spaccato di vita.

voi canto di stelle che cantate al silenzio, un po' come cicale, forti come sonagli, intense come favole. La notte è la mia madrina a cui racconto un segreto.

0: E torniamo quindi qui in diretta sulle frequenze del Gatto Nero, qui lo Scaffali Primo, come sempre, come ormai da 10 anni, ogni giovedì dalle 21 alle 22 per parlare insieme di libri. Comincia, lo ripetiamo, la lunga stagione fino a fine luglio dei consigli di letture estive e adesso andiamo nuovamente in casa di Prospero Editore con Michele La Macchia e a un certo punto diventi un pesce, un racconto nella Bari degli anni 80, nella vita di Tonino, il piccolo Tonino, che insomma in questo romanzo, in questa appunto città barese selvaggia di diversi decenni fa, in cui questo bambino cresce all'interno appunto della Bari degli anni 80. Ce la presenta appunto Michele La Macchia, che è l'autore di questo romanzo, inutile dire baresissimo, narratore. Diversi suoi racconti sono stati pubblicati su riviste e varie antologie, grande recensore di libri, va detto, su leparolecreanomondi.com, che è il suo blog che noi spesso pilucchiamo, e ha dato alle stampe questo lavoro con appunto Prospero Editore, uscito da pochissimo perché è di questo mese. Quindi questa è la presentazione dell'autore, l'abbiamo detto, Michele La Macchia, e a un certo punto diventi un pesce, Prospero Editore, giugno 2026.
1: Prendi un bambino e lancialo in un mare cattivo, senza salvagente, senza niente, e vediamo che succede. E a un certo punto diventi un pesce, è la storia di un bambino cresciuto in una complessa famiglia disfunzionale che per sopravvivere

0: deve interpretare i fatti e i fenomeni senza il supporto di nessuno. Cerca quindi le risposte e le soluzioni basandosi solo sulle proprie esperienze dirette, su congetture fantasiose, su suggestioni magiche e anche religiose. Perché è quello il contesto nel quale cresce, quello di una famiglia del Sud Italia, un contesto molto difficile, ipocrita, cinico e brutale. Per il fatto di essere piccolo non ha nessun diritto, neppure quello di parlare. Ricorre spesso l'invito da parte dei grandi di stare in silenzio. Gli adulti spesso li comandano con rabbia: sta zitto, stai zitto, sei un bambino. Tonino cerca insegnamento e conforto nelle figure a lui più vicine, primo fra tutti suo padre Saverio, un padre però sfuggente, istrionico, del tutto inadeguato, uno che conserva nel portafoglio l'articolo di giornale in cui si dice che è morto. Sono due i motivi che mi hanno spinto a raccontare questa storia. Il primo, di natura intrinseca, è quello indirettamente suggerito dalla mia terapista, che ha insistito dicendo che, uso parole sue, il dolore va attraversato, va elaborato, non smertificato. Quest'ultima è un'espressione mia. Perché che succede? Quando certe cose sono troppo forti, emotivamente impattanti, la nostra mente si costruisce, inventa i propri strumenti per difendersi, tra cui quello di sdrammatizzare, di ironizzare sulle tragedie, motivo per cui questo libro è tragico ma anche molto divertente. È sopravvivenza. Il secondo motivo è contingente. Allo stesso modo con cui la mente cerca di difendersi dalle tragedie con l'ironia, quindi trasformando l'orrore in commedia, nei periodi oscuri di crisi, come quello che stiamo attraversando, il nostro inconscio lavora per sottrazione, portandoci indietro con la memoria a momenti del nostro passato nei quali abbiamo un vago ricordo di benessere, di armonia, di felicità. E in questi ultimi anni si fa sempre più insistente la richiesta dal basso di un ritorno a certi modelli di, virgolette, si stava meglio quando si stava peggio. La nostalgia di quando eravamo giovani, di quando non c'erano tante regole come ora e si poteva giocare per strada, eccetera, eccetera. Quindi, secondo questo comune sentire, le cose vanno male perché non c'è più la lira, i giovani non hanno voglia di lavorare, non hanno voglia di fare sacrifici, ripristiniamo la leva militare, senza dire che era un assurdo spreco di soldi e tempo, assolutamente anacronistico parlarne oggi, è come parlare di telefono a gettoni. Sempre i giovani, non gli si può dire più niente che subito ti mandano i servizi sociali, o ancora i ruoli non sono più definiti come una volta, quando le famiglie funzionavano, quando cioè le donne stavano al loro posto in casa. E qua si potrebbe aprire un'ampia parentesi da fare un altro libro. L'altro giorno ho letto uno che scriveva: la donna è come una televisione, a volte bastano due schiaffoni e torna alla sintonia, che è appunto quello che poteva succedere con gli apparecchi a tubo catodico di una volta, quella pratica nota come percussione terapeutica. Ecco, sarà che la terapista mi ha purtroppo, per fortuna, insegnato un modo diverso dall'ironizzare sulle disgrazie, sarà anche che c'è chi non ha nessuna voglia di normalizzare questo orrore, ed ecco qua questa storia, che vede la fotografia di quello che succede a Tonino nella barra degli anni 80, quando c'era la lira, non c'erano le cinture di sicurezza, si giocava a pallone per strada e al netto della nostalgia per i bei tempi che furono, quando si stava meglio anche se si stava peggio, per molti la violenza era l'unico linguaggio possibile. E a un certo punto diventi un pesce, è un romanzo di crisi e di formazione, parla di morte, di politica, di società patriarcale, di ferocia anaffettiva, di sopraffazione, di diritti negati, di una società sbagliata, sconfitta, paurosamente simile a certe derive attuali, ma anche di voglia di riscatto, di ricerca di risposte e di soluzioni, non sempre urbane, di vita e di speranza. Non posso dire che si tratta di una storia autobiografica in senso stretto, per questo ci sono le clausole legali in calce. Posso dire che so di quello che parlo. Sono cresciuto in uno dei contesti più tremendi d'Italia, al San Paolo di Bari. A 7 anni ho maneggiato la mia prima pistola. Ho passato l'infanzia e l'adolescenza per strada, si facevano battaglie tra bande, i miei compagni di classe delle elementari facevano le scippi con i motorini e rubavano le macchine per incendiarle. Questa è la diapositiva. Ora, da quella città sono andato via a 20 anni, quando una sera, mentre passeggiavo, mi è stata puntata una pistola in faccia. Ora Bari è diversa, è una città da oltre 1 milione di turisti l'anno, è una chicca dal clima e il cibo buono, non si vive più quel senso di insicurezza di quegli anni e nel mio quartiere hanno addirittura disegnato le strisce dei parcheggi a terra. Siamo partiti da questa immagine attuale di civiltà per ricordarci che non è vero affatto che prima si stava meglio e che non dobbiamo perdere la lucidità. Per superare i periodi bui bisogna illuminare la strada davanti e per sopravvivere in questo mare in tempesta imparare a nuotare. E a un certo punto diventi un pesce è un romanzo di Michele Lamacchia, che sono io, pubblicato da Prospero Editore per la collana Inchiostri. 532 pagine a 20 euro. Si può fare. Ci vediamo in giro per il book tour. Grazie e a presto.
1: E questa era appunto la presentazione, l'avete sentito, diciamolo. Di nuovo, Michele Lamacchia a un certo punto diventi un pesce, Prospero Editore, uscito da pochissimo questo romanzo su Bari negli anni Ottanta, questo spaccato del piccolo Tonino in giro per questa città. Città che amiamo tantissimo, voi sapete che per anni abbiamo fatto le puntate estive da Bari, dove ci trovavamo, e anche torneremo a, insomma, interpellare le tante voci amiche di quella città che tanto ci manca, per cui insomma questo romanzo di Michele Lamacchia non potevamo assolutamente che metterlo tra i primi.
2: Ciacate in caietta!
3: Caddo la capa G.
1: E dopo questo stacco citazione, anche qui ci concediamo un brano che viene da quelle terre, abbastanza nazional popolare, ma rivisto ovviamente come ci piace in levare. Eccolo qua.

0: E lasciamo quindi la Puglia, sia all'andata che al ritorno abbiamo provato un po' a immergerci anche in queste note, in questi luoghi a noi così, così cari, e torniamo con un altro consiglio di Marco Sommariva. Allora, parliamo di Memorie intime, che è uno degli ultimissimi libri di Georges Simenon. Georges Simenon, lo sapete, è famosissimo per Il commissario Maigret, però in realtà non è che abbia scritto soltanto di gialli, di questo noto suo poliziotto investigatore. Questa sera Marco Sommariva ci presenta un testo, appunto, della prima edizione del 1981, molto molto personale, perché si tratta di un'autobiografia dell'autore legata anche a una vicenda tragica come quella del suicidio della figlia, in cui lui ripercorre la sua vita. Anche un libro molto molto complesso, che in cui Simenon appunto non si nasconde dietro un dito, addirittura alla fine pubblica anche gli scritti della figlia. Ci fu anche un contenzioso con l'ex moglie per cosa dovesse essere messo nel testo, ma al di là di questo lato biografico, un libro molto molto molto forte, però splendido, va detto, assolutamente splendido, come davvero molto coinvolgente la presentazione che ne ha fatto per noi qui sullo Scaffale di Primo Marco Sommariva.
1: Nel 1981, uscendo da un silenzio che dura dal 1972, Georges Simenon pubblica quello che rimarrà il suo ultimo libro, Memorie intime. È una sorta di lunga confessione dove giganteggia un unico protagonista, lo stesso Simenon. Questo romanzo autobiografico narra la vita dell'autore e della sua famiglia dagli anni 20 sino al suicidio della figlia Mary Jo, avvenuto il 19 maggio del 78. Un libro che ci aiuta a comprendere l'intera opera dello scrittore belga, con passaggi attualissimi. Ve ne leggo uno. Ci si abitua presto alla guerra quando viene combattuta altrove. Anche adesso, mentre scrivo, si combattono guerre sanguinose e spietate come lo sono tutte. E sono in atto rivoluzioni e uomini vengono rinchiusi in campi di concentramento a causa delle loro idee o della loro razza o del colore della pelle, o perché malauguratamente si trovavano in un certo posto al momento di un attentato, dopo il quale le cosiddette forze dell'ordine hanno fermato a caso tutti quelli su cui sono riusciti a mettere le mani, per non parlare poi delle torture che fin dai tempi più remoti sono state inflitte e ancora si infliggono, sempre in nome dell'ordine, in tutti i paesi del mondo. Lo trovo a dir poco attualissimo e è ricco di spunti. Questo libro è un tomo di 1200 pagine, ma non vorrei che vi spaventaste, perché lo si legge con facilità. È anche autocritico. Vi leggo un passaggio anche in questo caso. Dice Simenon: avevo adottato il cappello nero alla ghetese e la cravatta, pure nera, annodata a fiocco. Inoltre mi ero lasciato crescere i capelli, che allora avevo folti e ondulati. Non equivale forse anche questo a indossare un uniforme? E proprio da parte mia, che ho una diffidenza istintiva per divise, medaglie, diplomi, titoli e onori? Beh, insomma, questo è il primo dei due libri che vi consiglio di leggere quest'estate, edito da Adelphi, Memorie intime di Georges Simenon.
0: E questa era appunto la presentazione di Marco Sommariva, Memorie intime, Georges Simenon, un libro splendido dell'81, questa autobiografia narrata molto critica, diciamo, dell'autore del commissario Maigret. Nulla da spartire con i suoi gialli, che notevole successo, ma insomma questo racconto molto personale, molto intimo, legato anche alla vicenda tragica del suicidio della figlia. Quindi devo dire, ringraziamo Marco Sommariva anche per questo bel contributo in questa puntata dello scaffale di Primo, dedicata appunto ai consigli estivi, come anche le prossime. Insomma, andiamo avanti. Quindi uno stacchetto musicale, questa traccia proprio ha deciso questa sera di abbandonarci, però, e poi torniamo nuovamente con Prospero Editore, prima poi di salutarci e di darci appuntamento giovedì prossimo.

0: Jack e i vampiri di Gerardina Trovato ci accompagna all'ultimo libro in questa serata. Serata, insomma, Mattatori Prospero Editore, questo è un altro splendido libro uscito adesso, proprio adesso, nella catena, nella Viaggi e Reportage, Stefano Nanni, da Baghdad a Roma. Latif al-Said, una storia irachena, un poeta, un partigiano, un attivista per la pace, dall'Iraq a tante parti travagliate del Medio Oriente, fino al Kurdistan, a territori dell'ex Unione Sovietica, la Libia, l'Algeria, ma soprattutto, diciamo, il suo Iraq. Una storia molto molto bella, che valeva proprio la pena di raccontare, come ha fatto Stefano Nanni, che è un giornalista e uno scrittore, insomma un cooperante che ha sempre lavorato, diciamo, nella zona del Medio Oriente. Quindi Prospero Editore ha dato alle stampe proprio adesso il suo Da Baghdad a Roma. Sentiamo la presentazione dell'autore, l'ultimo libro in questa serata di giovedì 25 giugno 2026, qui sulle frequenze di Radio Nadotto, qui dal vostro scaffale di primo.
1: Da Baghdad a Roma è un libro che tenta di ricostruire la vicenda straordinaria di Latif al-Sadiq, poeta, militante e oppositore politico iracheno di cui poco si sa, purtroppo, ma che tanto ha ancora da insegnare in un periodo storico in cui guerre e violenze sembrano dominare totalmente le nostre vite. Il libro è stato pubblicato da Prospero Editore lo scorso 9 giugno all'interno della collana Geopoetica, che raccoglie titoli su esperienze di viaggio e lavori di reportage, e da allora lo trovate in tutte le librerie e piattaforme online ad un prezzo di 18 euro. Intrecciando memoria individuale e storia collettiva, il libro è un racconto che attraversa oltre mezzo secolo di trasformazioni della regione dell'Asia sud-occidentale, più comunemente conosciuta come Medio Oriente. Dal quartiere popolare di Baghdad agli anni della repressione sotto Saddam Hussein, la cui polizia segreta ha arrestato e torturato più volte Latif, dalla resistenza palestinese in Libano al fianco del fronte popolare all'esilio in Italia, passando per Siria e Kurdistan, scegliendo sempre una vita partigiana. Il libro segue dunque il percorso umano e politico di un uomo che ha dedicato la propria vita alla libertà, alla giustizia sociale e alla ricerca della verità. Attraverso testimonianze, fotografie, poesie e ricostruzioni storiche, con Da Baghdad a Roma tento di restituire voce a una figura profondamente rappresentativa delle contraddizioni del Novecento e del presente Medio Orientale, ma ancora troppo poco conosciuta, nonostante sulla vita di Latif al-Sadiq sia stato fatto anche un documentario presentato nel 2016 al Festival del Cinema di Venezia, e una delle sue poesie più importanti è stata ospitata da una targa di fronte a Castel Sant'Angelo per oltre 24 anni. Si chiama Dormi Veglia sul Tevere ed è una poesia che ha accompagnato per tanto tempo milioni di visitatori ignari, lì per uno dei monumenti più importanti di Roma, in un viaggio onirico tra Iraq e Italia. La vita di Latif si sviluppa tra clandestinità, persecuzioni, migrazioni forzate e impegno politico, offrendo uno sguardo dall'interno su eventi che hanno segnato profondamente la storia dell'Iraq contemporaneo, delle lotte del Partito Comunista Iracheno, con cui ha sempre militato, divenendone poi anche rappresentante in Italia, e della diaspora politica irachena. Dall'Italia, al-Sadiq fu proprio uno dei protagonisti delle proteste di piazza contro l'invasione statunitense dell'Iraq nel 2003, ma anche al tempo stesso contro la permanenza di un regime dittatoriale, quello di Saddam Hussein, che purtroppo non pochi allora consideravano un baluardo contro l'imperialismo degli Stati Uniti, ingenerandone però i crimini contro la sua stessa popolazione. La democrazia non arriverà mai dalla violenza, è sempre stato il messaggio di Latif. Parole che oggi, in un mondo sconvolto dalla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, sanno di profezia inascoltata. Ma Da Baghdad a Roma è anche un libro sull'esperienza migrante e sulla memoria. Nel racconto di Latif, la migrazione non è soltanto uno spostamento geografico, ma una trasformazione continua dell'identità, un tentativo di ricostruire appartenenze e affetti tra paesi, lingue e conflitti. Roma e Baghdad, così, apparentemente lontane, finiscono per intrenciarsi in una geografia emotiva e politica fatta di resistenza, perdita, speranza e soprattutto tanta poesia. Infatti, ogni capitolo del libro, che rappresenta un periodo storico specifico della vita di Latif, è accompagnato da una poesia significativa di quel tempo e del tema trattato. Sul fondo del volume, infine, emerge inoltre una riflessione urgente sull'Iraq e sul Medio Oriente contemporaneo, troppo spesso raccontati esclusivamente attraverso le lenti della guerra e dell'emergenza. A riguardo, il mio invito è di guardare alla complessità storica, culturale e sociale della regione, restituendo centralità alle vite, alle scelte e alle voci di chi quelle trasformazioni le ha vissute sulla propria pelle. Questo volume, insomma, è una biografia atipica e un archivio di memoria politica e umana che intreccia reportage, storia orale e racconto per interrogare il significato della libertà, della solidarietà e dell'impegno ai tempi, quelli attuali, delle guerre permanenti.
0: E questa era la presentazione di questo libro per Prospero Editore, da Baghdad a Roma, la Tifal Said di una storia irachena. Avete sentito la voce di Stefano Nanni, che è appunto l'autore che ci racconta questa storia importante di Latif, un partigiano, un poeta, un attivista per la pace in queste terre travagliate. Anche questo è un bellissimo libro che vi consigliamo. Dallo Scaffale di Primo questa sera per Prospero Editore. Sapete che è una casa editrice che noi amiamo, ma questa sera insomma ci ha dato tre libri. Davvero ringraziamo Riccardo che ci ha mandato questi audio preparati in questi giorni, davvero davvero importanti. Allora chiudiamo questa puntata qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per darci appuntamento a giovedì prossimo, come sempre dalle 21 alle 22, per parlare insieme di libri qui sullo Scaffali Primo. Prima abbiamo però una brevissima dedica. Voi sapete che dedichiamo, appunto, scusate la ripetizione, le puntate di inizio giugno ai maturandi e ai genitori che ripassano con loro quei nostri spiegoni, proverbiali spiegoni. Quest'anno non ci abbiamo preso sul tema di maturità perché è uscito Pavese, che è un autore che non avevamo trattato, avevamo scommesso su altri, però insomma abbiamo perso. L'anno prima abbiamo vinto con Verga, quest'anno invece abbiamo perso, e quindi insomma lo smacco c'è in questa dopo il Toto Temi, ma insomma facciamo gli auguri a Sara che diciamo ha passato la maturità. È stato un periodo molto complesso per lei e le mettiamo questa canzone perché comunque è una maturità che se ne dita è un rito di passaggio e che insomma ci teniamo molto ai ragazzi in questa trasmissione, quindi insomma si merita anche un po' un saluto e un augurio per la sua strada futura. Quindi metteremo questo pezzo e poi insomma la classica sigla di chiusura. Ci rivediamo giovedì prossimo. Vi ricordiamo che su festaradio.org trovate già il programma definitivo, come avete sentito in questi giorni in radio, della festa di quest'estate, dal 5 al 22 di agosto. Trovate già i concerti, arriveranno i dibattiti e arriverà tutto il resto. Anche su Instagram cominciano i vari stand della festa del Gatto Nero a porre, diciamo, a pubblicizzare i vari diciamo, eventi collaterali nell'estate della festa. Quindi insomma non serve che ve lo ripetiamo qui da Milano dallo Scaffali Primo. Quindi questa è per Sara, una buona serata, una buona continuazione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e ci vediamo giovedì prossimo come sempre puntualissimi alle 9 per tanti consigli per le nostre letture estive prima di ritrovarci alla festa appunto il 5 di agosto. Una buona serata dal vostro Scaffale di Primo.

E buonasera e bentornati a Radio Fango FM, programma che va in onda ogni giovedì sera dalle 22 alle 23 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Potete riascoltare i nostri podcast come quando volete su mixcloud.com/radiofangofm, youtube.com/chiocciolaintombato oppure radiofango.radiondadurto.org. Facebook e Instagram mi trovate come Intombato. Brano d'apertura, ottimo gruppo di Jacksonville, Florida, gruppo hardcore punk, EP di debutto in formato 7 pollici dal titolo Warheads on Foreheads, edito dalla ottima 11PM Records. Loro erano i Love Canal. Ora, cosa mettiamo dopo? Assolutamente super gruppo, super gruppone con membri di Nepal Death, Skid System, Anti-Simex, Detestation, Warplug e Disumanitar. Grief State, il titolo del loro LP di debutto, coprodotto da Phobia, Organize and Arise e Simex. Loro sono Totalis.

0: Like.
1: Totalis. Ora per il prossimo invece ci spostiamo a Philadelphia, gruppo metal punk, graditissimo ritorno con questo nuovo album. Tra l'altro stavo guardando giusto l'altro giorno dei video, i loro live ormai sono diventati deliranti con mostri tipo kaiju e gente che brandisce finte spade medievali o ash medievali. Sorry State fa uscire questo Return to Castle Death LP, loro sono i mitici Zorn.

Zorn. Oh, prossimo, super gruppone con membri di No Comment, Gasp e Man is the Bastard. Man Child, il titolo del loro LP di debutto, coprodotto da Transylvanian e Black Claw, loro sono Bastard Collective.

Bastard Collective. Ora ci spostiamo a Seattle, gruppo punk hardcore Unlawful Assembly, fa uscire la cassetta omonima degli Army of God.

Ora ci spostiamo in Germania, gruppo Greencore Power Violence, attivi dal 2012, nuovo album per loro dal titolo Alle Gegen Alle, su formato LP, edito dalla Lower Class Kids. Loro sono Eastwood.

Eastwood. Ora ci spostiamo a Filadelfia, Pennsylvania, gruppo punk On Hills Will That Play, cassetta firmata B-Cast.

Bequest. Ora, prossimo nuovo album di questo artista di Los Angeles, California, autodefinitosi Music to Dance to As the World Burns, post-punk e dark wave, a me piace moltissimo. Nuovo album, tra l'altro, con featuring guest tipo E Guerra Fria o Sad Madonna. Reducer, il titolo del nuovo album. Ovviamente parliamo di Cassette.

cassette. Ora ci spostiamo a Richmond, Virginia, gruppo Crossover Trash, attivi anche loro dal 2012. Dopo 7 anni dall'ultimo EP tornano con il loro 4º album, membri di Municipal Waste, Heaven's Gate, Cannabis Corpse, Morbicon, Darkest Hour, Mammoth Grinder, Suppression e many many more. Demonetization è il titolo di questo nuovo album edito dalla Relapse Records. Loro sono Iron Reagan.

Aaron Regan. Ora invece ci spostiamo a Winnipeg in Manitoba, gruppo hardcore punk, esce l'LP di debutto dopo un demo e due EP, se non ricordo male. Head è il titolo di questo album, edito dalla Neon Taste Records. Loro sono Jug.

Jug. Ora ci spostiamo a Berlino, Germania, ovviamente. Gruppo Stenchcore, Archaic Records fa uscire il demo su cassetta firmato Savage Visions.

Savage Visions. Ora ci spostiamo, anzi torniamo a Los Angeles, California, anche in questo caso dark wave post punk. Bond in Chains, il titolo dell'LP dei Shadows Hold.

Shadows Hold. Ora, dove ci spostiamo? Gruppo Greencore, edizione in 58 colori diversi, a caso di vinile, più poster, super gruppo con membri di Matka Teresa, Paralyzed Society, Olo di Gato e Patareni, quindi siamo in Est Europa. Modern Slavery, 10 pollici, coprodotto da Shit Resist, Greenfather, Zass, Repulsive Media, Humanicide e Extreme Terror Production. Loro sono gli Indignation.

Indignation. Oh, per il prossimo torniamo negli Stati Uniti. Gruppo death metal giunto al terzo album prodotto da Corbello dei Converge, featuring Jay Wender, inizialmente degli Slipknot, in precedenza suonava la batteria per gli Slipknot. A parte questo, Triple B Records fa uscire la loro nuova release dal titolo The Ringing Bell. Loro sono Fuming Mouth.

Fiumi Mouth, prossimo è un gruppo hardcore punk italo-americano che sta tra New York City e New Jersey, membri di Acid Casualties, Ammo, Cross, eccetera eccetera. Secondo album omonimo, edito dalla Roach Leg Records, loro sono Mirage.

Mirage, ora ci spostiamo a Carrboro, North Carolina, gruppo hardcore punk e più omonimo, loro sono Mean Habit.

Min Habit. Per il prossimo ci spostiamo a Gianyar a Bali, gruppo black metal Grind Crust, secondo EP, membri di No Wasted, Satyr, Trojan, Netter Jack, Lorong, Human Autopsy e Barsimbadara, Self-Distract è il titolo del loro nuovo EP. Loro sono Monocrust.

0: Monocraft, per il prossimo torniamo in California, solo project di Andrew Lee, che suona anche nei Rip to Shreds, Skullmasher e Nameless Grave gestisce anche Nameless Grave Records. Obliteration è il titolo del nuovo album di questo suo progetto, dal titolo Sorry I Am Not From Japan, in formato CD. Lui è Chicago Green Time.
1: So are you Chinese or Japanese?
2: I live in California last 20 years.
1: Huh?
3: California, huh? So are you Chinese or Japanese?

Ucago Green Time. Ora ci spostiamo a Istanbul, Turchia, No Time to Revive 7 pollici, nuova release edita dalla Discos Infermos, loro sono Die in Vain.

Die in Vain. Ora ci spostiamo in Germania, gruppo post-punk Split Records fa uscire Ich Will Talk Einfach Nur, cassetta firmata Heavy Petting.

Heavy Petting. Ora ci spostiamo a Cleveland, Ohio, gruppo hardcore punk, Free Song promo cassetta edita dalla Poison Vision. Loro sono Rawheads.

Rawheads, e chiudiamo la puntata spostandoci a New York City per ascoltare il nuovo album di questo gruppo, Alone Together, edito da Loma Vista Recordings. Loro sono gli sempre ottimi Show Me the Body. Buonanotte da Radio Fango FM.

No, got to make it real. Sometimes you gotta.

0: poi perdi il senno, te lo consento.
1: Segui Radio Nodurto, iscriviti al canale Telegram Radio Nodurto per rimanere aggiornati su notizie e approfondimenti. Cerca su Telegram Radio Nodurto.

0: Fast Beat Electronic Music. Sintonizzati con noi su Radio Onda Turto.
1: Ciao a tutti e bentornati su Fat Beat. Io sono Alifer e come ogni giovedì sera finalmente è arrivata l'ora di goderci un po' di musica elettronica. Per la puntata di oggi ho il piacere di presentare un set di Hesed. Nome d'arte di Claudio, nato a Palermo nel 1980 e ormai una figura davvero importante della techno italiana ed europea. È appassionato di musica da sempre, ma l'inizio della sua carriera è avvenuto nel 1998, quando ha deciso di comprare le prime attrezzature e iniziare a produrre. Nello stesso anno ha anche partecipato al suo primo free party con Kamikaze e Spiral Tribe, e questo è un evento che ha segnato sicuramente tutto il suo percorso futuro. Da lì, insieme a un gruppo di amici, ha fondato e costruito il proprio sound system e ha deciso poi, in cerca di nuove opportunità, di spostarsi in Germania nel 2001, prima a Berlino e dopo poco a Dresda, che è stata la sua base per oltre 20 anni. Dresda è proprio dove Hesed fonda Analog Techné Model, o ATM, che è la sua label, tuttora in attività, e un altro progetto che si chiama Discrete Audio Solutions, che è concentrato sul mastering e il sound design. In 28 anni di attività, Hesed ha suonato a circa 1000 eventi e stampato più di 50 vinili. Al di là dei numeri, però, resta soprattutto uno dei nomi che hanno attraversato e segnato la free techno europea. Hesed è anche uno degli artisti con cui mi sono avvicinato al mondo della techno e sono cresciuto artisticamente. Quindi sono particolarmente contento e orgoglioso di mandare questo set in puntata. Ora non mi resta che lasciarvi a un'ora di musica. Questo è Hesed, alzate il volume e buon ascolto!

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Ciao a tutti, sono Simone Bertanza e questa è Radio Onda d'Urto.

0: Buon ascolto con Radio Endodurto.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

Questa è Hollywood dei Cranberries. Qui non siamo a Hollywood, siamo a Brescia. E questa è Radio Onda d'Urto, la radio antagonista. Un buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Sì, siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Dal 1985 una radio libera e senza pubblicità. Supportaci e ascoltaci.

Stai ascoltando Radio Onda d'Urto. Seguici anche sul sito www.radioondadurto.org.